0: Da invece Edoardo De Filippo, neo senatore a vita, che invece di bearsi di questa nomina si occupa in quegli anni dei ragazzi del Filangieri e di Nisida. E arrivando a Nisida fa una cosa molto semplice: invece di fare retorica, invece di parlare, fa un assegno con cui fa costruire, con i suoi soldi, fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. Ma la cosa interessante è il discorso che lui fa al Senato. Lui va al Senato invece di mettere, diciamo, un occhio su questi ragazzi, quindi anche un punto di giudizio, diciamo, giudica i più grandi e dice: noi che cosa abbiamo fatto per loro? Che è un punto, diciamo, nuovo, molto moderno, che andrebbe adottato dalle grandi città che hanno messo in periferia, pensando di non avere poi il problema al centro della città. Poi, quando le città si sono accorciate con le metropolitane e quindi poi il tutto si è mischiato, dice: ma questi ragazzi, ma perché li hai abbandonati? Perché non hai creato una bellezza per loro? Quello è interessante.
1: Perché questa storia ci racconta, perché sembrerebbe una storia di fantasia, invece è bellissimo pensare che è una storia vera e ricordarlo, sì, che la bellezza, la cultura possono essere salvifiche, no?
0: Assolutamente sì, io dico che dove la bellezza di solito non arriva, ma quando arriva anche in quei luoghi che di solito non prevedono la bellezza, quando arriva invade quei luoghi e li riempie di luce.
2: Quando voi uscirete di qua, perché certamente voi uscirete, no? Voi non volete, non dovete stare qua, vi supplico, non vi fate riportare alla vita criminale di prima. No, non permettete a nessuno, nessuno, di rovinarvi la vita. E se non trovate qualcuno che vi aiuta, figli miei, aiutatevi da voi.
1: E poi su tutto c'è la figura di Edoardo, no? Allora, Edoardo, sì, non so se tu l'hai conosciuto, forse tuo papà, insomma.
0: Mio papà ci ha fatto l'ultimo lavoro di Edoardo, l'ultima regia di Edoardo, che era Bene mio e cuore mio con Isa Daniele, c'era mio padre, e quindi c'ho un ricordo incredibile, perché Edoardo stava già male, diciamo, era proprio 83-84, lui poi va via nell'84, e mi ricordo che doveva venire in provincia di Napoli, perché loro debuttavano in provincia e poi sarebbero andati a Napoli per rodare lo spettacolo. Lui doveva venire, stava già male, non arriva, e quindi portano all'epoca il telefono, quello con la rotella, lo portano in scena a fine spettacolo, mettono il microfono vicino. E io ho questo ricordo perché stavo in sala, ero un ragazzino, e lui dice soltanto buonasera e si alzano 700 persone all'impiedi. Quindi io rimasi impressionato dal fatto che non è che si erano messi d'accordo, proprio avevano sentito la sua voce che aveva detto buonasera e automaticamente 700 persone si erano alzate in piedi. Quello è quando diventi mito e vai oltre diciamo, la forza dell'attore, diventi altra cosa, secondo me.
1: E poi aveva una capacità di presa forte, ora lo vediamo anche su questi ragazzi. Qui lo interpreta Mariano Riggillo, che è perfetto.
0: In maniera straordinaria. Io credo che Mariano sia l'attore inglese per eccellenza, sarebbe il David Niven.
1: Che bella questa immagine, infatti
0: ha, ha una classe straordinaria, qualsiasi cosa fa sembra semplice.
1: Senti, parliamo un attimo del carcere. Intanto tu ci sei stato?
0: Sì, sì,
1: che
0: l'ho frequentato.
1: Che idea ti sei fatto?
0: No, e c'è un direttore illuminato, Gianluca Guida, che sta lì da una vita e che crede nel potere della bellezza. Quindi quando gli hanno chiesto più volte: ma perché questo carcere non diventa un albergo, vista la posizione? Lui dice: perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e quindi almeno qui devono sapere che la bellezza esiste. Però credo che l'arte sia veramente un'arma incredibile a disposizione per aprire un po' le possibilità ma anche la testa a questi ragazzi.

0: che siamo stati, sono stato a fare uno spettacolo di malinconico a Siena e siamo stati invitati in questo carcere che non era minorile, ma dove c'era un bellissimo progetto, per esempio avevano fatto un disco suonato e cantato da detenuti e invece operatori di sicurezza che erano nel carcere. Quindi,
1: sembra un sogno, però è possibile, no? Hai anche una bella responsabilità, perché tu sei un esempio, Massimiliano, ma ne parliamo tra poco, perché hai una popolarità grandissima sul pubblico e quindi naturalmente anche sui ragazzi. Ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate là e poi torniamo, perché c'è Massimiliano Gallo, non ci racconta solo il suo nuovo film, perché di cose da raccontare ne ha. Ci ritroviamo tra pochissimo qui ad Effetto Notte.

0: che festa che facevi, 3 giorni di festa.
1: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
2: Ho rischiato la vita.
0: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
3: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
4: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22.55.
5: Uno non sente qual è il suo posto, glielo dice una voce, per me è la Cina.
6: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
5: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
7: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
8: Perché è cominciata la rivolta?
9: Per la fame.
4: Con Ingrid Bergman, La locanda della sesta felicità, domani in prima serata.
10: All'unione delle nostre famiglie.
11: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
12: Dov'è Crisafullo?
13: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
14: Good luck.
13: Troppo tardi, è morto.
15: È attraversato tutto l'oceano per lei, adesso ti puoi tirare indietro.
4: In guerra per amore, martedì in prima serata.

mai non ne faccia sti ragionamenti. I sacci caso lì, caso campato, tutto buono e tutto malamente.

0: Allora, bentornati. Stasera a Effetto Notte c'è Massimiliano Gallo che ci racconta il suo nuovo film da regista e ti vediamo anche in un ruolo piccolo, comunque te lo sei tenuto,
1: sì.
0: No? Giustamente, ma hai un bellissimo cast e il film si intitola La Salita, è ambientata a Nisida e hai questa musica molto bella anche di Enzo Avitabile.
1: Che è un valore aggiunto poi del film, secondo me, perché Enzo innanzitutto è un artista straordinario. Quando sono andato a parlare con Enzo ho detto che doveva darmi una mano e lui ha detto: noi parliamo la stessa lingua, parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutta la colonna sonora, e sai quanto costa, diciamo, una colonna sonora e le canzoni in un film, ma più che altro è proprio la partecipazione reale che lui ha messo nel film, nel senso, io quando gli mandai la sceneggiatura, la mattina dopo alle 9 di mattina mi chiama, aveva scritto il Padre Nostro.
2: Padre Nostro. Che sta in cielo, sempre santo, un uomo tuo, fai sto mondo a casa tua.
0: Racconta una storia di cuore, però un po' si intreccia anche con la religione, col sentimento religioso.
1: Assolutamente sì,
0: no?
1: anche di penitenza. No, nel senso che il problema non è fare l'errore, il problema è, perché poi esiste il perdono, penso che questo lo sappiamo, però il problema è capire, diciamo, il tuo errore, farne penitenza e poi chiaramente andare a vita migliore, nel senso non passare, diciamo, dall'altro lato e quindi a miglior vita, ma a una vita in cui puoi dedicarti agli altri, fare del bene, insomma.
0: Allora, ricordiamo questa storia, no? Perché che cosa succede? Si uniscono queste due comunità dentro il carcere di Nisida, maschile e femminile, arriva Edoardo e quindi si decide di finanziare, ma anche di mettere in scena uno spettacolo teatrale, no? Che possa in qualche modo per loro essere una possibilità di riscatto. Il teatro per te è comunque una cosa importantissima, perché ne parlavamo prima, insomma, tu l'hai ispirato sin da piccolo, Nunzio Gallo, mamma, la canzone, ma insomma, poi la tua carriera si è svolta per tanti anni in teatro, forse non
1: e
0: è un caso.
1: E si svolge ancora.
0: E si svolge ancora, per te è una cosa fondamentale.
1: Il film, diciamo, è un omaggio pure al teatro, nel senso che il tempo che io dedico alle prove dello spettacolo prende quasi.

0: però poi a un certo momento c'è stato questo salto che è venuto a poco, poi l'abbiamo raccontato il tuo percorso anche al cinema, che adesso è di successo, è iniziato no, con dei piccoli ruoli ma gustosi e che poi è cresciuto fino ad arrivare a una grande popolarità con cinema e televisione. Allora, te lo chiedo, magari te l'avranno già chiesto, però secondo me è importante raccontarlo alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. È cambiato qualcosa per te con questo impatto magari più esplosivo, no? Parlo soprattutto della televisione, però anche di premi, con il cinema. È cambiato qualcosa per
1: soprattutto te? Con la televisione, perché il cinema ha un pubblico simile a quello del teatro, nel senso sceglie di vederti, sceglie di andare al cinema e per farlo deve pagare un biglietto, deve... La TV è molto più invasiva, è molto più presente e stiamo parlando poi di tanti anni che io faccio sul Rai 1, quindi la TV ammiraglia, diciamo, quella dei maggiori ascolti. E cambia molto la tua vita, c'è meno privato, nel senso che sai che anche a Padova in un bar potrebbero filmarti o
0: certo.
1: Ti parlo di cose banali, però con cui devi fare i conti. Anche perché i social sono molto violenti, quindi se tu dovessi rispondere male a una persona diventeresti l'orco dei social. È molto complicato gestirla e viva Dio ci sono arrivato con le spalle larghe, con grande maturità e quindi è meno problematica per me, però capisco che una visibilità o una... visibilità troppo grande per un ragazzo, per esempio, possa essere veramente complicata da gestire, perché è tanta roba, le persone poi non si rendono conto, però per esempio una volta stavamo io e mia moglie, eravamo andati a comprare delle cose in un bricolage e poi stavamo mangiando in un banale fast food e ci stavano riprendendo mentre mangiavi. Ti senti un po'...
0: E beh, questo tra l'altro non si potrebbe manco fare perché è un fatto tutto privato, dici come la mettiamo? Ho letto da qualche parte, ho studiato ora per prepararmi per questa intervista, che praticamente le persone che hanno lavorato con te, anche nelle maestranze, che come sappiamo bene, perché il regista è un capocantiere, quindi insomma sul set dice la prima volta che un regista invece di crearci problemi li risolve, com'è Massimiliano?
1: Perché facevo queste riunioni, per me era nuovo, no? Perché di qualsiasi cosa giustamente dovevi fare le riunioni con reparto scenografia, reparto costumi e decidere il colore delle pareti, qualsiasi cosa. E quando c'era un problema dicevo ok, risolviamolo, facciamo in un altro modo. È la prima volta che il regista invece di porre dei problemi ce li risolve, ma per me era normale perché io vengo dal teatro, per cui io diciamo devo risolvere i problemi, non posso, devo andare in scena, quindi non è che se ci faccio una poesia attorno poi cambia il colore del muro, quindi è meglio risolvere, capire come fare, quindi per me era normale, però ho capito che era una cosa straordinaria.
0: E sei impegnatissimo perché hai Malinconico in teatro.
1: Malinconico moderatamente felice in teatro, che sta avendo un successo incredibile, siamo in giro da prima di dicembre e finiamo a fine aprile.
0: Che cosa respiri ogni sera? Perché poi lì appunto scelgono di venire da te.
1: Io ho bisogno del teatro, ho bisogno di farlo perché ho un bisogno fisico, nel senso che ho bisogno dell'adrenalina, ho bisogno del rapporto col pubblico, anche perché faccio spettacoli dove il rapporto col pubblico c'è, nel senso ci sono anche tante risate, tanta energia, e quello mi serve proprio fisicamente. L'anno in cui ci fu il Covid io feci in maniera fortunatissima tutto l'anno sul set, però tutto l'anno sul set per me significava poi inaridirsi come attore. Ho bisogno proprio di quella palestra fisicamente, è molto faticoso il teatro, proprio anche fisicamente oltre che mentalmente, però ho bisogno di farlo.
2: Papà, abbiamo fumato una sigaretta in due, così per provare, non lo dire a mamma, rimarrà un segreto fra di noi, va bene? Mi ha fatto anche schifo, non fumerò mai. Non te papi.
0: Però adesso io ti devo fare un paio di domande a 100 milioni di dollari perché appunto in Matataranni, grandissimo successo, allora qui sono tutti disperati perché sembra che non si rifarà perché Vanessa Scalera non mi pare che sia molto disperata.

0: disponibile a rifarla, diciamo. Questo lo possiamo dire perché non me lo sta meritando,
1: sì,
0: io
1: l'ha detto, l'ha detto lei.
0: Quindi che succede? Il pubblico resta orfano, Massimiliano?
1: Probabilmente sì, Rai Fiction e la produzione ancora non si sono espressi, nel senso non sanno se riusciranno a trovare una soluzione e probabilmente, come tutte le belle cose, finirà.
0: Ma tu che ne pensi? Non è un po' un peccato?
1: Secondo me sì, perché poi è un appuntamento, a parte che era diventato un appuntamento non solo per me andare a Matera, quindi era una gioia perché 2 mesi me li passavo là, ma poi il fatto che abbiamo passato 7 anni insieme, che non sono soltanto 7 anni passati con il cast, ma pure con tutti i tecnici, perché non sono mai cambiati, quindi alla fine diventa una famiglia, ma non per fare retorica o luoghi comuni, però insomma sono 7 anni che passi insieme, passi 4-5 mesi insieme, è tanto. E quindi è strano, è un piccolo lutto che tu devi elaborare, perché come tutte le cose che devi abbandonare, poi te ne devi fare una ragione.

0: La Napoli che racconti tu, però tu non la vuoi tradire, tu la vuoi raccontare davvero nella sua bellezza, nel suo dolore. Come si fa a non tradirla?
1: A non tradirla e non cadere nei cliché, che non cadere nella cartolina Napoli, non cadere nell'idea che il napoletano debba essere per forza simpatico, debba per forza fare casino. Io dico sempre, il telegiornale invece di andare solo a intervistare personaggi improbabili potrebbe pure andare ai centri di ricerca, insomma ci abbiamo delle eccellenze, no, grandi giuristi, ma non tradirla forse è un po' quello e forse è anche l'idea che ho di Napoli. Io, diciamo, è come se mi fossi un po' fermato alla Napoli di Pino Daniele Troisi. Per me quello era il modo di raccontare Napoli, senza retorica, senza mai compiacersi e senza neanche la paura di essere giudicati, perché poi il napoletano c'ha pure spesso il complesso di dover essere più bravo di un altro, perché dice no, però guardate, vengo da Napoli, però lo so fare. Troisi questa cosa non l'ha mai permessa.
0: Grazie Massimiliano, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo nuovo film.
1: Grazie.
0: E per tutti i tuoi progetti.
1: Grazie a te, ci vengo sempre molto volentieri.
0: E noi ti aspettiamo davvero, grazie, grazie ancora.
2: Se proviamo a chiudere gli occhi tutti quanti e ci stiamo zitti, secondo me riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
0: E adesso una storia vera che è anche un piccolo grande sogno che si realizza. L'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia vinse il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti un giovanissimo Giacomo Covi. Lui l'attore non l'aveva mai fatto, era stato scoperto con un casting all'interno di un bar di Trieste, ma adesso sicuramente l'attore continuerà a farlo ed è tra i protagonisti del nuovo film della regista triestina Laura Samani, Un anno di scuola. È ambientato a Trieste appunto nel 2007, quando ancora non c'erano i social o comunque non erano così diffusi, ed è la storia di Fred, in realtà sarebbe Frederica, una ragazza svedese che arriva all'interno di un istituto tecnico, una classe tutta al maschile, e quindi ne succedono di ogni, c'è l'amicizia, c'è l'amore, ma ci sono anche i pregiudizi e i risentimenti. Sentite quello che ci racconta la stessa regista.
3: Ragazzi, viene da un paese civile, eh? Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
4: Dai ragazzi, dai! Sì. Andiamoci! Seguiamoci dopo!
5: Arriva una ragazza svedese in una classe di maschi triestini, quindi è quanto di più... Penso che sia il sogno erotico di ogni adolescente, a prescindere da Trieste o cosa, il fatto di vedere arrivare una ragazza che porta tutto lo scompiglio di cui c'era bisogno.
6: Però poi la riflessione è un po' più sottile, perché è lei in fondo che si deve adattare a quel mondo o no? Se no non funziona, se no viene giudicata.
5: È lei che si deve adattare, ma lo fa a livello inconscio, perché è una strategia di sopravvivenza, nel senso che Fred individua in Antero, Pasini e Mitis un trio con cui sarebbe bello passare del tempo. Penso sia un'esperienza comune quando ci si trasferisce in un'altra città, no? Il fatto di dire devo trovare degli amici. E lei ha puntato loro, però un po' alla volta per appartenere loro deve perdere qualcosa di sé, che è principalmente la sua

0: femminilità, altrimenti verrebbe di nuovo respinta in maniera ancora più evidente nel suo stesso per diventare la ragazza di uno del gruppo.
1: Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli.
2: E altro?
3: Appena che finisce questo anno, a Trieste non mi vedi più.
4: Che cos'è che ti interessava di più raccontare, diciamo, no, i miei amori non lo so, però insomma questi amori giovanili, no, che poi sono quelli di cui c'è traccia, perché sono anche quelli che non si realizzano mai, oppure il percorso di questa ragazza, che cosa?
0: Tutto, non voglio scegliere, a me interessava tutto questo, perché penso che quell'anno sia, cioè proprio l'ultimo anno di scuola superiore, sia l'ultimo in cui non hai dei nemici funzionali, cioè gli adulti, hai dei nemici funzionali, poi li perdi, e poi senti ancora tutto con una violenza inaudita, anche le cose belle.

0: Firenze, dove l'hai trovati? Perché mi sembra che non sono professionisti.
1: Sono esordienti. Adesso li abbiamo professionalizzati.
0: Esatto, perché sono bravissimi.
1: Sì. Sono esordienti tutti e quattro. E Stella Vendic, che interpreta Fred, l'abbiamo trovato a Stoccolma all'interno di un liceo artistico dove ha studiato recitazione, quindi si stava diplomando, sì. Stava finendo in quel momento. Mentre invece i tre ragazzi triestini li abbiamo trovati facendo street casting e casting nelle scuole superiori. In un caso, appunto, Samuel Volturno, che interpreta Mitis, era sotto interrogazione di matematica, beccato in quel momento, preso, e gli altri due, quindi Giacomo Covi, che è Antero, Pietro Giusto Lisi, che è Pasini, lavoravano in dei bar. E noi stavamo cercando dei ragazzi, li abbiamo trovati
0: così. E come l'hai rigimentati? Perché comunque il cinema è ordinato, ci sono posizioni, luci, cose che vanno ripetute.
1: Un po' alla volta, ci si fa, ma come in tutto si fa un avvicinamento. A me innanzitutto interessava che diventassero amici, cioè che si spalleggiassero vicenda, che capissero che sarebbe stato lungo, faticoso, a volte anche un po', cioè, da preoccuparsi, no? Cioè, erano ansiosi loro in alcuni casi. Io ho detto: voi da qualunque parte vi giriate, in qualunque situazione vi troviate, dovete poter incrociare lo sguardo uno dell'altro e fidarvi.
2: The award for best actor goes to Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samanzi.

0: Ringrazio le mie due bellissime sorelle, sono lieto che una delle due sia qui presente oggi. E ringrazio le due persone che forse più di tutte le altre hanno il merito per questo mio traguardo, vale a dire la mia mamma e il mio papà.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda,

0: ci coinvolge. Lo Spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo, di notte, per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione, che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: «Siate gioiosi, tendete alla perfezione». Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro. Romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli. I ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli.
0: Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci della tentazione, ma
0: liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, e a noi anche noi dimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
0: per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
4: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
3: ecco,
5: qua.
3: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre...

0: Maestre infioratrici,
1: la Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
2: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 7:30.

l'India, il subcontinente delle contraddizioni. Con il suo 1.200.000.000 di abitanti, l'India è proiettata verso una crescita che sembra non conoscere limiti, con un prodotto interno lordo che aumenta ogni anno del 9%. Quasi metà della popolazione, però, di questa crescita non beneficia in alcun modo, e la gente è costretta a vivere con meno di un dollaro al giorno. Nell'economia emergente dell'India, che fra pochi anni supererà quella degli Stati Uniti, milioni di persone devono accontentarsi dei rifiuti. Fratello Matthew, insieme ai suoi confratelli salesiani di Don Bosco, ha preso spunto da qui per avviare un'attività che ha il fine di spingere i giovani ad emanciparsi dalla povertà e dalla vita nella discarica.

L'attività promossa dai salesiani è davvero eccezionale, soprattutto perché lui ha scelto di dare spazio anche alle donne. Priyanka ha 9 anni. Da 3 frequenta il centro Don Bosco tutte le domeniche. Qui può coltivare la sua passione per la danza, ma soprattutto ha imparato a credere in se stessa.

0: In India, come in molti altri paesi, la donna fatica ad emergere nella società, in quanto la cultura tradizionale le assegna ancora troppo spesso un ruolo di scarsa autonomia, se non di sudditanza rispetto all'uomo. Questa mentalità è diffusa soprattutto nelle zone più povere, come Mirpara, nella periferia di Calcutta, dove vive Priyanka. Anche le condizioni di vita dei bambini in India sono molto difficili. 8 su 10 abbandonano la scuola dell'obbligo, come testimonia la Banca Mondiale. Per una bimba come Priyanka, dunque, il futuro sembra segnato, stretto fra i confini angusti di una cultura che la vuole sottomessa e di una povertà che le toglie ogni speranza di emancipazione.
1: Just 2 years before Mother Teresa died, she happened to come this way.
2: Due anni prima della sua morte, Madre Teresa venne qui per vedere il nostro centro. Voleva vedere che cosa stavamo facendo. È stata la prima e l'ultima volta in cui è venuta qui. L'ho portata nelle classi e qui lei ha visto che in una o due stanze c'erano delle ragazze che sedevano per terra e lavoravano come i ragazzi. Allora mi ha detto: ma qui ci sono anche le ragazze. E io le ho risposto: ricordi quando una volta mi hai detto che non dovevamo lavorare solo per i ragazzi? Lei si è messa a piangere, mi ha guardato e mi ha ribattuto: fratel Matthew, hai fatto una grande cosa, hai segnato un cambiamento nel vostro metodo di lavoro che troppo spesso è rivolto solo ai ragazzi. Dio ti benedica.
1: You have also started with girls. God will bless you.

0: So this 5% is known as seed money.
1: Questo 5% è conosciuto come l'investimento iniziale. Ce l'hai in tasca? No. Allora, se non ce l'hai, mi chiederai, fratello, come posso mettere questo investimento iniziale? Ho bisogno di 5.000 rupie, così potrò ottenere un prestito dal governo e dalle banche. Ora, io sto cercando questi soldi. Come faccio dunque? Allora, la mia risposta è, poiché questo 5% è necessario, se non hai questi soldi te li mettiamo a disposizione noi, cioè ti facciamo un prestito. E così quei soldi che ti mancano ti arrivano da Don Bosco.
2: Il centro non ha solo lo scopo di formare le ragazze e i ragazzi che hanno dovuto abbandonare la scuola pubblica, ma anche di assisterli una volta terminati gli studi.
1: Ora andiamo a casa di Rinku, una delle ragazze che hanno studiato da noi e che ha iniziato la sua attività. Lei ha molta esperienza adesso, lavora da molti anni. Potete chiederle quali problemi e quali difficoltà ha dovuto affrontare e come è diventata imprenditrice. Io le ho detto di parlarvi molto francamente e di dirvi quali problemi ha dovuto risolvere.
2: Rinku è stata una delle prime studenti a poter avviare la sua attività grazie all'assistenza di fratel Matthew. Oggi Rinku è autonoma, ma sono ancora molte le giovani che hanno bisogno dell'intervento dei salesiani per poter avere un prestito e costruirsi un futuro. Ogni volta che termina un lavoro, Rinku dà il suo contributo all'emancipazione della donna in India. Saranno sempre più numerose le ragazze che, come lei, potranno beneficiare di questo aiuto fondamentale, nella speranza che un giorno uomini e donne in India possano godere di pari opportunità.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva,
3: lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Mm. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Giovanni Paolo II, durante un pellegrinaggio in Umbria, disse che c'era un trittico ideale, il trittico ideale dell'Umbria, fatto da San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e da Santa Rita da Cascia. Rita da Cascia è come la sorella minore, chiamata anche la perla dell'Umbria, anche perché il suo nome è il diminutivo di Margherita, e Margherita vuol dire perla.
1: Santa Rita da Cascia è una delle figure della santità più venerate ed invocate in Italia e nel mondo cattolico. Sia per i tanti miracoli ottenuti rivolgendosi a lei, che per la grande testimonianza di umanità offerta dalla storia della sua vita. Questo perché Rita è una donna vera, prima ancora che una santa. Moglie, madre, vedova e poi anche religiosa di clausura. Il suo grande carisma è oggi particolarmente attuale, in quanto ripropone con forza la presenza della donna nel mondo come fonte di pace e di salvezza per gli uomini e tra gli uomini.
2: Mia madre ha scelto Santa Rita perché, sì, lei era molto, molto devota a Santa Rita e aveva anche promesso che se papà fosse tornato appunto salvo dalla guerra, lei si sarebbe fatta la camminata a piedi fino al santuario. Io poi più avanti nella vita è la santa degli impossibili, per cui ci avevo provato a chiedere un piacere grande a Santa Rita. E forse per quello non mi è stato accordato il piacere, perché io sono andata in macchina da Santa Rita, non ci sono arrivata a piedi.
0: Ecco, ed è importante chiedersi perché Santa Rita è così amata. La Chiesa ha in qualche modo tardato a riconoscere ufficialmente la santità di Rita, perché l'ha canonizzata solo nel 1900, però il culto, la devozione popolare è stata inarrestabile fin dall'inizio. I miracoli si contano a centinaia. E perché, questo perché? Perché la gente, soprattutto io credo le donne, ma nel senso più bello della parola, si sono riconosciute in Rita. Rita è stata la ragazza piena di ideali vocazionali giovanili, poi è stata la donna sposata anche con una certa problematicità e una certa sofferenza per il carattere del marito, poi la mamma che ha saputo educare e far crescere bene i figli, poi è stata la donna che ha sperimentato la sofferenza per la morte del marito, la vedovanza, poi finalmente la consacrazione, l'offerta a Dio e l'ascesa mistica. Ecco, è tutto questo. Le dà al popolo cristiano una facilità verso l'identificazione.
2: La santa degli impossibili ha fatto altro per me e ha fatto in modo probabilmente che io potessi crescere mia figlia e oggi mio nipote in modo sereno, in modo tranquillo. Per cui forse, come si dice nella vita, no? Si è chiusa una porta, si è aperto un portone, non lo so, non so che dire. Fatto sta che Santa Rita per me rimane la santa più importante della mia vita. Mi legano a lei le rose. Io sul mio terrazzo, per esempio, ho voluto tante rose profumate proprio per ricordare Santa Rita. E mi fa sempre tenerezza quando penso a mia mamma che ragazzina aveva promesso a Santa Rita la sua camminata fino al santuario purché papà tornasse vivo dalla guerra. Mio cuore, tu stai soffrendo.

0: Margherita Lotti, detta familiarmente Rita, nasce nel 1381 a Rocca Porena, un piccolo paese di montagna nel cuore di Cascia, in provincia di Perugia. Della prima parte della sua vita e della sua famiglia non si sa molto, se non che il padre pare fosse un pacere, una sorta di giudice di pace dell'epoca, e che i genitori, entrambi molto religiosi, erano piuttosto anziani. Proprio per questo, preoccupati del futuro della figlia, vollero che si sposasse giovanissima, probabilmente a 14 o a 16 anni. Il marito, Ferdinando Paolo Mancini, era un nobile molto conosciuto in città per il suo carattere forte e impetuoso, facile a diventare rissoso e violento. Così lo descrive un antico biografo della santa.
1: Era un uomo ben disposto e di civile aspetto, ma aspro, rigido, risentito, dedito alle armi, alla sensualità e, in poche parole, poco buon cristiano.
2: Quando però tutto sembra che ormai si sia compiuto vocazionalmente, ecco, il marito viene ucciso in un agguato, perché i torti o il male, diciamo, di prima certamente non è stato dimenticato.
1: In quel periodo storico, il territorio di Cascia, che era allora una piccola repubblica di circa 16.000 abitanti, era caratterizzato da continui scontri armati. Come avveniva in gran parte d'Italia, la lotta era tra i Guelfi, sostenitori dello Stato Pontificio, e i Ghibellini, che parteggiavano invece per l'imperatore. A questa guerra civile si aggiungevano però, altrettanto violente e sanguinose, le guerriglie locali tra i clan familiari e quelle di natura sociale, tra nobili e plebei. Ferdinando Paolo Mancini, forse perché coinvolto nelle lotte politiche del tempo, o forse invece perché convinto e convertito dalla moglie, se ne stava staccando. Viene ucciso in un agguato senza testimoni, a qualche chilometro da casa, a metà strada fra Cascia e Rocca Porena.
2: Qui comincia la vicenda di Rita, proprio nel momento in cui aveva toccato la gioia, la felicità familiare. Ci sono anche due bambini, due ragazzi ormai, due gemelli. Ecco, e Rita si trova precipitata di nuovo in un mondo di violenza. È un tempo in cui le faide familiari sono, diciamo, quasi necessitate dall'interno. L'uccisione di Paolo Mancini vuol dire che la famiglia avversaria ha deciso la distruzione di tutta la famiglia, quindi sono a rischio anche i figli. Dall'altra parte ci sono i figli che hanno il dovere, secondo la mentalità del tempo, di vendicare il padre.
3: Dove vai quando poi resti solo?
0: Per Rita, la morte del marito non fu solo un grandissimo dolore, ma anche l'inizio di un'angosciosa preoccupazione. Si sapeva infatti che gli assassini volevano eliminare l'intera stirpe dei Mancini, mentre nella sua stessa famiglia i cognati avevano giurato di vendicarne l'uccisione, coinvolgendo nella vendetta anche i suoi figli, ormai quindicenni.
3: Ed allora, solo oggi, un patetico più.
0: Queste sofferenze furono invece, per Rita, l'inizio di una crescita spirituale, un abbandono alla volontà di Dio, che cancellava ogni odio e la rendeva capace di perdono. In un'epoca in cui le lotte fratricide e le faide erano socialmente accettate e approvate, ebbe il coraggio di lottare per fermare la vendetta e scegliere la pace. In occasione del centenario della sua elevazione agli altari, Papa Giovanni Paolo II disse di lei:
1: la Santa di Cascia appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che hanno avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Rita ha ben interpretato il genio femminile. L'ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale. Ricordavo, nel sesto centenario della sua nascita, che la sua lezione si concentra su questi elementi tipici di spiritualità: l'offerta del perdono e l'accettazione della sofferenza, non già

0: per una forma di passiva rassegnazione, ma per la forza dell'amore verso Cristo.
1: Quando poi Rita si accorge che la pressione sociale, chiamiamola così, è troppo forte, che i figli sono ormai incamminati nella strada del dovere di vendicarsi, oltretutto a quel tempo non veniva quasi nemmeno considerato peccato, era proprio un dovere. Allora Rita offre i figli a Dio, dice: piuttosto che diventino cattivi, diventino violenti, diventino come io, non li ho voluti, non li ho educati, io li restituisco a te. Ecco, e questo è un episodio molto delicato della vita di Rita. Sappiamo che nel corso di una pestilenza, l'anno dopo, ecco, i figli muoiono.
2: A 36 anni, già tragicamente colpita come moglie e ora di nuovo come madre, Rita rimane sola. Intravede però quale potrà essere la sua nuova strada per arrivare a Dio. È il convento, quella scelta di una vita religiosa che già aveva desiderato prima che i genitori la spingessero al matrimonio. Si rivolge quindi al monastero di Santa Maddalena di Cascia, chiedendo di essere accolta fra le religiose agostiniane, ma inutilmente non viene accettata.
1: Altri anni, nel mondo, e riesce a pacificare la sua famiglia, pacificare la famiglia degli uccisori del marito, riesce a riportare col suo perdono, ma anche con la sua bontà, con la sua tenerezza, riesce a ritessere i legami. A quel punto le porte del monastero si aprono per lei.
0: Secondo la tradizione popolare, l'ingresso di Rita in convento avviene in modo miracoloso. Sono i suoi santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, ai quali rivolge ogni giorno le sue preghiere perché l'aiutino a vincere la ritrosia delle monache, che una notte le appaiono e la portano al di là del muro, dentro il monastero. Finalmente Rita viene accettata nel monastero. Pare che ciò avvenga soltanto dopo che la santa, riprendendo l'antico ufficio di pacere di suo padre, riesce a ottenere la riappacificazione pubblica tra i fratelli del marito e i suoi uccisori, posta come condizione dalle suore. Così, il mattino dopo, le suore la trovano in preghiera nella chiesa del monastero e finalmente l'accettano come loro consorella.
1: Le monache se la ritrovano consorella quasi, per una scelta del cielo. Sono tradizioni popolari, ma indicano come la gente vede il destino di l'ideale di vita, il destino di una persona.
3: Molti accorrono qui perché bisognosi di speranza, e Santa Rita non è solo donna di pace, ma anche di speranza. Tutti si sentono ascoltati da lei, anche perché lei ha vissuto tutte le esperienze che una persona può vivere. È stata giovane donna, è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. E quindi tutti si sentono ascoltati, capiti da lei. E quindi tanti vengono a deporre i loro affanni nel suo cuore e ripartono davvero forti, rinvigoriti, forti nella fede, nella speranza, e anche più aperti ad amare, ad accettare anche le loro storie dolorose.
1: In monastero Rita può finalmente vivere quello che fin da ragazza aveva desiderato, aveva imparato. E c'è un racconto molto bello che dice che il giorno in cui Rita in una chiesa aveva sentito la famosa frase del Vangelo dove Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, aveva meditato e aveva concluso, il cronista dice, capì che se Gesù era la via non poteva camminare se non in Lui, se Gesù era la vita non poteva vivere senza di Lui, se Gesù era la verità non poteva nulla credere se non il suo Gesù. Ecco, in monastero Rita comincia a vivere di questa tenerezza verso il Signore Gesù.

0: termini antichi sono, era, da Gesù era svisceratissimamente amata e, lui, e lei sempre lo teneva tra le sue braccia. Questo è il linguaggio che usano le cronache antiche.
1: Molto noti sono i fatti miracolosi avvenuti nei 40 anni che Rita passa nella clausura del monastero, fino alla morte. Il primo avviene a pochi giorni dal suo ingresso, quando la madre badessa le chiede, per obbedienza, di annaffiare una pianta seccata da tempo che prodigiosamente rifiorisce. Il più conosciuto è quello della spina. Un giorno, nel 1432, mentre è in contemplazione davanti al crocifisso, una spina della corona del Cristo si stacca e le si conficca nella fronte, producendo una profonda ferita che non guarisce più.
2: Si sentì colpita da una spina proveniente dalla corona di Cristo. Era il modo con cui il Signore le volle partecipare il mistero della sua sofferenza salvifica. Questo significò per Santa Rita avere per 15 anni il foro di questa ferita che continuava a sanguinare e si tramutava in piaga.
0: È come se questo amore, questa immagine amata che si imprime nel cuore, nell'anima, risale quasi fino con una necessità di manifestarsi e di manifestarsi anche nel corpo. E allora Rita verrà sempre raffigurata con la sua ferita, con la sua ferita sulla fronte. E questo miracolo della spina ci riporta proprio al tema dei miracoli di Rita. Durante la sua vita i miracoli non sono tanti, ma hanno tutto il tono della tenerezza. Beh, si racconta il miracolo delle api bianche che al momento della nascita quasi, diciamo, si affollano sulla culla della bambina, vengono cacciate da un contadino che si è ferito alla mano, le api si posano sulla mano e la mano guarisce. Beh, poi si dice anche che prima di morire un altro sciame di api nere questa volta si avvicina a Rita e queste api sono di una razza particolare perché non hanno alveari, non fanno miele, però risiedono soltanto così in questi, diciamo, buchi del muro del monastero, si vedono anche oggi. Ecco, poi c'è i miracoli degli ultimi momenti della vita, quando Rita chiede a una sua amica che viene dal paese, da Roccaporena, di portarle una rosa del suo orto, ma è il tempo, diciamo, un tempo in cui le rose ancora non fioriscono e non ci sono né, e chiede anche che le portino due fichi, sempre del suo giardino. E questa rosa viene trovata, questi fichi vengono trovati maturi oppure fioriti e maturi al tempo giusto e Rita può ricevere quest'ultima dolcezza, ecco, dei suoi ricordi di infanzia.

0: L'altro suo attributo sono le rose, sia quelle della pianta seccata che innaffiata da lei era rifiorita, ma anche quelle trovate fuori stagione nel suo orto, insieme ai fichi maturi che aveva desiderato poco prima di morire. Le api ricordano invece lo sciame che si era posato sulla culla di Rita bambina, mentre il flagello e la corona di spine evocano la sua intensa partecipazione alla passione di Gesù. Il libro di preghiere vuole indicare non solo la sua religiosità, ma anche l'educazione ricevuta dai genitori che le avevano insegnato a leggere e scrivere, un fatto non comune per le donne del tempo. Talvolta la santa è anche rappresentata accompagnata dai suoi tre patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino.
1: Se i miracoli non sono così abbondanti nella vita di Santa Rita, invece la storia della devozione a Rita è piena di miracoli. Tutti sanno che è chiamata la Santa degli impossibili. Perché? Perché è come se la gente dicesse a Rita: tu che hai sperimentato tutto nella tua vita, tu che sei stata una ragazza piena di ideali e che poi hai avuto un matrimonio difficile e che poi hai avuto il tormento della morte, della sofferenza della morte del marito e che poi ti sei vista morire anche i figli e poi finalmente hai realizzato la tua vocazione, poi sei cresciuta, ecco così, in questa santità, in questo amore di Dio, tu puoi capire. E quindi quello che noi dovremmo dire è impossibile, sappiamo che non è impossibile a Dio e quindi non è più impossibile se tu lo chiedi.

0: Secondo un sondaggio sulla religiosità degli italiani, dopo Sant'Antonio di Padova, Rita è il santo a cui i credenti si rivolgono con più fiducia. È la patrona dei casi più disperati, in particolare di quelli connessi con la vita matrimoniale.
1: Santa Rita è una delle sante più amate e popolari nel mondo e anche di internet. Su santibeati.it noi misuriamo i click dei visitatori ed è proprio lei ad essere la più cliccata tra le figure femminili. Di Santa Rita prendiamo il modello di santità perché è stata una donna che ha vissuto le difficoltà e le tragedie del suo tempo, le lotte fratricide e le faide familiari in cui è stata coinvolta e in cui lei però si è opposta con coraggio, ha lottato perché non si ripetessero le vendette e quindi ci dà il modello di una donna molto determinata che vuole portare avanti nel mondo e lottare per la giustizia, per la pace e per un mondo migliore.
2: Ma non mi importa.
0: È una devozione popolare iniziata in Umbria fin dal 1400, quando Rita era ancora in vita, e da allora sempre più diffusa in tutto il mondo. È giunto fino a noi il documento con cui il vescovo approva il suo culto e anche un ritratto autentico, con in mano la spina, sul primo sarcofago in cui fu messo il suo corpo, conservato nel monastero.

0: Nonostante i molti miracoli che le furono subito attribuiti, la sua canonizzazione ha però avuto un cammino ufficiale molto lento. È stata infatti beatificata solo 180 anni dopo la morte, nel 1626. La proclamazione della sua santità, poi, è avvenuta addirittura dopo ben 453 anni, nel 1900, con Papa Leone XIII, e solo nel 2000 Santa Rita è entrata a far parte del calendario universale della Chiesa Cattolica.
1: Santo, santo, santo.
0: Il 10 febbraio 1982, in una lettera all'arcivescovo di Spoleto e vescovo di Norcia, Giovanni Paolo II scriveva:
2: perché Rita è santa? Non tanto per la fama dei prodigi che la devozione popolare attribuisce all'efficacia della sua intercessione presso Dio Onnipotente, quanto per la stupefacente normalità dell'esistenza quotidiana, da lei vissuta prima come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana. Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come se quella fedele di Cristo fino alla croce.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Mm. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000, come di consuetudine, si accendono le luci in questa cucina e io trovo il mio chef Fabio Cinelli all'opera. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alla nostra amica.
0: E voi a casa siete sicuramente curiosi di sapere che cosa sta preparando come prima ricetta il nostro chef. Glielo chiedo subito. Fabio, cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo delle parmigianine di finocchi.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Anche col finocchio si può fare la parmigiana?
1: Sì, poi ne parleremo di questa cosa.
0: Ma vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Vediamo cosa occorre per fare le parmigiane di finocchi. Occorrono 3 finocchi, passata di pomodoro, basilico, aglio, mozzarella asciutta, parmigiano, sale e pepe, olio e terra di olive. Ah, questa terra di olive, questa cosa particolare che ogni tanto ritorna. Allora, da che cosa cominciamo, chef?
1: Abbiamo cominciato a fare il nostro sugo.
0: Perché, infatti, la parmigiana chiama sugo di pomodoro?
1: Normalmente sì, poi ci sono mille varianti,
0: ma
1: oggi rimaniamo su un classico, quindi pomodoro. Pomodoro, aglio, sale, basilico e un pochettino di olio a crudo, che a questo punto il soffritto non ha un grosso senso.
0: Certo. E hai scelto dei pelati, delle passate, che tipo di pomodoro? Si può fare con quello che ci va?
1: Quello che ci va. Io preferisco normalmente i pomodori pelati, passati, frullati, quello che vogliamo, ma anche la passata vera e propria, quella che troviamo già in bottiglia, va benissimo.
0: Quello che c'è in dispensa.
1: Esatto, per assurdo, anche con del concentrato di pomodoro diluito.
0: L'importante è colorare e insaporire i nostri finocchi.
1: Quello è.
0: E poi hai lessato già i finocchi, chef.
1: Li abbiamo scottati e quindi sono pronti, li abbiamo scolati, asciugati, si sono anche freddati, poi andremo a formarli.
0: Bene.
1: Nel frattempo però ci prepariamo la nostra terra d'olive.
0: Esatto.
1: Abbiamo preso olive denocciolate, o se non le avrete denocciolate voi a casa.
0: Sì, insomma, olive nere.
1: Olive nere, sì, ma non solo diciamo, per una questione di gusto, anche per una questione di colore. Se è terra... Terra sia.
0: Luigi, i finocchi così alla parmigiana, li mangi, li hai mai mangiati, ti piacciono?
3: La parmigiana non li ho mai mangiati, io preferisco farli gratinati con un po' di besciamel in padella, sempre in padella, molto buoni, mi piacciono moltissimo, li coltivo anche nel mio orto ovviamente.
0: Immagino, infatti.
3: Certo.
0: E Sonia, tu li preferisci cotti o crudi?
2: Assolutamente crudi, per me i finocchi sono esclusivamente crudi, accompagnati con le arance, con le olive nere, anche per una questione cromatica come diceva lo chef, conditi con l'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e chi vuole un pizzico di pepe, ma rigorosamente crudi.
0: Tipica insalatina siciliana fresca estiva che si accompagna molto bene anche al pesce, giusto chef?
1: Benissimo, più che bene si accompagna direi. Le nostre olive le abbiamo tagliate, poste in un piatto con un pochino di carta forno al di sotto e ora due opzioni, forno tradizionale, solo che andremo quasi un'ora perché possano asciugarsi, disidratarsi, altrimenti microonde, un paio di minuti e questione risolta.
0: Bene.
1: Noi abbiamo l'opzione del microonde.
0: Bene, allora vanno in microonde per preparare questa terra di olive, però sono buoni anche appunto gratinati con la besciamella, io però al forno li faccio con la besciamella, il pan grattato, molto parmigiano per fare la crosticina, perché di per sé sembra un po' insipido, comunque ha il suo gusto particolare, il finocchio
1: particolare.
0: Però poi quando viene lessato rilascia un gusto...
1: Sì, ha un retrogusto dolciastro molto molto che va proprio antagonista al primo impatto che stiamo mettendolo in bocca.

0: poi dopo rilascia un dolce astro, è un po' complesso, ha un gusto complesso.
1: E non a tutti piace, però ha delle proprietà incredibili di cui sicuramente potrà parlarci Luigi, che è un esperto.
2: Sì, è un vegetale che viene consumato molto spesso e lo si trova sempre quando andiamo a fare la spesa. I semi finocchio li usi per fare delle ottime tisane che fanno bene sia alle mamme che devono allattare, sia ai bambini piccoli per superare i loro problemi,
1: le colichette,
2: i dolorini di pancia.
1: Certo, come esatto. No, io ne sono esperta, devo dire con 4 figli ho veramente usato tantissime tisane, litri e litri di tisane di finocchio, perché hanno proprio anche, oltre che una proprietà rinfrescante, anche un po' tranquillizzante. I bambini sarà
3: bellissimo.
1: Forse anche per la suzione, un po' per aiutarli nello svezzamento, a staccarsi un po' dalla mamma. Spesso e volentieri il biberon con la tisana di finocchio li tranquillizzava.
2: Poi abbiamo anche il finocchietto selvatico, che usiamo in tanti condimenti, sughi di paste, per delle carni.
1: Certo, anche un ottimo pesto con la barba di finocchio,
2: esatto.
1: No? Con la tutta quella la parte verde.
2: La parte verde, sì, frutto. Le cime.
1: Sonia, tu il pesto di finocchio lo usi con...
4: Allora, di finocchietto
1: selvatico,
4: da noi si usa per fare la pasta con le sarde,
1: vero.
4: È proprio un classico. E invece, a proposito dei semi, li usiamo nelle salsicce.
1: Sì.
4: Giù a Palermo si fanno queste salsicce di carne di maiale, insomma, classiche,
1: sì.
4: Però con l'aggiunta dei semi di finocchio.
1: Ma i semi di finocchio anche nei taralli, i tarallini con i semi di finocchio. Oppure, per esempio, quando cuocio le fettine di lonza di maiale, si sposa molto bene, vero chef, il finocchio
0: sì,
1: con il maiale?
0: Sì, ma addirittura esiste proprio un salume con all'interno i semi di finocchio.
1: La finocchiona?
0: Sì.
1: Infatti noi lo tagliamo soprattutto nella colazione di Pasqua, devo dire, insieme alla corallina.
0: Corallina.
1: Vero, infatti.
0: Sì.
1: Bene, allora cominciamo a comporre questa parmigianina monoporzione.
0: Certamente.
1: Naturalmente, vero chef?
0: Assolutamente monoporzione.
1: Ecco, ti sei aiutato con quel coppa pasta perché quelle belle fette...
0: sono la misura delle fette della nostra parmigiana.
1: E il nostro chef mette uno strato di finocchio, un po' di pomodoro... E poi immagino farai come per tutte le parmigiane, ecco, la parmigiana, questo bel modo di assemblare elementi come magari carciofi, melanzane, zucchine.
4: Sì.
1: Come la preferite voi, assaggiatori, la parmigiana? Con che
4: Io
1: cosa
4: classica.
1: La fate?
4: Classica. Classica con le melanzane fritte.
1: Che è giusto, che è proprio la tradizionale parmigiana di melanzane.
2: Sì, classica anche io, però io l'ho fatta anche con la zucca e viene molto buona, pure con i peperoni, i capperi e le olive.
1: La parmigiana di peperoni?
2: Sì, guarda, basta avere un po' di fantasia e poi comporre questi strati di verdure e fare la caratteristica del parmigiano che la condisce.
1: Certo, infatti che poi dà il nome di parmigiana.
2: Esatto.
1: Devo dire che io l'ho mangiata in tanti modi. Il nostro chef una volta ce l'ha fatta assaggiare con i cardi, i gobbi.
0: Esatto.
1: Ecco, che sembrano come dei gambi di carciofo molto più grandi. Ma io appunto la adoro proprio quella di carciofi, la fa mia madre. E anche mi ha fatto spesso quella di zucchine, con le zucchine quelle rotonde, grandi, un po' cicciottelle, perché si prestano, infatti anche per fare la parmigiana di melanzane, mamma sceglie le melanzane, quelle cicciotte, tonde, grandi. E poi nel tempo anche io ho imparato a fare delle monoporzioni, a volte faccio la classica preparazione di indorare e friggere, come si usa dire da noi, cioè uovo, farina e poi frittura, altre volte invece senza infarinare, senza mettere nell'uovo, semplicemente la melanzana con la buccia fritta e poi messa al forno stratificata con tutti gli altri ingredienti. Bene, adesso questa bellissima parmigianina di finocchi può andare in forno. Sarei curiosa di sapere le nostre amiche a casa quante idee avranno, quante parmigiane avranno anche inventato nella loro vita e quante ne avranno cucinate. Sarebbe bello, scriveteci, raccontateci un po' la vostra parmigiana insolita.
0: Siamo
1: vai
0: pronti,
1: chef,
0: mettiamo
1: tu
0: in forno.
1: Vai a mettere le nostre parmigianine nel forno che poi andranno anche impiattate con la terra di olive, giusto?
0: Giustissimo.
1: Perché la terra di olive nel frattempo si è cotta e il nostro chef va a recuperarla e io faccio entrare le nostre ospiti di oggi, perché sono due amiche per la pelle, si chiamano Deborah Faverio.

0: e Daria Cotta e vengono da Casciago in provincia di Varese. Prego, buongiorno, accomodatevi.
1: Buongiorno.
0: Il nostro bancone vi accoglie, vi aspettava il nostro chef
2: Fabio
0: Ginelli.
2: Benvenute.
1: Grazie.
0: Eccolo lì con la terra di olive. Hai mai fatto una terra di olive,
1: no,
0: Deborah?
1: No, non so che cosa sia,
0: ecco,
1: la terra di olive.
0: Adesso
1: sono curiosa.
0: Imparerai questa cosa nuova. Anche i nostri assaggiatori vi danno il benvenuto, Sonia e Luigi.
1: Buongiorno.
2: Ciao, benvenute.
0: Allora, avete entrambe il grembiule, ma chi cucina?
1: Cucinerò io.
0: Cucini tu?
1: Sì.
0: Allora, vado a prendere subito gli ingredienti.
1: Grazie.
0: Che ho preparato. Ecco qui abbiamo, voilà, farina, è farina questa?
1: È zucchero a velo.
0: Zucchero a velo, questo è burro.
1: Burro.
0: Questo è un aroma.
1: Sì, vaniglia.
0: E questo è il latte.
1: Sì.
0: Allora, ti do le ciotole per cominciare. Nel
1: Grazie.
0: Frattempo vi chiedo, siete amiche da tanto voi?
1: Siamo amiche da un po' di anni.
3: Festeggiamo il primo anniversario, 10 anni.
0: Il primo anniversario. A proposito di anniversario, vorrei vedere invece una foto del tuo matrimonio. Eccola lì.
1: Ecco.
0: Quello è il giorno in cui ti sei sposata.
1: Sì.
0: Chi c'era con te?
1: Questi sono i miei nonni.
0: Oh, e poi ecco, questa è una foto dove siete in vacanza con tuo marito e le tue figlie.
1: Sì, questa è una foto che di tradizione facciamo tutti gli anni. Noi spesso andiamo in vacanza in Croazia, ci fermiamo sempre in quel punto a fare colazione perché è mattina presto e facciamo sempre questa foto sul ponte di Pola.
0: Ah, che bella! E invece abbiamo anche delle foto di Daria con la sua famiglia, vero? Ecco qua, adesso ci sei tu con tuo marito e le tue due figlie.
3: Mio marito Guido, Elisa alla mia sinistra e Anna al centro.
0: Sembrate tre sorelle, devo dire.
3: Sì,
0: veramente
3: magari.
0: Assomigliano a te tantissimo le ragazze. Allora, cominciamo a preparare
1: Comincio,
0: la nostra...
1: perfetto.
0: Non si sa che cosa, mischiamo...
1: diciamo un
0: dolce,
1: un
0: però,
1: dolce,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è
1: quindi
0: lo zucchero
1: si
0: a velo.
1: Mischia lo zucchero a velo con il burro.
0: Benissimo.
1: Si aggiunge poi il latte e l'aroma di vaniglia fino ad avere una crema.
0: Bene. Voi siete amiche proprio perché le vostre figlie sono amiche, giusto?
1: Sì, corretto. Le nostre figlie si sono conosciute a scuola, prima elementare, e da lì è partita anche la nostra amicizia, perché abbiamo cominciato a frequentarci un po' per la scuola, un po' perché le ragazze si vedevano, un po' per i compiti, un po' per tutto.
0: E com'è vivere a Casciago, la terra dei laghi? Siete proprio lì con tutti questi laghi. Abbiamo una bella foto anche, peraltro, di una veduta.
3: Esatto, la nostra zona è chiamata appunto Area dei Sette Laghi, perché oltre al Lago Maggiore e al Lago di Varese abbiamo 5 piccoli laghi glaciali ed è meravigliosa.
0: E c'è anche un bel parco naturale, il parco di Campo dei Fiori,
1: sì, c'è
0: vero?
1: Il parco del Campo dei Fiori, che è un ente che gestisce un po' il parco e tutta la natura circostante.
0: Bene, scopriremo ancora altre cose e soprattutto che cosa sta cucinando Deborah tra qualche minuto. Ci ritroviamo qui dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui con la nostra ospite Deborah Faverio da Casciago in provincia di Varese, che si è fatta accompagnare dalla sua amica Daria Cotta, che si è già accomodata al tavolo con i nostri assaggiatori. Il nostro chef invece è pronto con la sua terra di olive in attesa che le sue parmigianine di finocchi cuociano nel forno e noi invece cominciamo a preparare questa ricetta. Che cosa facciamo?
1: Allora, prepariamo dei cupcake alla vaniglia.
0: Cupcake alla vaniglia?
1: Sì.
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti. Intanto tu comincia pure a fare qualcosa.
1: Okay.
0: Certo. Allora, per fare i cupcake alla vaniglia con crema al burro occorrono per i cupcake 2 uova, 100 g di burro, 110 g di zucchero, 140 g di farina 00, 30 ml di latte, 2 cucchiaini di lievito, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 1 pizzico di sale e per la crema al burro 100 g di burro, 250 g di zucchero a velo, 30 ml di latte, un cucchiaino di estratto di vaniglia, zuccherini colorati per decorare. Allora, non è una ricetta tipica del Varesotto?
1: No, non è tipica, ma è una delle merende preferite di mia figlia più piccola, Lavinia.
0: Ecco, abbiamo cominciato un po' di queste figlie.
1: Io ho due ragazze, una di 16 anni, una di 14 e mezzo, Lucrezia 16, Lavinia 14 e mezzo. Abbiamo iniziato per gioco a farli a casa per provare.
0: Fin da quando erano piccole, abbiamo una foto di te con loro due quando erano piccine.
1: Piccole, piccole.
0: Hanno poca differenza.

0: Lavinia gioca flag football, che è una branca del football americano, è quella che viene poi riservata all'andamento femminile, mentre fino ai 17 anni è mista. Infatti lei ha una squadra, gioca negli Scorpions Varese, che è una squadra mista. È uno sport che, a differenza del football vero e proprio, evita il contatto fisico, tant'è che loro giocano con questa cintura con due bandierine laterali. Per fermare l'azione bisogna strappare la bandierina.
1: Ma è vero che ti fa cucinare agli eventi sportivi della sua squadra?
0: Sì, quando ci sono i tornei, quando ci sono le manifestazioni, cerco sempre di dare una mano come posso, e il modo migliore che riesco a fare è dando una mano in cucina.
1: Ecco, e anche Daria, la tua amica Daria, ha due figlie femmine che infatti sono amiche delle tue ragazze. E ti capita a te, Daria, di dover cucinare per qualche evento sportivo che riguarda le tue figlie?
2: Certo, tantissime volte. Infatti la nostra amicizia, diciamo, che è cresciuta intorno a gran tavolata, sia per più che eventi sportivi, anche tante attività legate alla scuola in questi anni, quindi tavolate per feste della scuola piuttosto che sagre organizzate dalla Proloco locale e tutto quanto, quindi
1: bene,
2: a cui partecipavamo e dovevamo sfamare.
1: E i mariti, sti mariti vi danno una mano? Tuo marito cucina?
0: Mio marito cucina, cucina anche piuttosto bene. Sporca tanto, ma la sua passione è la panificazione. Lui nel 2014 più o meno ha fatto un corso per panettieri.
1: Tu lo hai fatto?
0: No, io no. A me piacerebbe fare un corso di pasticceria vera e propria, mi piacerebbe essere un po' più precisa, un po' più attenta.
1: Ma se la capi bene, perché questi
0: grazie
1: che vengono carini. Chef, tu che corsi hai fatto per diventare più professionale, oppure ne fai ancora di aggiornamento?
3: Se ne fanno ancora, specialmente se si è curiosi, perché comunque la cucina è in continua evoluzione. E io poi sono un anziano un po' anomalo, perché mi piace seguire comunque nuove tendenze e non rimanere ancorato a una cucina tradizionale. Quello no. Però come percorso sì, c'è stata una serie di corsi a integrare nel tempo e poi comunque l'esperienza.
1: E c'è una frase che piace molto al nostro chef. Com'è questa frase, chef?
3: Dagli occhi al cuore.
1: Dagli occhi al cuore. Imparando, guardando,
3: esatto.
1: Poi dopo
3: c'è bisogna farla propria e sentirla con passione.
1: Con passione. Con passione stiamo portando avanti questa ricetta. Abbiamo mescolato, diciamo.
0: Allora, siamo partiti mescolando burro e zucchero, aggiungendo un uovo alla volta, dopodiché si aggiunge il latte. Una volta amalgamato il tutto, si aggiungono farina, lievito e la vaniglia.
1: Benissimo. Allora procediamo, poi dopo avremo gli stampini in cui andremo a mettere, guarda,
0: sì,
1: li prendo già,
0: grazie,
1: così ce li hai già pronti qui. Ecco, invece voglio chiedere a Luigi, ma tu un corso di cucina l'hai mai fatto?
4: Il corso di cucina non l'ho mai fatto perché sono un autodidatta, però nel mio lavoro creativo, quando ho contatti con le clienti, a volte le interrogo sui loro piatti, mi metto a parlare di cucina e loro mi confidano dei loro segreti.
1: Ma è vero che andavi proprio in un centro anziani dove ci sono le vecchine a chiedere le ricette della tradizione?
4: Da giovane, con la fidanzata dell'epoca, andavo in un centro anziani a fare un po' di volontariato. E con le vecchine era veramente divertente perché mi raccontavano delle cose veramente antiche e di grande tradizione.
1: Da tutta Italia, peraltro. Cosa ti serve?
0: Allora, mi servirebbe un cucchiaio perché l'impasto è pronto, lo mettiamo negli stampini e utilizzeremo, anziché imburrare e infarinare la teglia, i pilottini di carta.
1: Che sono molto carini.
0: Questi sono davvero carinissimi.
1: Oggi è vero che ci ha fornito la nostra Olimpia. Sono colorati, molto carini e va riempito il pilottino non per intero?
0: Va riempito non per intero, arrivare poco prima del bordo, perché la caratteristica di questi dolcetti è che devono rimanere piatti per poi poter essere glassati con la crema al burro.
1: Con la crema al burro, benissimo. Allora cominciamo a fare questa operazione.
0: Certo.
1: Sonia, tu da chi hai imparato a cucinare?
5: Allora, io ho imparato soprattutto da mia nonna e da zia Flavia, anche da mia sorella, che è un po' più grande di me ed è bravissima a cucinare, ma soprattutto qui, devo essere sincera, secondo me io da quando partecipo a questa trasmissione ho imparato tantissimo, meglio di un corso di cucina.
1: A chi lo dici? A chi lo dici? Daria, tu invece?
2: Io le basi ovviamente da mia nonna e da mia mamma trasmesse, però devo dire che ho molta passione per la cucina, per cui anch'io leggo da autodidatta, vado, recupero informazioni in ogni dove e mi piacerebbe molto fare un corso di cucina. Tra l'altro c'è un'associazione che gestisce gli anziani e hanno messo in corso anche delle bellissime attività sulla cucina, per cui penso che
1: Ma le ricette,

0: Le ricette, quelle della tradizione, quelle tipiche, dimmene qualcuna che hai imparato dalla tua mamma, da tua nonna, della vostra zona.
1: Della nostra zona ci sono ovviamente lasagne prime di tutti i tipi, piuttosto che non, come secondo c'è anche la cacciagione, anche da noi, oppure il cinghiale.
0: Bene, il nostro chef nel frattempo ha sfornato le sue meravigliose parmigianine di finocchi, attenzione a non scottarsi, le deve tirar fuori dal coppa pasta, perché quello no, non è un coppa pasta, che cos'è? È proprio una formina,
2: una
0: per
2: forma, sì,
0: le monoporzioni, uno stampino da monoporzione. Bene, i nostri pirottini sono quasi tutti pieni, quanto tempo devono stare?
3: Allora,
0: in forno?
3: A 180 gradi per un 15-16 minuti.
0: Bene.
3: Cuociono molto velocemente.
0: Benissimo, quindi occhio al forno, non li abbandonate, rimanete lì a vigilare. E mentre io vado a mettere questa teglia nel forno, ti faccio una sorpresa. Guarda un po' dietro il nostro chef chi ti pensa da casa.
4: Visto che stasera voi siete a Roma, abbiamo invitato pochi amici.
5: Giusto 50.
6: Per loro cucineremo la pizza.
7: Per cucinare la pizza avremo bisogno di 600 g di farina, 400 ml di latte, 36 g di lievito, 30 ml di olio e 12 g di sale da aggiungere alla fine.
4: Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti e averli lasciati in posa per 3 ore, ecco il nostro risultato. Adesso ungiamo la teglia per stendere al meglio l'impasto.
6: Ora stendiamo l'impasto nella teglia.
4: Nel mentre che prepariamo la salsa, la pizza riposa.
6: Per la salsa abbiamo bisogno di salsa di pomodoro, olio, un pizzico di sale e origano quanto volete. Infine mescoliamo il tutto.
4: Adesso conditela come più vi piace.
6: Adesso le forniamo per 15 minuti a 220 gradi.
0: Ma chi sono queste due ragazze?
3: Allora, queste sono le nostre figlie minori, sono Lavinia e Anna.
0: Che si dilettano a fare la pizza?
3: Sì, Lavinia ha preso questa passione proprio dal papà, l'impastare, il muovere gli ingredienti, il veder crescere, le piace proprio farlo.
0: Bene, sono cresciuti nel forno anche i nostri cupcake.
3: Che adesso possiamo procedere a decorare con la crema alla vaniglia che abbiamo fatto prima.
0: Benissimo, ma è bella questa amicizia che c'è tra le vostre figlie, sia le piccole che le grandi, che poi vi ha fatto conoscere proprio a scuola, avete detto.
3: Sì.
0: Ma anche con gli altri genitori della scuola, Daria, c'è... è nato questo legame, questo rapporto?
1: Sì, sì, assolutamente. Siamo un gruppo di genitori con cui abbiamo continuato a vederci anche dopo le elementari, abbiamo passato elementari medie, ormai siamo alle superiori, con cui ci vediamo sia per motivi di diletto, di divertimento, ma sia ogni tanto fortunatamente ci piace insieme anche contribuire a, diciamo, cause solidali.
0: E c'è un'associazione, vero, che voi aiutate, sostenete?
1: Che supportiamo in particolare, abbiamo uno di noi è presidente di un'associazione che si chiama T'Incontro, un'associazione di volontari che supporta i genitori di bambini nati prematuri e aiuta la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Varese.
0: E vi date tutti da fare, c'è questa foto, ecco, lì è il presidente.
1: Lui è il presidente, organizzano eventi ovviamente per raccogliere fondi e noi in qualsiasi modo ci siamo a disposizione, soprattutto perché poi spesso, oltre che utile, è anche molto divertente.
0: È molto bello però questa solidarietà che nasce tra genitori e poi anche quando qualcuno magari ha un problema riesca a trasformare questo problema in una fonte anche di sostegno per gli altri, perché la propria esperienza messa al servizio degli altri diventa comunque una ricchezza per tutti.
3: Sì, vero?
0: È vero. Molto bello trasformare gli eventi della propria vita. Allora,
3: e
0: abbiamo...
3: Sì.
0: Ah, tu hai finito.
3: Finito!
0: Ma guarda come sono belli, chef! E qui scatta la gara,
2: Certo.
0: Tra lo chef e la nostra ospite, vediamo se il tuo impiattamento sarà altrettanto bello da vedere, oltre che buono da gustare. I nostri assaggiatori però non stanno proprio... con le mani in mano. State già provando la parmigiana di finocchi?
2: È buona da gustare.
3: Esatto.
0: Ma infatti lì lo chef ne ha una sola. Ah. E com'è? Daria, hai provato?
1: Sì, certo, devo dire che non l'avevo mai fatta, ma è un'ottima idea. Sicuramente la recupererò per mio marito che adora i finocchi.
0: Ah sì, bene. Luigi, tu?
2: A me è piaciuta molto. Io la farei anche bianca. E penso che sarebbe sempre altrettanto gustosa come quella che ci ha proposto.
0: Invece che col pomodoro, con la besciamella.
2: Col pomodoro forse un pochino di besciamella.

0: Bella un po' di noce moscata.
1: Ah, bravo Luigi con la noce moscata. Sonia?
2: Io la lascerei così perché
1: Ecco,
2: mi è
1: brava.
2: piaciuta.
1: Ti è
2: Non
1: piaciuta? È la
2: sarebbe
1: prima
2: più.
1: volta che Sonia apprezza i finocchi cotti, vero?
2: È vero.
1: Bene, chef, complimenti. Hai fatto cambiare idea la nostra Sonia.
0: Che
1: Vedo che stai
0: me.
1: spolverando di parmigiano, c'è quella bella mozzarella che sfila, mamma mia, che acquolina in bocca. E poi la terra di olive che va a dare un tocco di colore e di sapidità al nostro piatto con i finocchi, proprio le olive nere ci stanno benissimo. Va bene, chef, allora complimenti anche a te, fogliolina di
0: Grazie.
1: basilico, come noi abbiamo usato questi granellini di
0: Visto
1: zucchero
0: bene.
1: colorato. Tu hai decorato con la fogliolina di basilico, ma non finisce qui perché la nostra amica Deborah ora ci prepara un'altra cosa. Diciamo che cosa fai?
2: Allora, faremo le polpette di lesso.
1: Ma questa è proprio una sfida, le polpette di lesso. Vado a leggere la lista degli ingredienti e vediamo come le fa la nostra Deborah, se sono simili o diverse a quelle del nostro chef. Per fare le polpette di lesso occorrono per il lesso 400 g di carne per lesso, gallina, vitello, manzo o i tagli preferiti, una carota, una costa di sedano, una cipolla, alloro, grani di pepe, salvia, rosmarino. Per le polpette 2 cucchiai di prezzemolo tritato, una fetta spessa di Bologna, un uovo, 3 cucchiai di grana grattugiato, un panino secco ammollato nel latte, sale e pepe, 2 cucchiai di pan grattato, farina e olio per friggere. E allora una cosa in comune con le polpette del nostro chef ce l'hai, perché frigge anche la nostra Deborah.
0: Quindi ora sono attentissimo.
1: Sei attento? Vediamo un po' come procediamo.
2: Allora, si procede sminuzzando la carne in pezzi piccolini per poterli poi amalgamare con la Bologna,
1: Che è la
2: che nel
1: mortadella
2: resto
1: di
2: d'Italia è la
1: Bologna.
2: mortadella,
1: È
2: certo.
1: certo, però da voi si chiama Bologna e si capisce che
2: Sì, è
1: cos'è.
2: per distinguerla dalla mortadella di fegato vera e propria.
1: Ah, bene. Quindi tagliare, sminuzzare questa
2: Sminuzzare il più
1: carne,
2: possibile la
1: ma si può
2: carne.
1: usare anche un frullatore volendo?
2: Sì, volendo, sì, con un frullatore è tutto molto più veloce.
1: Però, chef, guarda la faccia dello chef quando ho detto la parola frullatore.
2: Diciamo che fatto a mano ha più sentimento,
1: E
2: mettiamola così.
1: infatti,
2: Una cosa che va detta, ma
1: detta.
2: che è praticamente scontata, il brodo non si butta,
1: Eh
2: ma
1: no.
2: si riutilizza per il risotto.
1: Hai capito, col risotto, perché sono ottime anche accompagnate da un bel risotto come primo, polpette di secondo. Daria, tu le fai?
3: Sì, certo, anche per noi ricetta tramandata dalla nonna con il lesso. Possono variare anche un po' gli ingredienti perché in genere si apre il frigo e si mette un po' anche quello che magari c'è.
1: Ecco,
3: Anche
1: può
3: questa era
1: essere.
3: un'antica ricetta di riciclo.
1: Ecco, un'antica ricetta del riciclo, ma questo il nostro chef ce l'ha spiegato molto bene, però diciamo che lui invece parte proprio per farle ogni volta adesso. Anche mia suocera le fa molto buone, devo dire, e non so perché lei le chiama le parigine. I miei figli hanno. Da voi si è mai sentito o no?
2: No, la parigina no.
1: E lei però non mette la mortadella, perché le fa a modo suo.
0: Certo.
1: D'altronde, l'abbiamo detto, ognuno ha
0: Esatto, la
1: il
0: propria
2: modo. La polpetta secondo me non
0: tradizione
2: ha
0: di
2: una
0: famiglia.
2: ricetta, non credo quantomeno che abbia una
1: Non
2: ricetta
1: c'è una
2: scritta, certificata,
1: disciplinare.
2: ecco, mettiamola così.
1: Ma invece il marito di Daria cucina, abbiamo detto, no?
3: Mio marito sì, soprattutto nei primi tempi, poi dopo quando ho preso l'iniziativa io purtroppo si è un attimo fermato. Soprattutto lui era molto bravo a cucinare le cozze, devo dire che
1: Ah,
3: era il suo
1: però.
3: piatto, sì, il suo piatto forte.
1: Beh, io ho chiesto tante volte a mio marito di imparare a pulirle, ma lui ha detto: se una cosa non vuoi farla, devi non impararla, perché altrimenti.
2: Mi
1: Ed
2: sembra
1: evidentemente sì, non gli
2: un buon
1: piace.
2: deterrente.
1: Però ha imparato a fare tante cose e ora guarda la trasmissione proprio per scoprire tutti i segreti del nostro chef Fabio Cinelli. Allora, stiamo sminuzzando anche il
2: Il
1: prezzemolo,
2: prezzemolo, sì,
1: perché nella polpetta il prezzemolo non so
2: viene
1: perché.
2: richiamato.
1: Luigi, tu le fai col prezzemolo le polpette, sempre?
0: Sempre col prezzemolo,
1: Del tuo
0: figurati. Sì.
1: orto.
0: Poi se una persona si organizza a preparare un bel lesso, un giorno fa il risotto, un giorno fa le polpette, un altro giorno fa il lesso con una salsina sopra tagliata a fettine.
1: Con una salsina di prezzemolo,
0: Di
1: magari.
0: prezzemolo,
1: E così
0: esatto.
1: hai svoltato più di un menù, soprattutto quando
0: Esatto.
1: hai una famiglia numerosa e ogni volta
0: Certo.
1: non devi pensare cosa faccio oggi. Per 3 giorni hai, bene o male, già pianificato tutto. Uova immancabili
2: Un
1: per
2: uovo,
1: legare
2: assolutamente
1: tutto
2: per
1: quanto.
2: legare,
1: E
2: un po' di pan grattato.
1: poi abbiamo spugnato del
2: Sì.
1: pane, e questa è proprio una rosetta che abbiamo preso, è diventata gigante, con il latte l'abbiamo spugnato.
2: Serve per tenere un po' insieme tutto il composto.
1: Bene.
2: Il pan grattato non è

0: obbligatorio, ma servirà successivamente se dovesse essere troppo morbido
1: l'impasto. Per asciugare un po'. Allora, vediamo come facciamo queste polpette tra qualche minuto, dopo la pubblicità, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con la nostra amica Deborah Faverio di Casciago in provincia di Varese, che si è fatta accompagnare dalla sua amica Daria e ci sta preparando le polpette di lesso, mentre il nostro chef è già alle prese con un armeggiare strano intorno ai fornelli per preparare la sua ricetta del riciclo. Allora, continuiamo.
0: Allora, l'impasto è praticamente pronto, aggiungiamo un po' di sale e siccome è un po' morbido aggiungiamo del pan grattato per tenere insieme il tutto.
1: Bene, poi formerai queste polpette
0: che verranno passate nella farina e poi fritte nell'olio di semi.
1: E le andiamo a friggere, ma intanto io vedo che c'è una strana attività al tavolo dei nostri assaggiatori dove si è seduta Daria. Che cosa stai facendo, Luigi? Addirittura ormai cucini proprio espresso?
15: Sì, stiamo preparando tutto per Daria. Solo per Daria, tutti e tre per Daria.
1: Tutti e tre, sì, come ti credo. Un naso lungo di Pinocchio. Cioè, quella è la crema di burro della nostra amica Deborah?
15: Sì, è proprio
16: Stiamo
15: lei.
16: Facendo bricolage.
1: Bricolage, certo, voi artigiani bravissimi, decorate anche con la granella di zucchero colorato. E vabbè, poi ci direte come sono questi cupcake, per favore?
15: Va bene.
1: Va bene. Okay. Intanto io vado a leggere per te, Deborah, una frase che voglio dedicarti, perché nel mio libro di ricette, un quaderno di cucina su cui annoto le ricette che ci dà il nostro chef e anche le nostre amiche che vengono a cucinare con noi, e poi delle frasi che dedico loro. Questa che dedico a te è: la vita è come una via che sale e che scende, che ha alti e bassi, scorciatoie e allungamenti di percorso, che a volte richiede fatica e a volte ci permette di avanzare con facilità. Ed è una frase di Eraclito o Eraclito di Efeso, che mi è sempre stato molto caro dai tempi della scuola, e te la dedico perché tu abiti alle pendici, in qualche modo delle Alpi,
0: sì,
1: no?
0: Delle prealpi lombarde.
1: Le prealpi lombarde. E poi immagino che farai tante camminate, farai un po' di salite, discese.
0: Sì, allora diciamo che fino adesso la vita è stata abbastanza impegnativa, con diverse salite, tante discese. Queste discese hanno poi aiutato ad affrontare meglio le salite che si sono incontrate.
1: E quindi, se volessimo riassumere un po' il tuo pensiero in una frase che ti guidi un po', che condisca la tua vita.
0: Sì, diciamo che proprio la discesa aiuta nell'affrontare poi la fatica di una nuova salita.
1: Bello, sei d'accordo, Daria, anche tu con questa frase?
17: Assolutamente sì, la vita è veramente piena di salite e di discese, per cui sono d'accordo con la sua filosofia, ma aggiungerei anche una cosa che, almeno per un po' la mia filosofia, è anche che più che la meta bisogna stare molto attenti al viaggio, bisogna sapersi godere quello che si fa, impegnarsi in come si fa, piuttosto che concentrarsi solo sull'obiettivo, perché si rischia di perdere di vista numerosi particolari.
1: E mi piace che siamo andati subito sulla metafora e non siamo rimasti soltanto sul trekking e sulle salite e sulle discese dei monti. E a questo punto voglio chiedere anche ai nostri assaggiatori: ce l'avete una frase, un motto che condisce la vostra vita?
16: Guarda, io ne ho due. Una che si accompagna a questo: non temere l'ignoto, non temere l'ignoto, e l'altra: sii sempre coerente con i tuoi ideali.
1: Bella, mi piace. Coerente con i tuoi ideali, non tradirli.
16: Non tradire te stesso e non tradire gli altri con una falsità.
1: E tu, Sonia?
15: A me invece piace parlare di coraggio, perché secondo me una persona coraggiosa è colei che, quando capisce di aver sbagliato, è in grado di chiedere scusa, per cui per me il coraggio è anche quello.
1: Bene, tu chef ce l'hai una frase?
18: Sì.
1: Qual è?
18: Vivi nel futuro.
1: Vivi nel futuro, mi piace. E allora andiamo a scoprire anche dove è andata la nostra Francesca, che invece è alla ricerca sempre di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo con chi è oggi.
19: Buongiorno cari amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani.
20: Buongiorno.
19: Ciao Giulio, grazie dell'ospitalità.
20: Grazie a voi.
19: Allora, che prepari di buono questa mattina?
20: Allora, questa mattina prepareremo al contadino non far sapere.
19: Quanto è buono il formaggio con le pere.
20: Esatto.
19: Bene.
20: Allora, qui abbiamo una purea di pera, sì, che è stata aromatizzata con del cognac alle pere. Andremo ad aggiungere alla nostra panna montata sempre senza zucchero, perché vogliamo che la dolcezza sia data appunto dalla nostra pera e il sapore rimanga intatto.
19: Bene.
20: Andremo a mescolare la nostra mousse, che appunto andrà poi messa dentro i stampi da pera.
19: Sì.
20: Qui abbiamo il nostro biscotto digestive, che è stato mescolato con del burro fuso e poi tagliato, e andrà a formare la base della nostra pera, fino al nostro risultato.
19: Quindi fammi capire, formaggio e pere, nulla è quello che vediamo?
20: No, non è nulla quello che vediamo.
19: Bene.
20: Perché qui abbiamo una panna cotta al gorgonzola,
19: sì,
20: dolce, e appunto la nostra pera, che è fatta con la purea di pera.
19: Sì.
20: Allora, andremo a comporre il nostro piatto, dove andremo a posizionare appunto la nostra pera sul nostro piatto.
19: Bellissima.
20: Così. Sembra una pera. Questa è la nostra panna cotta al gorgonzola,
19: sì,
20: che andremo a mettere qui sul piatto, e a questo punto con la stessa purea di pera che abbiamo utilizzato all'interno della nostra pera l'andremo a mettere sia sulla panna cotta che sul piatto, in modo tale da riportare il ricordo delle pere. In questa maniera mettiamo qualche puntino qua e là disordinato.
19: Allora, la decorazione di questo piatto non è invitante di più.
20: Sì.
19: Anche per i bambini.
20: Sì, è un piatto molto giocoso.
19: Sì.
20: Abbiamo voluto ricreare un piatto molto giocoso perché appunto è un piatto, secondo me, che al di là dei colori poi riporta anche alla memoria quello che è la realtà dei fatti, ossia che il formaggio con le pere è veramente buono.
19: Quindi è finito questo piatto?
20: È finito.
19: Beatrice, buono. Fabio? Certo, sembrerebbe brutto adesso rovinarlo, no?
20: Guarda, come ho guardato.
19: sì. Va bene, allora che faccio? Non lo assaggio?
20: No. Io ti consiglio di assaggiarlo.
19: Anche perché non riesco a resistere, Giulio, grazie. Buon pranzo a tutti, io parto dal dolce oggi.
20: Bene.
19: Grazie, Giulio.
20: A voi.
1: E brava la nostra Francesca, in realtà quello potrebbe essere un ottimo antipasto, perché le pere col formaggio sono veramente deliziose. Complimenti, noi andiamo a friggere le nostre polpette di lesso. Chef, facci posto per favore, vieni Deborah, la padella.
0: Grazie.
1: Ti aspetta, e lì l'olio è già caldo, le polpette le mettiamo qua. E cominciamo, è già caldo l'olio, aumento un altro po' la temperatura, cosa ti serve? La schiumarola?
0: Mi serve la schiumarola, grazie.
1: Benissimo, ecco a te la schiumarola.
0: E partiamo.
1: E tuffiamo la prima polpetta. Ma tu fai mai passeggiate con il tuo cane? Perché tu hai,
0: sì,
1: un cane,
0: io
1: vero?
0: Ho un cane, si chiama Amelia, è un cavalier. Passeggiate poche, perché il mio è un cane da divano.
1: Anche il mio, stessa
0: adora,
1: razza.
0: Adora tantissimo.
1: Il mio è un povero lagotto che ormai è diventato il pupazzo preferito di Maddalena, mia figlia. E anche Daria ha un cane, vero Daria?
21: Sì, certo, il mio Ettoruccio.
1: Lui Ettore.
21: È un... Ettore, esatto. È un bastardino, ma lui invece adora passeggiare, è un cane da traino, nel senso che lui va e io...
1: Ti trascina.
21: Sì.
1: Ma lo sai che, lo sapete che anche il nostro chef ha non uno, ma quattro cani.
18: Quattro cani.
1: E mi racconta sempre che va a passeggio con i cani. Che cosa fai, chef? Raccontalo. E mentre passeggi cosa pensi? Dillo.
18: Una ricette. Sempre nuove ricette. Sì.
1: Pensa alle ricette che farà per noi. Invece Sonia e Luigi non hanno un pet?
15: No, noi abbiamo tre gatti e decisamente non sono da passeggio loro, per cui
1: sono
15: da divano, però giustificatamente da divano.
1: Bene. Allora, le polpette sono praticamente già pronte.
0: Sì,
1: le
0: sono
1: stiamo...
0: velocissima la cottura.
1: Ma che meraviglia. Invece ho visto, mentre ci avvicinavamo, che il nostro chef si allontanava con aria furtiva e sta cercando di non farmi sbirciare nella sua padella, perché si è portato avanti, capito? Con la sua ricetta del riciclo. Siamo tutti curiosi di sapere che cosa ha fatto. Daria, tu hai detto che sai fare queste polpette, ma la ricetta è uguale, simile, c'è qualche differenza?
21: Sicuramente ci sono delle differenze, perché ognuno poi le ha

0: adatta secondo tradizione. Ad esempio mia nonna ci metteva, come in qualsiasi cosa, caffè latte incluso, l'aglio, ad esempio.
1: Anche nel caffè latte.
0: Esatto. E poi vabbè, io l'ho leggermente ritoccata per le esigenze di famiglia. A volte più che friggerla le passo in forno. Ecco, la rendo un attimo più light.
1: Va bene, ma allora noi spiegheremo bene alle nostre amiche e ai nostri amici a casa come abbiamo fatto queste ricette e tutte le altre grazie a questo riepilogo dei passaggi che abbiamo seguito per realizzarle. Per preparare le parmigianine di finocchi abbiamo tagliato i finocchi a fette abbastanza spesse e le abbiamo sbollentate facendo attenzione che rimanessero integre. Poi le abbiamo coppate con lo stampino scelto per le nostre monoporzioni. In un pentolino abbiamo fatto un sughetto con cipolla, pomodoro e basilico. Abbiamo aggiustato di sale e fatto cuocere per 10-15 minuti. A questo punto abbiamo composto le parmigianine. Abbiamo messo prima un po' di sugo, poi una fetta di finocchio, della mozzarella tagliata a listarelle, parmigiano, altro sugo e ripetuto fino ad esaurire gli ingredienti. Abbiamo cotto in forno a 200 gradi per circa 10 minuti e servito con la terra di olive. Per preparare i cupcake alla vaniglia con crema al burro abbiamo per prima cosa montato il burro con lo zucchero a velo, unendo anche la vanillina e il latte e tenuto da parte in frigo in una sac à poche la crema al burro ottenuta. Poi abbiamo fatto l'impasto dei cupcake, abbiamo montato il burro con lo zucchero, poi unito le uova una alla volta e successivamente la vaniglia. Abbiamo aggiunto il latte, la farina, il lievito e il sale precedentemente setacciati. Abbiamo lavorato bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Abbiamo suddiviso l'impasto in uno stampo da muffin utilizzando i pirottini di carta. Abbiamo cotto in forno ventilato a 180 gradi per 15 minuti. Abbiamo farcito i cupcake pronti e freddati con la crema al burro e ho usato zuccherini colorati per decorare. Per preparare le polpette di lesso abbiamo sfilacciato al coltello la carne lessata insieme a sedano, carota, cipolla, alloro, salvia, rosmarino, sale e pepe. L'abbiamo fatta raffreddare nel suo brodo. Una volta tritata grossolanamente l'abbiamo mescolata con tutti gli ingredienti. Abbiamo formato le polpette avendo cura di aggiungere pan grattato quando il composto è risultato troppo morbido. Abbiamo schiacciato leggermente le nostre polpette, le abbiamo passate nella farina e fritte in olio di semi. Ed ecco le nostre ricette realizzate per noi dal nostro chef Fabio Cinelli e dalla nostra ospite Deborah Faverio. I piatti sono qui davanti a me, abbiamo la parmigianina di finocchi con la terra di olive che va a decorare e a insaporire questo piatto fantastico del nostro chef. E le polpette di lesso con questa bella foglia, che cos'è? Di alloro?
2: Alloro.
1: Bellissima, che va a decorare il piatto, polpette fritte di lesso buone e i cupcake con la crema di burro decorati con questi zuccherini colorati, molto golosi e adatti per le feste dei nostri figli. Qualche bel party in giardino lì a Casciago, in provincia di Varese. Tu hai il giardino,
2: sì,
1: no?
2: Sì, noi abbiamo un giardino.
1: Ecco, ma guarda cosa c'è, Daria, cosa stai provando? La polpetta?
0: Le polpette.
1: È buona?
0: Ottime.
1: Ottime. Perfette. Luigi, anche tu, cosa dici, Sonia? Parlatemi un po' di queste polpette.
2: Sono deliziose, sì, veramente deliziose. Sì. Sì.
1: La mortadella bolognese dà quel sapore proprio inconfondibile insieme al lesso.
3: Sì, sì, sono completamente d'accordo. Comunque abbiamo lasciato le foglie di alloro.
1: Eh beh, le foglie di alloro voglio ben sperare che tu non le mangi. Ma invece, carissimi, chissà cosa ci farà mangiare il nostro chef che adesso riutilizza quello che è avanzato dalle nostre preparazioni, okay, e ci stupisce con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere come mette la sua esperienza al servizio della nostra cucina.
4: Allora, io ovviamente mi sono portato avanti perché l'idea che è arrivata era un pochino... aveva bisogno di tempo.
1: Bene, però, quindi la padella che avevi portato via prima era quella con il riso?
4: Sì. Ebbene sì, perché non volevo farmi scoprire. Però avevo pensato ad altro nel riciclo, ma poi la nostra amica ha detto un qualcosa che mi ha folgorato. Nel senso ha detto, poi col brodo ci si fa un risotto.
1: Hai visto? E tu hai pensato bene di fare
4: allora
1: il risotto.
4: Il risotto.
1: Quindi abbiamo utilizzato il brodo del lesso.
4: Il brodo del lesso e le verdure del lesso.
1: Bravo.
4: Quindi abbiamo lasciato soffriggere poco poco la cipolla, ci abbiamo messo il riso, l'abbiamo tostato. Poi abbiamo aggiunto il sedano e le carote, ma non basta, perché una volta che avremo impiattato...
1: Ma fila un po', hai messo anche il formaggio.
4: Un po' di formaggio, certo, cioè, ce l'abbiamo, Sarebbe stato un peccato non utilizzarlo, già mantecato, abbiamo messo un pochino di burro. Questa volta non impiattiamo a specchio.
1: Infatti, una tecnica del nostro chef, impiattare a specchio significa far scorrere poi sul piatto, sulla superficie del piatto.
4: Rende una superficie liscia, lo lasciamo così.
1: Comunque allonda questo risotto.
4: Quando l'abbiamo preparato, sì. E poi aggiungiamo un pochino di bolognese.
1: Di Bologna, la Bologna.
4: La Bologna.
1: La portadella di Bologna, invece del parmigiano o della terra di olive che hai usato per la tua
4: parmigianina. Esatto, abbiamo cambiato.
1: Fantastico, un risotto.
4: E poi cercando fra le cosine che noi teniamo da parte, ho scovato della granella di pistacchio.
1: E che fai, non ce la metti?
4: Non ce la vogliamo mettere, con la Bologna.
1: La Bologna ci sta. Pistacchio e mortadella. E però che cosa meravigliosa, ma altro che riciclo, ragazzi, questo è proprio un piatto da rifare assolutamente.
4: Poi,
1: come lo chiamiamo questo piatto?
4: E poi?
1: Ecco, guarda che confabulano. Volete chiedere l'aiuto a casa?
5: No. Tino dell'onda di sette.
1: Ah, guarda, si consultano proprio come una vera squadra ed un gioco a premi. E allora? Avete deciso? Avete il capitano della squadra?
2: Sì, sì. La nostra portavoce darà la risposta esatta.
1: Bene, capitano Daria Cotta.
0: Ce l'abbiamo. Il risotto dei sette laghi.
1: Risotto dei sette laghi, fantastico. Con il risotto dei sette laghi possiamo salutare la nostra amica Deborah Faverio. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza.
1: Ma che bello, grazie anche a Daria che l'ha accompagnata, capitano della squadra.
0: Grazie a voi davvero, grazie di cuore e soprattutto a Deborah per aver voluto condividerla con me.
1: Bene, belle amiche del cuore, i nostri assaggiatori Sonia Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli ed io vi diamo appuntamento domani stessa ora sempre su TV 2000 e sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Volevo accenderla, ma c'è il vento che ha spento tutto. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e le invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
2: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. La ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in cielo.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.
0: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

0: cattivi rapporti con gli altri. Gesù, ti presento tutti i problemi che rendono difficile il mio rapporto con gli altri. Fanno sorgere in me sentimenti di aggressività, ira, odio, rancore e creano divisione, chiusura, sfiducia reciproca, gelosia, invidia. Tutto questo è fonte di grande disagio interiore e amareggia le relazioni con gli altri, anche con persone a me care. Con le mie forze non riesco a superare questa triste situazione. Intervieni tu, Gesù, che hai detto pace a voi, amatevi come io vi ho amato. Mi hai dato l'esempio della più grande carità verso tutti e sempre. Guarisci, o Gesù, i miei rapporti con gli altri. Cambia il mio cuore, rendilo misericordioso e generoso come il tuo. Dammi la grazia di perdonare e amare tutti e sempre, di vivere in armonia e solidarietà, di essere operatore di pace e di bontà, di amore e di unità in ogni mio ambiente. Infondi in me il tuo Spirito Santo, che è spirito di amore e di riconciliazione, di servizio e di donazione. Cuore di Gesù, confido e spero in te. Grazie. Grazie Gesù per quello che stai facendo, per la mia guarigione interiore. Grazie per il ristoro, il sollievo, la serenità, la forza, la pace, la gioia che stai dando al mio cuore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di arte, di storia, di patrimonio culturale, di beni ecclesiastici. Rimaniamo nella regione Lazio perché vi racconteremo una bella iniziativa che mette in rete le diocesi proprio del Lazio per lo sviluppo del patrimonio culturale. Dopo la sigla.

0: una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con i nostri ospiti. Claudio Canonici, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera.
0: Coordinatore scientifico del progetto di cui parleremo, ma anche direttore ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana. E poi con te c'è Rachele Giannini, ben trovata.
2: Ben trovati.
0: Direttrice dell'ufficio beni culturali e ecclesiastici della diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Insomma, impegnatissimi nel progetto di cui andremo a parlare adesso. E allora la prima domanda al coordinatore scientifico: che cos'è e perché nasce Duc in Latium?
1: Allora, Duc in Latium è un progetto che è nato dopo che questa rete di diocesi, che ha formato una ATS, un'associazione temporanea di scopo, ha partecipato al bando del DTC, Distretto Tecnologico Applicato ai Beni Culturali della Regione Lazio, nel 2018, e ha superato la prima fase. Ha avuto 60.000 euro di finanziamento e poi ha proseguito nella seconda fase ed è arrivato alla fine e ha ottenuto il finanziamento, circa 1 milione di euro.
0: Cosa mette in rete questo progetto?
1: Questa visione, progetto, tanto per cominciare, siamo 7 diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Le diocesi sono Civita Castellana, Viterbo, Civitavecchia, Sora, Anagni, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, e poi c'è la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Mette insieme questi enti ecclesiastici e i loro istituti culturali, perché le diocesi non sono istituti culturali, ma hanno istituti culturali, perché al loro interno le diocesi sono proprietarie e gestiscono anche un immenso patrimonio di beni artistici, documentari, archeologici, beni immateriali, come processioni, canti, cerimonie, certo, e così via. E per valorizzare tutto questo, e non solo valorizzarlo semplicemente per farlo conoscere, ma dargli, possiamo dire, una marcia in più attraverso la tecnologia moderna, noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto, e dopodiché siamo messi a lavorare.
0: La diocesi di Civitavecchia Tarquinia, Rachele Giannini, ha anche lei un grande patrimonio. Possiamo raccontare a chi non la conosce magari che cos'è che andrebbe visitato, che cosa avete scoperto per poter in qualche modo entrare anche in questo progetto?
2: Allora, il progetto è stato veramente qualcosa che abbiamo abbracciato con grande gioia, perché è entrato proprio bene in ciò che noi portiamo avanti a livello di valorizzazione dei beni ecclesiastici e dei beni culturali in generale. Il nostro è un patrimonio particolarmente ricco da un punto di vista di beni materiali, immateriali, come diceva Claudio, ma anche di beni immobili e mobili, e noi come diocesi, ovviamente come tutti gli uffici beni culturali delle diocesi, tendiamo a fondamentalmente restaurare questi beni. Tuttavia ci spingiamo un po' oltre, cerchiamo di valorizzarli attraverso una valorizzazione a 360 gradi che raggiunga la tematica sacra attraverso l'uso delle arti. Con il Duc in Latium siamo riusciti a raggiungere la tematica sacra proprio attraverso le innovazioni tecnologiche. Questa è una cosa importantissima, perché abbiamo vinto una sfida di fatto con il Duc in Latium. Che cosa abbiamo fatto noi come diocesi? Abbiamo riportato alla luce una storia importante che meritava di essere riscoperta, ossia la storia legata a Sant'Agostino, perché Sant'Agostino si è realmente recato nei luoghi della diocesi, e quindi noi abbiamo riscoperto in un certo senso questi luoghi, abbiamo approfondito le fonti documentarie e abbiamo realizzato un cammino, il cammino di Sant'Agostino, dal titolo Sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana, perché di fatto Sant'Agostino ha lasciato una eredità importante che si ritrova in principalmente 5 luoghi della diocesi, che sono proprio le tappe di questo cammino.
0: Noi abbiamo saccheggiato un po' di materiale che avete prodotto, anche audiovisivo, molto bello da vedere sui siti che poi magari citeremo, perché come dicevamo è un percorso anche tecnologico che però porta poi a poter vivere una relazione reale, sì, proprio recarsi in quei luoghi grazie ai cammini che avete messo in rete. Allora andiamo adesso all'eremo della Santissima Trinità di Allumiere, il più antico santuario dei Monti della Tolfa, un luogo tranquillo e silenzioso dove la tradizione vuole che Sant'Agostino abbia dimorato quando dettò la sua seconda regola e iniziò a scrivere il De Trinitate. Vediamo.
3: Il passaggio di Sant'Agostino nel Lazio si spinse anche al più antico santuario dei Monti della Tolfa, l'eremo della Santissima Trinità di Allumiere. Riconosciuto come uno dei più antichi della Tuscia medievale, secondo la tradizione sarebbe sorto sull'antica cella che ospitò il futuro vescovo di Ippona nel IV secolo, ospite di alcuni fortunati eremiti a cui Agostino prescrisse la sua regula seconda, con la quale li invitava da quel momento a non vivere più come anacoreti, ma in comunità cenobite. Senza dubbio, la collocazione dell'eremo, immerso nella rigogliosa natura tolfetana abbracciata dal silenzio, lo ha reso il luogo simbolo della spiritualità e il più adatto a scrivere il De Trinitate, capolavoro dogmatico di Agostino. Una conferma dell'importanza rivestita da questo luogo per la spiritualità agostiniana è la presenza di due lapidi marmoree con caratteri del XIII secolo. La prima, collocata fuori della Cappellina Mariana, è da sempre considerata come la fonte più attendibile della presenza agostiniana nel territorio e conferma l'antichità del sito monastico. L'altra lapide, collocata all'esterno della chiesa, faceva riferimento ai viator, i viandanti, ricordando loro come proprio questo luogo fosse stato d'ispirazione al dottore della chiesa per la compilazione del De Trinitate. Architettonicamente, il cenobio era costituito da ambienti diversi. La parte più antica, quella forse risalente al XIII secolo, comprende la chiesa dedicata alla Santissima Trinità, cinque celle, il chiostro, la cappella della Madonna delle Grazie e un campanile, anche se nel XVII secolo si aggiunse la chiesa della Madonna del Soccorso. I ritrovamenti di reperti di epoca romana, colonne, capitelli e mattoni, alcuni dei quali con bollo di fabbrica dell'imperatore Traiano, fanno ritenere assai probabile che l'edificazione del romitorio sia stata realizzata utilizzando preesistenti strutture e materiali pertinenti verosimilmente ad un piccolo tempio dedicato alle ninfe delle acque. E non è un caso che proprio in quest'area si trovi un consistente bacino idrico dal quale vennero rintracciate le sorgenti che dovevano rifornire di ottima acqua potabile il futuro porto di Traiano a Centumcelle agli inizi del II secolo d.C. Inoltre, durante un recente recupero della Cappella delle Grazie, è emersa una croce attribuita all'Ordine Templare e un affresco di Sant'Agostino. Il reperto, databile al XVI secolo e uno dei più belli dell'iconografia agostiniana, è stato poi restaurato ed è a giusto titolo conservato al Museo Civico di Allumiere, legando indissolubilmente l'eremo e la sua tradizione a Sant'Agostino, padre e dottore di tutta la Chiesa cristiana.
0: Rachele, già questo è un risultato,
2: certo.
0: Perché già aver approfondito una realtà come questa, che magari era sconosciuta anche ai più in diocesi, adesso portata online, adesso magari anche grazie a questa trasmissione in giro per l'Italia, non solo, è già un risultato raggiunto rispetto a Duque Lazium.
2: Sì. Duque Lazium è stato essenziale proprio per il progetto di valorizzazione dei beni culturali e di fruizione degli stessi. Questo è uno dei cinque videoracconti realizzati proprio per il cammino sulle tracce di Sant'Agostino. Cinque videoracconti perché corrispondenti alle cinque tappe del cammino. Certo. Il videoracconto è essenziale perché permette di dare delle informazioni immediate. E sicuramente a livello di fruizione è importantissimo.
0: Immediato.
2: E tutto questo è stato possibile grazie a Duque Lazium. È accessibile attraverso il portale del Duque Lazium e quindi la forza di questi progetti, di questi cammini è proprio data da questo portale, che è un portale interattivo che fornisce delle mappe come supporto al visitatore fisico o comunque come aiuto anche all'utente virtuale. E il Duque Lazium, il portale del Duque Lazium, permette tramite link l'accesso a, nel mio caso, un portale che è stato realizzato a parte per il progetto sulle tracce di Sant'Agostino, all'interno del quale sono presenti questi video racconto e sono presenti anche dei virtual tour, e questo è l'altro punto di forza del Duque Lazium.
0: Ripartiamo da qui, dopo qualche istante di pubblicità, poi andremo anche nella diocesi di Civitacastellana, il cammino della cristianizzazione, altre bellissime immagini da vedere e tante cose da scoprire. Dopo la pubblicità.

0: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
1: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
0: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
2: Non ti amo più.
0: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo.
1: Chi è che vi adora? No, bravo.
3: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

0: Seconda parte di In Cammino, stiamo raccontando il progetto Duc in Latium, le diocesi del Lazio in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale, con Rachele Giannini, Claudio Canonici. Torno proprio da Claudio Canonici, che è anche il coordinatore scientifico del progetto, nonché direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana. Per arrivare proprio nella tua di diocesi, lì avete messo in campo, o meglio, online, il cammino della cristianizzazione, sì. Un percorso multimediale 3D immersivo per poter sì. Ripercorrere che tipo di tradizione?
1: Allora, una tradizione che non c'è, nel senso che abbiamo inventato questo cammino virtuale divulgativo, perché certo. Abbiamo tre personaggi e quasi dei cartoni animati che guidano il visitatore virtuale, che può diventare anche visitatore fisico, perché i personaggi invitano a venire a vedere queste cose che narrano. I due personaggi sono i santi martiri di Tolomeo Romano, di santi martirizzati verosimilmente fra la fine del III e inizio del IV secolo, e Papa Gregorio Magno, che è stato colui che ha descritto il monachesimo, le origini del monachesimo nel nostro territorio. Loro accompagnano il visitatore con parole semplici, ma con immagini fantastiche, a visitare 13 luoghi fondamentali per il processo di cristianizzazione di questo territorio, che va dalla metà del primo secolo dopo Cristo, naturalmente, ai secoli centrali del Medioevo.
0: Abbiamo in grafica anche il sito, che prima scorrevamo durante la pubblicità, c'è anche la città di Nepi, che si può proprio percorrere nelle vie, insomma, è molto anche intuitivo il fatto di poter essere e riconoscere anche quei luoghi. Prego, professore.
1: Sì, sì. No, dicevo, è divulgativo, perché i contenuti sono estremamente semplici, ma rigorosi dal punto di vista storico, perché si spiega che cos'è una catacomba, che non è un luogo dove i cristiani si rifugiavano per sfuggire alle persecuzioni, si spiega come arriva il monachesimo e che cosa è stato il monachesimo delle origini, la funzione di centri monastici come il monastero di San Silvestro o di quello cistercense di Santa Maria di Falleri, e poi, oltre alla spiegazione, c'è la descrizione dei luoghi. Si entra fisicamente in chiese, catacombe, abbazie, eccetera.
0: Eccoci qua, questo che ci raccontava. Qui, se non sbaglio, siamo a Nepi.
1: A Nepi, esattamente a Nepi.
0: Quindi lì basta cliccare e si può entrare a visitare, ad ascoltare anche nel linguaggio dei segni.
1: Anche nel linguaggio dei segni.
0: Quindi anche un percorso inclusivo.
1: Un'altra delle eccellenze è esattamente questa, l'inclusività dei percorsi.
0: Molto molto interessante. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura, in che modo questo processo poi può far sì che la diocesi ne benefici anche a livello pastorale, di comunicazione della fede?
2: Sicuramente si tratta di un modello altamente replicabile, nel senso che vedere queste diocesi che collaborano insieme è un qualcosa di bello, non trovo un termine più
0: certo,
2: adatto,
0: edificante.
2: Perché esatto, molto semplice come termine, ma utile. Abbiamo collaborato, ci siamo conosciute, ci siamo riscoperte e siamo cresciute insieme, con uno scopo in comune, cioè valorizzare il nostro territorio, valorizzare la nostra cultura, e valorizzando il nostro territorio, la nostra cultura e i nostri beni, abbiamo in un qualche modo valorizzato anche la fede. Nuovi metodi di approccio, per come la vedo io, avvicinare le persone alla fede attraverso altre tattiche, per così dire,
0: certo.
2: In questo caso le innovazioni tecnologiche, in questo caso questo nostro fare rete, e avvicinare il sacro ad un qualcosa che solitamente viene considerato incompatibile con esso, quindi appunto le tecnologie. Ci siamo catapultati in una nuova era, probabilmente anche per un discorso sì, pastorale, come dicevamo.
0: Professor Canonici, poi qui c'è una ricaduta, insomma, la comunicazione riesce a qualche modo a raccontare, a restituire al meglio quel patrimonio che magari si dà per scontato?
1: Si dà per scontato, o meglio, si dà per scontato per gli specialisti.
0: Certo.
1: Un solo esempio, tutti i nostri archivi sono considerati di grande rilevanza culturale nazionale. però sono conosciuti dagli specialisti. Allora, l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di raccontarli, mantenendo sempre quello che è il profilo di istituzione culturale e produttrice di cultura, che è un archivio, una biblioteca, un museo, eccetera, però raccontarli con parole tutto sommato semplici, ma che li tengano insieme. Perché se tu consideri che abbiamo grandi opere d'arte, no? Quadri o reperti archeologici o opere architettoniche che si vedono, che sono immerse in un mare di storia e che si possono vedere e basta, ma neanche capirne effettivamente qual è l'origine, perché stanno lì, in che modo sono stati sfruttati e utilizzati. Bene, noi abbiamo cercato di unire gli aspetti, raccontare attraverso i documenti e mostrare attraverso le immagini cose che stanno insieme, ma che fino a questo momento solo gli specialisti potevano leggere insieme.
0: La cultura è tale se è condivisa, altrimenti diventa, insomma, una cosa di nicchia e rimane lì, lasciate un pochetto Roma probabilmente. Rachele, poi questi luoghi vanno tenuti aperti, serve formazione, servono persone, magari giovani che si appassionano al proprio territorio e magari rimangono e trovano, perché no, un lavoro insperato.
2: Certo, questa è un'altra finalità del Duchy Latium, ovviamente, che va di pari passo con quella che è stata la realizzazione di tutti i progetti. Chiaramente mettere in risalto alcuni luoghi e invitare le persone a visitarli fa sì che ci sia un rilancio anche del turismo locale e conseguentemente anche dell'economia locale, quindi diciamo che è un valore aggiunto, certo.
0: Professore, abbiamo un minuto. L'esperienza di chiese a porte aperte, noi abbiamo parlato qui in altre puntate, nata nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche nel Lazio, anche grazie a questo progetto.
1: Esattamente, siamo partiti fin dall'inizio con questo progetto, tirar fuori dalla regione ecclesiastica Piemonte e Val d'Aosta questo straordinario esperimento dell'apertura automatica e in solitaria delle chiese tramite un meccanismo e tramite ovviamente in tutta sicurezza, tecnologie, app e quant'altro, ma in completa sicurezza. Dicevo, le abbiamo tirate fuori dal Piemonte e le abbiamo per la prima volta portate nel Lazio. Le nostre due chiese a porte aperte, cioè l'Eremo di San Cataldo e la chiesa di Sant'Antio, sono i primi due esperimenti fuori del Piemonte. E speriamo, che questo è uno dei progetti che abbiamo in programma a realizzare in tempi brevi, di creare un anello di chiese che possano essere aperte, ma si possono aggiungere tramite cammino.
0: Bellissimo.
1: Un cammino che ha questi luoghi da visitare.
0: Un'altra bella notizia abbiamo dato questa sera qui a In Cammino, grazie ai nostri ospiti, Rachele Giannini e Claudio Canonici. Duchillazium.it, andate a vedere, perché insomma poi c'è da andare a visitare, quello è solo il primo step.
2: Esatto.
0: Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, noi torniamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino. A presto e grazie.

scattata l'ora solare, tradizioni, un dialetto che in realtà è una meravigliosa lingua, la musica, musica che puoi sentire soltanto lì, un'isola che è unica, assolutamente unica, crocevia di tutte le culture più belle e più importanti e il nostro vanto, la Sicilia. Oggi vi porteremo in un viaggio bellissimo, credetemi bellissimo, che ovviamente non può che cominciare con la musica, che ovviamente non può che cominciare con questa canzone. Loro, i Bella Morea!

0: siete bravi. Emanuele, Francesco Bunetto, di Bella Morea, grazie infinite per questa versione piena di poesia. Allora, Sicilia, tutta Sicilia, signori, provate a tenere per 40 minuti a dover muovere, a dover dare vita a un qualcosa di unico al mondo che pesa 25 kg. Allora, ci spiega tutto? Dario Argento, lui! Famiglia, ben arrivato Dario, grazie
1: Buongiorno,
0: di essere
1: Paola.
0: Con noi.
1: Grazie per l'invito.
0: Di pupari, vi possiamo chiamare così?
1: Sì, certamente.
0: Coloro che danno vita ai pupi siciliani.
1: Sì, siamo la loro anima noi.
0: Voi siamo la loro anima,
1: sì,
0: che bello.
1: Certo.
0: Ma ho detto bene 25 kg?
1: No, 25 kg sono quelli di Catania. Sì. Nel palermitano sono dai 10 ai 14 kg.
0: Signori, guardatemi un attimo. Quando scendete in Sicilia, fate molta attenzione a dire arancino, arancina, Santa Rosalia, Sant'Agata. A parlare di qualcosa che sia di Palermo, quando è di Palermo, perché se ne parlate mentre siete a Catania o a Enna, ci vuole una traduzione tutta particolare.
1: Certamente.
0: Ho detto bene?
1: Perfetto.
0: E se ne va via il rosso dalle guance, mamma mia, mamma mia. Allora, cominciamo dalla base. Intanto abbiamo due ospiti, oltre a Dario, seduti qua sul nostro divano, che sono la meraviglia a tutti gli effetti. Come è nata l'opera dei pupi?
1: L'opera dei pupi è nata all'inizio dell'Ottocento, quando siciliani, prendendo spunto da alcuni libri come Gerusalemme liberata, l'Ariosto e tanti altri romanzi, narravano le storie e le geste di Orlando, Rinaldo, Carlo Magno, prendendo un bastone in mano e raccontando nelle piazze, figurati che le persone finivano di lavorare e si portavano le sedie da casa, si mettevano nelle piazze per ascoltare bene queste storie che affascinavano il pubblico. Non c'era...
0: Meraviglia, che splendore.
1: Sì, questa non è tutta la mia famiglia, è il mio orgoglio.
0: Questa è tutta, sì, la tua famiglia, Dario. Che meraviglia. Con la A di famiglia Argento.
1: Sì. Non c'era televisione, non c'era internet, non c'erano telefonini.
0: A volte non c'era alfabetizzazione,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: di conseguenza
1: sì,
0: le storie che si ascoltavano arrivavano così.
1: Sì.
0: Dal 2001 l'opera di Pupi è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e noi sottolineiamo era ora. Allora, come vengono realizzati? Qui ne abbiamo uno meraviglioso vestito e uno invece che ci dice come siano fatti.
1: Sì. Allora, questa è la parte interna della marionetta.
0: Sì.
1: Questa è la chiamiamo noi ossatura.
0: Sì.
1: L'ossatura perché praticamente fanno parte tipo delle ossa delle marionette. Come tu ben vedi, tipo è tutto un assemblaggio, questo è fatto rigorosamente tutto a mano.
0: Che legno è?
1: Questo è faggio. Si può fare anche da abete, ma noi come famiglia Argento usiamo il faggio perché è più rigido, perché quando ci sono le battaglie, sono battaglie molto vigorose.
0: Perché se le danno di santa ragione.
1: Se le danno di santa ragione, sì. E quindi rischiano di, mentre che c'è un combattimento, che si rompe qualche pezzo. Ma col tempo si usurano e poi noi li ripariamo, però usiamo noi il faggio.
0: Allora, l'opera dei pupi, guardate, oggi ve l'ho specificato, puntata molto speciale, viene portata ancora oggi, guardate che bello il ginocchio, seduti così,
1: ecco,
0: insieme, come una persona.
1: Ecco, la differenza tra Palermo e Catania, le
0: sì,
1: storie sono uguali,
0: sì,
1: però la differenza è nella marionetta, i pupi di Catania sono più alti,
0: sì,
1: più pesanti,
0: sì,
1: hanno le gambe rigide.
0: Quindi non fanno questo movimento.
1: No, non fanno questo movimento di qua e hanno la spada sempre in pugno.
0: Sì.
1: Invece quelle palermitane sono leggermente più piccole, arrivano anche a 90 o un metro di altezza. Ecco, il pezzo di 90 esce...
0: Il famoso pezzo
1: di 90,
0: certo,
1: esce dall'opera dei pupi, il pezzo, certo, più importante che usciva. E piegano le ginocchia. Se vuoi ti posso fare una piccola
0: assolutamente,
1: dimostrazione.
0: Assolutamente, ti prego.
1: Ecco, noi come famiglia Argento non abbiamo bisogno di fili nella gamba per farli camminare, perché il nonno ci ha trasmesso anche un segreto nell'assemblaggio, sì, e basta che noi giriamo la testa e camminano senza aver bisogno di fili.
0: Ma vi prego, guardate la mela. E i movimenti, per esempio, Chi è lui?
1: Lui è Astolfo.
0: Astolfo, sì, che va a recuperare il senno di Orlando
1: sulla
0: Luna.
1: Perfetto, è un personaggio molto importante.
0: Astolfo come si muove? Astolfo come si muove? No, ma guardate che cos'è! Guardate la bellezza, che spettacolo! Vai.
1: Questo abbassa la visiera o lo alza. Sì. Sguaina la spada.
0: Attenzione.
1: Abbiamo avuto un problema tecnico nel viaggio che si è staccato da un filo. Se volete lo posso recuperare dopo.
0: Certo che lo recuperiamo.
1: Sì.
0: Comunque con questo gesto lui
1: sguaina la spada ed è pronto per la battaglia.
0: Allora, credetemi che vederlo accadere, guarda che meraviglia, con la posizione.
1: Sì.
0: Con la posizione, guardate, proprio è vivo, non possiamo dire nient'altro che questo. C'è nella famiglia Argento un'arte che vi racconteremo tra poco, è bellissimo. Come li conservate?
1: Sono tutti appesi lì al teatro, pronti per scendere a lavorare.
0: Ma di notte si parlano, secondo te?
1: Secondo me sì.
0: Anche secondo me.
1: Figurati, ti posso raccontare un piccolo aneddoto durante il lockdown, no?
0: Sì, sì.
1: Che ci siamo dovuti reinventare facendo dei spettacoli in streaming, senza spettatori. Quindi, quando entravamo io e mio fratello e mio padre dentro il teatro, i pubblici guardavano e ci dicevano: ma che a fare? Andiamo a travagliare. Quindi ci siamo inventati questo lavoro.
0: Allora, signori, attenzione, tra un attimo, Astolfo ci scuserà, ci attende ancora un attimo, un istante. Prima un po' di musica, prego, accomodati. Dario, la storia della famiglia Argento è una storia meravigliosa, è una storia anch'essa patrimonio dell'umanità, perché così è, così funziona. Allora, Cutiludissi, Bella Morea, poi ci fermiamo solo per un attimo. A tra poco.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
1: Sono fatti i pupi siciliani, la storia meravigliosa della famiglia Argento, ma prima la musica con i nostri Bella Morea, Malarazza, vero? Sì. Malarazza, andiamo! Sì.

0: Renzi.
1: Ma bravi! Emanuele e Francesco Bunetto e Bella Morea, bravi, bravi, bravi, Sicilia, Sicilia bella, bellissima, Sicilia è storia della famiglia Argento. Allora, Astolfo è stato tutto sistemato e tra poco tornerà a camminare qui dentro lo studio, però prima guardate queste immagini, perché parliamo di persone che realizzano da anni opere d'arte e si vive di arte, si respira bellezza, guardate.

0: e se ne danno di santa ragione, Dario Argento. Allora, intanto la storia, siete da 5 generazioni pupari.
1: Sì, dal 1893.
0: Con nonno, il bisnonno Cecè.
1: Sì, Don Cecè Argento.
0: Don Cecè, Don Cecè suona meglio.
1: Sì.
0: Don Cecè Argento. Allora, voi vi spostate, la vostra famiglia si spostava nei paesi vicino Palermo, cioè questo era il libro di storie, il libro di fiabe, il libro di bellezza che si muoveva di paese in paese.
1: Sì, con i carretti addirittura. Nonno, sì, il nonno si caricava il carretto, tipo metteva tutto il mestiere, perché tutta l'attrezzatura veniva chiamata il mestiere, caricato nel carretto e si facevano questo lungo, lungo viaggio. Figurati che quando un giorno andavo a fare lo spettacolo a Leccarafrid,
0: sì,
1: la mia bisnonna era incinta. Alla fine dello spettacolo partorì lì, a Leccarafrid, e guarda il caso che quel bambino fu l'unico figlio a proseguire l'attività dei pupari.
0: La nonna, sì, complimenti alla nonna e applausi, perché ci sono, voi capite? No, la nonna ha partorito lì, insomma, era nonno Giuseppe, era quello.
1: No, Don Cecè, quello che è nato, quello è nato è Giuseppe Argento. Sì.
0: Giuseppe Argento nasce sul palco. Allora, la nonna di Dario, Rosalia, si occupava dei costumi. Attenzione, tutta questa armatura è battuta a mano, cioè
1: sì,
0: tutto è fatto a mano.
1: Tutto, rigorosamente.
0: Non c'è un pezzo
1: no,
0: che sia costruito in forma diversa. Quanto ci vuole per costruire?
1: Dipende il personaggio, variano dai 25 ai 30 giorni lavorativi. Beh, però quando parliamo di un giorno lavorativo di un artigiano, non stiamo parlando delle 6 ore e 40, tipo,
0: no,
1: stiamo,
0: certo,
1: stiamo parlando dalle 10 anche alle 12 ore al giorno.
0: Sono creature.
1: Sì, infatti quando le realizziamo anche papà poi è difficile che se ne vuole distaccare.
0: Questo lo immaginiamo. Adesso arriviamo anche a questo. Il nonno Giuseppe che nasce sul palco va in guerra, ai noi la guerra, e a tutti i suoi commilitoni continuava a raccontare,
1: sì,
0: le storie dei pupi.
1: Sì.
0: Perché è una... è proprio, guardate che bellezza questa famiglia. È proprio una... un avvicendarsi continuo di storie, storie, queste storie continuano ancora oggi. Oggi abbiamo internet, abbiamo i libri, tutti siamo andati a scuola, però continuiamo ad andare a vedere i vostri spettacoli. Perché? Perché, Dario?
1: Perché? Perché regaliamo un sogno, regaliamo della fantasia, regaliamo colore.
0: Allora,
1: già quando entri nel nostro teatro o in qualsiasi tipo di teatro cominci a sentire l'odore veramente del teatro, dell'anima che i pupi trasmettono, della conoscenza, della sapienza e di tutto quello che loro vogliono raccontare. Infatti noi non contiamo soltanto la tradizione, ma anche l'innovazione, per mandare sempre in qualsiasi tipo di spettacolo un messaggio. Non è a fine a se stesso soltanto, no, per fare divertire il pubblico.
0: No, non è fine a se stesso. Stimate che tra le storie di Astolfo, di Carlo Magno, di tutto quello che i pupi raccontano, c'è anche la storia di Don Pino Puglisi. Questa famiglia fa anche questo e noi per questo la ringraziamo tantissimo. Eccovi qua, tutti schierati. Quanti siete? Eccolo, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Quanti siete a lavorare sul palco?
1: 5.
0: Nomi?
1: Allora, papà Vincenzo Argento.
0: Sì.
1: Nicolò Argento, mio fratello,
0: sì,
1: mia sorella Anna,
0: sì,
1: Argento, che vedete,
0: eccola,
1: lì, io, e abbiamo mio nipote Christian, che è la quinta generazione. Ma la nostra famiglia vanta tipo che papà ha fatto 5 figli, ha fatto, ci sono nipote e pronipote. Quando abbiamo bisogno tutti si...
0: La famiglia Argento si riunisce,
1: sì,
0: tutta quanta.
1: Sì, specialmente quando ci dobbiamo dividere. Ecco, per esempio oggi io sono qui stamattina e Nicola e Anna e Christian stanno badando al teatro oggi, perché...
0: Dov'è il vostro teatro?
1: Di fronte alla cattedrale di Palermo, è a Cassaro Alto. Praticamente lì l'attrazione più è la cattedrale, ma noi siamo la seconda attrazione dopo la cattedrale. Le persone vengono lì per vedere lo spettacolo dei pupi.
0: E lo spettacolo è questo, signori. Ci sono, sì, degli uomini e una donna, grandi e grossi, che muovono queste bellezze. A proposito, Astolfo ha ritrovato il modo di sguainare,
1: sì,
0: la spada. Ecco, lo vediamo. E voi gli date anche le voci?
1: Certamente.
0: Mi fai? Posso sentire la voce di Astolfo?
2: Oggi sono pronto con il mio ippogrifo per ritrovare il senno di Orlando lì, dove San Giovanni mi disse di andar prendere, affinché Orlando ritrovi il suo senno e possa ritornare alla corte di Carlo Magno.
0: Ma bravo! Ma bravo!
1: E questa è una delle tante voci, perché dobbiamo immedesimarci tipo anche ai saraceni. Quando c'è il saraceno un po' cattivo, oppure c'è il paladino che vuole ritrovare innamorato, quindi dobbiamo cercare di trovare la tonalità giusta a ogni personaggio.
0: Dario, sai che è stato un onore conoscerti.
1: Grazie.
0: Te lo dico proprio di cuore, un onore.
1: Grazie.
0: Un onore conoscerti. Dario, grazie. Dario Argento, tutta la famiglia Argento, bravo, grazie. Bravi. Grazie Astolfo.
1: Grazie
0: a te. Che devo fare che mi è saltato tutto? Signori, va bene, abbiamo detto poco fa dei dialetti della Sicilia. Non c'è, a parte che io la chiamo lingua siciliana, ci sono varie lingue siciliane sparse per tutta l'isola. Ne abbiamo le prove. Guardate, grazie ancora alla famiglia Argento.
3: Come capite il senso di tampasiale? Tampasiale significa girare senza una meta precisa.
4: Io sono un urliatore che cos'è? Il urliatore è quello che cuce con la macchina a mano e cuce le scarpe, le borse, e si chiama urliatore.
5: La parola timpulata è molto interessante, perché intanto timpulata significa schiaffo, uno schiaffo, una boffa, detta anche in palermitano, ma la parola attimpolata significa una cosa che arriva all'improvviso e viene proprio improvvisamente, cioè attimpolata.
6: Scocche camorria, per dire se è una grandissima scocciatura.
7: Ti spiego, per dire guarda quello, noi diciamo tagliacchiendo.
8: È un verbo che si usa molto in palermitano, che è babbiari, tipo un babbiaricchio, anche tipo guarda non scherzare più con me, quindi si dice un babbiaricchio con mia.
9: Ci dovevamo riunire o dovevamo andare ad un appuntamento con questa persona che c'è nato bene, quello oggi non è venuto.
10: Andiamo a dire, andiamo a fare, dopo dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare?
11: C'è un modo di dire che lo siamo tutti, la tavola è trazziere, significa tipo che chiunque ospita o chi viene anche da fuori, la tavola, quello che c'è, si mangia. Non bisogna rifiutare nessuno nel mangiare, anche perché il cibo non si rifiuta a nessuno.
12: Contato è
13: condito,
12: bello condito, a mistero.
14: Io lo dico in tutta la Sicilia, Catania, Palermo, Messina, vengono qua, vi faccio il trabocchetto, perché questo si chiama angurio, e io dico alle persone melone, dice all'antica melone di acqua, così, perché nel melone di questo si ci mangia e si ci beve.
15: La lingua non ha l'ossa ma rompe l'ossa, che significa che la lingua non ha le ossa ma può fare tanto danno.
16: Sicilia bella, fiato di me cuore, Sicilia è bella ed è l'amore del mio cuore.
17: Dai, Amuni, andiamo.
18: Amuni, che dobbiamo prendere l'autobus. Dai, Amuni, dai.
0: Amunini, l'abbiamo capito tutti. Tutta Palermo, questa era Palermo, questa era Palermo. Però, signore, abbiamo appena detto tante lingue siciliane. E allora, come non chiedere l'aiuto di un attore, cabarettista, uomo di cultura, persona deliziosa, Massimo Spata, grazie di essere venuto. Anche
19: grazie.
0: Giustamente gli attori sono eccentrici, guardate che meraviglia. Allora, posso chiederti di spiegarmi quanti, va bene, chiamiamoli dialetti, ci siano in Sicilia?
19: Beh, intanto precisiamo una cosa, la prima lingua italiana è il siciliano. Scuola poetica siciliana, Gorgia d'Alentini, Ciullo d'Alcamo, sì. Federico II di Svevia, Palermo capitale d'Europa, persino Dante utilizza il sonetto Siculo Rosa Ulentissima. Siamo stati noi gli inventori della lingua italiana.
0: Posso dire, sottolineiamolo,
19: sì.
0: Stai con me. stai con me.
19: No? E devo dirti che questo lo dico sempre con tanto orgoglio nei miei spettacoli, per ridare un po' di speranza a quei siciliani che si sentono un po' vessati da una cultura consumistica.
0: Veniamo da voi. Questo, poi guarda, con me sfondi una porta aperta, posso garantire, non soltanto la Sicilia è la porta d'Europa, l'Europa non inizia a nord, essendo noi venendo dal Mediterraneo, inizia da Lampedusa e poi se ne va su. Sicilia porta d'Europa, Sicilia che ha dato alla lingua italiana, alla lingua italiana, però io voglio sentire le...
19: 9 province, 9 dialetti. Io vengo da Ragusa, a Ragusa abbiamo una particolarità, la C è dolce. Quindi quello che in dialetto in tutta la Sicilia si chiama sicchio, da noi è sicciu.
0: Sicciu.
19: Chiove, da noi è ciove.
0: Ah?
19: Quindi ti riporto un breve dialogo tra due ragusani,
0: sì,
19: in dialetto.
0: Sì, sì.
19: Ciccio ciuccisti, cetto cacciucci e cucucisti, cucucicci. Un amico mio palermitano mi disse: sembrate coreani.
0: E invece il catanese come l'avrebbe detta questa?
19: Ecco, il catanese, intanto dobbiamo tirare il muro di Berlino a Caltanissetta e distinguere Sicilia occidentale e Sicilia orientale.
0: Hai capito?
19: Testimonial della Sicilia occidentale è Palermo, la capitale. A Palermo nel DNA sono nobili. Hanno nel DNA Idiano Federico II, hanno tutto.
0: Certo.
19: E anche il modo di parlare sembra che parlano con la moviola.
0: Mentre
19: a Palermo dice: ha pensato una cosa. Ci dobbiamo andare a vedere l'ora solare, eh?
0: Sì, questo senz'altro.
19: Catania sembra che è passato Schumacher, perché sono velocissimi e hanno uno strascico alla fine. Quindi il catanese dice: c'è mai chi riabbire l'ora solare? Hai visto? Avviste chi da? Ti piace la pizza?
0: Così.
19: Il palermitano è nobile geneticamente. Io un palermitano ci ho detto: che mestiere fai? E lui mi disse: ho un'industria di friggitoria. E dove ce l'hai questa industria di friggitoria? Della Motolapa. E in che cosa consiste questa industria? Nella Motolapa, cioè il pentolone chino di olio. Quando è ora? Ci calo i pannelli. Come fa a sapere quando è a ora? Ti sputo. Se lo
0: ma
19: sputo
0: adesso... bravo, bravo Massimo.
19: Catania. Catania invece botta e risposta. Ha sempre la risposta pronta il catanese. C'era un vecchietto che attraversava la strada, una macchina l'ha investito. Il vecchietto l'ha guardato e gli ha detto: che fa, non poteva suonare? E lui gli ha risposto: che sapevo che ti piaceva la musica.
0: Allora, questa è molto bella. Allora, abbiamo aperto con arancini e arancini, arriviamo anche a quello. Enna, il cuore, proprio Enna che sta qua,
19: esatto,
0: al centro della Sicilia.
19: Dove c'è la nuvola di Fantozzi.
0: Dove? Fa freddo
19: perché
0: a
19: perché fa freddissimo. Io vengo...
0: È una città stupenda, meravigliosa. A Enna come parlano?
19: Hanno sfiato cana marmitta. C'è mio compare che diceva, ha cubato.
0: E ci sono i nostri Bella Morea che ridono, eh. C'è più.
19: Trapani Marsala invece hanno un senso della proprietà privata sviluppatissimo. A Trapani Marsala è Giovanni Meo, Sango Meo, Vita Meo, tutto Meo.
0: Tutto Meo, ho
19: sì.
0: Capito. Sciato Meo.
19: A Messina. Mannaia, figliolo, manda a paria a testa, andà a Prado Caronte 22 volte. Perché? Il messinese ha il 22. 22.
0: Raddoppia.
19: A Saragusa, a Bisobas, c'ha questa S.
0: Okay.
19: Esatto. Io mi diverto moltissimo quando vedo delle fiction in cui mischiano un siciliano che non esiste, parlato da attori italiani, che non assomiglia al vero siciliano. E quindi c'è da ridere, per esempio, io ho visto alcune puntate, anche perché ne ho fatto parte, Squadra Antimafia, dove mettevano una famiglia dove si parlava catanese e palermitano indistintamente. E tu da siciliano capivi che erano due strade, due rette parallele che non si sarebbero mai incontrate.
0: Perché, Massimo, è vero questo, che sentito e spiegato così ci si rende conto che effettivamente la cadenza sia diversa,
19: ma pensa, cambia da città in città, cambia anche il significato delle parole.
0: Guarda, ci sono i Bella Morea dietro che gli fanno il coro, sì.
19: Tu pensa che a Ragusa, quando una cosa si sfascia, in dialetto noi diciamo sabbassau.
0: Sabbassau?
19: Sì, a Catania invece è il significato opposto, significa avversare, aggiustare. Quindi io da ragusano, una delle prime puntate che facevo in televisione, avevo la macchina che mi faceva fumo, entrai da un meccanico a Catania, il quale mi ha riconosciuto, mi disse: oh, signor Spada, che piacere, che posso fare per lei? E io ho detto: sabbassau alla macchina. Mi ha guardato malissimo e mi disse: ringraziasso signore.

0: Io macchine che si abbessano soli non ne ho visto mai. Io...
1: macchine che si aggiustano da sole.
2: Non è vero. In qualità di meccanico.
0: Anzi, a vuole sapere una cosa. Prima mi faceva simpatia, ora sinisse. Lei è la macchina macchina.
2: Ma no, non meraviglioso.
1: Ho dovuto imparare i dialetti.
2: Hai dovuto imparare i dialetti spostandoti da Ragusa
0: a Catania, a Messina, per acquisire questo linguaggio. Io ho questa fortuna, quella di acquisire immediatamente la musica di un dialetto.
2: Certo,
0: e poi,
2: perché il dialetto è musica.
0: Il dialetto è musica. E quindi iniziai anche facendo i dialetti di tutta Italia.
2: Allora, sentite, io la voglio risentire per la milleunesima volta, la storia dell'arancino. Voi andate e dite, vorrei un arancino. E andate con la... così, tranquilli. A seconda di dove vi trovate, ricevete degli sguardi che sono modello quello del meccanico.
0: Esatto.
2: Che ti dice, via, vattene via. Chiariamo una volta per tutte.
0: Allora.
2: L'aereo atterra a Palermo. Come si chiama Palermo?
0: Arancina.
2: Ah! Con la A, arancina.
0: Sicilia orientale, arancino.
2: Perché? È la mia
0: non
2: domanda.
0: C'è un perché, però si è.
2: Perché?
0: Però siamo arrivati a un accordo.
2: Ah, ecco.
0: L'accordo consiste nel. Siccome gli arancini o arancini, ci sono quelli a punta. Allora,
2: sì.
0: Quello a punta è arancino. Quello tondo è arancina.
2: Ah, quindi...
0: E questo, in questo abbiamo trovato un accordo che evita di
2: anche di discutere in famiglia.
0: Di discutere. E comunque la scena più bella la vidi al traghetto Messina, Reggio Calabria, dove una coppia di inglesi mangiavano un arancino imbevuto nel cappuccino.
2: No, no, no, no, Massimo, non mi dire questa cosa, no! No, non è accaduto mai.
0: I piselli galleggiavano, i pisellini
2: erano. Ma perché?
0: E perché? Perché loro avevano il piacere di assaggiare l'arancino e tu sai che loro sono fissati col cappuccino. Col...
2: Sì, sappiamo. No, per carità, il cappuccino che è una cosa divinamente buona, però insomma non è. Insomma. Allora, prima di arrivare a salutare cotanto attore e a dirvi anche quali premi egli abbia vinto e di che valore, anzi no, diciamolo subito, questo è un luogo unico al mondo perché siamo al Teatro Antico di Taormina, dove hai ricevuto il premio alla carriera per la sua straordinaria capacità di far sorridere con intelligenza e autenticità e per il profondo legame con la cultura siciliana, questo l'abbiamo visto. Questo è Massimo Stata. Massimo, prima che tu vada via, l'arancino nel cappuccino, no, poi no,
0: sì,
2: no, ma fa niente.
0: È una cosa che
2: appezzarci. Fa niente. Il mare, anche il mare è diverso, no?
0: Sì.
2: Sì,
0: sì,
2: detto sì.
0: Il mare è diverso.
2: In che senso?
0: La costa ionica, per esempio Taormina, Giardini, quella zona lì,
2: sì?
0: Sembra che sia fondato un bastimento di ghiaccio la notte, perché l'acqua è freddissima.
2: Perché c'è lo stretto, c'è
0: no,
2: più correnti.
0: È proprio fredda.
2: Fredda.
0: Nella zona dove sto io, Ragusa, quindi la Val di Noto,
2: sì.
0: Ci spostiamo, Portopalo di Siracusa,
2: sì.
0: Marzamemi, posti
2: sì,
0: incantevoli. Ecco, lì l'acqua è già molto più calda. C'è un fondo marino diverso, nel senso che la zona di Taormina, quella zona ionica,
2: sì.
0: È molti scogli, un'acqua immediatamente profonda, una sabbia che è fatta di sassolini. La parte del Ragusano, quindi Noto, Siracusa, sì. La sabbia è dorata, è molto fine e tu riesci a percorrere centinaia e centinaia di metri a mare senza...
2: Massimo Stata mi dà un po' l'idea di tirare la corda dall'altra parte.
0: No, assolutamente
2: dalla parte
0: no.
2: Ragusano. No, no, no.
0: No, no, assolutamente no.
2: No, no. Cristiano Sassolini che si è spiaggia dorata. Sicilia, bella tutta, di una cosa non abbiamo ancora parlato, ma quello non serve, il cuore della gente, perché lì trovate persone con un cuore che riconoscete e ricordate per tutta la vostra vita.
0: Ma guarda...
2: Sicilia bella, Sicilia bellissima, grazie Massimo. Massimo Stata, e tra poco quei due, Bella Morea vedete che storia che hanno da raccontare. A tra poco, grazie. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Ma sei stato adorabile.

0: l'antiraggio.
1: No, ma tira giù le mani.
2: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
1: In un momento

0: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
1: Buon lavoro!
2: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
3: Allora, abbiamo traslocato in Sicilia oggi, stiamo viaggiando insieme a voi e ripartiamo dalla musica. I Bella Morea sono due fratelli che tra poco ci racconteranno la loro storia. Sono bravissimi perché fanno di questa musica, che è una musica speciale, poetica, dura, forte, importante, che è un suono e anche se non capisci la lingua è bellissima, bene, loro ne fanno ulteriore poesia. Allora, con Emanuele e Francesco Bunetta, Stidda Lucenti.

0: Allora, Emanuele Francesco Bunetto e Bella Morea, venite qui, venite.
1: Sì, grazie. Grazie, Maurizio.
0: Bravi, grazie mille. Bravi, bravi,
1: grazie,
0: bravi.
1: Grazie mille.
0: Questa qui, questa è un canto d'amore.
1: Sì, è un canto d'amore.
0: Sarebbe,
1: tantissimo.
0: La musica è stupenda, però cantato in italiano...
1: Perderebbe,
0: vero?
1: Perché, come hai detto bene tu, è una lingua il siciliano, quindi... È come tradurre un brano in inglese poi in italiano, insomma, bello per carità, però si perde poi la musicalità, perché la musica la dà anche il testo, la metrica.
0: Perché in questo caso, e l'abbiamo sentito, è musica dentro la musica.
1: Sì.
0: La lingua siciliana è musica da sola, poi inserendo la musica bella come quella che fa. Quanto siete bravi! Ve lo posso
2: Gentilissima.
0: Dire?
2: Grazie di cuore.
0: No, sincerissimo, che è diverso. Allora, voi siete, intanto nascete, vi innamorate della musica quando?
2: Da quando siamo nati?
1: Allora, noi siamo cresciuti con la musica, è stata una sorella,
2: un terzo elemento.
1: Siamo solo due fratelli, però la musica la consideriamo di famiglia. Sì. Quindi da quando eravamo piccoli, insomma, da quando avevamo... Io ho fatto il saggio di pianoforte a quando avevo 4 anni, quindi...
0: Quattro anni,
1: non poggio nemmeno i piedi a terra, quindi...
0: Cioè, no, abbiamo le prove, guardatelo, i piedini per aria. Ma da mangiare di bacio, soprattutto bravissimo.
1: Sì, grazie, quindi i nostri genitori ci hanno sempre, abbiamo avuto questa fortuna.
2: Sì, assolutamente.
1: Di avere dei genitori che ci hanno sempre, insomma, supportato.
2: Gli hanno detto, vuoi il giocattolo, Emanuele, scegli, vuoi il giocattolo, la bicicletta oppure un pianoforte?
1: Una tastierina.
2: E lui a 4 anni, a 3 anni, insomma, mamma voglio il pianoforte, mamma papà voglio il pianoforte.
1: Quindi da lì in poi la musica è stata sempre.
0: Che bello, quando, è così, quando i genitori fanno il tifo è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Emanuele, intanto quando decidete di unire questo amore per la musica, tu hai una voce che è, è poesia nella poesia, è una matrioska, la vostra storia, è la storia di una matrioska, però con i colori della Sicilia. Quando decidete di diventare un duo?
1: Allora, noi fin da piccoli facevamo anche dei festival, insomma, come insomma, un po' tutti i bambini che hanno questa passione per la musica, quindi pop rock italiano, insomma, canzoni commerciali, ma questo tipo di musica, insomma, abbiamo scelto di farla da qualche anno, insomma, abbiamo unito le nostre passioni, i nostri lavori, perché lui giornalista, io musicista, e quindi da lì nasce, poi anche la

0: Attaccamento alle nostre radici, la nostra terra è importante. Io mi sono reso conto quando sono andato a abitare a Londra per un periodo della mia vita e mi sono detto: ma perché a Londra e non nella mia terra? Sono ritornato, facciamo qualcosa, facciamolo insieme. Quindi la musica è un legame di sangue, un legame familiare, quindi da lì in poi è stato un'unione, è stata questa la nostra storia.
1: Esatto,
0: Papà e
1: esatto.
2: mamma sono stati molto fortunati, eh?
1: Anche
2: Devo
1: noi,
2: dire.
1: anche
2: Anche
1: noi.
2: voi, sì.
1: Riteniamo che la
2: Però due
1: famiglia.
2: figli belli così sono.
1: Riteniamo.
2: Quanto conta le vostre radici? Quando l'abbiamo sentito, voi potete passare dalle tradizioni più antiche, dalle canzoni che sono simbolo di un'isola, a quest'ultima che abbiamo ascoltato, e quindi passate tranquillamente perché siete grandi professionisti. Ecco, papà e mamma, orgoglio, orgoglio.
1: Beh, anche noi
2: Sì.
1: siamo stati fortunati perché ci hanno trasmesso davvero quella identità, l'importanza della memoria storica, l'importanza delle nostre radici. Noi abitiamo e viviamo in un paese che si chiama San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, un paese come quasi tutti i comuni quasi della Sicilia, dominati da tantissimi popoli, no? Il nostro paese è stato dominato anche da una colonia greco-albanese, Arbresh, e noi infatti ci chiamiamo Bella Morea proprio per dare importanza a questo paese, per dare importanza alle nostre radici. Bella Morea, che è la traduzione italiana di Bucur More, è un canto nostalgico, insomma, di quei canti antichi, e noi ci teniamo alla nostra terra che ci ha salvato la vita, davvero, perché ci ha uniti ancora di più.
0: C'è tanto studio, tanta
1: C'è tanto
0: ricerca.
1: studio di ricerca, ci ha uniti di più come famiglia, così noi non possiamo mai più allontanarci perché siamo cresciuti insieme, insomma abbiamo vissuto tutti i momenti
2: Ci ha
1: insieme, belli e
2: salvato la
1: brutti.
2: vita.
1: Sì,
2: La
1: la nostra terra ci ha salvato la vita.
2: nostra terra.
1: Questo è per noi importante.
2: Sentite? Va bene, non ci commuoviamo. Come se. Io sono passata su Stidda Lucenti, alla Catanese.
1: Esatto,
2: Molto.
1: confermiamo.
2: E invece dovevo chiedervi, beh, Stella Lucente, vabbè, pensate, arrivo a capirlo anche io che non parlo purtroppo siciliano, però è veramente un canto d'amore quello che voi avete scritto.
1: È un canto d'amore, proprio una serenata, riporta quella che è la tradizionale serenata siciliana, no? Quando in Sicilia ancora oggi si usa il giorno prima dei matrimoni fare la serenata alla futura moglie. Stida Lucenti è un brano inedito che ha scritto mio fratello dopo che io ho consegnato una storia che ho raccontato ad una ragazza meravigliosa che è in carrozzina
2: Eccola.
1: e che lei balla, perché è proprio vincitrice di vita, nonostante la sua disabilità, riesce a comunicare, a trasmettere emozioni. E Stida Lucente è questa stella luminosa che abbatte le barriere e riesce a fare quello che vuole nella sua vita. Davvero.
2: Allora, e se questo vi sembra già abbastanza, perché potrebbe essere già abbastanza, non è abbastanza. I due, i magnifici due, vanno a suonare negli ospedali,
1: Sì, certo.
2: nelle scuole. Voi siete ambasciatori, letteralmente, di questa bellezza, portandola con molta generosità laddove ci sia bisogno di ascoltarla.
0: Sì, diciamo che è una missione, come diceva mio fratello, una missione di vita. Non amiamo naturalmente pubblicizzare il fatto che noi andiamo a suonare negli
2: Noi sì,
0: ospedali, però
2: guarda un
0: voi sì,
2: po',
0: voi sì,
2: noi amiamo
1: voi sì, perché
2: pubblicizzare.
1: noi viaggiamo.
2: Che dobbiamo fare? È il nostro difetto, signori. Amiamo raccontare che il Bella Morea sono questi, reparti dove ci sono i bambini,
1: Sì,
2: reparti dove ci sono le persone
0: che hanno bisogno.
2: che hanno
0: E la
2: bisogno.
0: musica è questo, è nel nostro piccolo, perché non facciamo niente di così, però la musica
2: Trovi?
0: diventa grande.
2: Trovi che sia piccolo
0: Sì,
2: quello che
0: perché
2: fate?
0: comunque è un piccolo gesto, ma che può diventare grande per chi soffre in quel momento, che
2: Cosa dicono
0: sia.
2: le persone che vi vedono?
1: Sorridono,
0: Sorridono
1: sorridono.
0: con una lacrima
1: Nonostante
0: anche.
1: tante cose che possono superare, attraversare e quant'altro, vedi, per esempio, noi stiamo lavorando ad un prossimo videoclip musicale, ci avviciniamo, stiamo raccontando il percorso oncologico di molte donne che attraversano. E proprio per questa occasione ci siamo, insomma, mi sono tagliato i capelli corti proprio per mostrare vicinanze, perché di solito porto i capelli un po' più lunghi. Ed è un racconto di tante donne che attraversano questa fase, ma noi lo vogliamo raccontare come forza, come coraggio, perché
0: Speranza.
1: la speranza ci deve essere per queste persone. E quindi con la musica,
0: Noi la musica è questo.
1: la chiave per noi è la musica, noi questo sappiamo fare,
0: Forse.
1: forse, e quindi lo vogliamo fare in questo modo,
2: Ma
1: raccontando
2: da
1: quello
2: quale
1: che
2: pianeta?
1: succede.

0: Venite.
1: No, dai, è naturale, per
0: No,
1: noi è niente di
0: sapete perché
1: speciale.
0: ve lo dico? Non è la solita battuta, ve lo dico perché è il senso del lavoro che noi facciamo da 8 anni, no? Cioè, l'ora solare è questo, raccontare che esistano pagine in questo mondo, sono sempre esistite per carità, però noi vogliamo fare pubblicità alle cose belle, alle persone
1: Grazie.
0: belle, alla generosità, alla forza che le persone mettono. Voi fate cultura e regalate amore e regalate felicità.
1: Ci proviamo,
0: Ci
1: davvero, ci
0: proviamo.
1: proviamo. I nostri alunni davvero ci ascoltano perché noi siamo due docenti, insegniamo a scuola, nelle tournée all'università e anche nelle scuole. Cerchiamo di raccontare la lotta alla mafia, il femminicidio, sempre con le canzoni inedite scritte da mio fratello, però le raccontiamo in una chiave che a loro, ovviamente, attraverso i social, attraverso la comunicazione diretta, possa essere ancora più forte.
0: Che arrivi
1: Sì,
0: dritta al cuore e faccia
1: i
0: pensare.
1: giovani
0: Il
1: sono.
0: senso è questo.
1: Esatto.
0: Sentite, noi a proposito di lotta alla violenza, salutiamo. Innanzitutto salutiamo i Bellamori augurandogli tutto il bene del mondo e
1: Grazie.
0: gli applausi a miliardi, perché questo meritano questi due ragazzi, Emanuele e Francesco Brunetto. E poi voce spezzata, questa lotta contro la violenza in quest'ultima clip che vi facciamo vedere con la loro musica, con la loro voce, si avvale della presenza della migliore ambasciatrice siciliana al mondo per valore, bellezza. Ho messo prima il valore, bellezza, generosità e forza. Maria Grazia Cucinotta. Chiudiamo con lei, con il bello Morea, voce spezzata. Sicilia bellissima, questa è, vediamo.

l'ultima a morire, potremmo a squarciagola cantare per gioire di quella libertà per sempre solo nostra, di quella pace fatta di amore e fratellanza. Un giorno chissà quando anche le assurde guerre si inchineranno al suono di una canzone armata, e allora noi cantiamo, armiamoci di sogni, di una speranza accesa che nessuno spegnerà.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui

tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti praticamente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo. Ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spirito.

0: spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito, Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Piacere essere qui.
1: Con una bella occasione, perché alla Rocca Maggiore di Assisi, fino al 4 di ottobre, c'è la mostra Franciscus, fratello in arte. Una mostra che mette in dialogo diverse cose, fra cui anche Papa Francesco. Ed è una mostra che prende piede da una telefonata. Ce la vuoi raccontare?
0: Sì, la telefonata è di Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti che abbiamo nel nostro tempo. E devo dire, questa mostra nasce dal fatto che Michelangelo

0: pettorale, la croce pettorale di Papa Francesco, questo lo colpì profondamente e chiese alla moglie Maria di inquadrare, di scattare una foto della televisione. Poi me lo disse quando ci siamo incontrati. Allora, la volta successiva gli ho regalato una copia della croce di Papa Francesco. Lui ci ha pensato, la notte si è svegliato alle 4 e ha preso degli appunti e ha dichiarato Francesco fratello in arte, primo santo dell'arte. E me lo ha comunicato al telefono. Ovviamente potete immaginare la mia reazione. Sembra quasi una provocazione, e lo è, perché è una provocazione d'artista, quindi seria, frutto di una meditazione, di una comprensione profonda. La riflessione su quel crocifisso che sviluppa dall'immagine di Cristo un paesaggio spirituale. Così Michelangelo Pistoletto lo descrive. La figura, conosciamo la croce pettorale di Francesco, del buon pastore che porta sulle spalle una pecora. E poi sull'orizzonte, diciamo, di questo buon pastore, le pecore che rappresentano l'umanità. È la colomba che dà all'immagine un senso profondamente spirituale, anche di pace, lo Spirito Santo ovviamente. Questo ha colpito un artista, ha colpito Michelangelo Pistoletto, distante dal mondo della fede. Questo mi ha colpito profondamente e siamo andati a fondo, a tal punto che poi Michelangelo Pistoletto ha deciso di realizzare un'opera, un video, quindi, in cui ha canonizzato Francesco, e questa mostra ad Assisi straordinaria che rivela al mondo questa intuizione artistica. Devo dire anche, c'è una rivista importante che è Flash Art, una rivista storica della fine degli anni 60, che ha deciso di dedicare a questa intuizione la propria copertina.
1: La mostra, lo abbiamo detto, resterà aperta fino al 4 ottobre, sì. Ci riporta agli 800 anni di un altro San Francesco, e anche questa non è una coincidenza.
0: Per niente, anzi si è deciso di inaugurare questa mostra proprio il 23, che è il giorno di San Giorgio, quindi il giorno, due giorni dopo l'anniversario della morte di Francesco, e di concludere il 4 ottobre mettendo insieme queste due figure, proprio alla Rocca di Assisi, Francesco, Papa Francesco e San Francesco d'Assisi, proprio perché si sente che c'è un'intuizione comune molto profonda, gesto artistico, la vita stessa di San Francesco che ha ispirato con la sua vita tante persone e anche la nostra immaginazione.
2: Se pensiamo a Papa Francesco, ci vengono in mente diversi episodi in cui lui ha avuto modo di parlare di arte e di avere a che fare con l'arte, di ricordare la poesia, la letteratura.
0: Ma ha incontrato anche gli artisti. Francesco ha avuto un'intuizione molto profonda, che ha ripetuto varie volte, cioè che l'arte ci offre una nuova visione del mondo. In un momento come questo, di mondo spaccato, diviso, di caos internazionale, e Francesco dice: abbiamo bisogno degli artisti. Perché? Perché gli artisti ci fanno vedere la realtà con occhi nuovi, categorie nuove. Questo è anche colpito Michelangelo Pistoletto. Allora, le religioni in realtà oggi sono una chiave fondamentale per ricomprendere la nostra realtà. Lo stesso Pistoletto ha inaugurato a Monza, per la cura di Francesco Monico, una grandissima mostra che si chiama Urrà, cioè Unity of Religions, Responsibility of Art, unione, no, delle religioni, la responsabilità dell'arte. Questo ci fa capire come oggi l'arte bussa alla porta delle religioni per chiedere un linguaggio, dei simboli che oggi non abbiamo più. Abbiamo, per chi parla più di resurrezione, di un'umanità capace di risorgere. Quindi la spiritualità offre immagini, figure, linguaggio per dire un'umanità diversa, e questo è un gesto artistico.
1: Padre Antonio, è corretto dire che chiunque si trova davanti all'opera di Pistoletto in un certo senso canonizza Papa Francesco? Che esperienza è? Ce la spieghi in modo semplice?
0: Per me, devo dire, è un'esperienza quasi destabilizzante, perché avendo conosciuto Papa Francesco così direttamente, avendolo seguito, ritrovarmelo canonizzato dall'arte, quindi è il Papa che canonizza i santi. Allora, che un artista assuma la responsabilità provocante di essere lui a canonizzare un papa, questo colpisce profondamente. Questo dice l'impatto che ha avuto Francesco, quasi traumatico nel mondo, cioè ha come dire, rotto le separazioni tra ciò che c'è dentro la Chiesa, ciò che c'è fuori la Chiesa, il credente, il non credente. l'immaginazione di un artista che non si riconosce credente è rimasta colpita profondamente dalla sua

0: azione, dalla sua immaginazione.
1: Ascoltiamo allora le parole direttamente dall'artista, direttamente dal Pistoletto. Sentiamo.
2: Per la prima volta l'arte santifica un pontefice. Questo pontefice è una persona che ha vissuto da artista, ha creato un'opera d'arte che è la sua vita ed è poi stata trasmessa attraverso quello che è, diciamo, anche il suo sepolcro, nel quale noi vediamo una lastra di pietra con scritto Franciscus. Franciscus è lui, così come Franciscus era il santo che ricorre quest'anno gli 800 anni dalla sua vita. E quindi questo luogo magico del pensiero, della vita, dove il concetto stesso che noi portiamo oggi con l'arte povera è stato concepito come la povertà francescana, che sta nell'essenza del vivere, non della miseria, ma dell'essenza, che mette la condizione umana in armonia tra gli esseri umani e non nella dimensione predatoria dei grandi poteri, che sono poi quelli delle grandi strutture piramidali della storia. Quindi questo concetto di una umanità totalmente rinnovata nella coscienza comune di una convivenza possibile al di là della predazione dei grandi imperi che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni. Quindi l'arte si occupa di mettere in chiaro quello che nella storia è stato fatto e anche nel tempo attuale, attraverso un papa come questo che si è assunto la responsabilità dell'equilibrio nella società.
1: Padre Antonio, cosa ci volevi dire?
0: Qui Michelangelo Pistoletto dice una cosa molto importante, cioè che in fondo oggi l'uomo mangia l'altro uomo, non solo oggi, diciamo, fa parte della natura umana questa aggressività per cui uno mangia l'altro. Allora, se questo dato di natura viene infranto, significa che c'è un elemento di creatività nell'uomo che spinge invece al bene comune. Cioè il bene comune in questa visione è un gesto creativo, è un gesto che fa saltare, diciamo, l'omogeneità della natura che ci fa distruggere l'uno con l'altro. Allora, chi agisce per il bene è un artista. E come definiva Papa Francesco chi opera per il bene comune? Poeta sociale. In questo senso c'è la piena convergenza tra un leader spirituale, qual è stato Papa Francesco, e un artista, qual è Michelangelo Pistoletto.
3: Padre Antonio, noi abbiamo presentato anche un libro che tu hai scritto proprio, lo vediamo lì sul tavolo con Pistoletto. Volevo chiederti, noi nel vedervi vediamo due persone apparentemente distanti. Da due persone così distanti, da questo incontro, nascono tanti lavori, nasce la mostra. Com'è stato collaborare insieme, interagire?
0: Un litigare in continuazione. Ma è stato bellissimo perché in realtà veramente siamo due persone diverse, per età, per esperienza, per tutto, per visione della realtà, per fede. La questione è questa, che a un certo punto, entrando in dialogo, ci siamo resi conto che, come appunto lui stesso dice e teorizza, se si incontrano due differenze, diciamo A e B, alla fine, se ci si incontra davvero, non si rimane a dialogare, io rimango A, tu rimani B, e così e viceversa, ma si crea uno spazio comune. Come dire, come se avete presente l'immagine dell'infinito, che si incrociano in un punto. Questo significa rimanere nelle proprie posizioni. Invece Pistoletto dice no, quello non è un punto, si allarga in un altro cerchio centrale. Quindi i due, e noi due, ci siamo incontrati in realtà creando uno spazio nuovo che prima non c'era. E quindi vediamo, quando siamo insieme, le cose in maniera diversa.
3: Lo vediamo in queste immagini, l'infinito si crea un terzo cerchio.
0: Che è più grande, e questo crea uno spazio, ma in fondo questa è la formula che ci aiuterebbe tanto a risolvere i problemi che abbiamo. In un mondo polarizzato come il nostro, dove non esiste più l'avversario, ma solo il nemico da distruggere, se invece pensassimo in questo modo, che se ci si incontra e si è diversi, bisogna creare una piazza, uno spazio nuovo, diverso, dove ci si incontra, allora lì veramente potremmo tanto risolvere i problemi che ci affliggono.
1: Immaginiamoci alla Rocca Maggiore di Assisi, immaginiamoci alla mostra c'è un'opera in particolare che volevi farci

0: vedere il Tempio del Giudizio.
1: Sì, e il Tempio del Giudizio è un'opera molto singolare, perché in realtà per vederla bisogna entrarci dentro. E sono degli specchi, Pistoletto è molto noto per i suoi quadri specchianti, e di fronte ai quali ci sono dei simboli religiosi. Qui vediamo il Buddha, l'inginocchiatoio del cristianesimo, c'è il tappeto islamico. La cosa singolare è che quando si entra in questo spazio, quando si guarda un simbolo religioso, mettiamo adesso appunto l'inginocchiatoio ad esempio, si vede riflesso il tappeto dell'Islam. E se si guarda il Buddha, si vede riflesso anche il tappeto o l'inginocchiatoio. Allora, come dire, non è possibile vivere isolati. L'identità non consiste nel costruire un tessuto autoreferenziale. Nel momento in cui si crede e quindi si ha presente la propria identità, questa riflette l'identità dell'altro. Quindi è solo nella relazione che è possibile vivere insieme in armonia. E qui c'è un'altra profonda intuizione per i nostri tempi.
2: E allora ricordiamolo ancora una volta, fino al 4 ottobre alla Rocca Maggiore di Assisi possiamo vedere la mostra Franciscus Fratello in arte. Padre Antonio, prima di salutarci vorrei ricordare un tuo nuovo lavoro, La Sicilia è un sentimento, viaggio sul limite dello stretto. In 30 secondi di cosa parla?
1: Mi sono accorto alla tarda età di 59 anni che il mio modo di pensare deriva dalla visione che ho avuto da bambino, da giovane, della mia terra, che è lo stretto di Messina. Quel modo di guardare il mare con un altrove visibile mi ha fatto comprendere il mondo in una maniera profonda, diversa. Ho avuto bisogno di dirlo, una sorta di libro un po' romantico di geofilosofia, di poesia, per dire il mondo che mi ha plasmato.
2: Grazie.
0: Grazie, grazie Padre Antonio Spadaro, a presto, buona giornata
1: Grazie,
0: a te.
1: grazie a voi.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione.
1: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
6: Colesterolo?
7: No, io lo uso per i trigliceridi.
8: E io per la glicemia.
9: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac.

0: Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Molto lento, molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
8: Mamma, andiamo.
7: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: immagine ancora negli occhi, vogliamo cominciare la puntata di oggi. È iniziato il mese Mariano e vogliamo iniziarlo con una persona veramente cara alla nostra trasmissione, ma tutta la rete.
1: Sì, Giacomo, allora diamo il buongiorno al Cardinale Comastri che torna nel nostro studio.
2: Buongiorno.
1: Noi, Eminenza, la ringraziamo tantissimo perché ci fa un grande regalo oggi. E allora questo è l'affetto di tutto il nostro pubblico. Grazie Eminenza. Ci ha portato la statua della Madonna di Fatima.
3: Esatto.
1: E ora ci spiegherà perché.
3: Esatto, esatto.
1: Intanto buongiorno e benvenuto.
0: Grazie per essere qui con noi.
3: Dopo che avevo scritto questo libro sulla Madonna, che penso sia uno strumento utile un po' per tutti, la Madonna mi ha fatto un regalo che non aspettavo. Mi arriva un volontario che lavora nel carcere di San Cataldo in Sicilia e mi porta questa Madonnina da parte di tutti i detenuti. Io ero un po' meravigliato e lui mi disse: guardi che c'è anche una lettera. Allora, questa lettera, non so se riesco a leggerla. Domenica di Pasqua, Eminenza Cardinale Comastri, siamo i detenuti del carcere di San Cataldo. Così ci chiamano, detenuti. Perché la nostra vita è macchiata da violenza. Ci manca essere chiamati figli. La sua voce la sentiamo attraverso la radio. Unica volta si ferma il nostro cuore, lacerato da tanto peccato. Sì, caro padre, la nostra vita è sporca, perché ha ucciso e ferito il mondo. Avremo mai il perdono di Dio? Avremo mai il perdono di Dio? Noi siamo dietro una cella piccola, a volte con più persone, tutti accomunati da una sola cosa, avere la colpa di aver sbagliato. E stiamo pagando con il carcere. Alla radio abbiamo sentito che la sua prima esperienza di sacerdote è proprio a Roma, in un carcere. Io qui ho un ricordo proprio di quel periodo, fa ben farlo sapere. Allora conoscerà bene le nostre lacrime che sigillano questa lettera, che vuole essere un chiedere perdono a Dio. Io ho ucciso i miei genitori. Terribile. Le mie mani urlano di peccato. La mia vita non ha più senso, perché ho ucciso il senso della mia vita. Le mie mani urlano sangue, che ancora provano il peccato più grande che un figlio possa commettere, uccidere la propria vita. Cardinale Comastri, per favore, porti al Signore questa lettera. Chieda il perdono dei nostri errori. Chieda la conversione dei nostri cuori, perché uscendo dal carcere possiamo rivedere il cielo e le stelle con Dio che non ci abbandona. Com'è bella la sua voce. È stata proprio fortunata la sua mamma ad avere un figlio santo come lei, un po' troppo, dico. Un figlio sacerdote che Dio ha posto nella Chiesa come suo figlio speciale. Noi carcerati avremo il paradiso? Ho paura della morte. Ho paura di rimanere solo. Un compagno di cella, quando mi trovavo a Palermo, si è suicidato davanti a me. Non ha retto. Dopo che ha ucciso la propria donna e mi ha detto: io sono Giuda. E io non ho fatto nulla per fermarlo. La mattina, appena sveglio, lo trovai impiccato. Aveva lasciato un biglietto con scritto: adesso potrò scontare il mio peccato, come Giuda. Con la corda sparisco e vado via. La lettera che le scrivo e scriviamo, vogliamo dirle che lei ci porta la carezza di Dio e della Madonna. Non ci abbandoni, ci dia la sua preghiera e benedizione. Possiamo chiederle una sua fotografia. Veramente volevano la croce bettorale. Me l'hanno mandata loro, una croce, io l'ho benedetta, gli ho restituita. Anche perché questo è un caro ricordo che, pensate, me l'ha regalata una persona che ha fatto fondere le forchette d'argento e ci ha ricavato questa croce e me l'ha data. Quindi è un Non la sentivo il tono. Ho benedetto la croce rossa, anche lo zucchetto con la firma, eccetera. Una foto, c'è con padre Benedetto, papà Benedetto. Gliel'ho firmata, mandava la mia menzione. Quando andiamo a pregare, dovremmo sentire vicino il suo corpo, assieme a Padre Pio. Accetti i doni che le facciamo aggiungere. Sono il frutto del nostro cuore. Ci porti a Dio e ci conversi il paradiso. Forse volevo dire, prendi per il paradiso, non so. Accetti i doni che le facciamo. Sono il frutto del nostro cuore. Sappiamo che Vincenzo, quello che mi ha portato, le consegna questa lettera. Siamo emozionati, ci tremo al cuore. Possiamo darci del tu? Ti vogliamo bene, Vescovo Angelo. Non siamo bravi con la grammatica, ma la firma, seppur non bella, spero non sbagliamo. Ci porti nel suo cuore. Noi non la dimenticheremo mai, con affetto. Salvatore, detenuti del carcere San Cataldo, e che hanno messo le loro firme.
1: Eminenza, posso chiederle, quando ha ricevuto questa lettera, cosa ha provato?
3: Un'emozione grandissima. Sì. E mi sono ricordato negli anni 68, 69, 70, 71, 72, ho fatto il confessore a Rinaceli. Ricordo che mi assegnarono il braccio dei giovani. Veniva spesso a trovarmi un uomo. Mi diceva, Dio non può perdonarmi. È un peccato troppo grosso. Io sono Giuda, come dice lui, Perino. Poi un giorno mi portò una lettera. E io pensai, forse sarà venuto il momento in cui chiede perdono. Prendo la lettera, c'era scritto, Giuda, fratello mio, nella strada fangosa di questo mondo io cammino insieme a te, custode del denaro, come te, adoratore del denaro. Sento la vanità degli affanni.

0: che riempiono il mio tempo irripetibile, tempo unico, tempo di grazia e di tradimento per sempre. Le mie mani ogni giorno stringono nervosamente la mollezza carnale della vita, accarezza il corpo chimico con una saggia di risoluzione. Pensate, questo era un muratore. Poi alla fine dice: io sono Giuda, ma so che tu vuoi perdonarmi. Hai perdonato il buon ladrone, ma se era condannato alla crocifissione ha ammazzato qualcuno, sicuramente. Se hai perdonato lui, perché ti ha detto: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Tu, Gesù, gli hai risposto: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. Allora posso chiederti perdono. Mi ricordo che, dopo che lessi questa lettera, mi pensavo: ormai non si confessa. E invece disse: mi confessa? Sì, volentieri. Ricordo, qui non è la confessione, questo è il racconto del delitto. Ma è terribile, eh? Si è confessato. Poi mi fa: la faccio abbracciare? Certamente. Mi abbracciò così, con le mani così. Queste mani hanno ucciso, non possono toccare un sacerdote. Così mi abbracciò. Ci siamo salutati.
1: Eccellenza, grazie. Grazie per aver condiviso con noi questo ricordo e per aver portato nel nostro studio quella Madonnina che suggella ancora di più quel momento. È un anno con Maria, si chiama il suo libro,
0: Esatto.
1: perché non basta un giorno e non basta un mese che è quello mariano. E fra le tante riflessioni, nei giorni che lei esamina giorno per giorno, lei dice che ci aiuta a riflettere su un mondo che dice non è più come Dio l'ha creato. Come mai?
0: Perché il mondo non è più bello e armonioso come quando uscì dal cuore e dall'onnipotenza creatrice di Dio. Nel mondo è entrato il peccato, e si vede, che porta squilibrio, disordine, sofferenza e morte. Il peccato è l'unica vera disgrazia dell'umanità, perché il peccato ci separa da Dio, e Dio è tutto. Madre Teresa di Calcutta diceva: Dio è la trave che sostiene il tetto. Se lo dietro la trave, il tetto crolla. Pensa, il profeta Isaia giustamente osserva, si rivolge al popolo: i vostri peccati vi hanno reso come un panno sporco, come foglie secche, sbattute dal vento. E Geremia, pensate, aggiunge: le vostre iniquità hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. Forse molti non ci credono, ma è parola di Dio. Hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. L'esperienza lo conferma, ma Dio non ci abbandona. Infatti, nel momento stesso in cui la libertà dell'uomo ha aperto uno strappo tra Dio e l'umanità, egli subito ha fatto una promessa nella quale brilla la sua sconfinata misericordia. Egli ha detto al demonio tentatore: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa discendenza della donna, che poi è Gesù, ti schiaccerà il capo, mentre tu inciderai il calcagno. Dio, cioè, promette di entrare nella nostra storia, diventata ostile e ribelle, promette di entrare per salvare. La discendenza, che è Gesù, schiaccerà la testa al serpente. E spesso nelle strade della Madonna si vede la Madonna che schiaccia la testa al serpente. Ebbene, il fatto è veramente straordinario, perché secondo la cultura antica la discendenza era sempre legata all'uomo. Maria, pertanto, è una scelta di Dio, una collaborazione voluta da Dio, e noi non possiamo ignorare. né tantomeno escludere questa collaborazione. Se lo facessimo, ci metteremo contro il progetto salvifico di Dio, così come Lui l'ha pensato, e così come concretamente e storicamente l'ha realizzato e continua a realizzarlo.
2: Eminenza, lei, per spiegare quelle che sono le cause di un mondo che sta cambiando, che come ci ha detto non è più come è stato creato, lei cita Norberto Bobbio. Perché?
0: Norberto Bobbio era ateo. Ebbene, è stato un ateo accanito, è irriducibile. Tuttavia, in occasione dell'anno 2000, sulla rivista Micromega, che era la rivista degli atei, tutto sommato, dichiarò: siamo circondati dal mistero. È impressionante che l'abbia fatto un ateo. Siamo circondati dal mistero. Sento di essere arrivato alla fine della mia vita senza aver trovato una risposta alla domanda ultima: che senso ha la vita? La mia intelligenza è umiliata. E io accetto questa umiliazione. Attenti, ma non cerco di sfuggire all'umiliazione con la fede. Questa conclusione lascia sbigottiti. Ma non sta a me giudicare la decisione drammatica di Norberto Bobbio, che in pratica si dichiara sconfitto in ciò che è più decisivo nella vita, però esclude orgogliosamente la fede. Che cosa terribile e pericolosa è l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutti i peccati, dall'inizio fino anche oggi. Le guerre, dietro c'è orgoglio, una da una parte e dall'altra, orgoglio. E il mondo soffre, e sta soffrendo terribilmente, orgoglio. Tuttavia un giorno, pensate, Norberto Bobbio confidò: la storia rassomiglia a un mattatoio, ditelo oggi. È una continua catena di guerre e di violenze. C'è un disordine, c'è un'infezione, c'è un germe di follia. C'è qualcosa che avvelena la storia degli uomini, disse lui. Tutto questo è vero ed è verificabile. E oggi più che mai, senza saperlo, Norberto Bobbio con queste parole ha detto ciò che da sempre insegna la Chiesa Cattolica. Nel mondo, infatti, a causa del peccato dell'uomo che si è rivelato a Dio, è entrato un germe di follia, un veleno che noi chiamiamo peccato originale. Molti non ci credono, ma che nel mondo sia successo qualcosa è vero. Che è entrato un disordine, è vero. Deve essere ciechi, me lo riconoscono. Anche un ateo se ne è accorto e ha ammesso che c'è un disordine che lui riesce a spiegare.
1: Eminenza, ci ha spiegato che le cause sono il nostro orgoglio, il peccato originale, e poi ci mostra la figura di Maria e ci dice che Maria è l'unica che è veramente libera.
0: È vero. Poiché Maria non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio, infatti, è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio, si capisce il vero valore delle cose, il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli, effimeri e vuoti, che continuamente ritornano. E oggi ci sono tanti. Quando vedo applaudire tanti personaggi, non mi azzardo a fare i nomi, ma che applaudite. C'è un salmo che dite: uomini, dice così, quanto siete stolti, perché incensate niente? Oggi accade spesso. Ebbene, Maria è libera e osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana. Non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti. Annuncia coraggiosamente la loro fine. Conosciamo bene le parole Magnificat. Maria non si piega alle logiche del potere. Non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo. e profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi, le pensieri del loro cuore. Rovescia i potenti, le troni. E innalza gli umili. Pensate a queste parole. C'era paura Napoleone. Era nato il 15 agosto. Era la festa dell'Assunta. Doveva essere contento. Però il 15 agosto si legge questo Vangelo qui. Vangelo dell'Annunciazione. E allora dice Napoleone, come? Il mio compleanno mi devo sentire dire di rovescia i potenti della troia e alza gli umili? Ha abolito la festa dell'Assunta in Francia. Poi chiaramente è ritornata perché anche lui è caduto.
2: Eminenza, ci prendiamo un attimo di pausa e ritorniamo tra pochissimo e ripartiamo proprio dalle parole del Cardinale Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I. A tra pochissimo.

0: nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
3: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
5: Troppo tardi, è morto.
6: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti puoi tirare indietro.
7: In guerra per amore. Domani in prima serata.
8: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
10: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate.
12: Estate, the best!
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
15: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
16: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
17: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Riprendiamo con voi questa mattina e siamo in compagnia. Noi vogliamo ringraziare nuovamente Sua Eminenza il Cardinal Comastri, perché questa mattina davvero ci ha fatto un grande regalo. Anzi, Eminenza, cogliamo questo momento proprio per ringraziare. Lei ci ha portato dei doni che ha ricevuto, la Madonna di Fatima e questa lettera che ha le mani, che arriva direttamente dal carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. E allora noi, non so se in questo momento i detenuti ci stanno guardando, vogliamo salutarli.
1: Volentieri.
0: Anzi, vuole farlo direttamente lei, si può direttamente rivolgere a loro.
1: Ma devo dire che Salvatore e tutti gli altri mi avete tanto emozionato. Non immaginavo questo dono. L'avete scritto il giorno di Pasqua. È stato un regalo di Gesù risorto, ma anche della Madonna, perché avete mandato la Madonna di Fatima. Quindi vuol dire che sentite il fascino della Madonna. La Madonna entra nel cuore di tutti, anche nel carcere, e porta speranza.
0: E noi la ringraziamo per aver condiviso con noi questa gioia che ha ricevuto. Ritorniamo invece a Un anno con Maria, è il suo ultimo lavoro che anche questa mattina sta condividendo con noi. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dalle parole, le parole del cardinale Luciano Albini, il futuro Giovanni, Papa Giovanni Paolo I. Cosa disse?
1: Quello che disse il futuro Giovanni Paolo I è una riflessione che può far bene a tutte le mamme. Lui raccontò questo episodio. Una mamma, al termine della giornata, andò a prendere la bambina alla scuola materna. E chiaramente durante il viaggio la bambina voleva parlare. A un certo punto disse alla mamma: «Mamma, guarda!» La mamma rispose: «Ma vedi, ho fretta, devo stare attenta al traffico. Ma cosa vuoi? Sei buona, vediamo a casa!» Arriva a casa, c'è la scena. La bambina disse: «Mamma, guarda!» La mamma: «Ma voglio vedere il telegiornale, vedere cosa è successo oggi, mica posso stare disorientata». Bene, finisce il telegiornale, altre cose da fare. La mamma prende la bambina e la porta a letto. Mentre va in camera, la bambina ancora dice: «Ma mamma, ascolta il mio momento, guarda!» La mamma: «Domani, domani, stai soltanto tanto tempo». Spegne la luce e va in camera, va in cucina. La mamma finalmente ci ripensa, rivede gli occhi imploranti della bambina, allora in punta di piedi entra nella camera e si accosta al lettino della bambina e si accorge che tiene stretto in pugno un foglietto. La mamma lo apre lentamente e trova un foglietto tutto spezzato. Sapete cosa c'era scritto? «Grazie, mamma, perché hai tanto da fare, ma hai anche tanto tempo per giocare con me». Era la festa della mamma. La bambina voleva dare alla mamma quel messaggio, ma visto che la mamma non voleva riceverlo, alla fine l'aveva strappato. La mamma, pentita, abbracciò la bambina e conservò intatto il foglietto. A volte basta poco per rendere contenta una persona, questo vale per tutti, A volte basta un sorriso, un buongiorno, buonasera, un augurio, costa niente. Io mi ricordo, la mia mamma diceva spesso: «Un sorriso non costa niente, pure compra tutto». Non mancare mai di fare un bel sorriso a tutti.
2: Eminenza, all'interno del suo libro Un anno con Maria parla naturalmente anche del Santo Rosario, e allora sì, è un'occasione per riprendere in mano anche proprio a partire dal nome, perché si chiama così.
1: Il Rosario ha origine dall'usanza medievale di adornare le statue della Vergine Maria con piccole corone di fiori con ghirlande di rose, appunto dette appunto rosari, collane di rose. Da qui l'idea di utilizzare una collana di grani, la cosiddetta corona, per guidare la meditazione, contare i Pater Noster e le Ave Maria. La sua divulgazione è la tradizione attribuita a San Domenico, che nel 1214, nell'apparizione della Madonna, ricevette il primo rosario. E da allora, grazie a Dio, il rosario è diffuso dappertutto. Io credo che se riprendessimo la tradizione del rosario nelle famiglie, ci sarebbe più pace nelle famiglie. Quando si prega insieme, qualcosa cambia. Si crea un'armonia. La Madonna ogni volta che entra mette pace. Mette pace, sicuramente. L'ho sperimentato.
0: Eminenza, lei nel suo libro parla anche della novena dell'Assunta e a tal proposito parla della purezza.
1: Un tema delicato. Maria ci insegna che la purezza è la condizione dell'amore. Per poter amare bisogna essere puri, perché l'amore è dono. E come fai a donare te stesso se non ti possiedi? La purezza è il luogo dove sboccia l'amore. E l'amore, guardando Maria, lo si capisce, è il domicilio della gioia. L'amore vero, l'amore che sboccia dalla purezza. Pensate oggi, quante volte noi cristiani non abbiamo il coraggio di gridare la verità. Oggi non si parla più di purezza. Madre Teresa diceva, il silenzio nei confronti della purezza è un silenzio impuro. È una generazione che non vive più la purezza, è una generazione incapace di amare. Si capisce? Se donare, significa amare, ma se uno non si possiede, che dona? Sono tanti capricci. Aveva ragione.
2: Eminenza, nel suo libro parla anche di Via Crucis. E allora ci colpisce anche che si parli di Via Crucis in un libro dedicato a Maria. Ci spiega?
1: Evidentemente, la Madonna era nel Cenacolo. Era sicuramente anche nel pretorio di Pilato. E avrà sentito anche il grido, crocifiggilo, crocifiggilo. Pensate per una mamma sentire questo. La Madonna era lungo il Calvario. Tant'è vero che alla fine la troviamo accanto a Gesù sulla croce. E Gesù disse sulla croce quelle famose parole, indicando a Giovanni, donna, ecco tuo figlio, cioè fagli da mamma. Chi più di lei può guidarci nella Via Crucis? Avere Maria come guida nella Via Crucis è la cosa più bella. Maria che ci guida a fare la Via Crucis.
0: Eminenza, vogliamo raccoglierci un momento di preghiera insieme. La preghiera a Maria, madre del Buon Consiglio.
1: Tra l'altro è una preghiera tanto cara a Papa Leone. Uno dei suoi primi viaggi è andato a Genazzano, la Madonna del Buon Consiglio, che ha una meravigliosa storia che molti non conoscono. Madre del Buon Consiglio, la tua vita è stata guidata da un sì, che non hai mai rinnegato. La tua vita è stata orientata da un eccomi, che ogni giorno hai rinnovato con coerente e amorevole fedeltà. Madre del Buon Consiglio, queste sono le tue ultime parole. Riportate nel Vangelo, fate quello che Gesù vi dirà. Meraviglioso. Oggi noi siamo tentati di ascoltare tante voci bugiarde e ingannevoli. Oggi la segnaletica del bene e della felicità è sommersa da proposte seducenti e totalmente false. Madre del Buon Consiglio, aiutaci a non restare ingannati e sussurra al nostro distratto orecchio il tuo buon consiglio. Fate quello che Gesù vi dirà. Prega per noi e non facci mai mancare il tuo buon consiglio. Possiamo dire anche, Madonna del Buon Consiglio, proteggi e consiglia Papa Leone in un momento tanto difficile come quello di oggi.
2: Grazie. Tra l'altro ci sono anche altre preghiere scelte all'interno del suo libro. Lei tante volte, Eminenza, è venuto qua a parlarci di Maria. Possiamo chiederle chi le ha trasmesso tutto questo amore?
1: La mia mamma. Pensa che in casa mia non mancava mai il rosario. Io ricordo anche molto bene, nel mio paese c'è una chiesina della Madonna del Buon Consiglio. In mia cappella c'è proprio quella Madonna del Buon Consiglio. Proprio in quella chiesetta mia mamma mi disse: l'ha imparata l'Ave Maria? Dico: sì, mamma.

0: me la ricordo, Ave Maria, piena di grazia, eccetera. Se mia Ave Maria mi disse, sono contenta, mi baciò la fronte. Io ancora sento il bacio della mamma, che mi ringrazia perché avevo detto l'Ave Maria. I primi ricordi dell'infanzia restano per sempre. Mamme, padri, ricordatelo sempre. Certi ricordi, dati in quell'età, restano per sempre. Sono un orientamento per tutta la vita.
1: Grazie Eminenza per condividere con noi anche questi ricordi più intimi, più privati. Abbiamo iniziato con lei oggi, è il primo giorno di maggio che viviamo insieme con Di Buon Mattino. Posso chiederle, ci vuole dare un consiglio? Ha detto che prima ci ha detto per esempio di pregare insieme il rosario in famiglia. Cos'altro possiamo fare per vivere questo mese mariano?
0: Il mese di Maria è un mese straordinario per riempirlo di opere buone. Io ricordo papà Giovanni disse, era il giorno di Natale, la mia mamma diceva sempre, non possiamo concludere il giorno di Natale senza fare un'opera buona. Che gli venne in mente? Andò a trovare i bambini dell'ospedale Bambino Gesù. Arrivati là, nell'ospedale, tutti i bambini saltarono dai letti. Uno rimase fermo. Poi Giovanni se ne accorse e si è avvicinato là. Quando ha sentito il Papa vicino, ha allungato la mano. Ma tu sei il Papa? Sì, sono il Papa, ma non ti vedo. Sono cieco. Come ti chiami? Carmine. Papa Giovanni abbassò gli occhi e disse, Carmine, il tuo volto è molto buono, tu ci vedi bene, noi talvolta siamo un po' ciechi. Aveva ragione.
2: Eminenza, un pensiero che si legge anche nel suo libro e che tra l'altro abbiamo modo di vedere proprio in questo istante. Questo è il segnale che ci arriva da Lourdes ed è un mese che naturalmente molti pellegrini andranno a Lourdes. Lei c'è stato, è molto legato a Lourdes e tra l'altro nel suo libro racconta un episodio particolarmente significativo a proposito di Lourdes.
0: Ah sì, mi ricordo che una sera, terminata la processione in piazza, ritorniamo nell'hotel e c'era una mamma che, un bambino con qualche handicap, questo bambino si addormentava soltanto se la mamma cantava. Cantava i canti di Natale. Lei, tu scendi dalle stelle e canta, canta. Alla fine il bambino si addormenta anche la mamma. Io ritornai nell'hotel e trovai la mamma e il bambino addormentati con dei volti sereni. Questa mamma ha dato un bacio al suo figlio, gli ha dimostrato il suo amore. Avevano sia il bambino che la mamma un volto bello, un volto sereno, perché quando si fa del bene si vede anche sul volto.
1: Eminenza, grazie. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo un anno con Maria. Grazie per il dono che ci ha fatto e grazie per essere stato con noi.
0: Lo riporto via.
1: Sì, non ce lo può lasciare, ma capiamo benissimo il valore che ha per lei, quindi è giusto che sia così. Grazie, Eminenza.
3: Sono un bel po' di anni che suono qui a Pompei. La prima volta che ho suonato qui, appunto, è stato nel 96 e l'emozione è stata enorme perché io non ero mai venuto qui sopra, quindi l'organo lo si vede da giù, guardando un po' le canne di facciata, ma quando si sale qui si vede la console con tre manuali, la pedaliera, tutti questi registri. Ricordiamo che quest'organo ha 5.615 canne, 87 registri sonori, una grande orchestra. La meraviglia, lo stupore è stato veramente tanto, tanto. Questo luogo rappresenta molto per me perché da bambino l'ho frequentato, ho servito messa, quindi ricordo ancora anche l'odore dell'incenso. Non è un lavoro normale, servire la Madonna e Gesù in questo Tempio è un privilegio, un onore, quindi se immaginiamo un po' questo come appunto una balaustra, un parapetto di un palazzo, il dirimpettaio più eccezionale è la Madonna, quindi voglio dire, poi si è di spalle, quindi c'è questo senso della protezione della Mamma Celeste e ci fa stare veramente tranquilli e sereni, perché quando c'è lei va sempre tutto bene.
4: Ho 34 anni e suono l'organo da quando avevo circa 14 anni. In realtà ho iniziato a studiare il pianoforte all'età di 8 anni e frequentando la parrocchia una domenica una suora domenicana che abitualmente suonava l'organo mi disse: Francesco, non mi sento bene, suona tu. Non avevo mai visto l'organo e mi trovai per la prima volta seduto su una panca con una serie di tasti e pedali di cui non conoscevo assolutamente la funzione. La svolta è stata quando alcuni anni dopo ho incontrato per la prima volta il maestro Federico, che è l'organista titolare del santuario, e rimasi veramente affascinato perché vedevo che aveva tra le mani praticamente un'orchestra con tanti suoni, tanti timbri diversi, ma la governava da solo, utilizzando le mani e i piedi in maniera molto sapiente. Suonare qui è un dono, è un grande dono. C'è da fare sempre molta attenzione perché il suono dell'organo e il canto devono sempre sostenere la preghiera e la meditazione, favorire la preghiera, mai coprirla, mai disturbare. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti a cui dobbiamo fare attenzione qui. Suonare in un santuario di un santo, con San Bartolongo, è un grande dono di grazia, è una grande responsabilità, soprattutto per il servizio che si fa per i fedeli che vengono ad onorare la Madonna e Bartolongo. Ogni volta che mi siedo sulla panca dell'organo, spero sempre di, nonostante tutti i limiti, di riuscire a pregare insieme ai fedeli, pregare e cantare insieme ai fedeli, a tutti i pellegrini che vengono qui.
5: La Madonna di Pompei è presente in molte stanze della mia casa, ma non si sono mai prodigati più di tanto i nostri genitori a raccontarci il perché avessero scelto una icona sacra così moderna, perché la venerazione della Madonna di Pompei non è medievale. Mia madre dovette andare a studiare a Bologna e mio padre non raramente la corteggiava anche con visite, qualche volta invadenti, ma dolcemente invadenti. E lessero la Madonna di Pompei come protettrice del loro amore. Trovammo una cartolina illustrata, l'icona, la figura era quella della Madonna di Pompei, la tradizionalissima, tenerissima e dolcissima Madonna di Pompei, ma questa cartolina contiene un testo e il testo era quello che una donna innamorata, mia madre, scrisse a un uomo innamoratissimo, mio padre. Loro dedicarono il loro amore alla Madonna di Pompei. Questi erano alla fine i risultati della totale devozione che mio padre e mia madre avevano, tutte le scuse trovavano per andare a Napoli e quindi a Pompei, e si sono sposati lì. Preferirono tenersi il matrimonio religioso. Nessuno dei due era un fanatico.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
2: Crepolature? Sei coperto.
1: Arrossamenti da pannolino?
2: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
1: Post esposizione solare?
2: Sei coperto.
1: Con Cicaplast sei sempre coperto.

0: dalla Roche-Posay.
1: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Lunedì, atmosfera tratti instabile. In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al nord-est, sarà più stabile al nord-ovest. Temperature estive non eccessive, venti deboli. Lunedì, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Lieve calo termico. Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato sulle isole maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Buongiorno da TG2000, edizione Flash. L'Iran avrebbe recuperato 50 dei 69 ingressi dei tunnel in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele all'inizio dei bombardamenti per tornare a lanciare missili a lungo raggio, lo dice la CNN in base a immagini satellitari. Ancora stallo nei negoziati, Trump inasprisce le misure dell'accordo, Teheran non ci fidiamo del nemico. All'alba missili contro il Kuwait, mentre il Centcom americano fa sapere di aver colpito come autodifesa radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Intanto Israele conquista il castello di Beaufort e taglia in due il Libano, avanzando di 25 km oltre il Litani per isolare Hezbollah. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il segretario di Stato americano Rubio: Hezbollah smetta di sparare per prima, i terroristi inizi prima Israele. Ucraina, l'Unione Europea valuta il congelamento del price cap sul petrolio russo, resterebbe ai livelli attuali evitando il rincaro di luglio. Il presidente Macron annuncia su X che la marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in violazione alle sanzioni internazionali. Ancora attacchi con droni tra Mosca e Kiev. È negativo il test per il virus Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto questa mattina il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo i primi sintomi è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Ci sono minacce indirizzate anche alla Premier Meloni, oltre che a Don Patriciello, la vittima, nella lettera lasciata davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto di un attentato incendiario sabato notte. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime con minacce e inviti a interrompere la sua attività sulla situazione a Caivano. Dopo 12 ore di lavoro, gli specialisti del soccorso alpino, salvo lo speleologo rimasto prigioniero in una grotta nel Cuneese a causa di un pesante masso che gli aveva bloccato le gambe, impedendogli di muoversi. L'uomo era insieme ad altre persone che hanno dato l'allarme. Il masso si era staccato da una roccia, finendogli addosso. Alle 5:40 di questa mattina l'uomo è stato portato fuori dalla grotta e ora è in ospedale. I vigili coinvolti nell'accensione della batteria di fuochi durante le prove della parata del 2 giugno, innescando la fuga dei 30 cavalli per le strade di Roma, sono stati esclusi dai servizi per l'evento della Festa della Repubblica e in attesa di sanzioni disciplinari. Complessivamente si tratterebbe di 4 agenti, 4 le persone ferite nell'incidente, 3 militari dell'esercito, tra cui una donna e un agente di polizia. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio, portato in carcere Ulas Demir, il manager turco della società americana Kadel, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. L'uomo è stato fermato allo scalo di Bergamo, da dove stava partendo con la famiglia per Istanbul. Il meteo: si spezza l'ondata di caldo che ha accompagnato la fine di maggio. Nella notte, primi temporali al nord, tempesta di fulmini su Milano. Oggi peggiora al nord-est, sole al centro-sud. Domani forti temporali su tutta la pianura padana con le nuvole che arriveranno anche al centro. Da mercoledì schiarite al nord, ancora variabile al centro, sole al sud. Temperature che restano estive ma non roventi. Vaticano, giornata di udienze per Papa Leone che questa mattina riceve le pontificie opere missionarie. Poi alle 12 in aula Paolo VI.

l'abbraccio dell'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Saranno il candidato trampiano Abelardo Delle Spreie e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia, in programma il 21 giugno. Il presidente uscente Petro ha detto: non accetto i risultati del conteggio preliminare, voti irregolari. 100 anni fa a Los Angeles nasceva Marilyn Monroe, nota con il nome di Norma Jean Mortenson, una leggenda di Hollywood, simbolo di bellezza e sensualità. Dopo un'infanzia difficile che la segnerà per tutta la vita, Marilyn entra nel mito nel 1950 con il primo film di John Huston, Giungla d'asfalto. Seguiranno decine di film iconici, tra cui A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. L'attrice morirà nel 1962, suicidio come ipotesi accreditata, ma di recente una nuova ipotesi porta a un caso di mala sanità. Infine lo sport, con il Giro d'Italia che si chiude a Roma, incorona Vingegaard dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. L'ultima tappa, vittoria di prestigio, è stata allo sprint per l'italiano Milano. Ed è tutto per ora, l'appuntamento è alle 12 con le nostre informazioni, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Ecco, carissimi sorelle e fratelli, un saluto da questa Chiesa francescana, in quest'anno giubilare dell'anno centenario della morte di San Francesco di Assisi, e uniamoci insieme alla comune preghiera di ringraziamento, di lode da elevare fiduciosi al Signore per mezzo della televisione, soprattutto in comunione con gli ammalati, gli anziani, i carcerati, coloro che si uniscono spiritualmente a questo nostro gesto di grazie che vogliamo fiduciosi elevare al Signore. Nel ringraziare il Signore per i benefici del suo amore, vogliamo invocare la sua misericordia. Confesso
2: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.

0: pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Preghiamo. O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazie e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Parola di Dio.
3: Preghiamo.

0: Mio Dio, in te confido.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Lo libererò perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Lo libererò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza.
1: Mio Dio, in te confido.

Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la

0: la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Il ritornello che abbiamo ripetuto al Salmo responsoriale aiuta la nostra preghiera di questa celebrazione eucaristica, anche nella memoria che oggi la liturgia ci fa celebrare di San Giustino Martire, quest'uomo che ha ricercato in tante realtà l'essenza della vita finché non l'ha trovata leggendo la Sacra Scrittura. E negli atti del suo martirio c'è una cosa molto bella. Quando il questore gli domanda, dice: tu sei cristiano? Lui con fierezza e con fermezza dice: io sono cristiano. Ecco, questo dovrebbe essere anche un insegnamento per ciascuno di noi, un modello, uno stimolo perché la nostra vita di cristiani sia caratterizzata da una realtà, quella preghiera, quella semplice invocazione che abbiamo ripetuto al Salmo: mio Dio, in te confido. La certezza di saper confidare non in qualcosa, ma in qualcuno, che è questo Dio che si è incarnato, che si è donato, che ci ha manifestato quell'amore totale di gratitudine nel momento in cui è stato crocifisso ed è morto in croce. E questo deve spronarci, l'abbiamo ascoltato anche nella esortazione di San Pietro, ad una vita buona, ad una vita bella, ad una vita fatta di quelle opere buone che nascono sempre dalla nostra preghiera, dall'incontro con il Signore, dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla meditazione, anche se non sempre riusciamo a comprendere tutto, però imparare ad ascoltare questo Dio che ci parla, non come nella parabola del Vangelo che si rifiutano di ascoltare e soprattutto si rifiutano quei contadini di portare a compimento quello che gli era stato affidato. La testimonianza di fede di San Giustino oggi ci esorta che è possibile vivere da cristiani, vivere la nostra identità. Ieri abbiamo celebrato la solennità della Santissima Trinità, il segno per eccellenza del nostro essere cristiani. E oggi ancora una volta la testimonianza di fede di San Giustino ci esorta a fare in modo che quell'incontro, quel gesto di salvezza che il Signore ci ha donato il giorno del nostro battesimo, oggi ciascuno di noi, col suo esempio, lo faccia fruttificare in preghiere ed in opere di carità. Ci raccogliamo per un breve momento di silenzio, vogliamo ringraziarlo il Signore, affidare a Lui la preghiera racchiusa nei nostri cuori, quello di più bello e di più caro che possediamo, perché insieme al pane e al vino diventino offerta gradita a Dio nostro Padre.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente questi misteri, che San Giustino difese con intrepida fortezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del Santo Martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Ecco, prima di concludere con la benedizione, vogliamo recitare la preghiera al Santissimo Crocifisso, perché a lei, a lui e alla croce vogliamo presentare quello che è la storia di ciascuno di noi, soprattutto per tanti ammalati, tante sofferenze. Vogliamo pregare per la pace. Abbiamo tanti motivi e davanti a quella croce che è segno di amore, segno di donazione piena e totale, vogliamo affidare al cuore trafitto di Gesù la storia dell'umanità intera. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Oggi vi portiamo fra le pagine di un libro nato in un luogo che sarà caro a molti di voi, che è il Santuario della Madonna di Monteberico a Vicenza, ed è un libro che tratta di un tema antico ma sempre attuale, la paura di essere veramente liberi.
1: Giacomo, il titolo del libro è Il miele e le cipolle e l'autore è Don Marco Pozza, che ritorna nel nostro studio.
0: Ciao Don Marco.
2: Buongiorno.
1: Marco, bentornato.
2: Grazie.
1: Don Marco, allora abbiamo detto dove nasce il libro, il titolo, da cosa vuoi partire?
2: Dal fatto che qualcuno potrebbe pensare che sia la versione maschile di Sor Germana che scriveva le ricette, ma non c'entra assolutamente niente. Il tema del miele e delle cipolle è un'idea che è nata nel santuario esattamente di Monteberico, che è un po' la casa di chi nasce a Vicenza, il mantello della Madonna di Monteberico, dove l'anno scorso assieme con un migliaio di persone ci siamo trovati a riflettere attorno a queste 10 parole che hanno scombussolato, hanno sconclusionato, hanno indirizzato un po' la vita di migliaia, di milioni, di miliardi di persone, che sono i 10 comandamenti. E quindi sono partito da lì, ho cercato di dare voce, di portarli dentro al laboratorio del nostro carcere di Padova e a cercare di farmi questa domanda, ma oggi concretamente, perché noi siamo veneti, abbiamo bisogno della concretezza, no? Concretamente queste 10 parole cosa possono dire alla nostra situazione concreta e dove ci possono aiutare qualora noi volessimo accettare di percorrere questa strada. Quindi è un po' una condivisione di un percorso fatto in una duplice terra, santuario e poi la galera. Il santuario che richiama il misticismo, la galera che però richiama la plasticità e la concretezza della nostra vita.
0: Parlando dei 10 comandamenti, ti rimballo anche Mosè. E allora che cos'è che dobbiamo sapere di lui che ci sfugge, che forse non l'abbiamo messo a fuoco?
2: Ma nei confronti di Mosè io provo una tenerezza infinita, perché io penso che se noi da bambini, quando era bambino, gli avessimo chiesto cosa desiderava, sognava di fare nella vita, avrebbe giurato che avrebbe sognato di fare tutto eccetto quello che gli è toccato di fare. Cosa interessantissima è che Mosè è un assassino. Mosè è un uomo che compie un omicidio, che si butta latitante lavorando, no, al soldo del suocero, Jetro, e da latitante Dio lo cerca. Per fare che cosa? Per riportare la libertà ad un popolo che la libertà l'ha perduta. Noi certe volte, quando qualche persona si macchia di un reato pesantissimo, che è quello dell'omicidio, diciamo è finito, anzi deve marcire, deve morire. Sai, Dio ha delle logiche diverse, oserei dire perverse per chi non lo conosce, ed è la capacità di riciclare dal male compiuto una percentuale di bene che non ti aspetteresti. Quindi Mosè è la persona che quando ascolta la sua storia dice: ma io che cavolo ci posso portare al mio Dio? E probabilmente Dio gli chiede questo, di portare la sua storia misera, frastagliata, colpevole, e lo rende protagonista di quella che è stata la storia che diventa la mamma di tutte le storie, ovvero sia la liberazione di Israele dall'Egitto. Israele che non è solo uno stato geografico, un posto della geografia, ma Israele che sono io, che siamo un po' tutti noi. Quindi sai, Mosè è l'uomo che sogna una cosa, ma si trova a dover innamorarsi di quello che Dio gli chiede di fare nella sua vita.
1: Don Marco, non abbiamo detto però il miele e le cipolle.
2: Sono due immagini potentissime. Da una parte c'è Dio che ascolta il grido di Israele che è schiavo. E già questo basterebbe, no, per innamorarsi di un Dio che non fa orecchie da mercante, ma che dice: porca miseria, cioè tu mi interessi, cosa posso fare per te? Quindi prima di tutto lo libera. Ci prova con le buone, come Mosè, il faraone non cede, ci prova con le cattive, non cede, alla fine vince Dio. No. Quindi no, con Dio bisogna stare attenti, perché quando lo danno per fallito, la resa va sempre rimandata al giorno.

0: secolo dopo, Dio è ostico da vincere. Che cosa promette Dio ad Israele? Gli dice: ti prometto, io non ti frego, ti condurrò in una terra dove scorre latte e miele. Quindi il miele richiama la libertà, cioè una terra dove finalmente siano cittadini onorari, basta schiavi. Le cipolle dove nascono? Che Israele, una volta salvato, una volta che Mosè ha aperto il Mar Rosso, gli ha messo il tappeto, sono arrivati coi piedi asciutti nel deserto, quindi sono liberi, non sono più schiavi. Un giorno, a proposito di Mosè, lo guardo e gli dico: guarda, sei stato veramente un gran millantatore, perché ci hai portato qui per farci morire di fame. Mentre in Egitto le pentole erano piene di cipolle. Quindi le cipolle richiamano la schiavitù, il miele richiama la libertà. Questo che cosa dice, e lo dico con cognizione di causa, che Dio è riuscito a fare solo il 50% del lavoro, purtroppo. Cioè è riuscito a tirare fuori Israele dall'Egitto, ma non è ancora riuscito a tirare fuori dal cuore di Israele la nostalgia dell'Egitto. E questa è la partita della nostra storia, la libertà è un rischio. Chi sceglie corre il rischio anche di sbagliare, la sicurezza è una schiavitù. E in questa bilancia si gioca la partita non solo delle persone detenute, ma anche la mia partita, cioè meglio una vita libero sapendo che rischio per la mia libertà, o meglio una vita schiavo accettando, per esempio, di prendere in affitto dei pensieri già pensati da qualcuno per la paura di pensare. E questa è una domanda che io mi faccio sempre, soprattutto quando sono in carcere.
1: Dici che la libertà è un rischio e scrivi che la libertà è anche una vertigine, che intendi?
0: Sai, a tutti piace la libertà. Io oso trovare qualcuno che se tu, Giacomo, gli chiedessi qual è il tuo sogno, ma io penso che tutti noi diremmo no, potermi alzare la mattina, non avere nessuno al quale rendere conto, poter decidere come vestirmi, cosa mangiare, cosa fare, cosa dire, tutto. Noi sogniamo la libertà. Poi però rimane da spiegare perché di fronte al primo influencer che passa, e anche nella Chiesa purtroppo ci sono gli influencer, perché di fronte al primo influencer che passa siamo disposti a spostare i nostri pensieri, anche il nostro modo di pregare, per fare, per emulare quello che fanno tutti questi. Quindi sì, a parole è bellissima, la libertà ti dà una vertigine, però sai, ci sono anche persone che di fronte alla vertigine tremano e si rendono conto, tremando, che la libertà è una cosa seria. Se tu hai 18 anni, tecnicamente puoi guidare un Ferrari, certo che lo puoi, però sai, se ti fidi di qualcuno che ti dice magari il primo giro lo facciamo assieme, perché certo che puoi, però sai, è un Ferrari, non è una 500, in modo tale che quello che tu puoi fare sei libero, non diventi però anche la tua condanna di morte. E la condanna di morte della libertà io purtroppo la vedo tutti i giorni all'interno del carcere.
2: All'interno del carcere tu stai con gli ultimi, con quelle persone che hanno sbagliato e che ti insegnano tanto, ne parleremo tra pochissimo. Vogliamo vedere un altro gruppo di ragazzi invece, loro sono degli studenti di Napoli che aiutano il prossimo in un modo diverso, però sicuramente fanno del bene, guardiamolo in questo servizio.
3: Ci troviamo all'interno del ristoro Sant'Egidio. Questo ristoro appunto nasce con la missione quella di donare un pasto caldo ai senza fissa dimora, ai clochard, agli extracomunitari, a tutto ciò che comunque si trova in un momento di indigenza. Per 3 volte a settimana diamo la possibilità di offrire un pasto caldo attraverso una busta da asporto, dove all'interno appunto c'è un primo, un secondo, un contorno, dolce, frutta ed acqua per 130 assistiti.
4: Attraverso il mio lavoro all'Ibe Business School siamo riusciti a portare in aula ai ragazzi l'attività di volontariato. Siamo riusciti a portare in aula delle associazioni di diverso tipo, tra cui appunto il ristorante Sant'Egidio, e a proporre ai ragazzi di dedicare una parte del loro tempo a queste attività. L'idea di ascoltare delle cose diverse, sentire anche i dolori, le sofferenze degli altri, poi ti, in un certo senso ti cambia.
5: Un momento importante per me, sicuramente penso quello più importante per tutti, è la distribuzione del pasto, perché durante questo momento si ha un contatto diretto con le persone e semplicemente il fatto di offrirgli

0: un sorriso o uno sguardo sincero possa, penso, tirarli su di morale, perché ci sono momenti in cui incontri persone che sono un po' tristi magari, e quindi con un tuo sorriso potresti sicuramente migliorare la giornata.
1: Credo che l'esperienza in sé, anche nella sua piccolezza sia, e nella sua semplicità, perché comunque dare aiuto a delle persone e quindi dare dignità a delle persone con un semplice pasto, credo che veramente sia fare del bene, ma in primis a se stessi.
2: Don Marco, come diceva una delle ragazze, fare del bene fa bene prima a noi stessi. Tu in questo libro, nel tuo lavoro Il miele e le cipolle, parli di libertà, parli di schiavitù e sei cappellano ormai, se non sbaglio, da 15 anni.
3: Certo.
2: Quell'incontro con i poveri, possiamo dire che è in quell'incontro che tu trovi la libertà?
3: Sai, Grazia, consegnare un pasto, offrire un caffè, dare un bicchiere d'acqua, vestire un ignudo, è un escamotage, è la scusa che Dio ti offre per ascoltare quella storia che sta nascosta dietro a quel volto bisognoso. Quello che non abbiamo capito di Papa Francesco è che quando lui invitava ad andare nelle periferie, ne abbiamo vista una periferia, il carcere è un'altra, ce ne sono altre, non invitava a farlo per andare a portare qualcosa, un piatto di pasta, un vestito, una carezza, ma era esattamente il contrario. Invitava ad andare per prenderci qualcosa, perché la freschezza che c'è nella gente che ha non il sedere per terra, che c'ha il cuore per terra, quella freschezza noi non la troviamo più da nessun'altra parte. Ecco allora perché i ragazzi dicono, la gente dice, quando vado è più quello che ricevo di quello che do. Grazie tante. Cos'è che ricevi? Ricevi una notizia sconvolgente? Ricevi il fatto che quella storia è la tua storia che viene raccontata in terza persona da parte di Dio per usare delicatezza nei tuoi confronti. Ecco perché i comandamenti iniziano con l'espressione Shema Israel, ascolta Israele. Cioè fa silenzio un attimo, ascolta. Chi eri tu prima che io ti salvassi? Eri un popolo di straccioni e di beduini. Quindi non dimenticarti che anche tu eri un indigente. E se tu non ti dimentichi di questo, sai, dici ok, allora a questo punto sono indebitato con Dio e non vedo l'ora che mi si presenti l'occasione giusta per cercare di sdebitarmi con Dio. Ecco il valore aggiunto dei poveri. Non per portare, ma per andarsi a prendere quello che non abbiamo più.
4: Quindi i comandamenti ci rendono liberi, ma uno ti potrebbe dire, ma come comandamento è io ti comando, quindi che libertà trovo in qualcosa che mi viene comandato?
3: Certo, sai, anche i comandamenti, anche i comandi che un papà e una mamma danno ad un bambino non bussano alla porta prima per chiedere se sono disposti ad accettarli oppure no. Ti faccio un esempio, Giacomo, con molto rispetto per gli amici di Napoli, io ho una frangia di Napoli dentro il mio carcere che ci porta il colore e la stravaganza. Quando abbiamo finito di fare questo lavoro, ad un certo punto si avvicina un ragazzo napoletano di Napoli, no, e mi dice, ascolta, spiegami se ho capito bene un attimino questa storia di comandamenti. Praticamente dice, sono come il semaforo rosso a Napoli. Io dico, cioè, che cosa significa il semaforo rosso? Sai, è solo un consiglio. Bellissimo questo. Cioè, al di là dell'ironia. E sì, li chiamiamo comandamenti, sono 10 parole, che sono le istruzioni d'uso, sono i consigli, anche per gli acquisti, per le scelte. Dopodiché aspetta a te decidere se accettarli oppure no. E in questo senso, sai, a ritorno al concetto di prima, se tu ti ricordi chi eri, e scopri che Dio ti ha salvato, allora capisci perché Dio ti dice, guardami faccia vecchio, basta idoli, piazza pulita, il mio nome tu non lo alzi per farti fatti tuoi, la domenica tu ti fermi e ti gusti quello che hai fatto. Ecco allora che no, le parole diventano la conseguenza di un amore che non è più necessario spiegare. Perché? Perché prima ti salva e dopo mette le carte in tavola e dice, ok, adesso sediamoci ai piedi del Sinai e vediamo come continuare questa storia.
2: Tu hai raccontato i 10 comandamenti, ce n'è uno che ti ha colpito più di un altro?
3: Certo.
2: Quale?
3: Beh, innanzitutto i primi due. Il primo, non ti farai... No, io sono il Signore Dio tuo, no? Quindi il tema degli idoli. Il primo funerale che ho celebrato in vita mia è stato quello di Marco Pantani. E lo ammetto, quel giorno ho sepolto il mio idolo. E seppellendolo, celebrando le esequie, c'era un Dio che mi diceva dentro, hai visto che gli idoli tradiscono? Tradiscono tutti gli idoli. Quindi quel tema lì mi è molto caro perché sai, quando Dio ti ha salvato, Dio diventa geloso di te, punto. Non la gelosia che ammazza, la gelosia di chi si scrive il tuo nome sul palmo delle mani. Poi il secondo che tradotto con le parole del mio teologo di riferimento, che è Henri De Luca, no, non è tanto non nominare, non sollevare il nome di Dio in vano. Dice il sollevamento pesi, cioè queste spallette qua, se trovano 500 kg, prova a alzarli, ma sta attento perché rischiano di schiacciarti. Sai, quando penso che nei campi di sterminio le SS entravano con scritto Dio con noi sulle cinture, quando penso, non ricordo se prima di Cristo o dopo Cristo, che qualcuno dice sono stato salvato da un attentato perché devo salvare la mia patria, sai, penso sempre che questo comandamento è l'unico dei 10, l'unico, neanche non uccidere, questo è l'unico che ti dice anche che cosa rischi se tu ti azzardi ad usare il suo nome per farti i fatti tuoi, perché è scritto non solleverai il nome di Dio in vano perché non resterà impunito chi lo farà, sai. A scherzare con Dio si può, io non sono così azzardato da poterlo fare.
4: Hai detto che il tuo primo funerale che hai celebrato è stato quello di Marco Pantani, non so se è l'ultimo, ma uno degli ultimi è stato quello di Alex Zanardi. Dopo la pubblicità avremo modo di parlare anche di lui e naturalmente anche di Papa Francesco, fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
3: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
4: Ho rischiato la vita.
2: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
5: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
6: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Domani alle 22.55.
7: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Colesterolo?
14: No, io lo uso per i trigliceridi.
15: E io per la glicemia.
16: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
17: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso.

0: Quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele Laginelli.

Grazia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione!

0: Il miele e le cipolle, edito da San Paolo, è l'ultimo lavoro di Don Marco Pozza, che è qui in studio con noi. Un lavoro nato, come abbiamo detto, a partire da i 10 comandamenti, le 10 parole, e che si intreccia naturalmente anche con la tua esperienza, con la tua vita. Tu sei cappellano al carcere Due Palazzi e lì quotidianamente incontri persone che quei comandamenti li hanno disattesi, li hanno disillusi. Come si riparte da loro e con la loro storia in mano per capirne un po' di più del senso? C'è qualche cosa che ti viene in mente?
1: Ma certamente, sai, dove fallisce la legge, e certe volte la legge fallisce, la legge è un'interpretazione alla fine, ci riesce l'amore a fare la differenza. C'era quella bellissima frase che un giorno Papa Francesco disse incontrando un gruppo di magistrati, che poi appena ascoltata, no, più di qualcuno l'ha scritta nelle mura delle celle, dentro le carceri, che diceva così: la tenerezza è una maniera inaspettata di fare giustizia. Tu dici che qualcuno dei nostri ragazzi li ha infranti questi comandamenti, io direi di più, non li ha proprio calcolati questi comandamenti. Ma la cosa meravigliosa è che se tu riesci a toccare il cuore di questa gente riesce ad apprezzare e ad innamorarsi dei comandamenti proprio perché prima li ha infranti. Fanno parte di quegli amori, direbbe Venditti, no, che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco perché dentro al libro ho voluto anche raccontare 10 storie di ragazzi. Io c'avevo un bacino idrico di storie dentro le quali scegliere. Per ogni comandamento ho voluto raccontare la storia di un ragazzo che è nel nostro carcere, che l'ha infranto quel comandamento e che infrangendolo e pagando la giusta pena nella maniera giusta, perché si perde la libertà, non si perde la dignità dentro alle galere, okay? Sta cercando di risalire a ritroso come un salmone per dire: porca miseria, ce l'avevo in mano la mia libertà, guarda te dove l'ho perduta. Sai, se si riuscisse a fare questo durante l'esperienza del carcere, davvero, non è un gioco di parole, la pena, ne vale la pena di essere vissuta.
2: E la libertà passa anche attraverso la dignità di un lavoro.
1: Certo.
2: E noi vogliamo conoscere una realtà che mette insieme un po' quello che stavi dicendo, dignità, amore, Papa Francesco, perché è un progetto che nasce proprio dalla volontà di Papa Francesco, è un pastificio futuro all'interno del carcere di Casal del Marmo a Roma. Guardiamo.
3: Il pastificio futuro sta all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Prendiamo ragazzi che provengono dal carcere minorile e li facciamo lavorare producendo pasta. Questa storia nasce dall'incontro del cappellano del carcere minorile con Papa Francesco nel 2013. Papa Francesco è venuto a trovare i ragazzi e ha detto: fate qualcosa per loro. In questo momento stanno lavorando con noi 4 ragazzi perché siamo circa all'8% di possibilità della produzione. Aumentando la produzione aumentiamo anche i nostri introiti per poter prendere più ragazzi possibili. Perché la pasta? Perché la pasta mette tutti attorno a un tavolo. L'idea di mangiare insieme era importante per il cappellano del carcere. Il premio Coltivare la Speranza, fatto da Confcooperative, è un premio che cercava di studiare, capire i vari progetti di Confcooperative che potevano ridare speranza, come ha chiesto Papa Francesco per il Giubileo. E noi quindi abbiamo raccontato la nostra storia. La nostra storia è stata premiata perché effettivamente dall'inizio noi abbiamo pensato di fare questo progetto per rispondere a quella richiesta del Santo Padre, fatta nel 2013. Tant'è vero che nelle nostre confezioni c'è proprio scritto: non lasciare rubare la speranza. E poi, con il nome nostro, che è la cooperativa Gusto Libero, abbiamo detto: c'è gusto a nutrire la speranza. Ci piacerebbe distribuire noi, ci piacerebbe avere un food truck e per

0: futuro vogliamo implementare la possibilità e rendere stabili i ragazzi che vengono con noi. Questa è la nostra intenzione.
1: Uno dei tanti progetti che nasce dall'amore di Papa Francesco, e la sua attenzione verso il mondo carcerario. E Don Marco, chi meglio di te non può ricordare proprio questo aspetto di Papa Francesco? Tra l'altro ricordiamo che proprio la sua ultima uscita pubblica è stata proprio nel carcere di Regina Coeli.
2: Sai, l'immagine della pasta, del pastificio, come l'immagine dei panettoni nel nostro carcere è molto emblematica. Mani che hanno ucciso certe volte, mani che hanno commesso gesti delittuosi, morte, violenza, abusi. Se tu a queste mani ci dai fiducia, le stesse mani, non è che tagliano le mani e ne mettono di nuovi, le stesse mani cambiano la destinazione d'uso, dalla morte al sapore, alla fragranza, a termini che sembrano contrastanti tra di loro. Questa è la speranza quando diventa storia concreta. Certamente, sai, abbiamo vissuto un pontificato nel quale il carcere era diventato l'epicentro di qualsiasi altro terremoto. E incontrare sulla nostra strada, quando dico nostra, significa persone che hanno fallito. Persone che hanno fallito, ma non sono falliti. Hanno fallito, non sono falliti. È stato trovare una boccata d'ossigeno ed accorgerci che quelle sbarre delle patrie galere, il ferro, il cemento, sì, quello è il carcere evidente, ma quanti di noi, io per primo, viaggiavamo pensando di essere liberi e ci portavamo a spasso un cuore che era un carcere tremendamente più infernale di quello. Questo è stato per noi Papa Francesco. Poi personalmente non amo parlarci perché sono convinto che gli amori, quelli veri, più ne parli più si sviliscono. Però quando vedo immagini, quando ripenso ad una storia che è difficile da dire ma è molto più presente adesso di prima, io parlo di un amore che mi ha colorato la vita, che me l'ha illuminata, illuminandola mi ha fatto avere la percezione del casino che c'avevo dentro lo sgabuzzino del mio cuore, proteggendomi sotto i riflettori, questa è una roba da fuori classe, sotto i riflettori, proteggendomi, mi ha insegnato a diventare un uomo diverso e di conseguenza forse anche un prete diverso.
1: Cosa vuol dire, Don Marco, quando dici che è molto più presente adesso?
2: Nel senso che, sai, essere cristiani la domenica di Pasqua è la più grande sciocchezza, è facilissimo. Essere cristiani il sabato santo, quando tutto sembra perduto, è la cosa più difficile. E quando si affronta la morte, il dramma è sempre quello di dire sì, sono cristiano, però siamo là che piangiamo, non c'è più, quanto era bello quando... Sì, certo, anche a me è morto 2 mesi fa mio papà, in un anno è morto mio papà, è morto Papa Francesco, è morto Alex Zanardi, sono morti dei punti di riferimento. Però ho scoperto una cosa bellissima, che la morte, come tutti i ladri, si è portata via il bottino grosso, il corpo, ma tutto il resto me l'ha lasciato a casa, i sorrisi, i pensieri, le emozioni vissute, gli incontri fatti. E questo oggi mi dà la certezza di sentirmele addosso queste storie. È incredibile come di notte mi vengono a trovare, mi tracciano un po' il sentiero e soprattutto mi fanno capire che nulla va mai perduto se c'è qualcuno che trova il coraggio di raccogliere, no, il mantello di questa eredità e di portarla avanti. Questo è quello che preghiamo tutte le domeniche a messa dicendo credo la comunione, no, dei santi, la comunione dei fedeli defunti. Poi rimane sempre il dramma, come per i comandamenti. C'è gente che li conosce a memoria e se ne frega. C'è gente che non li conosce e li applica a meraviglia. Questo è il controsenso dell'umanità.
3: Abbiamo nominato Alex Zanardi, hai celebrato a inizio mese i suoi funerali. Torniamo a quel giorno e sentiamo le parole del figlio Nicolò.
4: Una cosa che ti ha sempre detto, però quando la vedi con i tuoi occhi, a volte la capisci meglio, no? Che non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose. E quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. E questa è la verità. Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose. Perché è da lì che dopo si costruiscono quelle grandi. Grazie a tutti.

0: Don Marco.
1: Sai, quel giorno ci siamo resi conto di una cosa celebrando un funerale che era il minimo che Padova potesse restituire ad un figlio che bolognese comunque ha reso grande la città di Padova vivendoci per più di 20 anni. Quel giorno ci siamo resi conto, anche se lo sapevamo già, che non abbiamo sepolto un atleta, non abbiamo sepolto un eroe, abbiamo sepolto un uomo che ci aveva un'umanità che era infiammabile. E penso che se è vero che il frutto cade poco distante dall'albero, allora Alex lo capisci se conosci la mamma, una donna che nella vita aveva 3 amori, la figlia, il marito e l'altro figlio. La figlia l'ha accompagnata in cimitero a 16 anni, falciata sull'asfalto. Il marito, giovane, a 54 anni. Il figlio, a 59, dopo che era morto e risorto parecchie volte. Se non è una donna coraggio, una madre questa, e capisci meglio Alex. E capendo meglio Alex, capisci meglio Nicolò, che è il frutto di Alex e di Daniela. Perché un figlio che dice, non occorre essere mio padre per essere felici, ma basta saperci trovare la felicità nelle piccole cose, penso che questo valga la fortuna di avere incontrato nella mia vita di sacerdote per oltre 20 anni un compagno di viaggio straordinario che era proporzionale all'umiltà di nascondersi e di non far sapere la sua presenza, soprattutto quando c'era da lavorare su delle storie di povertà. Di quel funerale ricordo un particolare meraviglioso e che mi ha fatto sentire orgoglioso di essere cristiano, che mentre accompagnavamo fuori il feretro, si avvicina dietro di me un signore, no, sento che mi prende simpaticamente per il collo, no, mi volto e non avevo subito riconosciuto che era Alberto Tomba, che per me era l'emblema dello sport, un essere mitologico per me, no. E mi guarda e mi dice, sai Don, non so se sia normale uscire da un funerale con il cuore sereno. Lui forse non si è accorto, ma ha detto la cosa più bella per un cristiano. Cioè, in un momento di morte, noi abbiamo pianto, ma non ci siamo disperati, perché si dispera solo la persona che è convinta che tutto quel bene adesso non c'è più, e invece quel bene seminato rimane, a prescindere da chi l'ha fatto, perché il bene non è di chi lo compie, il bene è di Dio, che poi si serve di strumenti attraverso i quali a renderlo plastico. Ecco perché all'inferno Dante mette tante persone, ma queste persone avranno fatto del bene nella loro vita, ma quel bene è di Dio, va salvato, a prescindere da chi lo fa. La storia di Alex è stata la storia meravigliosa di un uomo che ci ha insegnato una cosa bellissima. Me lo disse un giorno, disse, quando mi sono svegliato a Berlino nel 2001, dopo qualche giorno quel drammatico incidente, dice, lì c'è stato il punto di svolta. Mi sono guardato allo specchio e mentre tutti dicevano, non c'è più le gambe, io dicevo, c'ho ancora una parte del corpo. Dice, ricordati Don, bisogna sempre partire da quello che hai, non da quello che ti manca per diventare grandi nella vita. E questo per me è un insegnamento bellissimo.
2: Credo che possa essere d'aiuto anche a molte persone che ci stanno guardando in questo momento.
1: Sì, ma soprattutto a quelle persone che...
2: E a tutti noi.
1: Sì, ma soprattutto a quelle persone che pensano di bastare a se stesse, tipo me. Io Alex, tu pensi, l'ho conosciuto leggendo un libro di uno dei miei giornalisti preferiti, Candido Cannavò. Il titolo era bellissimo, e li chiamano disabili. Cioè, noi vediamo uno così e diciamo, mamma mia, che sfortuna che ci ha avuto. Ci parli... E dici, ma scusa un attimo, ma la persona a cui manca qualcosa è lui oppure sono io? Poi quello che succede dentro alle galere, quando tu trovi una persona che ha ritrovato la strada del bene e la insegue con la fame di un cane affamato, con la voglia di riscatto, dici, no, ma fermo un attimo, ma la persona prigioniera sono io che non ho mai sbagliato finora penalmente? Oppure è quest'uomo sulle cui spalle pesa il peso di 17 ergastoli, come per esempio era il caso di Donato Bilancia. Sai, sono quelle sciccherie con le quali Dio ti dice aspetta a decretare la fine della storia, perché anche nella fede vale quello che diceva Boscov, partita finisce quando l'arbitro fischia, e fino all'ultimo Dio è capace di capovolgere le storie.
0: Hai ricordato il momento che hai avuto con lui in un autogrill, la regola dei 5 secondi?
1: Sì, meravigliosa, io la chiamerei addirittura la teologia dei 5 secondi, no? Che era molto semplice, diceva, sai Don, quando tu arrivi alla fine di una gara, sei finito, tanto te quanto l'avversario non ce la fai più, prova a contare fino a 5, sai cosa succede? Che magari vedi l'avversario che si ferma, e se tu quel giorno porti a casa l'orso, quei 5 secondi diventano una dipendenza, perché fanno la differenza. No, i nostri nonni ci dicevano, impara a contare fino a 3, e io cerco di applicarlo. Alex mi ha insegnato a tenere duro fino a 5 prima di mollare la presa, e ti assicuro

0: Che quando ci abbiamo a che fare con materiali infiammabili come le storie delle persone che hanno fallito nella vita, quei 5 secondi più di qualche volta hanno fatto la differenza.
1: Abbiamo iniziato parlando del suo libro Il miele e le cipolle, che vorrei ricordare, di libertà, schiavitù. Zanardi è l'esempio di un uomo libero.
0: Sai, un uomo libero che ha saputo nella sua vita trasformare in occasioni d'amore e di riscatto storie ed eventi, avvenimenti di fronte ai quali la maggior parte delle persone inciamperebbe e direbbe è tutto finito. Sai, quella bellissima verso di una canzone che dice: no, quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. E per me questa è stata alta.
2: Grazie Don Marco Puzza, grazie che sei venuto a trovarci, grazie, e ci hai portato le tue storie e il tuo libro.
0: Grazie.
3: Buona settimana, buon inizio di settimana in salute. Oggi tanti consigli per la nostra salute, a partire dall'alimentazione, alimentazione fondamentale per il nostro benessere, per il nostro benessere anche mentale, per il nostro umore. Vi diremo quali sono gli alimenti da portare a tavola. Sappiamo benissimo che la mente influenza anche il nostro intestino. Ed ancora parleremo di artrosi del pollice, vi faremo vedere anche come si svolge una visita, soprattutto gli esercizi per trovare sollievo alle nostre mani. Ed ancora con noi il nostro medico di famiglia a rispondere a tante vostre domande, dai trigliceridi alti alle intossicazioni alimentari. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Van tirati,
2: no, ma tira giù le mani.
3: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
4: Dai ragazzi, forza!
5: Quello lì è nato per creare problemi.
6: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però.
7: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui,
8: come dici tu, bisogna ricostruire.
5: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
6: Buon lavoro!
9: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
10: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
11: Mamma, andiamo.
10: Don't worry, Biredi.
12: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
13: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce, con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
14: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
15: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
16: Ho rischiato la vita.
14: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
17: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
9: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Domani alle 22:55.

0: nonno sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce. Per me è la Cina.
1: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
0: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
2: Per una locanda. E ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
3: Perché è cominciata la rivolta?
4: Per la fame.
5: Con Ingrid Bergman, La locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.
6: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo sapete, noi iniziamo sempre dalla sana alimentazione, parliamo di sana alimentazione. Beh, c'è una frase di Ippocrate, bellissima, in cui Ippocrate diceva: lasciate che il cibo sia la vostra medicina sia il cibo. Questo vale per tanti aspetti della nostra alimentazione, ma anche, forse ancora di più, per trovare anche un po' di gioia, di felicità per la nostra mente, piena di pensieri magari negativi. Insomma, viviamo in una società piena di stress. Ma quali sono gli alimenti che fanno questo, che ci donano felicità? A tante domande risponderà il professor Stefano Arzacoesi. Benvenuto, bentornato al
1: Buongiorno,
0: Mio Medico.
1: Monica,
0: medico, psichiatra e nutrizionista. Allora, partiamo proprio da questo, no, professore? Come l'alimentazione può incidere, influenzare il nostro umore? In che modo?
1: In tantissimi modi. La psichiatria nutrizionale, che è proprio la disciplina che si occupa di alimentazione e benessere mentale, è relativamente recente, di una decina d'anni. E si occupa esattamente di questo, cioè il cibo che fa bene, come noi sappiamo, alle malattie cardiovascolari, al diabete, a tante altre patologie fisiche, nello stesso modo può influire sul disagio mentale, ma al contrario anche sul benessere mentale. Quindi possono esserci cibi che fanno male al nostro umore o alla nostra ansia, ma cibi che fanno molto bene, e quindi partiamo da qui.
0: Partiamo da qui e non siamo soli oggi. Ci facciamo anche accompagnare da un assistente speciale, da un assistente virtuale che ci aiuterà in questo viaggio per capire esattamente cosa mangiare e cosa cercare di evitare. Ecco, lo vedete, si chiama Timo, e vedremo proprio dal suo sguardo, dal suo comportamento, se un cibo davvero fa bene al nostro benessere anche emotivo oppure no. Allora, io prima ho detto una cosa, insomma, sappiamo benissimo, ormai sono tanti gli studi che dicono questo, quanto la nostra mente influenzi anche il nostro intestino. Questo è vero, e perché succede?
1: È vero, ma attenzione, le direzioni che dobbiamo considerare sono due. Sicuramente la nostra mente influenza tantissimo il nostro intestino. Tutti noi possiamo sentirci con la pancia un po' in subbuglio quando siamo nervosi o stressati. Ma è altrettanto vero, e qui possiamo fare qualcosa a tavola, che il nostro intestino influenza la nostra mente. Quindi se noi mangiamo le cose giuste, i nostri batteri intestinali diventano amici della nostra salute mentale e influenzano direttamente il funzionamento del cervello.
0: Cioè un asse diretto proprio.
1: Un asse diretto, intestino-cervello, cervello-intestino. Pensiamola come un'autostrada a due corsie assolutamente efficaci in entrambe le direzioni.
0: E allora, questo è vero, e come possiamo fare per influenzare allora a questo punto anche il nostro buon umore?
1: Teniamo in mente due parole, portiamocele proprio in mente ogni volta che dobbiamo fare un piatto, uno snack, uno spuntino: fibre e antiossidanti. Quindi fibre vuol dire tutto quello che appartiene al mondo vegetale, quindi le fibre che sentiamo sotto i denti un po' dure, che sono le fibre insolubili, o le fibre solubili, che sono quelle che invece danno un effetto un po' di gel, un po' di, pensiamo, non so, alla buccia della pera quando lo sbucciamo, pensiamo al porridge di avena quando lo mangiamo. L'altra parola chiave è antiossidanti, e qui non abbiamo bisogno di grandi teorie complicate, dobbiamo pensare a tutti i colori. Tutto quello che vediamo su questa bellissima dispensa, tutti i colori, l'arancione, il giallo, il rosso, sono tutti antiossidanti.
0: E allora, lei ha parlato ovviamente di fibre, ci sono anche i cibi?

0: fermentati, no? Che fanno bene, o sbaglio in questo senso, possono nutrire anche bene il nostro intestino. Quali sono questi cibi fermentati? Quali dovremmo portare a tavola, professore?
1: Importantissimi i cibi fermentati, sono cibi antichissimi, la fermentazione nasce come modo per conservare il cibo. In realtà la fermentazione manda nel nostro intestino degli organismi vivi e vitali, è come se io dovessi comporre un'orchestra e mando degli elementi orchestrali molto capaci e molto intelligenti. Vediamo il kefir, lo yogurt, quindi tutto il mondo dei latti fermentati, però pensiamo anche alle verdure fermentate, tipo i crauti, tipo la giardiniera, pensiamo ai fermentati orientali, tipo il kimchi, che è un cavolo fermentato, o il miso, che si può usare come un dado da brodo per fare la zuppa di miso, sono tutti grandissimi amici dell'intestino e quindi del nostro cervello.
0: E quindi del nostro cervello, per cui bisognerebbe portare a tavola almeno una volta al giorno, professore,
1: almeno
0: questi,
1: ogni giorno.
0: Questi cibi per trovare benessere anche intestinale.
1: Colazione o snack, un latte fermentato è sempre qualcosa che ci nutre bene, ma anche aiuta il nostro intestino.
0: Allora, parliamo del grande gruppo dei macronutrienti, parliamo dei carboidrati, spesso messi da parte, soprattutto se magari in questo periodo, se stiamo seguendo una dieta in vista dell'estate. Allora, i carboidrati, un piatto di pasta può far bene, aiuta a star bene, professore?
1: Beh, vediamo Timo come esulta. Certo che aiuta, nel senso che
0: lui è felice con un piatto di pasta al pomodoro.
1: E il fatto di essere felice ci dà l'idea che parlavamo di fibre e di antiossidanti. Pensiamo a una salsa di pomodoro dove ci mettiamo un abbondante soffritto di sedano, carote e cipolla. Noi mangiamo una marea di fibre, una marea di antiossidanti. Cuociamo la pasta bene al dente, che così anche questo aiuta i nostri batteri intestinali. Meglio ancora, se ci piace, usiamo una pasta integrale. Integrale vuol dire più fibre, quindi chiudiamo il cerchio.
0: Esatto, per cui insomma abbiamo capito che dobbiamo portare a tavola sicuramente un cibo fermentato, ma basta uno yogurt, una bevanda, il kefir, però magari cerchiamo di usare anche il miso, che è sicuramente
1: certo,
0: una bevanda che ci
1: brodo.
0: Può aiutare, come io, ma anche un piatto di pasta al pomodoro, pomodoro sugo, pomodoro al basilico, insomma è davvero molto buono. Parliamo invece dei cosiddetti comfort food. Sappiamo quando andiamo a fare la spesa, insomma stavamo parlando prima io e il professore, quando andiamo a fare la spesa vediamo questi carrelli pieni di snack, di merendine, molto comode, soprattutto per noi mamme, insomma, ma anche insomma, lo mangiamo anche noi, magari durante il pomeriggio per fare una piccola pausa. In realtà ecco, vediamo un Timo molto infelice, molto triste. Perché succede questo?
1: Timo triste, però la parola che mettete giustamente è eccesso, cioè è la dose che fa il veleno. Se noi mangiamo in maniera sporadica una merendina, che può essere due o tre volte alla settimana, siamo tranquilli che non ci dà alcun problema né fisico né mentale. Se noi ci nutriamo di merendine, quindi tipicamente la mangiamo a colazione e due altre volte al giorno come snack,
0: tutti i giorni poi magari
1: un'ultima volta come fine pasto, sicuramente in quel caso l'eccesso di sale, zucchero e grasso e conservanti, che sono i quattro elementi tipici dei prodotti cosiddetti ultra processati, questo può sicuramente fare male. Ci sono dati scientifici rispetto a un legame con una maggiore incidenza, ad esempio, di depressione.
0: Allora, anche l'occhio, prima lei l'ha accennato, anche l'occhio vuole la sua parte. Qua vediamo anche un tavolo pieno di colori della salute. Perché bisogna portare i colori a tavola?
1: Perché le nostre cellule e i nostri batteri intestinali non amano uno specifico colore, amano proprio un arcobaleno di colori. Noi pensiamo il concetto di orchestra, significa che non esiste, per dire, il verde ha dei pigmenti antiossidanti importantissimi, il rosso ne ha altri, anche il bianco, che ci pensiamo non è un colore, in realtà è un colore con altri antiossidanti. Quindi l'idea di una varietà, il nostro organismo, le nostre cellule, ma soprattutto i nostri batteri intestinali amano tantissimo la varietà. Quindi
0: la varietà.
1: Cambiamo colori, almeno tre colori al giorno dovrebbe essere il minimo per stare bene.
0: Esatto, per cui frutta e verdura, vediamo anche Timo che ci aiuta con tanti colori. Anche le spezie, anche le piante. Noi viviamo in un paese splendido, siamo proprio al centro del Mediterraneo, per cui insomma siamo un po' la patria di spezie e di piante. Anche questo aiuta la nostra mente ad essere felice, professore.
1: Assolutamente sì, pensiamo che le erbe e le spezie dobbiamo immaginarle come delle verdure all'ennesima potenza, dove la concentrazione di antiossidanti diventa ancora più benefica, ma ricordiamoci anche l'effetto psicologico del mangiare qualcosa che ci piace. Una zuppa di legumi dove ci mettiamo l'alloro, il rosmarino o un po' di aglio cambia completamente e ci dà anche il piacere di mangiare qualcosa che siamo felici di mangiare.
0: Esatto, non bisogna pensare ai piatti così ricchi di nutrienti, a dei piatti tristi, assolutamente no, insomma abbiamo anche il nostro Timo che è molto felice di mangiare e anche la nostra mente, perché insomma Timo rappresenta un po' il nostro cervello, la nostra gioia anche nel mangiare cose che fanno davvero bene al nostro benessere. E parliamo di un'altra categoria, di un altro macronutriente, le proteine. Anche in questo caso bisogna saperle scegliere, quali? Professore.
1: Scegliamo il tipo, ma scegliamo anche la quantità, nel senso che spesso si dice, ad esempio, la carne non dovremmo mangiarla tanto. Dipende quanta carne. Se noi mangiamo la carne grande come il palmo della nostra mano, come un mazzo di carte, quindi una piccola porzione di carne, questo significa avere un ottimo effetto e nessun tipo di impatto sul microbiota, cioè sui batteri intestinali. Un eccesso, giustamente anche qui mettete eccesso, un eccesso di carni rosse, quindi mangiarne 300-400 grammi al giorno, sicuramente comporta un aumento dell'infiammazione. L'infiammazione non è amica del nostro cervello.
0: Rossa e bianca la carne non fa differenza, professore?
1: Ci sono alcuni dati sulla carne rossa come una carne più difficile da gestire in termini infiammatori, ma la quantità è quello che fa la differenza.
0: Per cui è uguale?
1: Sì, se io mangio 80 grammi di carne rossa o di carne bianca, l'effetto è simile.
0: È simile. Parliamo del caffè, la bevanda più amata dagli italiani. Anche qui ci sono studi che dicono che insomma il caffè porta davvero il buon umore, altri studi magari dicono esattamente il contrario. Allora, qual è, cosa dice esattamente la scienza, come ci dovremmo comportare con questa bevanda così buona?
1: Beh, il caffè, diciamolo, è ricchissimo di antiossidanti. Il colore del caffè è uno dei colori che dicevamo arricchisce la nostra mente di antiossidanti. C'è la caffeina, ma in questo caso dobbiamo conoscere noi stessi. Se come me avete una lentezza nel digerire la caffeina, quindi al terzo caffè cominciate a sentirvi un po' agitati, un po'
0: di palpitazione,
1: con la sensazione di palpitazione e insonnia, vuol dire che siete dei lenti metabolizzatori. In quel caso due caffè al giorno vanno benissimo. Se siete dei veloci metabolizzatori di caffeina e quindi rapidamente la eliminate all'organismo, bevete tutto il caffè che volete e sappiate...
0: Possibilmente senza zucchero.
1: Senza zucchero, così al naturale, così apprezzate anche il fatto che gli aromi e i colori a seconda del caffè possono cambiare molto.
0: Esatto, non solo cosa mangiamo, ma anche come mangiamo può fare la differenza. Anche saltare qualche pasto, magari digiunare, può aiutare come dire, il nostro cervello, la nostra mente.
1: Diciamo che il nostro cervello ama tantissimo la regolarità, è ancora collegato, come era per i nostri antenati, all'andamento del sole nella giornata. Quindi cerchiamo di mangiare in orari non troppo vicini al sonno, questo influenza tantissimo, non mangiamo in prossimità del sonno, cerchiamo almeno 2 ore di stare senza mangiare prima di andare a dormire, non mangiamo di notte, cerchiamo di mangiare un po' di più quando il sole è alto, quindi colazione pranzo. È poco compatibile con la vita di persone che lavorano, che spesso è il pasto principale alla sera. In quel caso non è un problema, ma magari mangiate una mezz'ora, un'oretta prima.
0: Un'oretta prima. Non possiamo non parlare della dieta mediterranea. Noi abbiamo questa piramide che non è solamente ciò che dobbiamo portare a tavola. Cioè, è un aspetto anche, c'è cioè un aspetto culturale molto importante. Questo influenza soprattutto la nostra salute mentale.
1: Certo, l'alimentazione mediterranea povera che dicevamo, quindi... antiossidanti, fibre, tanta verdura, tanta frutta va benissimo, però ricordiamoci che alimentazione mediterranea vuol dire anche comunicare attraverso il cibo vicinanza e condivisione, e la vicinanza e la condivisione sono in assoluto delle medicine efficacissime per il nostro benessere mentale, ma proprio in termini di effetto antidepressivo. La solitudine è qualcosa che influisce tantissimo su un cervello che rimane più infiammato e più difficile nel funzionamento.
0: Non a caso è la base, no? Della dieta mediterranea, no?
1: La base
0: della convivialità, il fatto comunque
1: convivialità, mangiare con calma, e quindi la fretta è nemica della convivialità, stare insieme, quindi mangiare in una condizione di condivisione. Certo. Già questo, al di là di quello che mangiamo, fa benissimo al nostro cervello.
0: Al nostro cervello. Allora io vorrei ricordare però il libro del professore Arzegovesi, La dieta della mente felice. Ci sono tutti i consigli davvero per vivere bene, perché come ci dice il professore, insomma, l'asse intestino-cervello è fondamentale pure per stare bene, per un benessere a 360 gradi. Grazie
1: in cuore
0: al professore Arzegovesi. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro fastidio, mamma mia che fastidio, davvero un problema che riguarda soprattutto noi donne. Intanto saluto e ringrazio il dottor Alessandro Piperno, io ringrazio anche la signora Daniela. Io ricordo, il dottor Piperno è specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale israelitico di Roma. Benvenuto innanzitutto e benvenuto anche a lei, signora Daniela, benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, iniziamo parlando di artrosi del pollice, perché in molte ci avete scritto, io parlo soprattutto al femminile, poi mi dirà lei se sbaglio, però i sintomi sono davvero antipatici, cioè compromettono un po' la qualità della vita, non riusciamo a far niente. Allora, quali sono i sintomi? E utilizzeremo anche la nostra signora Daniela, vero?
2: Certamente. La risartrosi è una condizione per la quale si crea un'artrosi appunto tra il metacarpo e il trapezio, che sono le due ossa coinvolte nella risartrosi. I fattori di rischio sono molteplici, dopo li affronteremo. Fondamentalmente i sintomi sono prevalentemente, come in tutte le artrosi, il dolore, quindi quando questa cartilagine si consuma e le superfici ossee arrivano a contatto tra loro, lo sfregamento tra queste superfici determina infiammazione che crea dolore.
0: Allora, noi utilizzeremo adesso la signora Daniela. Allora, cerchiamo di capire se la signora magari soffre di artrosi del pollice. Signora, può svitare il barattolo? Ecco, se riesce a svitarlo,
2: fondamentalmente
0: vabbè, magari l'hanno chiuso apposta un po' troppo, non ci riusciamo, magari non ci riesco. Posso provare io, regia, seguimi, c'è Fabrizio cerca di seguirmi. Questa è cattiveria pura, questa l'avete proprio incollato, vabbè, e questo non si riesce ad aprire. Ho anch'io forse probabilmente un po' di risartrosi. Adesso proviamo invece a strizzare il panno, vediamo un po' se ci riesce, signora. Sì, insomma,
2: così.
0: Con due mani.
2: Esattamente.
0: Con due mani.
2: Fondamentalmente tutti i movimenti che mettono in compressione questa articolazione.
0: Questi sono due tipici in cui non si riesce né a svitare un barattolo né tantomeno a strizzare uno straccio per la cucina. E questo è un sintomo che ci deve un po' allertare.
2: Sì, dottore. Questi sono anche gli esempi che spesso noi chirurghi della mano utilizziamo durante la visita al paziente che riferisce una sintomatologia che ci fa sospettare una risartrosi. I primi esempi è, più che chiedere se ha dolore alla compressione della trapezio metacarpica, è: riesce ad aprire un barattolo, riesce a strizzare una caffettiera, riesce a strizzare uno straccio. Questi sono i sintomi, sono i movimenti che maggiormente mettono sotto stress questa articolazione e che quindi evocano dolore in casi di artrosi.
0: Colpisce, io ho detto all'inizio che colpisce soprattutto noi donne, no?
2: Sì,
0: ci sono altri fattori di rischio?
2: Allora, come tutte le patologie, l'artrosi è una patologia da consumo della cartilagine. La cartilagine si consuma con il tempo in tutti noi. Poi ci sono fattori ambientali, ossia un marcato utilizzo di determinate articolazioni che stressa e quindi fa consumare più rapidamente la cartilagine. Per quanto riguarda poi la risartrosi, ci sono anche fattori ormonali, motivo per il quale le donne, soprattutto nel periodo vicino alla menopausa, tendono a sviluppare questa risartrosi un pochino maggiormente rispetto agli uomini.
0: Ecco, oltre insomma a fare un'analisi, insomma, parlate con il paziente. Come si svolge una visita all'interno dell'ambulatorio?
2: Come dicevo, prima c'è una parte anamnestica in cui
0: si
2: raccoglie
0: l'anamnesi. Si parla con il paziente.
2: Poi c'è l'esame obiettivo, ossia si chiede al paziente di porgere la mano, facciamo magari la sinistra, e fondamentalmente si fanno due cose. Prima si testa il dolore nella digitopressione dell'articolazione. Questo è il metacarpo, qui c'è il trapezio, quindi questa è l'articolazione colpita dalla risartrosi. Si va a premere in corrispondenza, faccio piano per evitare di evocare dolore, si va a premere in corrispondenza dell'articolazione e se è infiammata...
0: Normalmente
2: questo
0: si spinge più forte, dottor
2: Piperno. Cerca di evocare il dolore. Questo lo si fa anche per capire se c'è una grave risartrosi, mettendo in compressione, quindi spingendo il pollice, cercando anche di muovere un pochino il metacarpo e facendo questi movimenti. In questo caso il paziente o la paziente evoca dolore, soprattutto qui.
0: Per cui questa è la visita che fa ovviamente l'ortopedico, lo specialista della mano. Ci sono altri esami diagnostici che a corredo di questa visita, dottor Piperno?
2: Sì, oltre ad altri test che si possono fare, di cui questo chiaramente è il principale, la diagnosi si basa fondamentalmente su una radiografia, la lastra. Ah.

0: È un esame standard di facilissima esecuzione, anche reperibilità, ormai i centri radiografici è pieno. L'unica cosa è che deve essere fatto nelle proiezioni corrette. Quindi l'ortopedico chirurgo della mano farà una prescrizione in alcune proiezioni specifiche, che sono le proiezioni che permettono di prendere d'infilata l'articolazione e quindi visualizzare esattamente lo spazio articolare e, nel caso in cui sia ridotto, poter fare con diagnosi di risartrosi.
1: Adesso rispondiamo a Raffaella, le scrive da Olbia e le chiede: ho dolore alla base del pollice destro, l'arnica può darmi sollievo? Ovviamente ci sono, non lo so, penso, no, alle prime avvisaglie di questo dolore, se l'arnica in questo caso è una crema, oppure anche un tutore che magari si può comprare in farmacia, possono aiutare?
0: Sicuramente c'è un ricco parterre di trattamenti non invasivi, tra cui l'arnica, che è un antinfiammatorio naturale. Esistono anche degli antinfiammatori medicinali un pochino più forti, e che quindi, nei casi di dolore maggiore, soprattutto se un antinfiammatorio tipo l'arnica non ha avuto l'effetto
1: Successo,
0: desiderato,
1: certo.
0: possono dare un effetto maggiore. L'immobilizzazione con dei tutori è fondamentale, non solo per quello che sarà la parte post-operatoria, ma anche e soprattutto nel trattamento conservativo, perché, soprattutto nelle ore notturne, permettono di mettere a riposo l'articolazione. Anche se dormiamo, la mano si muove, ci spostiamo, la mano sotto il cuscino. Ecco, il tutore mette a riposo l'articolazione per quelle 6, 7, 8 ore che uno dorme la notte, e quindi fa sì che quel po' di infiammazione che si è accumulata durante il giorno passi durante la notte.
1: E allora, non ci siamo fermati qui perché adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo e con noi ci sarà anche il fisioterapista della mano, il dottor Cernuto, per far vedere esattamente quali sono anche gli esercizi di prevenzione, ma anche gli esercizi post-operatori e poi parleremo anche di altre terapie. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Mi spiace, ma questi biglietti non sono validi.
1: Ma come non sono validi? Ho ricevuto anche l'email di conferma. È pronto Marco dell'agenzia di viaggio? Abbiamo un problema.
2: Buongiorno, sì, sono Marco, mi dica.
1: Ti ricordi di noi? Ci avevi organizzato quel viaggio di nozze che era stato meraviglioso. Solo che adesso abbiamo prenotato il viaggio da soli e siamo rimasti fregati. Abbiamo appena scoperto che i nostri biglietti sono carta straccia, che neanche l'appartamento esiste. Insomma, ci puoi dare una mano?
2: Ho appena trovato un nuovo volo e una sistemazione sicura. Vi mando tutto via mail.
1: Grazie Marco, ci vediamo presto in agenzia. E basta con il fai da te, eh?
2: Questa è una situazione spiacevole con cui noi agenti di viaggio spesso abbiamo a che fare. Problemi creati da altri a cui noi poniamo rimedio. Eppure la soluzione c'è. Acquistare un'agenzia di viaggio. E a questo proposito l'AIA, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio, ha creato un sito web dove puoi trovare le agenzie associate, tutte perfettamente in regola con le disposizioni di legge. Trova l'agenzia più vicina su viaggiaresenzaproblemi.it e parti sereno. In più, presso le agenzie aderenti avrai in omaggio una polizza assicurativa per il tuo viaggio. Un clic può salvarti il viaggio e l'umore. Per saperne di più, chiama il numero verde in sovraimpressione. Per le tue prossime vacanze, affidati all'agenzia IAP. Cercale su viaggiaresenzaproblemi.it.
3: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca.
4: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
7: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
8: Crepolature? Sei coperto.
7: Arrossamenti da pannolino?
8: Sei coperto.
7: Post laser?
8: Sei coperto.
7: Post esposizione solare?
8: Sei coperto.
7: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
9: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
10: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
9: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
10: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione.
7: Eccoci, siamo tornati in diretta e beh, siamo in compagnia del dottor Alessandro Viperno e poi ci ha raggiunto anche il dottor Daniele Cernuto, ricordo, fisioterapista della mano, e c'è con noi sempre la signora Daniela. Prima di vedere gli esercizi insieme al fisioterapista della mano, abbiamo parlato di terapia, abbiamo capito che abbiamo risposto a una domanda di una nostra telespettatrice, insomma, se l'arnica o un tutore potevano aiutare, insomma, durante le prime avvisaglie, e insomma il dottore ci ha detto esattamente che può sicuramente aiutare. In questo caso poi ci sono altre terapie, parliamo di infiltrazioni, aiutano l'artrosi del pollice?
8: Allora, le infiltrazioni in generale in ortopedia hanno un ruolo molto importante. Lo svantaggio dell'articolazione trapezio-metacarpica è che è un'articolazione molto piccola, quindi a differenza di
7: della mano,
8: spalla, ginocchio, quindi l'articolazione della mano che colpisce la rizoartrosi è un'articolazione molto piccola, quindi c'è poco spazio per le infiltrazioni, o meglio, l'indicazione è un pochino ridotta, ossia si possono utilizzare con estremo beneficio, ma negli stadi iniziali della rizoartrosi, quindi quando il paziente è giovane, oppure anche se non è giovane, però è ai primi gradi di rizoartrosi, le infiltrazioni hanno un ruolo importante. Ultimamente, ormai negli ultimi anni, sono state sviluppate anche le infiltrazioni di cellule mesenchimali, quindi delle cellule staminali, che non ricreano la cartilagine, ma rivestono l'osso di uno strato similcartilagineo che quindi protegge la superficie ossea e diminuisce il dolore. Quindi possono avere un ruolo, ma non così esteso come in altre articolazioni.
7: Nei primi stadi, ovviamente, della rizoartrosi. Veniamo un po' alla fisioterapia. In che modo la fisioterapia aiuta le persone che soffrono di rizoartrosi? Che ruolo ha?
9: Allora, sicuramente il primo approccio che viene fatto è viene chiesta al paziente che tipo di dolore ha, quanto dolore ha, e la prima mano che si può dare è ridurre progressivamente il dolore, che è il primo sintomo, come appunto diceva anche il dottore, di dolore funzionale durante le attività del vivere quotidiano, come abbiamo visto aprire un barattolo piuttosto che strizzare. Quindi il dolore è la prima fase da approcciarsi, o qui approcciarsi ed eliminarlo, o perlomeno ridurlo quanto possibile.
7: Quanto possibile. Prima, insomma, parleremo anche di intervento chirurgico, però insomma prima dell'intervento chirurgico parliamo di queste cosiddette terapie conservative. Allora ci sono degli esercizi che noi possiamo fare, anche vi facciamo un regalo adesso, degli esercizi anche a casa in autonomia.
9: In autonomia, completa autonomia, come a me piace individuarli, è una sorta di postura che viene fatta al pollice, perché quello che succede, il pollice viene usato erroneamente durante quello che è l'attività del vivere quotidiano, quindi quello che noi andiamo a fare è andare a sviluppare o implementare la muscolatura del pollice, soprattutto la muscolatura dell'opponente, allontanando il pollice dalla mano in questo modo.

0: modo, la signora è bravissima, e flettendolo in questo modo andiamo a aumentare la potenza, diciamo, del pollice, stabilizzando la muscolatura con un banale elastico che insomma tutti quanti possiamo avere a casa. Creiamo un po' di tensione per aumentare la resistenza,
1: Ah,
0: quindi
1: un po' più
0: effettuiamo
1: di
0: lo
1: difficoltà.
0: stesso, esatto, se la signora sentirà un accendersi muscolare qui, su questa zona, corretto? Sì,
1: Un po' di
0: sembra di sì.
1: dolore,
0: No,
1: sì. Allora,
0: dolore no.
1: io non ho capito, la paziente nell'eseguire questi esercizi può sentire dolore? Se sente il dolore, sta facendo l'esercizio sbagliato?
0: Non deve assolutamente sentire dolore, non sono degli esercizi dove evocano, dove bisogna sentire dolore, quindi assolutamente no.
1: È questo, per cui insomma devono essere fatti. Per quante volte e per quanto tempo devono essere fatti?
0: Questa è una grande
1: Domanda, perché
0: domanda. E
1: magari come
0: allora,
1: prevenzione.
0: spesso e volentieri si dice almeno 3 volte al giorno, ma sappiamo che è impossibile. Quindi
1: Esatto.
0: raggiungiamo un accordo solitamente col paziente che è una volta almeno 3 serie da 15.
1: Tre serie da 15,
0: Per
1: per cui insomma.
0: svegliare un po' la muscolatura e per dare un incipit un po' più motivante al pollice.
1: Ci sono, oltre a questi esercizi, insomma, che possiamo fare a casa tranquillamente, ci sono anche delle terapie fisiche dal fisioterapista,
0: Sì,
1: oltre a questi, che tipo di terapie
0: ormai
1: potete
0: oggi il
1: consigliare?
0: mercato è apertissimo, c'è di tutto, dalle onde d'urto al laser, ultrasuoni,
1: Qual è
0: Degar,
1: quello che funziona
0: TENS.
1: meglio?
0: Non
1: Bella
0: c'è quello che
1: domanda.
0: funziona meglio, c'è quello più indicato per il paziente, perché nel momento in cui io ho di fronte il paziente con la richiesta specifica del paziente, devo individuare io, terapista, il macchinario o lo strumento più adatto per il paziente. Quindi che sia il laser o l'ultrasuoni, l'importante è che sia su misura del paziente e ovviamente di cosa il fisioterapista ha studio, insomma.
1: Possiamo far rivedere gli esercizi,
0: Sì,
1: dottor Cernuto, perché così.
0: assolutamente.
1: Allora, sono
0: Allora.
1: tre esercizi,
0: Sì,
1: tre, no?
0: allora la posizione di partenza è questa, una posizione neutra si chiama, con il pollice in questa posizione qua. Bisogna allontanare il pollice dal resto delle dita, in questo modo, andando a lavorare questo muscoletto qui. 15
1: Questo 15 ripetizioni, abbiamo detto.
0: ripetizioni, senza dolore, senza aumentare troppo il movimento. Effettuato questo movimento, il secondo esercizio è flettere il dito. Questo è per il flessore del pollice. Sono tutti quanti i muscoli, sono stabilizzatori della trapezia metacarpale. L'unione, diciamo, di questi due esercizi è questo esercizio qui. Quindi parto, abduco e fletto e ritorno.
1: Fare un
0: Abduco,
1: giro, fare un,
0: una
1: quasi un
0: mezzaluna.
1: mezzaluna direi.
0: Esatto.
1: Allora, e questi abbiamo detto 15 ripetizioni, insomma, per 3 volte. E adesso, quando tutto questo sugli esercizi, abbiamo capito, le infiltrazioni non riescono ad avere, insomma, successo, che cosa si propone al paziente? L'intervento chirurgico, immagino. E che tipo di intervento è?
2: Il trattamento chirurgico della rizoartrosi è uno dei più diffusi ed anche descritti, nel senso che esistono diverse tecniche per trattare la rizoartrosi chirurgicamente. Tra i più utilizzati sicuramente c'è l'artroplastica, ossia l'asportazione dell'ossicino del trapezio, che è una delle due ossa coinvolte nell'artrosi, e la ricostituzione della sospensione del metacarpo, quindi cercare di mantenere libero questo spazio che era occupato dal trapezio per evitare che il metacarpo vada a toccare altre dita, altre ossa e quindi a creare nuovamente dolore, si fa con un tendine sempre del paziente, quindi è l'intervento più biologico, consideriamolo. Esistono anche delle protesi che possono sostituire il trapezio e anche queste danno un buon
1: È
2: risultato.
1: totale o locale l'anestesia? È la domanda che immagino, insomma, facciano.
2: L'anestesia è loco-regionale, quindi si addormenta solo il braccio e l'intervento ormai lo facciamo in day hospital, quindi vuol dire che il paziente entra la mattina e a un paio d'ore dalla fine dell'intervento, giusto per vedere che il paziente stia bene, che si sia risolto il blocco, come si dice in termine tecnico, ossia che l'anestesia del braccio stia cominciando a passare, a quel punto può tornare serenamente a casa con una piccola tutela.
1: E poi ovviamente ci sarà anche la
2: Il
1: fisioterapia
2: percorso fisioterapico che è
1: post-operatoria.
2: fondamentale.
1: Grazie davvero al dottor Piperno, grazie al dottor Cernuto, ovviamente grazie alla signora Daniele. Adesso venite, venite perché con noi c'è il medico, il nostro medico di famiglia, il dottor Renato Fanelli, medico di medicina generale all'ASL Roma 1 ed esperto in cure palliative. Buongiorno e benvenuto, dottor Fanelli.
3: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a voi, grazie.
1: E allora dobbiamo rispondere a tante domande, no? Perché quando arriva un disturbo improvvisamente, oppure c'è un valore alterato, oppure la gestione di persone molto fragili, sapere come comportarsi può fare la differenza, e qui il medico di famiglia può dare una grossa mano. Allora iniziamo subito a rispondere a Francesco, le scrive da Verona e le chiede: ho sintomi gastrointestinali da ieri sera, come faccio a capire se è influenza intestinale o qualcosa che ho mangiato? Come si fa a capire la differenza?
3: Allora, intanto molto semplicemente chiedere a Francesco che cosa ha mangiato la sera prima, se è qualcosa che può aver disturbato il suo apparato digerente, probabilmente abbiamo già la soluzione, altrimenti da una breve anamnesi, se è stato a contatto con qualcuno che avesse la stessa sintomatologia, quindi ci sono delle forme virali molto fugaci che nell'arco di 24 massimo 48 ore possono colpire la persona con cui il soggetto è stato in contatto, e niente, poi dipende da, bisogna fare una diagnosi differenziale.
1: E allora, se una persona avesse mangiato male, come si deve comportare nelle ore successive?
3: Allora direi intanto un digiuno. Idratarsi se è possibile, se non ha sintomi di nausea o vomito, perché altrimenti l'idratazione, se abbondante, può stimolare ancora di più la nausea e il vomito, ed eventualmente, nel caso persistessero questi disturbi, prendere dei farmaci, ma in genere con un 24, 40, 36 ore di digiuno oppure di attenzione alla dieta, poi tutto passa.
1: Ci sono degli alimenti, perché sappiamo, leggiamo i giornali, la cronaca ogni tanto ci regala purtroppo qualche episodio di intossicazione importante. Ci sono degli alimenti che dovrebbero essere dovremmo avere un po' più di attenzione nel
3: mangiare. Classicamente i funghi, questo sono i funghi che bisogna saperli riconoscere, o comunque quando si vanno ad acquistare avere la certezza che siano funghi tranquilli, e ci sono anche altri alimenti, molto banalmente quelli scaduti, quindi cerchiamo di osservare sempre la data di scadenza anche sugli alimenti più semplici, possono essere le insalate, le verdure, qualsiasi cosa di conservato che abbia una data di scadenza va controllata, in quanto dopo la data di scadenza potrebbero dare dei problemi
1: gastrointestinali. Soprattutto adesso sta arrivando il caldo.
3: Soprattutto adesso con il caldo, i cibi conservati in generale, i cibi conservati vanno comunque attenzionati nella loro scadenza.
1: Rispondiamo adesso a Paolo dalla provincia dell'Aquila e le chiede: dottore, mia mamma è allettata e portarla a fare le visite è diventato difficilissimo. Cosa posso fare?
3: Un problema che veramente coinvolge tantissime persone anziane e quindi tantissime famiglie. Esistono servizi di visite specialistiche anche domiciliari, ovvero lo specialista che su richiesta del medico di famiglia può andare a domicilio a visitare la paziente, laddove chiaramente non si abbia necessità di grosse apparecchiature, quindi si possa fare un'anamnesi e una visita tradizionale. Esistono appunto dei centri di assistenza domiciliari presso le ASL, all'interno dei quali esistono anche dei servizi aggregati di assistenza domiciliare integrata, in cui appunto il medico di famiglia insieme allo specialista del caso possono prendere in cura e in carico questo paziente a domicilio. Altrimenti, nei casi un po' più complessi, ci sono anche delle organizzazioni, in genere di volontariato, che accompagnano gli anziani o comunque chi ne ha bisogno presso la struttura dove deve eseguire una certa prestazione, e in genere c'è un volontario laddove i figli non possono essere disponibili.
1: Ecco, in questo caso Paolo a chi si può rivolgere? Al medico di famiglia?
3: Sì, sono servizi che vengono attivati dal medico di famiglia, il CAD, cioè il centro di assistenza domiciliare, viene attivato sempre al medico di famiglia. Queste altre organizzazioni sono organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, quindi a seconda del territorio in cui il medico di famiglia opera, se ha conoscenza di queste situazioni, per esempio si possono rivolgere anche i pazienti al PUA. Il PUA sono i punti unici di accesso presso i distretti sanitari, che danno le informazioni più generali per quanto è possibile, quindi dare un'assistenza.
1: Per cui insomma magari rivolgetevi a questa associazione, insomma chiedete anche al vostro medico di famiglia, anche perché vogliamo ricordare i vantaggi anche nel curare una persona a casa, vantaggi soprattutto no, per il paziente che non si vede costretto con tanto sforzo magari ad alzarsi e a uscire di casa.
3: Assolutamente, allora diciamo che il medico di famiglia ha una situazione privilegiata nei confronti dei propri pazienti, perché in generale quando sono pazienti anziani li conosce da tanto tempo e vedo appunto che è stata proiettata questa frase che poi non è altro che l'articolo 8 della legge 219 del 2017 che ci dice che il tempo della comunicazione tra medico e paziente rappresenta tempo di cura. Quindi avere il tempo necessario di stare a casa del paziente, di stare vicino al paziente, ascoltare, soprattutto porsi in una situazione di ascolto, capire quali possono essere i desiderata del paziente e che il fatto che il paziente possa essere curato fino all'ultimo giorno

0: tra le proprie pareti, stare con i propri congiunti, è qualcosa che credo possa aiutare tantissimo anche dal punto di vista psicologico.
1: Assolutamente sì, è vero, è proprio così. Rispondiamo a Vanessa, dottore, le scrive da Cosenza, le chiede: sono in menopausa e le ultime analisi dicono che ho trigliceridi alti, lo stile di vita è lo stesso. Perché? Che cosa sta succedendo?
0: Ma senz'altro la menopausa è un momento in cui la donna ha un cambiamento ormonale, per cui questo cambiamento ormonale può in qualche maniera influire sul metabolismo dei grassi, in questo caso anche dei trigliceridi, e chiaramente bisogna stare molto attenti. Intanto un discorso alimentare, verificare se veramente le condizioni di vita e lo stile di vita sono sempre gli stessi, perché magari un paziente può adagiarsi, dice lo facevo, ora lo faccio di meno, eccetera, quindi questo è anche molto importante. E poi evidentemente cercare di mantenere un'alimentazione valida, proprio perché a una certa età si ha bisogno di meno, una quantità minore di sostanze, anche di grassi, proteine, eccetera. Quindi verificare di volta in volta a che punto stiamo e quindi in quale maniera potersi comportare.
1: Allora, noi diciamo sempre, quando parliamo di menopausa, non è una malattia, è un periodo fisiologico per noi donne, però quanto è importante seguire e far controllare anche il nostro aspetto lipidico, perché magari intervenendo, sapendo ovviamente in questo caso Vanessa ha un po' di trigliceridi alti, è entrato in menopausa, magari si può intervenire cambiando un po' lo stile di vita, certo, come diceva lei, no, dottor
0: Allora Fanelli? Diciamo che in generale magari non sono mai solo i trigliceridi alti, ma vanno considerati nell'ambito dell'assetto lipidico, quindi il colesterolo totale, il colesterolo buono, il cosiddetto HDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, l'LDL. Perché è importante mantenere questi valori assolutamente nella norma o anche in alcuni casi al di sotto della norma, in particolare per il colesterolo LDL? Perché sono sostanze che possono creare un'infiammazione nella parte più interna delle arterie. Prima le infiammano, poi possono, insieme ad altri fattori, determinare la formazione di placche aterosclerotiche, quindi riduzione del lume, diciamo, della capacità di queste arterie di trasportare il sangue. E nei casi più complicati si può andare incontro anche ad accidenti cerebrovascolari. Quindi la prevenzione prima di tutto, cerchiamo di mantenere bassi questi livelli a lungo nel tempo, proprio perché conserviamo in buono stato il nostro sistema vascolare, sia cerebrovascolare, cardiovascolare, ma anche renale. Diciamo che il sistema vascolare è sistemico, quindi arriva dappertutto.
1: Grazie davvero al dottor Renato Fanelli, grazie ovviamente per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito, lo sapete noi torniamo sempre domani, sempre in diretta alle 9.45, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti, adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, ci vediamo domani, buona giornata a tutti.
2: Cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
4: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorine.
3: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
5: Non ti amo più.
3: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo.
4: Chi è che vi adora?
3: Ah, bravo.
6: La madre, dal lunedì al sabato alle 13.20 e alle 16.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita.

0: Tu meriti di splendere. Nuovo Il Vib Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di un fenomeno in crescita, lo chiederemo ai nostri ospiti, quello dei furti negli appartamenti, le nuove tecniche, a cosa stare attenti, come comportarsi, quali sono le ricadute, soprattutto se la persona che sta in casa è una persona anziana. E poi stare molto attento ai social, perché sono una vetrina pericolosissima. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, che ringrazio chiaramente, con il maggiore Andrea Migiano, comandante della compagnia dei carabinieri di Roma Parioli. Benvenuto maggiore, ben ritrovato, visto che è stato ospite in passato anche da noi. E grazie alla dottoressa Simona Abate, dirigente psicologo dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, anche lei ben ritrovata.
1: Grazie.
0: Come sempre, siamo in diretta, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
1: Rigorosamente in diretta proprio per permettervi di partecipare alla trasmissione facendo le domande. E allora vi ricordo come farlo, è semplicissimo, basta mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp e il numero è il seguente, 340-880-1035. Per messaggi insomma più dettagliati potete anche scrivere alla mail vediamocichiaro@tv2000.it e lo sapete, ve lo ricordo sempre, che potete seguirci e scriverci anche su Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, maggiore, dicevo all'inizio, insomma, stanno aumentando dal nord al sud questi furti negli appartamenti, o è una percezione, perché viene tutto molto dilatato, insomma, concretamente, con i numeri, com'è la situazione?
2: Allora, sicuramente negli ultimi anni c'è stato un aumento del fenomeno, in quest'anno in particolare non registriamo un aumento, siamo sui numeri degli anni precedenti. Ovviamente è aumentata quella che è la percezione di insicurezza dovuto al fatto che spesso alcune persone si sono ritrovate in casa dei ladri e questo ha creato un allarme.
0: Ecco, sono sempre molto attenti perché studiano anche i nostri movimenti, questi ladri, queste bande, perché spesso sono vere e proprie bande che guardano con attenzione i palazzi, le case, gli appartamenti, cioè non entrano un po' a caso, diciamo,
2: no,
0: come in passato avveniva più frequentemente.
2: No, quasi sempre il furto è preceduto da un sopralluogo accurato che avviene giorni prima, nei quali i ladri appunto studiano quello che è l'obiettivo da colpire. E spesso ci stiamo rendendo conto che lasciano proprio dei segni per verificare che l'appartamento sia inutilizzato al momento.
0: Quindi segni fisici fuori alla porta dell'appartamento, quindi bisogna, la prima cosa è guardare se davanti al proprio appartamento o davanti o intorno al proprio appartamento ci sono dei segni particolari?
2: Sì, possono essere dei segni tracciati con dei colori o dei pennarelli, ma più spesso stiamo registrando la posizione di un leggero filo di collo di silicone trasparente tra l'anta e la porta battente. E questo, a distanza di giorni, se viene ritrovato intatto, è sintomo del fatto che nessuno ha avuto accesso a quell'abitazione. Per noi magari è impercettibile, se non andiamo a controllare, non ci rendiamo neanche conto di avere questo
0: Qualcuno diceva spesso anche i tappetini, no? Fuori alle porte. Quando vedono i tappetini per qualche giorno, magari andiamo fuori, che stanno rialzati, per loro è un segno per poter entrare,
2: sì.
0: O la posta, insomma ci sono,
2: sì,
0: vari elementi.
2: Il tappetino che non è stato rimesso a posto è indice che nessuno è rientrato in casa, così come la posta accumulata nelle cassette, sono tutti elementi che rappresentano la nostra assenza e che quindi andrebbero evitati anche con un buon rapporto di vicinato, chiedendo la cortesia a qualcuno del condominio.
0: Dottoressa, è un trauma il furto in casa, è uno dei traumi che sì, colpiscono un po' le persone, tutti quanti noi l'abbiamo subito, insomma. Sia se uno è giovane, se uno sia anziano. Magari poi vedremo le ricadute sulla persona anziana, che è maggiormente fragile da questo punto di vista. Però le chiedo, è comunque qualcosa

0: che colpisce tutti quanti noi, la nostra intimità, a prescindere dall'età?
1: Colpisce in quanto c'è la perdita della sensazione di sicurezza. Poi il comandante lo ha detto già, in realtà dobbiamo stare attenti a dove abbiamo, come abbiamo chiuso la porta, se appunto qualcuno dobbiamo chiedere al vicino di casa di farla aprire, tutte cose che ci fanno comunque percepire la sensazione di dover avere un controllo anche un po' maniacale. Questo ovviamente non è naturale, perché la persona si sente sicura quando non si sente a rischio.
0: Certo. Ecco, ma c'è il rischio, uso questo termine, di una scarsa socialità? Perché è fondamentale, no, per tutti quanti noi, avere dei rapporti, colloquiare con le persone. Ma insomma, se entra e subentra la paura, il timore di non potersi fidare di nessuno, di controllare ogni giorno, quando andiamo a casa, la porta d'ingresso, diventa qualcosa un po' di pesante. Stiamo entrando in questa dimensione un po' pericolosa.
1: Guardi, lei prima ha citato le persone anziane. Le persone anziane in realtà hanno vissuto un'epoca in cui ci si sentiva sicuri a rispondere al telefono, ad aprire la porta. Ora invece è diventato tutto un po' più incerto. Anche rispondere ad una telefonata in cui chiedono dei dati, piuttosto che cliccare su un link, diventa pericoloso. Quindi è chiaro che ci sentiamo un po' più a rischio, e questa sensazione non ci fa stare certo bene.
0: E allora stiamo facendo una sorta di percorso maggiore. Abbiamo detto, prima guardarsi intorno, il tappetino, guardare fuori alla porta. Una volta uno entra in casa, purtroppo, se c'è stato questo furto, come bisogna comportarsi innanzitutto? Perché è fondamentale, cioè rimuovere delle cose, chiamare subito voi. Insomma, che bisogna fare se uno ha subito un furto?
2: Se uno ha subito un furto, la prima cosa da fare è avvisare le forze dell'ordine, evitare di ovviamente entrare a casa perché è necessario, evitare di rimettere a posto delle cose, perché noi con un accurato sopralluogo possiamo rilevare eventualmente delle tracce che possono essere utili per le indagini. Quindi tutto quello che va a inquinare ovviamente poi è contrario al buon esito delle attività investigative.
0: E poi lo diciamo sempre, è fondamentale la denuncia, perché magari la persona anziana subisce un furto, si sente in qualche modo, lo chiederemo anche alla dottoressa, colpita nella sua...
2: La denuncia è fondamentale sempre.
0: Anche per le vostre indagini, no? Perché spesso sono delle bande che agiscono nei quartieri, sono organizzate.
2: Ma la denuncia è fondamentale non solo quando si è subito un furto, anche quando c'è stato un semplice tentativo di furto o quando abbiamo rilevato che qualcuno ha effettuato un sopralluogo. Perché se magari per il soggetto non c'è stato nessun danno patrimoniale, per noi può essere utile metterlo a sistema con altri episodi e quindi sviluppare una serie di attività che ci consentono di individuare le bande o le batterie che fanno questo tipo di reato.
0: Maris, domande da casa.
3: Allora, stanno arrivando diverse domande, ecco, e anche condivisioni, quindi ringrazio i nostri telespettatori. Ci chiede un telespettatore, dice, ma il truffatore è più simile a un ladro o a un fine, insomma, manipolatore emotivo, dottoressa Abate?
1: Ecco, la truffa assume dei connotati da manipolazione emotiva perché? Perché il truffatore entra in relazione con la vittima, non è il ladro che entra dalla finestra. Quindi il truffatore, per entrare nella relazione, ingannare questa persona, deve creare fiducia, e quando si crea la fiducia e c'è poi la sensazione di mettere emergenza, urgenza, la paura, vuol dire che ha una manipolazione dello stato emotivo della vittima, quindi è un fenomeno molto più complesso di cui dobbiamo informare e soprattutto far conoscere alle persone che poi ne sono vittima le emozioni collegate a questa possibile manipolazione.
3: Certo.
0: Maggiore, come proteggere il proprio appartamento? Innanzitutto la serratura è fondamentale, la porta blindata un po' ce l'hanno tutti ormai, ma non basta a volte, bisogna avere anche delle nuove tecniche per quanto riguarda la chiave, insomma, di accesso all'appartamento, o ci sono più furti che dall'esterno, magari ecco delle grate, mettere fuori alla finestra?
2: Sì, allora sono sicuramente fondamentali delle difese cosiddette fisiche, cioè la posizione di grate alle finestre, soprattutto per gli appartamenti che si trovano al piano terra o nei piani bassi. Una porta blindata, una serratura europea, sono le prime misure fisiche che consentono di rendere più difficile il furto. Poi ci sono dei supporti elettronici che oggi, anche a costo esiguo, ci consentono di proteggere l'abitazione. Penso ad esempio ai sistemi di allarme, che sono molto utili, così come ai sistemi di videosorveglianza. Sono sicuramente degli elementi che, oltre a proteggerci, creano deterrenza, quindi scoraggiano i ladri dal scegliere quell'abitazione come obiettivo da colpire.
0: Ci sono dei sistemi di allarme collegati anche alle vostre stazioni, è così?
2: Assolutamente sì, ogni sistema di allarme può essere collegato al 112, fra l'altro il collegamento è assolutamente gratuito. Quando parlo di 112, oggi parliamo di 112 NUE, quindi il 112 NUE fa riferimento sia a polizia che a carabinieri in base a chi si trova più vicino al momento in cui dovesse scattare l'allarme.
0: C'è una figura che assume un ruolo fondamentale ed è il portiere, io lo dico sempre, che degli stabili, che è stato un po', insomma, emarginato nel corso degli anni, invece ha un ruolo fondamentale, almeno di protezione. Da un punto di vista psicologico, quanto può aiutare le famiglie in uno stabile, dottoressa?
1: È fondamentale il portiere perché conosce le abitudini dei condomini, è fondamentale perché riesce ad individuare la persona estranea e a comunicare anche con le forze dell'ordine, e quindi è una persona che dà fiducia, serenità e sicurezza a chi abita lo stabile.
0: Ecco, lo chiedo anche al maggiore, prima di vedere le domande che ci arrivano da casa, perché può essere, se vede delle persone sospette, lei prima diceva fanno dei sopralluoghi, si aggirano nel quartiere, intorno al palazzo, ecco, il portiere dello stabile, che in genere è una persona molto attenta ai movimenti che avvengono, può svolgere un ruolo prezioso, strategico, anche nei vostri confronti, vi può chiamare.
2: È assolutamente prezioso ed è capitato, perché il portiere, appunto, conoscendo i condomini, le abitudini e conoscendo il vicinato, riesce a individuare facilmente le persone che non sono abituali a essere in zona. È capitato che delle segnalazioni poi siano state approfondite e hanno riportato appunto dei risultati. Più in generale mi sento di dire, oltre alla figura preziosa del portiere, i buoni rapporti di vicinato sono fondamentali, certo, per proteggerci da questo tipo di reati.
0: E ne parleremo dei buoni rapporti di vicinato con la dottoressa da questo punto di vista, ma prima vediamo che cosa ci scrivono da casa, poi abbiamo un collegamento.
3: Di portieri, ecco, tanti telespettatori manca questa figura perché insomma vorrebbero fosse più ampia. Però ecco, a proposito invece di condominio, c'è un telespettatore che dice: ecco, il nostro condominio è spesso vittima dei ladri, ecco, saremo tutti d'accordo sul mettere le telecamere. Possiamo, maggiore? Possono?
2: Assolutamente sì, ovviamente nell'ambito di un condominio tutto passa da eventuali riunioni condominiali e dall'interessamento dell'amministratore del condominio. Ovviamente le telecamere devono riguardare la protezione del mio appartamento e non possono andare a ledere altri principi, quali quelli della privacy, della riservatezza, insomma.
0: Ecco, lei ha parlato delle telecamere, allora lo vogliamo chiedere, ha parlato dell'amministratore di condominio, ci colleghiamo con un rappresentante dell'ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Nicola D'Alberti, benvenuto. Ecco, lo vediamo
4: buongiorno,
0: in collega.
4: Buongiorno.
0: Allora, cerchiamo di far capire, perché ormai le telecamere, tutti usano queste telecamere. Innanzitutto, se voglio mettere una telecamera all'interno del palazzo, c'è bisogno di una maggioranza particolare in assemblea? È possibile che lo decidano 3 persone su 33? O che bisogna fare?
4: Bisogna passare attraverso l'assemblea e la delibera è valida se raggiunge un quorum che è almeno la metà del valore dell'edificio, cioè la metà dei condomini con i rispettivi millesimi che abbiano la metà del valore dell'edificio possono deliberare l'installazione di un impianto di videosorveglianza.
0: Però questo era importante, cerchiamo di parlare tra qualche istante, io ritorno invece in studio con la dottoressa, perché diceva il maggiore, i rapporti di buon vicinato sono fondamentali, cioè la persona a fianco che abita, soprattutto se ci sono degli anziani, perché gli anziani stanno da soli e quindi è fondamentale, insomma, andare a controllare, cercare di tranquillizzarli. E anche gli anziani possono svolgere questo ruolo, io uso questo termine sbagliato, di sentinella un po' di quello che avviene nel palazzo.
1: C'è un rapporto di reciprocità quando c'è un vicinato tale da poter essere non soltanto di prossimità e quindi nell'estrema vicinanza per un'emergenza, come appunto diceva il comandante, ma anche per creare un clima di fiducia, perché guardi, quando noi perdiamo la sicurezza in quello che è il nostro rifugio, la nostra casa, significa che psicologicamente ci sentiamo in pericolo. Allora dobbiamo circondarci di una barriera. La socialità, il buon vicinato ci può dare un'opportunità. Poter comunicare anche nell'immediatezza è una grande risorsa.
0: Ma vogliamo capire che cosa fare per le telecamere. Nicola D'Alberti dell'ANACI, rappresentante degli amministratori di condominio, cercando di capire, ci stava spiegando che dobbiamo fare se vogliamo mettere una telecamera sul pianerottolo.
4: Quindi sul pianerottolo si comunica all'amministratore, ripeto, si comunica all'amministratore che è propria intenzione. Bisogna adottare però degli accorgimenti per far sì che la propria telecamera non inquadri aree di parti comuni dove possa esserci il transito di altre persone. Ecco, quindi quella telecamera non deve far altro che inquadrare soltanto l'ingresso del nostro appartamento.
0: E se c'è una disponibilità degli altri condomini sul pianerottolo per mettere una telecamera capace di inquadrare tutto il pianerottolo, è possibile farlo? Bisogna, non so...
4: Ancora meglio, se i proprietari degli altri appartamenti sul pianerottolo magari possono essere anche fiduciosi e contenti

0: della telecamera altrui, magari ne traggono anche migliori benefici anche loro. Basta chiederlo e magari far sottoscrivere l'autorizzazione.
1: Le chiedo ad Alberti, in base alla sua lunga esperienza, quanto è cresciuto questa esigenza di sicurezza nella casa per paura dei furti, per paura di queste vicende? Molto quando fate le assemblee di condominio, anche per una tutela dello stabile, del palazzo?
0: Beh, i nostri fabbricati sono sguarniti, le persone, ci sono degli orari della giornata che nel palazzo non c'è nessuno. Prima si faceva riferimento al portiere. Bene, il portiere che ahimè sta un po' scomparendo dai nostri edifici, quello era il primo.
1: C'è una difficoltà, però diceva il portiere, l'abbiamo ribadito.
0: Baluardo.
1: Ecco, l'abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito. Salutiamo Nicola Alberti della Nace,
0: Grazie.
1: l'amministratore di condominio, perché apriamo un capitolo fondamentale. Maggiore, lo iniziamo con lei e poi con la dottoressa. I social sono croce e delizia, ma da questo punto di vista sono soprattutto qualcosa di pericoloso, perché noi mettiamo un po' tutto, siamo andati a fare una vacanza, stiamo in una splendida spiaggia, ma anche le persone anziane, magari che sono un po' più pratiche dei social, dicono: sono andato a trovare mio figlio che sta a Torino, a Milano o a Palermo o in un'altra parte d'Italia. È un indizio pericolosissimo perché i ladri controllano i social.
2: Assolutamente sì, noi siamo convinti spesso che di controllare quello che noi pubblichiamo. In realtà, nel momento in cui pubblichiamo un dato, non lo controlliamo più, quindi non sappiamo dove va a finire. Siamo convinti di comunicare con una cerchia ristretta di amici. In realtà, il nostro dato viaggia in rete, quindi dire che si è fuori è un assist che viene fornito a eventuali malfattori. Se qualcuno ha questa esigenza di pubblicare giustamente le proprie esperienze di cose, meglio sarebbe farlo magari al ritorno dalla vacanza o dopo, quando è rientrato in abitazione, in modo che sia più tranquillo.
1: Dottoressa, come trovare un equilibrio per quanto
0: L'equilibrio.
1: riguarda i social, che sono tanti, mettiamo tutta la nostra vita minuto per minuto, anche quando andiamo a fare una spesa al centro della città e i ladri
0: L'equilibrio
1: malintenzionati?
0: deve tener conto prima di tutto della sicurezza della persona. Perché parliamo tanto di privacy, però poi alla fine ci dimentichiamo, e lo diceva appunto bene il comandante, che un dato messo su un social diventa visibile a chiunque. Per cui cerchiamo di stare attenti e appunto quando possiamo fare una vacanza e vogliamo mettere una foto su un social, ricordiamoci che in quel momento che siamo fuori non è assolutamente opportuno. Facciamolo dopo, magari rischiamo meno e ci divertiamo un po' di più.
1: Maris.
3: A proposito dei social, un suggerimento che ci arriva da un telespettatore è che a volte si va in vacanza, ma si pubblicano le foto non nel momento in cui si è in vacanza, ma qualche giorno dopo, così anche magari da poter depistare eventuali malintenzionati. Beh, abbiamo parlato insomma anche del condominio, di come può essere utile l'aiuto tra vicini. La signora Carla ci racconta, dice, ecco, siamo in una villetta, siamo soli, insomma è una coppia di anziani, insomma dai vicini a loro sono entrati dei malintenzionati, è scattato l'allarme, ma il dubbio adesso è: mi dobbiamo mettere l'antifurto anche durante il giorno, anche quando siamo noi in casa? Ecco, come poter aiutare e tranquillizzare, ecco, questi signori?
1: No,
2: diciamo, che sicuramente è utile non far percepire la nostra assenza, quindi se siamo in casa non c'è bisogno di mettere l'antifurto mentre siamo in casa, ma far percepire dall'esterno la nostra presenza in abitazione. Basta questo a scoraggiare l'intrusione di ospiti non graditi. Ecco. Quindi magari televisione, radio accesa, illuminazione, l'utilizzo oggi anche della domotica a distanza, anche quando siamo assenti, la possibilità di
3: Certo.
2: accendere determinati orari delle lampade con dei sensori o una radio, una TV, fa percepire agli altri che c'è qualcuno e diventa già solo questo deterrente per l'azione criminale.
1: C'è un altro elemento fondamentale, gli oggetti che stanno a casa di valore. Ne parleremo con il maggiore, ma chiedo anche alla dottoressa, perché spesso non è che hanno un valore enorme, però hanno un valore affettivo. L'anello che il marito defunto ha regalato alla moglie, oppure quel braccialetto a cui uno teneva, che l'ha comprato col primo stipendio quando era giovane, a cui uno è legato. Ecco, cosa fare? Bisogna in qualche modo tenerli un po' più custoditi? Come bisogna agire e comportarsi?
0: La sottrazione dell'aspetto affettivo di quell'oggetto veramente crea un danno psicologico, diciamola, perché chiaramente quel danno psicologico parte dalla sensazione di non aver potuto proteggere quell'oggetto importante, affettivamente significativo. E quindi dobbiamo immaginare prima di tutto di custodirli, certo, in un ambiente un po' più protetto, quindi ci sono tante cassaforti, no? Che ci sono la possibilità di accedere. E comunque nel momento in cui accade, pensare che quell'affetto resta nel nostro cuore.
1: Ecco, maggiore comandante, è fondamentale fare delle fotografie, perché questo è l'elemento affettivo che pesa tantissimo sulla nostra psiche, però c'è anche un valore economico, qualcuno addirittura ha l'assicurazione. Quanto è fondamentale magari fare delle foto per aiutare anche un domani nel recupero dell'area furtiva?
2: È fondamentale perché ci permette di censire gli oggetti che sono stati asportati. Spesso rinveniamo del materiale oggetto di furto dei quali non riusciamo a risalire a dove sia stato commesso il furto. Ecco, una fotografia aiuta in questo caso perché riesce a consentire di individuare chi ha subito il furto e poterlo restituire. Tante volte il denunciante non ricorda le fattezze particolari di un oggetto e quindi questo poi va a complicare quella che è l'attività di ricerca del bene.
1: Maris?
3: Allora, ci arrivano tante testimonianze, veramente grazie di cuore, ancora dicono, ecco, un po' il terrore che si insinua in alcuni dei nostri telespettatori, perché magari notano non soltanto simboli magari intorno alla porta, una persiana rotta, un vetro scheggiato, oppure una molletta dei panni messa sotto la persiana abbassata che potrebbe essere d'aiuto poi per i ladri che verranno, quindi c'è una preoccupazione, uno stato di ansia e soprattutto cosa fare in caso dovessimo ritrovarci a casa insieme. Però altri chiedono anche, essere anziani significa essere più vulnerabile o semplicemente essere presi più di mira più spesso?
0: Sicuramente la persona un po' più anziana, come abbiamo anche già detto, forse si fida anche un po' di più e quindi rispetto alla persona che va più veloce, quindi una persona un po' più giovane, è diciamo maggiormente disponibile ad aprire la porta. E questo dobbiamo dire, stiamo attenti, viviamo in un momento in cui forse prima di aprire la porta guardiamo dallo spioncino. Se qualcosa ci fa sentire a disagio, qualcuno ci mette fretta per fare qualcosa, fermiamoci. Se qualcuno ci chiede di mantenere un segreto, per esempio, su qualche azione commerciale, è lì il momento di confidarci con qualcuno. E in ultimo, questo lo dico perché è fondamentale, se qualcuno ci mette paura, attenzione, lì vuol dire che questa persona non è dalla nostra parte, perché sia le forze dell'ordine, sia gli operatori sanitari, se dovessero fare una telefonata a casa di qualcuno per comunicare, per esempio, una brutta notizia, nessuno di noi lo fa mettendo paura, percezione di pericolo e urgenza, perché abbiamo una formazione tale da dover mettere a proprio agio una persona. Certo. Quindi stiamo davvero attenti.
1: Abbiamo preparato dei cartelli, li facciamo vedere. Molti di questi aspetti li abbiamo analizzati con il comandante e con lei, dottoressa. Però io ci tenevo a metterli in risalto per farli vedere a casa e chiedo al maggiore, sostanzialmente, di tutti questi aspetti, questi primi 5 elementi, diciamo, qual è secondo lei quello più importante? Anche chiudere il portone d'ingresso del palazzo, che è una banalità, ma insomma anche quello è importante. Però secondo lei quali sono quelli più rilevanti di questi che abbiamo messo in evidenza?
2: Ma sono tutti rilevanti allo stesso modo.
1: Però insomma per la tipologia,
2: diciamo, sicuramente è il primo, perché a volte lo diamo per scontato, ma capita anche di essere convinti di aver chiuso bene e non abbiamo chiuso. Ecco, la nostra vita frenetica ci porta anche a questi errori.
1: A lasciare aperti il portone, che capita spessissimo. Sì. Le faccio vedere un altro cartello, perché sono gli altri 5 elementi, così ci indica, ne abbiamo parlato, no? Fotografare tutto, non scrivete sui social, questo forse è quello più importante ai nostri giorni. Insomma, anche illuminare l'ingresso, forse questo non abbiamo parlato, ma l'ingresso del portone e le zone buie del condominio.
2: Assolutamente sì, se possibile anche con delle luci che oggi costano poco, con i sensori che quindi si attivano nel momento in cui passa qualcuno. Già una luce che si attiva con sensore è un deterrente per un'azione criminosa. Qui molto importante, torno a dirlo, è il buon vicinato.
1: Il buon vicinato
2: è quello che ci protegge.
1: È fondamentale. Prima di delle domande alla dottoressa, proprio in chiusura, i parenti, il ruolo dei parenti, se una persona anziana viene rapinata a casa, rubata a casa, che cosa devono fare proprio in 30 secondi?
0: Attenzione ai parenti, non dobbiamo colpevolizzare, soprattutto se la persona è anziana, perché già c'è una percezione di aver perso qualcosa, la sensazione di sicurezza. E allora non pensiamo di dover ulteriormente rincarare la dose, facciamoli tranquillizzare, cerchiamo di accompagnarli a fare la denuncia, Può succedere a chiunque.
1: A chiunque, questo è fondamentale. Può succedere a chiunque. Quindi non dobbiamo colpevolizzare nessuno. Maris, domande?
3: Ma oltre alla paura c'è anche un po' di rabbia maggiore, devo dire. Perché ad esempio la signora Giovanna dice: ma perché io mi devo tappare dentro casa? Perché devo stare chiusa in casa? Ecco, dice, io ho fiducia nelle forze dell'ordine, ma forse sento spesso anche in altri paesi in cui le pene sono più severe e quindi ci sono meno reati. Può essere, secondo lei, se ci fossero delle conseguenze più pesanti, forse sarebbero un po' più tenuti nel fare dei reati? Cosa ne pensi?
2: Beh, sicuramente la certezza della pena incide anche su questo, però entriamo in un discorso, diciamo, più politico.
3: Troppo ampio.
2: Quindi.
3: Ritornando un attimo sulle telecamere, economicamente non è un periodo florido questo, ecco. Gianni ci dice, ecco, può essere un deterrente per i ladri mettere un finto antifurto? Purtroppo non vero di questi tempi, non me lo posso permettere.
2: Allora, può essere un deterrente, sì, anche il finto antifurto o anche l'impianto di allarme semplicemente. Tuttavia, anche i prezzi delle telecamere, oggi ci sono alcune webcam che si collegano col wifi e parecchi di noi ce li hanno perché hanno l'animale domestico in casa, hanno dei prezzi che sono veramente diventati
3: accessibili.
1: Ecco, comandante, ma valgono quelle immagini? Sono utili da un punto di vista proprio delle indagini, da un punto di vista oltre alle indagini anche processuali, quelle immagini che facciamo a casa? Che...
2: Quelle immagini hanno la loro rilevanza, ma soprattutto hanno una rilevanza nella nostra percezione di sicurezza, ecco, ci consentono di sentirci più sicuri e questo è già un aspetto fondamentale.
1: Abbiamo parlato tanto degli anziani, dottoressa, però svolgono un ruolo fondamentale, abbiamo detto non bisogna penalizzarli, non bisogna bacchettarli, a volte svolgono loro un ruolo di, dicevo prima, di sentinelle, di osservatori su quello che accade, no? Quindi hanno un ruolo fondamentale, così?
0: Hanno un ruolo fondamentale, trascorrono più tempo in casa rispetto alle persone che vanno al lavoro e quindi possono rappresentare una sicurezza in più.
1: E hanno una grande saggezza, quindi riescono
0: saggezza,
1: a percepire tante cose che i più giovani non riescono a comprendere.
0: La saggezza dell'esperienza, che è fondamentale.
1: Io vi ringrazio, davvero grazie ai nostri ospiti, abbiamo cercato di scattare una fotografia su tutto quello che sta avvenendo, dando dei consigli pratici nello spirito di questa trasmissione, grazie al Maggiore Andrea Miggiano, comandante della Compagnia di Roma Parioli, grazie davvero,
2: grazie,
1: comandante, per questi preziosi consigli, così come i suggerimenti importanti, importantissimi, della dottoressa Simona Abate, dirigente psicologo dell'ospedale Sant'Andrea di Roma.
3: E per oggi è davvero tutto, se vi siete collegati in ritardo non vi preoccupate, potete gratuitamente scaricare l'applicazione Play 2000 e rivedere tutte le nostre puntate e suggerimenti dei nostri esperti. Noi ovviamente vi aspettiamo puntuali domani alle 10.30.
1: Allora, domani mattina, come sempre, alle 10.30, a tutti quanti voi, grazie per l'attenzione, avete scritto tantissime email oggi, ma soprattutto serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno,
1: buongiorno
0: chef.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E come sempre ci sono i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, sono certa che sarete curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che sta già iniziando a preparare il nostro chef. E allora glielo chiedo, che cosa ci stai facendo, Fabio?
1: Oggi facciamo delle lenticchie con seppie.
0: Lenticchie con le seppie non le ho mai mangiate, quindi accostamento particolare di legumi con il pesce.
1: Sì.
0: Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono, così anche i nostri amici e le amiche a casa potranno fare con noi le seppie con le lenticchie. Per preparare seppie e lenticchie occorrono 150 g di lenticchie, 600 g di seppie, 700 ml di brodo vegetale, uno scalogno, una carota, una costa di sedano, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, uno spicchio d'aglio. Oh, gli ingredienti sono semplici da reperire, sì. Ma soprattutto le lenticchie devono essere buone.
1: Devono essere buone, vanno controllate con attenzione.
0: Che cosa si fa con le lenticchie,
1: allora,
0: chef?
1: Allora, diciamo subito, nel frattempo volevo far notare alle nostre amiche che abbiamo messo in pentola un trito con sedano, carote, cipolla, scalogno e un pezzettino di aglio, pochissima cosa.
0: Sì, perché le lenticchie con l'aglio vanno proprio bene.
1: Sì, ci sono pensieri diversi, chi preferisce solo la cipolla, chi preferisce lo scalogno, preferisce l'aglio, noi mettiamo tutto.
0: Tutte e due.
1: Tutti d'accordo?
0: Allora.
1: C'è un modo che è quello di controllarle a dito.
0: A dito, quindi le lenticchie non vanno messe in ammollo, al contrario di altri legumi.
1: Sì.
0: Possono essere cotte direttamente così.
1: Esatto, quindi praticamente noi passiamo col dito o con le dita alla ricerca di eventuali sassolini che sono la vera insidia delle lenticchie.
0: È vero. Oppure io anche le sciacquo bene sempre.
1: No, quello sciacquarle a prescindere sempre bene.
0: E poi tolgo appunto le impurità che vengono magari
1: quello che
0: su.
1: Viene a galla, delle pagliuzze, quello che possiamo dare. Quell'operazione noi già l'abbiamo compiuta.
0: Già l'hai compiuta.
1: Adesso stavamo soltanto alla ricerca, abbiamo fatto anche prima, ecco perché non ne troviamo assolutamente. Non siamo stati
0: però stai fortunati. Mostrando qual è il metodo.
1: Esatto, questo è quello che va fatto e poi possono essere messe direttamente in pentola.
0: Bene, allora il soffrittino è lì nella pentola,
1: esatto,
0: le lenticchie da crude vanno messe in pentola.
1: Intanto abbiamo preparato del brodo vegetale con cui andremo a bagnare e a coprire le nostre lenticchie in pentola e poi le lasceremo andare. Non aggiungiamo sale perché il nostro brodo è già leggermente sapido, poi ci saranno le seppie, quindi andremo a controllare e a bilanciare tutto verso la fine
0: della preparazione.
1: Ricetta.
0: E una domanda, le lenticchie vanno cotte a fuoco lento,
1: sì.
0: Un fuoco basso, vero? Sì. Perché altrimenti tutti i legumi,
1: I legumi, sì.
0: Altrimenti la pellicina...
1: Oltre a quello, i legumi hanno la questione che tendono ad affondare,
0: andare
1: verso il fondo della pentola e rischiamo che si attacchino sul fondo, quindi per non stare sempre a
0: mescolare, rigirare.
1: Esatto, fuoco basso, devono sobbollire.
0: Bene, siete molto interessati a questo accostamento di legumi e pesce, che è una cosa che abbiamo trovato diverse volte nel corso delle nostre puntate. Sonia, tu che piatto preferisci come accostamento tra legumi e pesce?
2: Allora, mi piace tantissimo come abbinamento in assoluto. Dopo una vacanza alle Eolie io ho imparato a fare, secondo me, uno dei piatti migliori. Cioè la crema di fave, una fonduta di pecorino, i totani e la menta sopra.
0: Mamma
2: a guarnire.
0: Mamma mia, già solo a descriverlo sento
2: esatto.
0: Il sapore che stuzzica.
1: Sì, ce lo stiamo già immaginando.
0: La memoria.
2: Poi ce ne sono tanti, per carità. Questo penso che sia il mio preferito. Anche fave, pesce spada è un altro abbinamento tipico proprio della cucina siciliana.
0: Bellissimo, anche buono.
1: Lei uno però,
0: È il nostro chef, sì, io già so cosa vorrai dire. Tu diccelo, diccelo.
1: Ceci, baccalà e poi ci mettiamo un rametto di rosmarino.
0: Ceci, baccalà.
2: Vero?
0: E poi tu fai una cosa bellissima perché la pelle del baccalà la fai essiccare nel forno, diventa
1: una
0: croccante.
1: Salda croccante.
0: Buonissimo. E invece il nostro Luigi, come accostamento, un piatto che ti ha particolarmente colpito, accostamento legumi-pesce?
3: Allora, piatto legumi pesce, mi piacciono un po' tutti.
0: Cosa non piace
3: questo, però il classico seppie e piselli.
0: Seppie e
3: piselli.
0: Quello
3: mi piace moltissimo, sì.
0: E poi invece volevo che ci dicessi qualcosa delle lenticchie, tu che sei un po' esperto dei nostri piatti. Nel frattempo il nostro chef, scusami, ci sta aggiungendo il brodo per cuocere le lenticchie ed è arrivato il momento di mettere le seppie anche in padella, giusto?
1: Le seppie sì, mettiamo a cuocere le lenticchie perché comunque hanno bisogno di quei 20 minuti, mentre le seppie incredibilmente cuociono in pochissimo tempo.
0: È vero, perché se superi quel momento poi devi cuocerle,
1: esatto,
0: di più, altrimenti
1: hanno una regola,
0: dure, vero?
1: O tanto o poco. Uno dirà, ma che significa? O le lasciamo cuocere 4-5 minuti, quindi il tempo che le fibre cedono e diventano morbide, o altrimenti perché poi torneranno a contrarsi e lì avremo bisogno di un bel po' di tempo.
0: Allora. E quelle sono state pulite, naturalmente,
1: certo,
0: lavate,
1: pulite,
0: le tagli
1: lavate.
0: Come più ti piace.
1: Esatto, non c'è una regola ben precisa, a me piace che comunque rimangano importanti, si sentano, siano presenti nel piatto, le cosine particolarmente sminuzzate, se non tecnicamente necessario, non ci fa impazzire.
0: E le metti in padella dove
1: te cortesemente avrai, sì, aggiunto un pochino di olio.
0: Allora, ti alzo un po' la temperatura, metto il nostro buon olio di oliva extravergine in padella, dimmi tu basta, chef.
1: Basta.
0: Benissimo. E nel frattempo volevo che Luigi, appunto, ci dicesse qualcosa delle lenticchie.
3: Allora, della loro bontà ricordiamo il passo biblico di Esaù, che per un piatto di lenticchie ha ceduto la primogenitura a Giacobbe, per cui già questo sono un nutrimento antichissimo. E l'abbinamento comunque dei legumi ideale è quello con la pasta, perché la pasta fa assimilare bene le proteine del legume.
0: È vero, infatti.
1: Sì.
0: E comunque erano un po' considerata la carne, no? L'elemento proteico.
3: Esatto, dei poveri, il piatto dei poveri, e hanno risolto molti problemi di carestia.
0: Sì, poi sono ricche di ferro, però sì, appunto bisogna usare degli accorgimenti per far sì che il nostro organismo assimili il ferro contenuto,
3: esatto,
0: abbinandole con dei cereali,
3: esatto,
0: anche la vitamina C, anche bisogna magari premere delle gocce di limone. E ci sono vari tipi di lenticchie, ci sono anche le lenticchie rosse decorticate,
1: ci sono tantissime, io ne ho viste addirittura di nere,
0: però
1: molto
0: belle. Quali sono le più buone in assoluto in Italia, quelle più conosciute,
1: che poi sicuramente dici, quelle di Colfiorito.
0: Colfiorito, una terra a cui siamo tanto legati e che,
1: sì,
0: grazie anche alle coltivazioni di lenticchie si è un po' risollevata da un'economia,
1: esatto,
0: danneggiata dal terremoto, certo.
1: Come le lenticchie di Castelluccio.
0: Castelluccio.
1: Ma non dimentichiamo quelle di Ventotene.
0: Sì.
1: Naturalmente io sto parlando di una parte d'Italia che mi appartiene particolarmente, ma le lenticchie sono coltivate ovunque e sono buone comunque.
0: Sono buonissime e addirittura io ho imparato con le lenticchie rosse, pensate, a fare le crepe.
1: Certo.
0: È molto molto semplice, molto divertente e si tengono a mollo, poi dopo si frullano e si preparano delle deliziose crepe da farcire con quello che più ci piace. Bene, vedo che l'olio è diventato caldo, quindi senza cipolla, senza aglio.
1: Nulla, abbiamo tutto là.
0: Tutto qui,
1: abbiamo
0: i nostri aromi.
1: E quindi questo è proprio cotto e così, al naturale, soltanto
0: naturale,
1: con un goccino di olio.
0: Poco tempo.
1: Poco tempo, come abbiamo detto.
0: Niente sale. Forse
1: dai
0: alla fine.
1: A registrare dopo di sale, per evitare, perché sale facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo, a toglierlo, un vero problema.
0: E le sfumi col vino bianco.
1: Sì, appena, visto che ci siamo, che dopo sicuramente saranno richiestissime.
0: Mentre le nostre seppie finiscono in padella, direi che è arrivato il momento di far entrare l'ospite che cucinerà con noi oggi. Cari amici, è un ospite molto speciale,
1: oh,
0: perché viene dall'Emilia Romagna, ma le sue origini sono in qualche modo le stesse mie origini, perché sto parlando di Elena Fatti, mia cugina.
1: Oh.
0: Elena, buongiorno.
4: Ciao tesoro.
0: Sono emozionatissima.
4: Ciao.
0: Lei è la mia prima cugina. Ti aspettavano con ansia il nostro chef Fabio Cinelli.
1: Ciao, buongiorno.
4: Piacere,
1: e benvenuta.
4: Piacere.
0: Ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
5: Piacere.
0: Ciao Elena, benvenuta.
5: Piacere. Grazie.
0: E sono,
5: grazie,
0: fiera, orgogliosa di invitarti nella nostra cucina di quel che bolle in pentola, perché
5: bene,
0: oggi finalmente vedrò come fai la cosa che ti ho chiesto di fare. Non diciamo ancora che cos'è. Prendo gli ingredienti che sono qui e insieme a te Vorrei intanto salutare Giulio, suo marito.
4: Sì, ciao Giulio. Ciao tesoro, ciao.
0: Ecco una bella foto che vi ritrae, guarda come siete belli qui. Mm. Dove siete?
4: Qui siamo a Mykonos.
0: Mamma mia.
4: Quest'estate.
0: Senti, ma raccontiamo un po', da quant'è che stai insieme a Giulio?
4: Allora, matrimonio, sposata con Giulio da 35 anni. Mm. E però lo conosco, siamo stati fidanzati almeno 6 anni e mezzo prima del matrimonio, quindi...
0: E io mi ricordo perché lei era la cugina grande,
4: esatto,
0: che aveva già questo fidanzato, eccoli ancora qua.
4: Qui siamo a Roma nel 2021, quando Roma era vuota completamente perché era il primo anno dopo il lockdown.
0: E Giulio, io lo conosco da quando ero piccola praticamente, ero una bambina quando voi vi siete fidanzati.
4: Sì, perché noi avevamo 19 anni.
0: Dove vi siete conosciuti?
4: In parrocchia nel paese dove vivo.
0: Bene, cominciamo a procedere con questa ricetta. Farina, latte tiepido e lievito.
4: Sì.
0: Che cosa fai adesso?
4: Allora, latte tiepido, mi occorre un contenitore dove sciolgo il mio...
0: Latte con il lievito, giusto?
4: Sì, esatto.
0: Ti posso aiutare?
4: Sì, volentieri, grazie. Non tutto, non esagerare.
0: Allora, guarda subito il tono della cugina
4: esatto.
0: maggiore.
4: No, non tutto. Di manina e dopo si va di... Eccolo.
0: Elena ha questo tono particolare perché è un'insegnante e sa farsi rispettare da una nutrita classe di bambini, 23 bambini delle scuole elementari. Quest'anno che classe
4: è una quinta.
0: E sei felice perché quando ti capita la prima tu arrivi a settembre
4: allora,
0: a scuola.
4: Allora, diciamo che la quinta è un'emozione perché sono grandi, li hai cresciuti, sei stata con loro 5 anni. Però è la classe che a livello di emozioni ti svuota un po' di più perché sai che li dovrai abbandonare nel loro percorso di vita e quindi, insomma, un po' ti fa rimanere male, cioè ci stai, ci soffri.
0: Senti, vogliamo mettere la...
4: Allora, sì, però prima del lievito mi occorre, tesoro, l'uovo.
0: Sì.
4: Devo romperci dentro l'uovo, ci devo mettere un po' di sale e di bicarbonato.
0: E allora, aspetta a mettere il lievito, mi procuro uovo, sale, bicarbonato e ci ritroviamo qui tra poco, dopo la pubblicità, nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
4: A dopo.
5: Lo sente qual è il suo posto, glielo dice una voce, per me è la Cina.
6: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
5: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
7: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, convertire anime.
8: Perché è cominciata la rivolta?
9: Per la fame.
10: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.
11: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
12: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è best!
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Ah, ottima scelta!
15: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
16: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. una storia incredibile di devozione e di preghiera.
10: Indagini ai confini del sacro, questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi sono niente poco di meno che con mia cugina Elena Fazzi da Calderara di Reno.
4: Sì.
0: Vivi ancora lì?
4: Certo, assolutamente sì.
0: Ed è venuta qui a trovarci per farci una cosa molto speciale che a me piace tantissimo. C'è il nostro chef che è curiosissimo di saperlo, sì, vero? Sì. Ma intanto sta finendo di preparare le seppie con le lenticchie. Attenzione che poi vi spieghiamo bene tutto quello che abbiamo fatto. E ci sono Sonia e Luigi che finalmente scopriranno da Elena che cosa ci fai.
4: Le tigelle.
0: Le tigelle! Vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
4: Assolutamente sì.
0: Così finalmente anch'io, che le ho solo mangiate, finora imparerò a fare le tigelle. Per fare le tigelle occorrono 1 chilo di farina, 2 cubetti di lievito, circa 500 ml di latte, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 200 g di panna da cucina, 1 cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di sale e 1 uovo. Per farcire salumi, stracchino, rucola, lardo pestato con rosmarino, parmigiano grattugiato. E infatti ci siamo fermati prima della pubblicità perché ci serviva l'uovo. Allora, noi abbiamo dato le dosi per farne tantissime.
4: Sì.
0: Ma quindi

0: Ne lavoreremo la metà, quindi abbiamo 500 grammi di farina, un uovo, il bicarbonato e abbiamo detto circa 500 ml di latte, perché in realtà tu ormai ti regoli un po' a
1: ad occhio.
0: E anche il latte è un po' variabile, sì. Ci si può regolare a seconda dell'impasto.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, cosa facciamo? Farina è nella ciotola.
1: Benissimo, a questo punto si mette all'interno l'uovo.
0: Benissimo.
1: Come prima cosa, assolutamente sì. Poi un po' di bicarbonato, io vado sempre a occhio perché oramai è da tanto che le faccio.
0: E preferisci impastare nella ciotola piuttosto che direttamente nella scanatoia?
1: Sì, assolutamente sì, perché altrimenti andrebbe ovunque.
0: Eh sì.
1: Sì.
0: Ti ho messo un cucchiaino perché è piccolo il vasetto, ma tu ti regoli giustamente con la misura, l'unità di misura un pizzico.
1: Sì, esatto.
0: E ciascuno ha quello della propria, esatto, della propria mano.
1: Poi si rovescia la panna. Perfetto.
0: Vai direttamente con le mani a impastare?
1: No,
0: o vuoi...
1: una forchetta.
0: Eccola.
1: Di solito, ecco.
0: E, tu hai imparato a cucinare quando eri piccola, come me.
1: Allora, diciamo che da piccola ho imparato osservando.
0: La cosa che tutti ci dicono, infatti.
1: Osservando, a questo punto per ultimo il lievito, sì, con il latte sciolto.
0: Osservando nonna, nonna
1: sì, la
0: Elena,
1: nonna,
0: che è la nonna paterna, la mamma dei nostri due papà.
1: Sì.
0: Ugo e Rosario.
1: Esatto.
0: E nonna Elena è...
1: Nonna Elena è insuperabile. Diciamo che ci ha trasmesso il piacere della convivialità, il piacere di stare insieme, di stare in famiglia.
0: Vero.
1: Nonna ha questa capacità, aveva questa grande capacità attraverso la cucina.
0: Senti, ho visto che hai mandato una foto di noi due quando abbiamo fatto quell'incontro bellissimo qui a Roma.
1: Sì.
0: Noi ci vediamo periodicamente.
1: Sì.
0: Però la tradizione vuole che ci vedessimo sin da piccole sempre alle feste comandate, quindi Natale, Pasqua, estate. Quante
1: In estate abbiamo trascorso molte vacanze insieme, a Palinuro, le nostre due famiglie si riunivano. Ma diciamo che la nostra tradizione, ed era d'obbligo, ovunque noi fossimo, era ritrovarci a Montefiascone a Pasqua.
0: Sì,
1: quello era d'obbligo.
0: A casa dei nonni, nonna aveva un giardino con le tartarughe. Era proprio bello poi passeggiare per le strade di
1: Montefiascone
0: con i sanpietrini.
1: Eh beh sì, era il paese, un antico paese medievale costruito su questa collina, sul lago di Bolsena, e noi ci ritrovavamo lì.
0: Sì, e la cosa bella di nonna Elena,
1: Pasqua,
0: che appunto ha, come
1: scusi,
0: dire...
1: Sì? Nel frattempo mi aggiunge un po' di latte, grazie.
0: Volentieri, cara.
1: Ecco, molto gentile.
0: No, volevo raccontare di nonna Elena,
1: sì, tesoro,
0: che era così elegante, così nobile.
1: Sì.
0: E tu sei nata per prima e te l'hanno messa a te il nome suo, io invece Beatrice come la mamma di nonno Ivo, che era il marito di nonna Elena.
1: Esatto.
0: Ma nonna Elena era nata a Sessa Urunca.
1: Sì.
0: In una famiglia nobile.
1: Sì. Allora, la madre di nonna, quindi la nostra bisnonna, era di origine nobile perché lei discendeva da un'antica famiglia di principi di Pirro.
0: Allora, è pronto l'impasto?
1: Eh sì, tesoro.
0: Che cosa deve fare?
1: Allora, questo adesso deve lievitare per almeno un paio d'ore, coperto da un canovaccio e poi proprio al buio, quindi avvolto anche da una coperta.
0: Ma noi non abbiamo due ore, ma abbiamo l'impasto già lievitato.
1: Benissimo, perfetto.
0: Eccolo qua.
1: Oh, che magia.
0: Guarda quanto è bello.
1: Che meraviglia, perfetto.
2: Scusa Beatrice, volevo fare una domanda alla nostra ospite.
0: Sì.
2: Ma pensi che questo impasto possa essere adatto anche per fare le piadine?
1: No, assolutamente no, perché la piadina non ha lievito, quindi è tutta un'altra cosa.
0: Le crescentine e le tigelle?
1: No, non si assomigliano assolutamente.
0: Niente, scusate.
1: Non c'entrano assolutamente nulla. Allora, il procedimento prevede questo. Una volta che è stato lievitato, eccolo, si prende un mattarello,
0: sì,
1: un mattarellino, ecco, quello è perfetto.
0: Ti piace questo?
1: Sì, assolutamente.
0: Comunque
1: sì.
0: Mi ricordi anche un po' nonna Elena. Allora, io vorrei che raccontassimo, nonna è nata a Sessa

0: Urunca.
1: Sì, tesoro.
0: Da questa famiglia nobile.
1: Sì.
0: La madre di nonna era proprio una principessa.
1: Sì.
0: L'avreste proprio... mai detto che io ho delle origini nobili? Nobili, delle radici. Sì. Mi bullizza
1: diciamo
0: da quando eravamo piccole.
1: Sì, è vero. Diciamo che io ho preso la parte più nobile della famiglia.
0: Guarda che bella foto di nonna.
1: Oh, sì. Qui ha... È giovanissima. Qui non mi ricordo se aveva... Non era maggiorenne, non era grande, è piccola con il costume tradizionale di Sassaurunca. Mi interrompo un attimo per far vedere questo strumento che può assomigliare a un coppapasta, ma in realtà vedi che è smussato perché serve per fare il taglio. È chiaro che se qualcuno non ha questo strumento può usare un bicchiere.
0: Un bicchiere, una ciotola di queste dimensioni.
1: Sì, ma a volte possono, vengono un po' più piccoline. Diciamo che questo è la misura perché vengono cotte poi...
0: Nella tigelliera,
1: esatto.
0: Che noi vi faremo vedere, ma che non possiamo usare. Quindi, per favore, chef, ci scaldi bene una padella antiaderente che useremo con il coperchio, così anche chi non ha la tigelliera a casa le può fare.
1: Esatto.
0: Senti, io direi che comunque queste andrei subito a cuocerle.
1: Assolutamente sì.
0: Facciamo vedere come si cuociono. Vieni qua.
1: Benissimo.
0: Allora, chef, la padella è calda?
2: Spero abbastanza calda.
0: Prova.
2: Mettendola
1: sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: vado. Fai tu.
1: Sì, tesoro.
0: Perché se poi vengono male dice che è colpa mia.
1: Ma senz'altro solo tua, non può essere di qualcun altro.
0: Allora, Elena ha una sorella, Milena, che saluto. Ciao, Milly.
1: Ecco. Ciao, Milly.
0: Che è l'altra cugina che sempre vive lì. Perché siete andati a vivere a Calderara, che zio è nato a Salerno?
1: Allora... Come dicevamo prima, papà, essendo un ufficiale dell'esercito, fu trasferito a Bologna a comandare una delle varie caserme quando era tenente. E poi la vita ha voluto che lui non si trasferisse più da Bologna. E siamo andati a Calderara perché mamma e papà acquistarono casa fuori dal centro di Bologna.
0: E la tradizione era andare tutti a Natale da loro... Quindi tutti i fratelli che erano Rosario, Ugo, Paola e Maria Gertrude con tutti i nipoti, tutti i figli.
1: E diciamo che zia Paola andava dalla suocera, questa è la tigelliera.
0: Questa è la tigelliera che deve conservare un po' questi avanzi.
1: No, più che altro è sì, assolutamente sì, perché nel tempo poi tu lì...
0: È di ghisa, pesantissima e... Elena se l'è portata in treno per farcela vedere, ma non si può usare sulla piastra induzione. Però, appunto, se non l'avete a casa, potete usare la padella antiaderente, mi sa che stanno venendo benissimo.
1: Sì, ci vuole un po' più di tempo di cottura rispetto... E più che altro la tigelliera occorre per fare i decori sulla pasta.
0: Sì. C'è il fregio. Mentre nel frattempo cuociamo le tigelle, io ti vorrei far vedere chi ti pensa. Guarda un po' chi c'è, un tuo alunno.
3: Ciao a tutti, oggi prepareremo le mie fantastiche pizzette. Prendiamo una fetta di pan carré, poi prendiamo il pomodoro DOP di nonna a chilometro zero, lo versiamo sulla fetta di pan carré, poi ricordatevi di fare bene i bordi. Poi prendiamo la mozzarella e la versiamo. Saluto la maestra Elena mentre sta mettendo la mozzarella. Ciao maestra Elena. In questo momento ora prendiamo la nostra fantastica pizzetta, la mettiamo nel forno ad aria e la mettiamo dentro. Ora vediamo la mia fantastica pizzetta pronta. Ta-dan!
1: È nella norma.
0: È un bel
1: lui.
0: Come
1: è
0: si
1: lui.
0: Chiama?
1: Riccardo.
0: Riccardo e lui è in quinta quest'anno.
1: Sì, tesoro, sì. Queste io direi che sono...
0: Appoggiali qua, sono pronte. Guarda come sono lievitate bene. E queste adesso noi le andiamo a farcire. E mentre queste le facciamo, mettiamo in pentola le altre.
1: Assolutamente.
0: Così almeno qualcuna Poi l'impasto che è avanzato ce lo portiamo a casa perché i miei figli non vedevano l'ora che arrivassi per mangiare le tue tigelle.
1: Io passerei un pelino, perché oramai è bella calda, quindi si può bruciare.
0: Chef, ce la fai a cuocercele tu, ma c'è?
2: Non garantisco, ci provo.
1: Sì, senz'altro.
2: Perché responsabilità.
0: Dobbiamo farcire, vieni qua dove eri prima. Sì, ti do un coltello, facciamo vedere come le farcisci. Dici qual è... Ecco qua. Allora.

0: da noi sì, si usa, si vende proprio nei vari negozi, ovunque un po' da noi.
1: Ed Elena, come prima cugina, ha mantenuto la tradizione di riunirci, infatti siamo praticamente sempre da lei.
2: Sì.
1: Noi in vacanza, Natale, Pasqua, queste tavolate sì. Bellissime. Ma a te piace cucinare? Le tigelle le fai anche per i tuoi amici?
0: Assolutamente.
1: Spesso
0: sì.
1: E volentieri con Giulio invitate gli amici sì. A casa?
0: Sì, sì, sì. E... abbiamo un po' la modalità di invitare gli amici in casa per condividere con loro queste cose. Anche a volte la tradizione, non so... prodotti napoletani, un cucchiaino.
1: Un cucchiaino,
0: sì.
1: E poi la cosa bella è che voi avete due figli, Enrico sì. E Edoardo,
0: sì.
1: Entrambi laureati, Edoardo è il più giovane, Enrico è medico,
0: sì.
1: E, Enrico vive in Trentino, Edoardo invece vive ancora lì con voi. Eccoli qui quando erano piccoli, adesso sono due ragazzi meravigliosi,
0: sì,
1: uno più bello dell'altro, simpaticissimi, e quello che sì. Cucina di più... Enrico,
0: ma diciamo che no, entrambi amano cucinare. Allora, Enrico senz'altro...
1: Eccolo qui, Enrico, il medico.
0: Sì, con... nasce da... eccolo qua, il giorno
1: bello.
0: Della sua laurea. E, diciamo che per lui è stata una necessità, perché ha vissuto per moltissimi anni da solo, con degli amici, coinquilini, durante gli studi universitari.
1: Sì.
0: Quindi se voleva mangiare... doveva cucinare.
1: Bene.
0: Esatto.
1: Allora aspetta, voglio dire soltanto che le tigelle si possono farcire con il lardo, con lo stracchino o lo squacquerone.
0: Lo squacquerone da noi.
1: E la rughetta, altri vari salumi. Mentre continuiamo a farcire, però, io vorrei dire ai nostri spettatori
0: sì.
1: Qual è la prossima ricetta che andiamo a realizzare?
0: La pinza.
1: Pinza con la Z.
0: Sì.
1: E vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
0: Sì.
1: Per fare la pinza occorrono 500 g di farina, 100 g di burro, 2 uova intere, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina, scorza di limone grattugiata e un vasetto di mostarda. E abbiamo qui tutti gli ingredienti, la mostarda l'hai portata tu da Calderara, ma prima vorrei vedere il nostro chef come completa le sue seppie con le lenticchie.
0: Perfetto.
1: Chef, che cosa stai facendo?
2: Allora, stiamo togliendo le lenticchie che avevamo messo a cuocere con un soffritto e del brodo vegetale. Hanno raggiunto la loro giusta cottura, le stiamo togliendo, le mettiamo in padella dove avevamo fatto cuocere per 4-5 minuti le seppie, sfumate
1: con
2: il vino bianco. Lasciamo andare un minuto e impiattiamo.
1: Bene, mentre questo minuto passa... Ah, guarda un po', gli assaggiatori stanno provando le tigelle di Elena.
3: Allora, è vero, non c'entra nulla con l'impasto delle piadine.
0: Sì.
3: Forse questo è ancora più buono. E la cosa carina è che ognuno può farcirle come vuole.
0: Assolutamente.
3: Perché a me,
0: sì.
3: Per esempio, non piace il lardo e sì. Allora con lo squacquerone e la rucola lo trovo...
1: Infatti, anche Luigi ha preferito stracchino, squacquerone e rucola.
4: Un ottimo antipasto, veramente. Anche a metà mattina, volendo, una colazione si può fare.
0: Quindi
2: sempre.
1: Sì. Sempre praticamente.
0: Sì,
1: ma io
0: esatto.
1: Anche le seppie con le lenticchie le mangerei sempre. Mandano un profumino.
2: Colazione sono loro.
1: Colazione salata. Allora, sei pronto, chef, per impiattare? Facci vedere anche un po' di arte dell'impiattamento. Hai scelto il piatto quadrato, questo è un piatto che ti piace tanto, rettangolare, scusa.
2: Sì, non è dei miei, ma è scattato l'amore.
1: È scattato, è un piatto dal sapore un po' antico, antica come la tradizione della famiglia da cui comunque io e Elena proveniamo, questa nonna Elena,
0: sì.
1: Che aveva questo... Ha imparato a cucinare nonna Elena dal suo, come si chiamava? Il Monsù, perché era questo, come dire, uno chef
0: Essendo catalino. Loro una famiglia nobile, chiaramente avevano in cucina i servitori, ma il cuoco, lo chef,
1: Monsù,
0: diciamo.
1: Perché Monsù, secondo te?
0: Perché, secondo me, era l'appellativo che davano allo chef di casa.
1: E allora io potrei chiamare il nostro chef Monsù Cinelli.
2: Va
1: le tue seppie sono
2: un onore.
1: Le tue seppie sono meravigliose. Allora noi, in attesa di poterle assaggiare, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Il 5 per 1000 a chi vuole destinarlo. Questo 5 per 1000
6: lo dia a Provvita e Famiglia.
7: Se sei Provvita, dichiaralo!
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Lenta, lento, molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Uno lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce, per me è la Cina.
11: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
10: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
12: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, convertire anime.
13: Perché è cominciata la rivolta?
14: Per la fame.
3: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.
15: All'unione delle nostre famiglie!
16: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
17: Dov'è Crisafullo?
18: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
19: Good luck.
18: Troppo tardi, è morto.
20: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti può tirare indietro.
3: In guerra per amore. Domani in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi sono felice perché qui con me a cucinare c'è proprio mia cugina Elena Fazzi da Calderara di Reno. E adesso infatti stiamo per fare la pinza. Abbiamo letto la lista degli ingredienti, il nostro chef ha preparato le sue meravigliose seppie con le lenticchie che stanno assaggiando i nostri assaggiatori. Come sono?
1: Una bontà, guarda, sono tenerissime e chiaramente l'abbinamento legumi e pesce, confermo, è uno dei miei preferiti.
2: Poi veramente le seppie con le lenticchie sono meglio le seppie con i piselli.
0: È vero, è vero, sono buonissime, immagino, le vorrei assaggiare anche.
2: Fate dal nostro chef.
3: Dichiarazione forte, eh?
0: Bene, intanto la pinza come si fa? Spiega
4: allora,
0: un po'.
4: Farina, grattugiata di limone. La farina, grattugiamo con un po' di limone.
0: Questa piace tantissimo a tuo figlio Edoardo,
4: vero?
0: Sì,
4: questo qui è uno dei dolci secchi che lui adora, eccolo.
0: Quanto
4: qua,
0: è
4: il
0: bello.
4: Giorno della sua laurea.
0: Ed era un dolce che veniva offerto, era il dolce di credenza.
4: Scusi, ecco, sì, era il dolce di credenza che si conservava, si custodiva nelle campagne del bolognese.
0: Sì, e infatti ed è anche quello che tu preferisci offrire ai tuoi amici quando fai quelle belle cene, quelle tavolate.
4: Sì,
0: ci hai portato una foto, eccovi qua con Loredana,
4: eccoci
0: la
4: qua.
0: Riconosco.
4: Sì, c'è Giulio, c'è Enrico, c'è il grande.
0: Tuo figlio grande, il medico.
4: Sì, sì.
0: Bello, bello, quante tavolate, quante volte abbiamo mangiato a casa tua, però questa non me l'avevi mai fatta.
4: No, perché questa qui, perché tu poi sei venuta in occasioni speciali. Natale.
0: Mi fa la pastiera quando vado da lei a Pasqua. Allora, tutti gli ingredienti.
4: Sì, vanno tutti insieme, per ultime mettiamo le uova e dopodiché incominciamo a impastare.
0: Anche questo a mano?
4: All'inizio un po' con la forchetta, poi quando è proprio molto denso possiamo stenderlo, perché lo devi poi stendere, devi creare, devi fare un rettangolo.
0: Bene, bene.
4: Ma dove dopo all'interno vai a farcire con la mostarda.
0: Bene, mentre tu impasti io vado a leggerti una
4: tesoro.
0: Frase che ti voglio dedicare, perché come vedi, come aveva nonna Elena il suo libro di cucina, di ricette, anche io qui ho questo libro sul quale appunto le ricette, ma anche delle frasi che dedico alle mie ospiti. E questa frase che ti dedico è di Dostoevskij e dice: ho sempre pensato che non vi è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. Ed è proprio vero, e tu che sei la prima dei cugini, dai tanta importanza alla famiglia, mantieni vivi i legami.
4: Le tradizioni anche le tradizioni, perché noi siamo cresciuti con la tradizione del ritrovarci insieme, dello stare insieme, di adorare il fatto di condividere la cucina, di condividere tantissimi momenti tutti quanti insieme.
0: E tu ti sei un po' assunta questa responsabilità da cugina maggiore,
4: Di
0: mantenere le relazioni vive anche tra di noi. Senti, questo impasto, mentre lo fai, mi fa venire in mente che mi hai sempre detto che hai una frase che insegni anche a noi cugini.
4: Quella che insegno anche ai miei alunni, che la mia libertà è quella?
0: Sì, sì. Dilla
4: per i nostri amici. Allora, la mia libertà finisce nel momento in cui inizia quella di un altro, e questo vale come forma di rispetto nei confronti degli altri.
0: Questo impasto dopo va farcito con la mostarda, e che è una cosa che piace molto a Luigi, che infatti mi diceva prima dietro le quinte, mi chiedeva come fosse questa mostarda bolognese, perché c'è una differenza, vero Luigi?
2: Sì, ci sono vari tipi di mostarda. Prima di tutto non confondiamo la senape con questa mostarda, sono due cose completamente diverse. Quella bolognese è caratterizzata dalle prugne, mentre quella mantovana dalle mele cotogne e anche da un altro tipo di mela. Poi ogni famiglia fa la sua mostarda.
4: Sì,
0: è vero, infatti. E io non pensavo ci fosse anche una mostarda così. Mi ricordavo sempre la mostarda, quella di Modena. No, quella mostarda che si usa
4: per condire i bolliti,
0: che
4: è fatta con la frutta. Sì, no, questa è un'altra cosa. Questa è più... viene cotta, tante prugne, mele e cotogne, da farla diventare acidula, ma più marmellata, ha l'aspetto di una marmellata.
0: Buonissima, marmellata, guarda com'è bella scura. E, mentre tu continui a preparare l'impasto,
4: sì, oramai
0: io vorrei vedere
4: pronto.
0: Dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre in giro alla scoperta di nuove ricette da raccontarci. Guarda, è lì su quello schermo.
5: Oh. Un buongiorno speciale questa mattina dalla costiera sorrentina e più precisamente da Meta di Sorrento. Io mi trovo a Lido Marinella, qui con me c'è lo chef Vincenzo Fiocco. Buongiorno chef.
6: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
5: Allora, grazie per averci aperto le porte della vostra cucina. Adesso, se uno avesse voglia di dolcezza a Sorrento, cosa potrebbe chiedere?
6: È una delizia.
5: Una delizia al limone di Sorrento.
6: Certo.
5: Giusto? Allora,
6: certo.
5: Andiamo a vedere come si fa questa delizia, che sono molto curiosa.
6: Allora, prendiamo questi soffetti di pan di Spagna, che sì, li abbiamo riempiti con una crema pasticcera rigorosamente.

0: menta al limone,
1: sì.
0: La immergiamo in una panna fatta, questa crema è fatta con panna, crema pasticcera e sempre limone.
1: Benissimo. Ah, che bello. Ecco qui, allora,
0: adesso
1: pronta nel piatto.
0: La facciamo sistemare nel piatto.
1: Bene. Sacca a poche per riempirla con...
0: Questa iniziamo a fare una piccola decorazione.
1: Per decorare, non riempire. Cosa dico? Cosa dico? Bene. Questo
0: e poi
1: un quadro, diventa chef.
0: Dopo averla decorata con la panna, possiamo aggiungere una fogliolina...
1: Io ti aiuto.
0: ...di limone. E anche con queste... La decoriamo con queste caramelline... al limone.
1: Allora dimmi la verità, la delizia al limone, chef, è un piatto semplice o no per le nostre signore che ci seguono da casa?
0: No, è
1: media difficoltà.
0: È semplice, se ci piace giocare con la farina, con questo diventa una cosa semplicissima.
1: Io intanto una cosa ve la posso dire, vi posso dire se è buona. Beatrice, Fabio, ma da Sorrento posso arrivare fino allo studio con questo
0: no,
1: dolce?
0: No,
1: ma non sia mai, no? E mi tocca assaggiare. Ciao. Grazie, chef. Okay.
2: Hai capito, Francesca? Ovunque vada trova sempre qualcosa di molto buono da assaggiare, non porta mai niente qui. Ma noi ne abbiamo mangiate di delizie quando eravamo piccole.
3: Beh, certo.
2: Costiera amalfitana. Allora, cosa ti serve, cugina? Hai steso la tua bella pinza.
3: Adesso si crea uno strato di mostarda.
2: Con le prugne, questa mostarda bolognese l'ha portata direttamente lei in treno insieme alla tigella.
3: Era
2: tigelliera. Scusa.
3: Scusa, cioè.
2: Visto come la mia cugina maggiore mi bacchetta, chef, è una deformazione professionale. Lei tiene
3: certo
2: a bada una bella nutrita classe di bambini, quest'anno la quinta.
3: Sì, 23
2: abbiamo
3: sono.
2: 23. Mm-hmm. Che bello, l'anno prossimo hai quelli della prima. Allora, la arrotoliamo.
3: Esatto.
2: E facciamo diventare un bel salsicciotto rotoloso. Poi lo trasferiamo, aspetta che ti aiuto,
3: Aspetta perché
2: lo
3: chiuderla bene.
2: Altrimenti si apre, sia mai.
3: Sì.
2: Diventa un fagottino.
3: Sì.
2: Che poi va, spostando questa qui, trasferito in una teglia.
3: Sì.
2: Abbiamo ammorbidito la carta forno
3: con l'acqua,
2: in modo da renderla aderente.
3: Esatto.
2: Questa parte va su e
3: questa parte va sotto. Perché nella parte sopra va fatta, eccola qui.
2: Che brava, è riuscita a non romperla, io l'avrei distrutta.
3: Certo.
2: Infatti
3: ecco,
2: non l'ho mai fatta, ma imparerò a farla.
3: Perfetto,
2: e poi,
3: a questo punto un po' di granella, di zucchero semolato,
2: chi vuole potrebbe anche mettere zucchero di canna, ma non sarebbe...
3: La
2: stessa pinza bolognese.
3: A volte usano la granella proprio di zucchero, cioè il confettino di zucchero, quello più grande. A me piace farla con questo.
2: Benissimo.
3: Eccolo qua.
2: Quanto tempo deve stare nel forno, cugina?
3: Ma dipende dai forni. A casa mia io uso tenerlo una ventina di minuti intorno ai 180 gradi, 200 gradi.
2: Bene. Allora, va nel forno, 180 gradi, 20 minuti e nel frattempo noi vi facciamo vedere tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare le seppie con lenticchie, per prima cosa abbiamo scartato a dito le lenticchie, poi abbiamo soffritto un trito di sedano, carota e cipolla in padella con olio extravergine d'oliva. Abbiamo aggiunto le lenticchie, lasciato prendere calore e poi cominciato a bagnare con il brodo vegetale. Abbiamo coperto e fatto andare per circa 20 minuti. In un'altra padella abbiamo cotto le seppie tagliate a pezzetti con un filo d'olio, sfumando con un po' di vino bianco. Le abbiamo lasciate lì per un po' e a cottura ultimata delle lenticchie abbiamo unito le due preparazioni e fatto insaporire in padella. Per preparare le tigelle abbiamo messo la farina in una ciotola e abbiamo aggiunto l'uovo, il sale, il bicarbonato, la panna e per ultimo il lievito sciolto nel latte tiepido. Abbiamo iniziato ad amalgamare e aggiunto altro latte all'occorrenza. Quando l'impasto ha preso consistenza, lo abbiamo passato sulla spianatoia e finito di lavorare. Poi lo abbiamo lasciato a lievitare per almeno 2 ore coperto da pellicola. Abbiamo steso con un mattarello l'impasto lievitato e fatto dei cerchi con l'apposito

0: Coppa pasta. In mancanza di una tigelliera abbiamo cotto le tigelle in padella antiaderente con un coperchio per un paio di minuti per lato. Poi le abbiamo farcite con lardo pestato, stracchino, salumi e rucola. Per preparare la pinza abbiamo montato le uova con lo zucchero in ciotola, poi abbiamo aggiunto gli altri ingredienti fino a che il composto non ha iniziato a prendere consistenza. Lo abbiamo trasferito sulla spianatoia e finito di impastare. Poi lo abbiamo steso con il mattarello, ci abbiamo spalmato sopra la mostarda e lo abbiamo arrotolato, sigillandolo bene. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti perfettamente realizzati. Ci sono le seppie con le lenticchie che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli come prima ricetta oggi, un accostamento particolare, e subito dopo le tigelle che ha fatto mia cugina Elena, farcite secondo il gusto di ciascuno, con la mortadella, il prosciutto, lo squacquerone e la rucola, il salame, buonissime. Le abbiamo fatte in padella e poi arriva la pinza bolognese con la mostarda di prugne che è nel forno da cuocere,
1: quando è dorata in questo modo, quindi a seconda del forno 20 minuti, 25, bisogna vederla dorata.
0: E dal forno è andata direttamente sul piatto dei nostri assaggiatori che la stanno apprezzando, che ne dite?
2: Sì. Allora, per me è un sapore insolito, sono sincera, però lo proverò sicuramente perché è veramente interessante.
3: Mi piace la mostarda, questa mostarda non la conoscevo, per me la mostarda vera è quella cremonese, che io ho fatto perché la uso poi sui bolliti.
0: Sul bollito, esatto. De gustibus, ma non finisce qui, cara cugina, perché in questo momento il nostro chef è lì pronto ad armeggiare con quello che è avanzato da ciò che abbiamo preparato oggi, perché con la sua fantasia, la sua creatività e non buttando via nulla, realizzerà una ricetta del riciclo. Vieni, andiamo a vedere che cosa sta preparando.
1: Volentieri.
0: Allora, chef, che cosa riutilizzi oggi?
4: Abbiamo recuperato delle seppie, le abbiamo appena tagliuzzate, scottate un attimino in padella, proprio un non nulla. Il fantastico lardo.
0: Il lardo che ha portato
4: di Elena,
0: mia cugina.
4: L'ho assaggiato.
1: Non poteva rimanere lì.
4: No, assolutamente, abbiamo mischiato, quindi solido abbinamento insolito.
0: Insolito, mari e monti, lardo con la seppia.
4: Con la seppia.
0: Che buono!
4: Poi non solo, mi sono appropriato anche di un pochino di impasto.
0: Veramente quello non era avanzato, l'avevamo conservato per fare altre tigelle, ma va benissimo, chef, tu puoi tutto in questa cucina.
4: Anche che altrimenti io che riciclo.
0: Giusto.
4: Se vi devo conservare tutto, alla fine non riciclo nulla.
0: Ricicla, reinventa!
4: E poi naturalmente un classico, che ne faremo?
0: Un fagottino.
4: Un classico del riciclo.
0: Friggi!
4: Ma il riciclo passa di solito per la frittura.
0: Che meraviglia!
4: È la cosa più semplice.
0: Cos'è? Una pallina?
4: Sì.
0: Una bombetta ripiena. Quindi hai messo a scaldare dell'olio.
4: Sì.
0: Che si sta.
4: Che ho controllato scrupolosamente, grazie.
0: Al termometro della nostra cucina, che lui pensava di non avere, invece io l'ho scovato, perché in questa cucina non manca nulla.
4: Ah,
0: attrezzatissima.
4: Ma me l'avessi portato te?
0: No.
4: Che delusione.
0: C'era. Sonia, che dici?
4: Pronto?
0: Cosa sta facendo? Luigi, avete un'idea?
3: Guarda, veramente sta pasticciando con un sacco di cose diverse e devo riflettere un pochino.
0: Il nome appropriato forse che io darei è proprio di bombetta, perché è proprio una bella bomba ripiena di lardo, però l'accostamento delle seppie, voglio vedere che cosa pensi di fare.
3: Sì, infatti non ho capito il ruolo delle seppie e quale sarà.
0: Forse... Bene,
4: allora,
0: bene.
4: Innanzitutto diamo croccantezza nell'interno. Lei che mi guarda sempre in maniera così perplessa.
0: Croccantezza.
4: E ho notato che hai mangiato le seppie anche. Viene lasciate pochissime.
2: Grazie Fabio che mi difendi, però posso dire
4: no, perché...
2: la mia.
0: Sì,
4: sì, devi.
2: Che secondo me è azzeccatissima. Bignè, mare, mari e monti.
0: Bignè, mari e monti. Beh, non è male.
4: No, non è male, non è male.
2: No, perché? Ma come non è male? È perfetta.
4: È fantastica.
0: Va bene,
4: scusami, fantastica.
0: Il monte ce l'abbiamo nel lardo, nel cuore di questo bignè. E il mare quando arriva? Mare, profumo di mare.
4: Eccoli
0: qua. Questo bignè, mari e monti vedrà la luce in questo bellissimo piatto, Cappello del Prete si chiama questo piatto, un
4: sì.
0: piatto nero, rotondo, bello, e lì, con queste bombette che lui va a decorare con del rosmarino, vi salutiamo, saluto mia cugina Elena,
1: ciao,
0: grazie
1: tesoro,
0: per essere
1: ciao,
0: stata con
1: piacere.
0: Noi, saluto i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, ci vediamo ciao. Domani con il nostro chef Fabio Cinelli e con tutti voi che ci seguite a casa su TV 2000, domani alla stessa ora nella cucina di Quel che bolle in pentola, ciao a tutti,
4: ciao,
0: ciao. Ciao.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff imbraccia il fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
6: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
7: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorine.
6: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
8: Non ti amo più.
9: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo.
10: Chi è che vi adora?
9: No, bravo.
0: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
11: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: È una puntata quella che scatta tra poco dell'ora solare di memoria e di ricerca. La ricerca di Davide Peluzzi, che è un esploratore, ricercatore, divulgatore e ambasciatore del Parco Nazionale dei Gran Sasso e dei Monti della Laga in tutto il mondo. Un uomo che le montagne le conosce molto bene, quelle stesse montagne che sono state teatro 50 anni fa di un terremoto terribile, quello del Friuli, 1976, e sono state le testimoni dirette di come quel sistema Friuli e quelle persone coraggiose siano riuscite a riemergere da quel terremoto. Chi ha l'età per ricordarlo quel giorno se lo ricorda bene, chi no, ascolti questa storia. Avremo con noi un testimone diretto, vi stiamo aspettando all'ora solare. Grazie.

Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che sono collegate con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: sia il servizio che l'ascolto non sono sempre facili, richiedono impegno, capacità di rinuncia. Costa fatica capirsi quando si hanno opinioni diverse, perdonarsi quando si sbaglia, ma è solo così che tra le persone nascono e crescono relazioni autentiche e che da quella quotidianità si diffonde e si sperimenta presente il regno di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella ha concepito opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei

0: l'eterno riposo.
1: Donalo, Signore, e splenda essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Iran ancora stallo nei negoziati, Trump inasprisce le misure dell'accordo, Teheran non ci fidiamo del nemico, all'alba missili contro il Kuwait, mentre il CENTCOM americano fa sapere di aver colpito come autodifesa radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Negativo all'Ebola, il cittadino di origine congolese residente a Cagliari, rientrato dall'Africa, in Italia dunque non ci sono casi di Ebola, ma nella Repubblica Democratica del Congo la lotta contro il virus si fa sempre più difficile. Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica, dal presidente Mattarella l'appello ad intercettare i bisogni, domande e aspettative delle giovani generazioni, valorizzandone talenti e potenzialità per rafforzare la coesione sociale. Compito persistente nella vita della Repubblica, scrive Mattarella, consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini. Buongiorno da TG2000, in primo piano l'avete sentito, l'Iran che, stando alle immagini satellitari, avrebbe ripristinato la maggior parte delle basi missilistiche sotterranee e potrebbe tornare a lanciare missili a lungo raggio. Intanto restano ancora in stallo i negoziati, ma sentiamo Caterina Dall'Olio.
1: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che per gli americani dovrà avvenire subito e senza condizioni. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Trump avrebbe inserito riferimento

0: riferimenti alle modalità in cui gli Stati Uniti potranno disotterrare questo combustibile e alla tempistica della sua distruzione. Un'altra preoccupazione riguarda la sorte dei beni dell'Iran congelati all'estero, questione politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà nessuno scambio di soldi con Teheran, fino a nuovo avviso. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana, il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani, colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniano. Teheran starebbe apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Pezeshkian ritiene che un'intesa dignitosa sia ancora possibile.
1: Intanto Israele conquista il castello crociato di Boforte, taglia in due il Libano, avanzando ben oltre i fiumi litani per isolare Hezbollah. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti della nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, buongiorno. Prima arriva proprio da Teheran, perché il portavoce del ministro degli esteri iraniano ha detto che l'Iran è pronto ad aiutare in ogni modo il Libano contro l'aggressione israeliana. Sappiamo che Teheran vorrebbe vincolare un eventuale accordo anche con un cessate il fuoco in Libano, cessate il fuoco che non c'è, soprattutto perché Netanyahu questa mattina ha detto di avere ordinato altri attacchi aerei anche su Debie, che è questo quartiere a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Come dicevi, proprio ieri l'avanzata di terra dell'esercito israeliano in territorio libanese, che è arrivata fino a 50 chilometri dal confine israeliano, appunto, è arrivata al castello di Bitfur, che è questa roccaforte crociata, che è un punto strategico militare per controllare appunto l'area del sud del Libano. E sappiamo anche che oltre l'avanzata di terra continuano pesanti i bombardamenti delle principali città nella città del sud del Libano, da tiro a Natabie, con un altissimo prezzo per la popolazione civile, non solo per le vittime, ci sono stati in questi giorni anche bambini che sono stati uccisi, ma anche per altre migliaia di sfollati che sono costretti a scappare da quella che ormai è una piena zona di combattimento. Hezbollah da parte sua continua a rifiutare qualsiasi negoziato con Israele, continua a lanciare anche missili sul nord di Israele. Nel fine settimana ci sono state sirene davvero molto frequente, e poi un altro soldato israeliano è stato ucciso da un drone di Hezbollah, del tredicesimo da un mese, da quando sarebbe dovuto entrare in vigore questo cessate il fuoco, che di fatto non è mai stato così sulla carta. Secondo indicazioni di stampa americane, il segretario di Stato Rubio avrebbe chiamato nelle scorse 24 ore sia il premier Netanyahu che anche il presidente libanese, perché comunque questi negoziati stanno andando avanti. C'è un altro appuntamento per domani, ma la situazione, come abbiamo visto sul campo, è davvero incandescente. In tutto questo la Francia ha anche chiesto per oggi una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, proprio per la crisi libanese, che chiaramente sappiamo anche essere legata direttamente con quella con l'Iran. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Andiamo in Ucraina, ancora attacchi con droni tra Mosca e Kiev, mentre l'Unione Europea valuta il congelamento del price cap sul petrolio russo, e Macron rivela che la marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa nell'Atlantico. Andrea Domaschio.
3: In un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky afferma che la finestra per i colloqui di pace con la Russia è limitata, ma intanto denuncia Mosca per aver armato e fatto combattere ragazzini ucraini rapiti nelle regioni occupate. E mentre il Cremlino accusa l'esercito ucraino per un attacco notturno con droni a Genichevsk, nella regione di Kherson, che avrebbe colpito edifici residenziali, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili, Kiev parla di almeno 6 persone rimaste ferite per un'incursione notturna di droni russi nella città di Odessa. Nel frattempo il presidente francese Macron annuncia che la Marina d'Oltralpe, in collaborazione con altri alleati, tra cui unità navali britanniche, ha intercettato in Atlantico la petroliera russa Tagor, che trasportava greggio cercando di eludere le sanzioni internazionali contro Mosca. Infine, l'Ucraina fa pressione su Bruxelles per accelerare le pratiche di adesione all'Unione Europea. Per il ministro degli esteri Tajani la richiesta è ragionevole, ma Kiev deve prima rispettare le regole, a partire da quelle anticorruzione.
1: Parliamo del virus Ebola. È negativo il congolese sintomatico ricoverato ieri a Cagliari. Sentiamo Lucia Ascione.
4: Cagliari e tutta l'Italia si risvegliano con una buona notizia. Non ha l'Ebola, il congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine. Negativi i campioni analizzati allo Spallanzani. Il malessere che ha accusato non ha origine dal virus Bundibuscio, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto, per tale ragione non erano stati effettuati i controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dall'Ebola, in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Era stata lei a chiamare immediatamente il 118, ma si allenta il cordone di sicurezza messo in piedi come da protocollo. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda. Nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree, dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola anche lì. In Congo sono circa 1100 i casi attenzionati, ma i test procedono molto a rilento. Intanto pagano con la vita gli operatori e i volontari che stanno assistendo la popolazione. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ancora in Congo, ieri ha espresso il cordoglio e la gratitudine del mondo alle famiglie delle vittime del virus, ma è nel volto di Etienne Zo, uno dei sopravvissuti, la speranza che con il sostegno economico e logistico di tutti, Stati Uniti compresi, si possa mettere la parola fine alla 17ª epidemia di Ebola in Africa.
1: Dopo 12 ore di lavoro degli specialisti del soccorso alpino è salvo lo speleologo rimasto prigioniero in una grotta nel Cuneese a causa di un pesante masso che gli aveva bloccato le gambe. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive, sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba.
6: Alle 5.40 il ferito è stato portato fuori dalla grotta grazie alla collaborazione di 54 tecnici provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige.
5: È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007 e da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi.
6: Il ferito collaborante è stato consegnato al personale del 118 per le valutazioni del caso.
1: Il meteo si spezza l'ondata di caldo che ha accompagnato la fine di maggio. Nella notte i primi temporali al nord, tempesta di fulmini su Milano, oggi peggiora al nord-est, sole al centro-sud. Domani forti temporali su tutta la pianura padana con le nuvole che arriveranno anche al centro. Da mercoledì schiarite al nord, ancora variabile al centro, resta il sole al sud. Le temperature resteranno estive ma non roventi. È compito persistente nella vita della Repubblica consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica di domani 2 giugno. Augusto Cantelmi.
7: La Repubblica è nata da un corale esercizio di democrazia, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica. Fu una svolta nella vita del Paese, aggiunge Mattarella. Dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale, la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace, un voto che per la prima volta vide la partecipazione delle donne. Per Mattarella è necessario sostenere la trama del tessuto sociale e intercettare bisogni, domande e aspettative delle giovani generazioni. Una festa della Repubblica diversa dalle altre, così vuole il Capo dello Stato, presente in una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani, con la tradizionale parata ai fori imperiali e poi la gran festa della Repubblica, voluta fortemente da Mattarella in piazza del Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano.
1: Una storia familiare e personale da un lato, ma che dall'altro attraversa numerosi paesi d'Europa e decenni della storia di tutti noi, trasformando la narrazione quasi in uno specchio delle nostre vite. E col COS, l'ultimo romanzo di Emmanuel Carrère, intervistato da Marino Galdiero.
8: Una storia intima e familiare che racconta di più generazioni e passa per più paesi: Russia, Unione Sovietica, Ucraina, Georgia e Francia. È l'ultimo libro dello scrittore Emmanuel Carrère, Col COS, edito da Adelphi. Una narrazione che parte dalla perdita dei genitori quasi centenari, Elena e Luis, nello spazio di 4 mesi. Cosa vuol dire Col COS?
9: Col COS è un tipo di azienda agricola collettiva in Unione Sovietica. Mia madre era specializzata su questo paese e quando eravamo piccoli le mie sorelle e io avevamo una specie di rituale di dormire insieme a mia madre, e questo per noi significava fare Col COS.
8: Ha riscoperto la tenerezza verso i suoi genitori?
9: Di riscoprirla? No, la conoscevo. Più che altro è stato un modo di raccontare.
8: Una famiglia, la sua, dove si discute, si litiga e ci si ama.
9: Sì, c'era dell'amore nella mia famiglia. A volte era un amore un po' coriaceo, ma c'era dell'amore, senza dubbio.
8: In Col COS si racconta anche dell'Ucraina. Qual è la sua posizione sul conflitto?
9: La mia posizione è molto semplice: l'invasione della Russia è totalmente inammissibile, e per quel tanto che posso fare sostengo totalmente l'Ucraina.
8: Una storia che è una elaborazione del lutto.
9: Sì, si può dire che è un libro sul lutto e al tempo stesso è un libro che è stato scritto con una certa gioia.
1: Ora a Milano, dove fino al 18 ottobre sarà allestita la mostra Arnaldo Pomodoro, una vita dedicata a uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento, Clara Iatossi.
10: Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. Arnaldo Pomodoro, artista cresciuto tra Romagna e Montefeltro, è considerato uno dei più grandi esponenti della scultura contemporanea italiana ed internazionale. Ad un anno dalla scomparsa alla Milano che lo aveva accolto ed adottato, lo ricorda con una mostra alle Gallerie d'Italia. Oltre 40 le opere delle collezioni di Intesa San Paolo e della Fondazione Arnaldo Pomodoro, esposte al pubblico fino al 18 ottobre in Piazza Scala. Fratello maggiore di Gio, scultore anch'esso, inizia come orafo nella sua arte un rigoroso spirito geometrico, per cui ogni forma tende all'essenzialità dei perfetti solidi euclidei, in una successione simile ad una composizione musicale o un ingranaggio. È celebre soprattutto per le particolari sfere di bronzo, materiale che prediligeva, che si scompongono e si aprono davanti allo spettatore, invitato alla ricerca e alla scoperta del meccanismo nascosto nel cuore, in un contrasto tra la forma levigata e la complessità celata dall'interno. Le sue sculture sono presenti in tutto il mondo. Nella ricorrenza del centenario della sua nascita, a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita.
1: Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Prossima edizione del TG2000, il flash delle 14.55, a cura della redazione di Milano. Grazie per averci seguito, a più tardi.
11: La puntata di oggi è interamente dedicata ai libri presentati al Salone del Libro di Torino. Andrea Moro, attraverso la poesia di Lucrezio, ci spiega che il mondo e le parole sono fatti allo stesso modo.
12: Lui ha intuito una cosa straordinaria. In assenza di possibilità sperimentali, tu come fai a spiegare alle persone che le cose sono fatte di un miscuglio di poche cose? Perché altrimenti l'opposto sarebbe che le sedie sono fatte di sedie, gli occhi di occhi, i nasi di nasi, e non ci sta. Allora ha questa intuizione straordinaria. La struttura delle parole, e capisce che le parole sono come le cose, sono miscugli ordinati di pochi pezzi che però possono essere portati all'infinito. Allora, tanto per fare un esempio, se io dico calendario posso ricombinarlo e avere locandiera, Guarda che cosa meravigliosa, nel nostro cervello gli stessi suoni, calendario e locandiera, evocano due idee diversissime. Quindi Lucrezio diventa colui che usa innanzitutto il linguaggio come modellino per capire la realtà.
13: Nell'esergo citi la bellissima lettera di Pietro, dare sempre ragioni della speranza che è in voi. Come mai?
12: Una domanda, io la ringrazio per questa domanda. Dunque, non so quanto siano interessata chi ascolta, ma questa è la colonna portante della mia fede. Cristo non ci ha venduto certezze e Pietro lo capisce e ci dice: siate pronti a chi ve lo chiede con gentilezza di dare le ragioni della speranza che è in voi. Io dico sempre una cosa curiosa: Lucrezio è un po' come Dante senza Cristo, cioè conosceva tutto il mondo ma non aveva una guida diversa che non fosse quella della ragione, e ha preparato il terreno per le ragioni della speranza, e per questo ho scelto questa frase.
11: Lisa Bentini ci racconta il suo primo romanzo, Cose che nessuno vede.
14: Devo dire che le cose che nessuno vede non sono quelle che si devono scovare, ma sono proprio le cose che abbiamo davanti agli occhi e di cui non ci accorgiamo, come per esempio un cielo, è difficile, no, vedere le costellazioni. E una volta però che riesci a individuarle, ecco che tutte le figure ti appaiono nitide. E questo è stato un po' il lavoro che la scrittura del mio libro mi ha consentito di fare sul passato, in parte mio autobiografico, ma non solo, e in generale sul lutto. Unendo dei piccoli puntini, come nel gioco della settimana enigmistica, mi sono accorta che per esempio erano due storie lontane, perché quella del cane Beverly, che è il cane che io ho avuto e che è morto alcuni anni fa, è un lutto al presente, mentre quello della bambina è un lutto al passato, un lutto che io ho subito per via intergenerazionale e che poi ho vissuto indirettamente.
13: Non è una seduta psicanalitica scrivere un testo, però aiuta magari meglio a dirimere, a trovare questi puntini di cui parlavi e chissà dove portano.
14: Più che l'immagine dello scavo archeologico di cui molti hanno parlato leggendo il libro, per me c'è l'idea di scrittura che aggiunge qualcosa, che cerca di aggiungere qualcosa e quindi dà una seconda possibilità di esistenza a chi non esiste più, almeno in carne ed ossa.
15: Colesterolo?
16: No, io lo uso per i trigliceridi.
17: E io per la glicemia.
18: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
19: Lunedì, atmosfera a tratti instabile. In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al nord-est. Sarà più stabile al nord-ovest. Temperature estive non eccessive. Venti deboli. Lunedì, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Lieve calo termico. Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato sulle isole maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. È scattata un'ora solare che vuole oggi aprire la pagina importantissima della memoria e del ricordo. Guardate questa fotografia. Questa fotografia racconta quel terremoto che il 6 maggio del 1976, con una scossa incredibilmente forte, non fu l'unica scossa a piegare la terra del Friuli, a colpire la terra del Friuli, perché i friuliani non li piega nessuno, e lo dimostrarono proprio in quel terremoto e in quel momento. Giuseppe Turchetti, siamo coetanei, era un ragazzino di 12 anni e la sua vita è cambiata sicuramente, ma lui, da bravo friulano, l'ha fatta cambiare in meglio, nell'aiuto per gli altri. Grazie, grazie di essere qui, Giuseppe.

0: grazie mille, sai, abbiamo deciso di darci del tu. Allora, 12 anni, 6 maggio 1976, la scossa che fu di magnitudo? Almeno
1: 6.5, sì.
0: Cioè una
1: catastrofe. La scala Richter è molto più alta.
0: È molto più alta. Arriverà alle 21 più o meno, erano le 9 di sera, e tu eri con tuo papà, tu eri e sei di Gemona.
1: Sì,
0: Gemona del Friuli, che balzò agli onori della cronaca e noi per un numero altissimo di vittime. Dove eri quella sera, a quell'ora?
1: Ma io per caso non ero con mio papà e poi con un altro signore, un altro ragazzo. E eravamo fuori Gemona, subito ai limitrofi, perché eravamo andati a prendere del materiale, avendo mio papà una ditta, aveva un furgoncino, quindi avevamo fatto un piacere a un nostro amico. E in quella sera abbiamo ritardato il rientro e quindi ci trovammo per strada, e io mi ricordo che ho visto un campanile a cadere.
0: Campanile?
1: Sì, un campanile del paese vicino, e lì ci siamo un momentino allarmati perché abbiamo detto: come mai? Sì, cosa sta succedendo? E poi un po' 100 metri più avanti il furgoncino si è bloccato all'improvviso. E da lì poi... Io, l'altro ragazzo e il papà dell'altro ragazzo abbiamo fatto autostop, siamo andati in paese, e man mano che ci si avvicinava ci si rendeva conto, magari noi ancora sì, non riuscivamo a capire, però l'altro signore che era con noi, lui aveva già iniziato, ecco qua, proprio, è proprio Gemona ed è proprio vicino a casa mia.
0: Senti Giuseppe, tu hai, e questa è una domanda che io ti faccio, o una cosa che dico col massimo del rispetto e con tutta la delicatezza possibile, tu hai perso la tua mamma e due sorelline,
1: sì,
0: che erano a casa, voi le avevate avvisate, avevi avvisato la mamma che avreste fatto un po' più tardi.
1: Certo.
0: No? E in quei momenti, quando uno capisce che è crollata tutta la vita, che fa? Scusami la domanda che può sembrarti molto sciocca, ma che fa?
1: Ma non so, allora, nel senso che magari adesso mi rendo conto più adesso che non in quella volta, perché al primo momento mi hanno detto, io l'ho cercata e non, mi hanno detto non c'è più, non ci sono più. Non so nemmeno io come ho reagito, perché l'unica cosa che con il tempo, che come dicevo la sua collega, quello che a me dà più fastidio è che qualcuno me l'abbia portata via loro e non io, cioè volevo essere io in quel momento lì e non loro, perché per me non si meritavano loro all'interno di me, non so, poi...
0: No, Giuseppe, no, sai, sì, stai dicendo una cosa che perché io vivo e loro no.
1: Certo.
0: Quello scatta nella mente di un...
1: Perché loro?
0: Di un ragazzino, perché loro... erano più piccole, le tue sorelle erano...
1: Una aveva 3 anni più di me e una tre anni meno. Io ero nel mezzo.
0: E ricostruire è la cosa, è un verbo, non ci sono dubbi. Però è un verbo che quando ti trovi di fronte a tutto questo diventa una enorme montagna da scalare, perché tu hai avuto il tuo papà che è stato... il tuo angelo, hai avuto delle zie, hai avuto una famiglia che ti si è stretta intorno, però quella sensazione è rimasta, no? Tanti anni dopo, è ancora quello il sentimento che tu provi?
1: Sì, quello non mi ha mai abbandonato.

0: Certo. Sì.
1: Dovrebbe, forse, no? Hai fatto così tante cose tu dopo. Quest'uomo è protezione civile. Primo, è friulano e lo dico con una forma di amore e di rispetto per quel popolo, che è il popolo del Friuli, che è totale. E poi hai pensato, crescendo, da 12, diventando più grande.

0: come dico sempre, da tutto il mondo a darti una mano. Io mi sento ancora in debito verso queste persone. E quindi cerco di aiutare come meglio posso.
1: Eppure, sai, Giuseppe, c'è stata gente che è arrivata 2 giorni dopo, un giorno dopo, e ha detto che a colpire di più era il silenzio totale e il fatto che voi foste già pronti a spostare le macerie, quasi una volontà di ricostruzione, no? Di ricostruzione.
0: Beh, penso perché quella è una maniera nostra, non so, forse ce l'abbiamo nel DNA, ma io so che il papà al momento non è riuscito lui personalmente a portare fuori dalle macerie, ma il giorno dopo, il 7 al mattino, era già lì nelle macerie a cercare di trovare qualcosa che non so. Cosa? Perché era tutto giù.
1: Io non oso neanche immaginare cosa volesse dire vederle quelle macerie. Doveva essere proprio il mondo prima e il mondo dopo, no?
0: Sicuramente essere un paio d'ore prima a casa e poi non capire dov'è la tua casa, questo è la cosa peggiore, io penso, perché arrivare e trovare solo dei grandi mucchi di macerie, quindi sì, e non sapere, non capire, non sentire solo urla e ambulanze, fumo, in quel momento lì penso che sia.
1: Giuseppe, già io sto camminando sulle uova per farti queste domande, nel senso che dove mi muovo ho paura di rompere qualcosa. Però la tua testimonianza è tanto importante perché nacque, certo non l'avremmo voluto, però nacque lì la protezione civile ed è nato un sistema Friuli che ancora oggi fa lezione e aiuta in qualsiasi parte del mondo accada una tragedia simile. Noi con Giuseppe Turchetti torniamo tra un attimo, sicuri della vostra attenzione, sicuri che molti di voi, che sono un po' più grandi, si ricorderanno cosa facessero quella sera, di quel 6 maggio del 1976. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Grazie.

0: all'unione delle nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano e lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
3: È una cosa burocratica, devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
3: Troppo tardi, è morto.
5: Ha attraversato tutto l'oceano per lei, adesso ti può tirare indietro.
6: In guerra per amore, domani in prima serata.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
12: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Allora, 1976, 6 maggio, in un minuto la Terra si muove, inghiotte, distrugge e uccide in un terremoto che passa alla storia, nel Friuli, tutto e tutti, non uccide.

0: questo no, la volontà di questo meraviglioso popolo di rialzarsi. Giuseppe Turchetti, sei il nostro ospite. È diventato nel tempo, certo non avresti mai immaginato a Gemona, nella tua città, di poter diventare uomo della protezione civile, però nel tempo che cosa hai imparato, Giuseppe? Qual è la lezione che il terremoto ti ha dato come professionista? Protezione
1: Ma come professionista di protezione
0: civile.
1: civile, ma che bisogna essere sempre pronti e insegnare, specialmente chi ha già ricevuto nel bene o nel male queste disgrazie, che il terremoto può arrivare da un momento all'altro e bisogna essere pronti. Ma non solo il terremoto, ci sono tante
0: Certo.
1: altre disgrazie purtroppo, dagli alluvioni a tante altre pericolose che
0: Quando la natura
1: la natura
0: prende un'altra piega, no? Quando decide di
1: certamente
0: comportarsi in un'altra maniera rispetto a quella che noi immaginiamo.
1: l'importante, quello che noi cerchiamo anche nelle scuole, io vedo che la protezione civile, almeno nella nostra regione, ma penso in tutta la protezione civile italiana, si muove già, inizia a muoversi con i più piccoli e man mano, anche arrivando nelle scuole di grado superiore.
0: Superiore. Tu sei il coordinatore del gruppo comunale della protezione civile di Gemona,
1: Sì.
0: tanto di cappello,
1: Beh.
0: perché sì. Eccovi qua. E
1: Ah.
0: c'è, qui siete da Matrice,
1: Sì.
0: eh? Qui siete da Matrice.
1: Beh, qua è una. Abbiamo voluto innalzare la nostra bandiera, la bandiera del Friuli, perché questo era il campo Friuli. E
0: Campo Friuli.
1: qua sono con altri due miei colleghi.
0: Tu sei stato tra coloro che hanno avuto questo giovane parroco, Don Angelo,
1: Ah,
0: no?
1: sì. Ah,
0: Che ruolo ha avuto?
1: per me è stato molto importante,
0: Perché?
1: perché in quei momenti lì è riuscito a tenerci vicino. Io sono credente e quindi per me la Chiesa è stata una cosa molto influente nel mio essere, cioè nel senso che ci trovavamo la sera, poi la domenica la messa, le prove, e quindi essere vicino con altri ragazzi della mia età, più giovani, anche più se si può dire più vecchi
0: Più
1: così, più
0: vecchi, diciamo, più grandi di 12 anni,
1: grandi,
0: mettiamola così. Ecco,
1: ecco, ci ha aiutato molto, mi ha aiutato molto.
0: intanto una cosa, dimmi tu se sbaglio, il nome che venne dato a questo terremoto fu Orcolat.
1: L'Orcolat.
0: Che cosa vuol dire l'Orcolat?
1: Ah, è stato dato questo nome perché è come se fosse un grande gigante che in quel momento si alza dalla montagna e solamente con i suoi passi devasta,
0: Devasta.
1: muove la terra e quindi.
0: Tu da volontario quali emergenze, mamma mia, quali emergenze hai trattato?
1: Ma il mio primo grande terremoto è stato quello dell'Aquila, quello che mi ha colpito un po' di più, diciamo, perché lì è stato molto vasto, molto lontano, e quindi dal campo noi ci si muoveva e lì abbiamo trovato diverse realtà, sia nella popolazione che nel coordinamento. E poi, diciamo, quello delle Marche, dell'Emilia.
0: Tu hai raccontato la tua esperienza durante il tuo lavoro di protezione civile in questi terremoti?
1: Sì, beh, certamente si cercava di.
0: Sei tu?
1: Sì, nella tenda subito dopo l'evento, diciamo, le prime tende militari. Beh, certo, ci si muove anche parlando con la gente, cercando di portare consolazione, avendo già provato, magari si cerca di portare qualche parola, che però in quei momenti solo chi lo prova può capire,
0: Certo, Giuseppe, certo.
1: penso.
0: Sentite, parleremo tra poco anche del sistema Friuli, perché il Friuli ringrazia e non dimentica. C'è questa frase, mettete un asterisco su questa frase. Voi conoscete, perché ormai è di casa da noi, quella meravigliosa persona che è il comandante Francesco Madotto. Lui è un corazziere a tutti gli effetti, anche se oggi teoricamente è ex corazziere, non lo si è mai, è in pensione, friulano, friulanissimo, allora nelle sue funzioni accorse nella sua terra per prestare i primi soccorsi. Il suo fu un lavoro lungo, difficile, importante, tanto importante. L'ha incontrato la nostra Luciana Celeste da parte di tutta la redazione. Comandante Madotto, grazie per questa intervista che ci ha concesso. Guardate.
2: Sono Francesco Madotto, nato in Varresia, in provincia di Udine. Ho svolto nella mia vita il mio servizio da corazziere per 45 anni, ho servito 8 presidenti della Repubblica. Sono originario del Friuli, Osaeacco di Resia, una vallata bellissima nell'estremo nord-est del Friuli. 50 anni fa è successo il terremoto terribile in Friuli. Nella serata giungevano notizie frammentarie ma molto gravi. Da subito si è capito che poteva essere un terremoto devastante e questo è stato. Tant'è che noi con altri tre colleghi abbiamo deciso di andare in Friuli e siamo andati con la mia macchina e naturalmente ognuno ha raggiunto il proprio paese natale e io il mio. Ma giunto a Osaeacco mi accorsi subito la devastazione che ci fu e si vedeva la gente che girava senza meta, non sapevano cosa fare. C'era la difficoltà di comunicare, erano interrotte le comunicazioni, non si poteva telefonare, niente, no. Ma con un mio amico, un radioamatore, e lui, con lui riuscimmo a parlare con il Ministero degli Interni, il Ministero degli Interni che io conoscevo, un funzionario, il quale è stato quello che ha dato poi il via ai primi soccorsi, perché naturalmente giungevano notizie da tutte le parti, ma non sapevano da chi arrivavano. A me mi conoscevano e questo hanno fatto subito, nel giro di poco tempo, in serata del giorno 7, già sono giunti i primi soccorsi con tende, cucine da campo, coperte, aiuti, insomma, di primo, ma tanta, tanta, tanta, tanta, tanto materiale che poteva essere immediato per il soccorso. Io ricevetti una tenda per mia mamma che proveniva dal Canada. Da tutte le parti del mondo, questa è stata una partecipazione direi mondiale da parte di tutti e questo è stato un aiuto morale non indifferente. 6 maggio del 76, il signor Presidente Cossiga era il Ministro degli Interni ed era venuto col Presidente Moro a vedere la zona disastrata e mi vide lì, perché mi conosceva, mi ha chiesto: "Corazziere, come mai lei si droga?" E gli dissi che appunto avevo perso la casa e che stavo lì per aiutare, dare aiuto e consigli alla popolazione. Io, rientrato a Roma, avevo ripreso il servizio, signor Presidente, allora Leone, saputo che avevo perso la casa, si avvicinò e mi disse parole molto, molto significative, di conforto e di aiuto affinché potessi guardare avanti con fiducia, parole di aiuto e di conforto di tanta umanità. Ma il signor Presidente lo diceva a me, ma secondo me, come se l'avesse detto a tutti i friulani, di questo aiuto psicologico, morale, di aiuto e di continuare e di fare e di guardare avanti per la ricostruzione.
0: Grazie al comandante Madotto, grazie, davvero grazie. Giuseppe, a Gemona avete lasciato l'arco della chiesa della Madonna delle Grazie.

0: non ricostruito. Voi avete ricostruito tutto e l'avete saputo fare con una forza, sì, con aiuti che sono arrivati da ovunque, ma avete
1: Certo.
0: saputo essere veloci, determinati, attenti. E questo no, questo doveva rimanere così.
1: Ma questa è rimasta così perché per dietro all'università e quindi anche per sono più cose da mettere vicino, appunto, la vecchia chiesa all'interno l'università per far capire che non tanto tempo fa, sì, ormai 50 anni, anche agli studenti proprio.
0: Ricordare cos'è
1: Ricordare
0: stato.
1: cos'è stato.
0: Ricordare cos'è stato. E dunque, tu sei papà, nonno,
1: Sì.
0: la terza nipotina in arrivo.
1: Sì.
0: Il primo sorriso che mi fai. Te lo meriti.
1: Mamma.
0: Diventare nonno, credo che sia. Già papà deve essere una gioia infinita, ma
1: Certo.
0: nonno.
1: E beh, nonno è nonno.
0: Che nonno sei? Che nonno sei?
1: Ah, non so, penso di essere. Mi dicono che non castigo
0: Oh, ma
1: abbastanza.
0: va! Non l'avrei mai detto, guarda, c'è cioè, lì vizio.
1: Appunto.
0: Avresti potuto fare meglio a dire lì vizio,
1: Di vizio,
0: letteralmente.
1: forse.
0: Si può fare, vero?
1: Certo.
0: L'hai raccontato ai tuoi nipotini? No, sono ancora troppo piccoli.
1: Ma se devo essere sincero, ho raccontato poco anche ai miei figli. Cioè, una cosa che ho sempre voluto raccontare ai miei figli che c'era una nonna e delle zie e dovevano ricordarsi di questo. E poi nel dettaglio non sono mai entrato.
0: E come è la tua personale, è il tuo personale arco della Chiesa della Madonna delle Grazie, no?
1: Certo.
0: Questa era la tua famiglia. Questa
1: Sì.
0: era la famiglia che ringraziamo, ovviamente, per questa fotografia. Questa è una storia che è la nostra storia di oggi, che passati 50 anni fa ancora piangere e soffrire e ricordare, perché poi la materia più importante, lo ripetiamo, oltre a ricostruire, è il ricordare. Noi abbiamo un messaggio del tuo amico Giulio.
1: Ah.
0: Giulio era con te quella sera, viaggiava appunto, erano i due
1: Sì.
0: papà più voi due ragazzini, e anche Giulio ha perso una sorella, però ha voluto mandare per il suo amico, un po' dopo quei 12 anni, questo messaggio. E noi ve lo proponiamo così.
2: Ciao Giuseppe, anche quest'anno, dopo 50 anni ci siamo ritrovati sul punto dove purtroppo ci ha sconvolto le nostre vite, mancanze troppo importanti per vivere serenamente una vita da adolescenti, da bambini adolescenti e poi in generale un po' tutta la vita. Sapevo che c'era una difficoltà a ritornare lì insieme a te. L'abbiamo affrontato insieme, e non è stato facile, non è molto facile ancora, ma bisognava ricordare in maniera importante i 50 anni, la ricorrenza dei 50 anni. Intanto ti mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao.
0: C'è in questo vostro modo di essere, fammelo dire Giuseppe, siete tutti come Bearzot, quegli uomini capaci di perdere, di vincere, di risalire, di recuperare, senza troppe parole, non in silenzio, ma senza troppe parole.
1: Il nostro penso che sia il nostro DNA, perché è inutile far tanta confusione, bisogna rimboccarsi le maniche e fare.
0: Che bello che sei. È inutile far tanta confusione, hai ragione. Hai ragione, Giuseppe. No, la confusione non serve. Qui vediamo il nostro presidente.

0: Mattarella.
1: È stato molto importante per noi la visita del Presidente e della signora Meloni. Penso che ci abbia onorato ancora di più perché sono le due personalità più importanti e essere venute dopo 50 anni vuol dire che non ci hanno dimenticato
0: Non si
1: nemmeno
0: può
1: dopo 50
0: dimenticare,
1: anni.
0: non si può
1: Però.
0: dimenticare quello che è stato, perché è stato talmente crudele, è talmente forte, è talmente spaventoso. Ci saranno poi altre due scosse a settembre, ci
1: Certo.
0: saranno, la terra tremerà ancora e, e il Friuli continuerà a reagire. C'è questa frase che tu ripeti sempre: il Friuli ringrazia e non dimentica, ringrazia e non dimentica, che da sola è una frase piccola così, ma dice tutto, no?
1: Certo, io dico sempre a tutti i nostri volontari che questa frase è una frase molto importante, ma non solo ai nostri volontari, a tutta la popolazione, perché non bisogna solo parlare, appunto, o scriverla. Chi l'ha scritta lì, in quel momento, l'ha scritta col cuore proprio, e noi dobbiamo portarla avanti, cioè non dobbiamo dimenticarci. Non dobbiamo dimenticarci che tanti ci hanno aiutato e se non fossero per tutti questi, non so se certamente avremmo fatto anche noi,
0: In quanto tempo è stata fatta la ricostruzione, Giuseppe?
1: ma guardi, io sono rientrato dopo 10 anni, nell'86 io sono entrato, mi
0: A
1: sono
0: casa.
1: sposato, siamo entrati in casa
0: Rientrato a
1: nuova,
0: casa.
1: sì, quindi 10 anni dopo, diciamo, il 90% il Friuli era
0: Era
1: ricostruito.
0: ricostruito con logiche, con attenzione, con cura, perché ricostruire è importante, però bisogna ricostruire
1: Ma
0: per
1: sicuramente
0: evitare, no?
1: ci saranno o ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, però io penso. È stato fatto, noi avevamo premura, fretta di ricostruire e quindi qualcosa magari si poteva stare a pensare meglio, però
0: Posso chiedere qual è stato il primo, forse il primo istante felice uno non se lo può, non lo può identificare, ma a distanza di tanti anni, il primo ricordo rasserenato, perché la vita va avanti e deve andare avanti, il primo ricordo rasserenato dopo quel boato, dopo quel dolore, dopo tutta quella morte, qual è stato?
1: ma io penso alla nascita dei miei figli, quella sia la cosa che penso che per tutti sia la cosa più bella e
0: Più importante, no?
1: più importante, certo,
0: Più importante.
1: certamente.
0: Giuseppe, noi siamo entrati dentro questa storia così personale, cercando di farlo senza. Non è vero, è sempre neve fresca e per quanto uno provi a camminare piano piano, sempre le impronte lascia, quindi chiedo scusa per le mie impronte,
1: Non
0: in
1: c'è più,
0: particolare
1: non
0: le mie,
1: c'è più,
0: però.
1: anzi.
0: Grazie di questa narrazione, grazie
1: Grazie a te.
0: veramente. E bravo per tutto, Giuseppe. Grazie,
1: Grazie.
0: grazie del tempo che ci hai voluto dedicare. E quando passiamo, guardiamo al Friuli Venezia Giulia o sentiamo che qualcuno viene da quella terra, ricordiamocelo. Anche se non c'eravamo quella notte, siamo nati dopo, ci è stata raccontata, ricordiamocelo, perché è una terra nobile. Ed è vanto e orgoglio per il nostro paese. Giuseppe Turchetti, grazie soprattutto di aver trasformato tutto in aiuto e speranza, perché non tutti ci sarebbero riusciti. Veramente grazie. Grazie di cuore. Allora, superare i confini, superare se stessi, superare e non in macchina, come fa lui, guardate.

0: Allora, tutto questo un uomo solo, eh? E pensate un po', noi ce l'abbiamo qui. Davide Peluzzi, eccolo qua. Mamma mia! Ha una stretta di mano che, come dire, si fa sentire. Prego, Davide, si accomodi, la prego. Allora, esploratore, non ci sono dubbi, ricercatore, divulgatore, ambasciatore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nel mondo. Dunque, quando inizia la passione per l'impossibile? Perché per noi visto così è impossibile, e invece si può. Quando inizia questa
1: Sì,
0: passione?
1: sono una persona normalissima, assolutamente. Domanda difficilissima. Come si inizia? Credo che sia qualcosa di innato che uno sente dentro proprio se stessi, e poi c'è qualcosa che scatta grazie a quel innato che possiamo definire anche, no? DNA, che è la
0: Eccolo
1: mia
0: qua. Chi
1: famiglia.
0: è questo
1: Questo
0: signore?
1: signore è Nonno Alfredo. Nonno
0: Nonno
1: Alfredo,
0: Alfredo.
1: che io ho avuto la fortuna per 6 anni, perché poi è andato via, è andato oltre all'età quando io avevo 6 anni, però io ero sempre al suo fianco e mi ha raccontato tantissimo.
0: I nonni, vedete, abbiamo appena lasciato un nonno che dice: i miei nipotini, ha detto, non gli dico di no, li vizia. Questo è detto nella sostanza. Questo però sei tu.
1: Sembra di sì,
0: È
1: così mi
0: sempre
1: dicono, sembra di
0: senza
1: sì.
0: barba. Per il momento è senza baffi, ma è lui, è lui. Qual è, ma ne abbiamo tempo per raccontarlo anche dopo la pubblicità, ma l'esperienza più estrema che tu hai provato rispetto a tutte le cose che hai fatto e che ora racconteremo? Cioè quella dove
1: Allora,
0: avere avuto anche un po' di paura. La paura è giusta, la paura è un sentimento umano.
1: fondamentale la paura, è basilare, penso, in ogni
0: Bravo.
1: essere umano, è quella che ci ha permesso nei milioni di anni di adattarci sul pianeta Terra. La paura è sopravvivenza, è buon senso. Logicamente, come in ogni cosa, ci serve un
0: Bravo
1: limite.
0: Davide.
1: E quel limite, prima che ho sentito parlare del Friuli, no, terremoti, anche la mia terra, ma come tanti luoghi della terra, e ripeto le parole del professor Prestinenzi, della Sapienza, dice, la terra è un pianeta vivo, quindi è vivo per fortuna e quindi ha i suoi movimenti. E quei movimenti noi dobbiamo adattarci, non dobbiamo combatterli. Quindi questo è un aspetto filosofico importantissimo, cioè non combattere ma adattarsi, perché abbiamo a che fare con delle forze enormi. Quindi quando ci rechiamo sulle alte montagne, che siano dell'Artico, dell'Himalaya, qui ero in Himalaya, una montagna si chiama
0: Questo è l'Himalaya, cioè quello vero, non una copia, quello vero.
1: montagna si chiama Tenji Raji Tao, vicino al Sagarmatha Everest, la montagna più alta del mondo. E lì il buon senso, la paura ci deve essere sempre, perché le forze sono enormemente più grandi di noi. Quindi combatterle sarebbe un grande errore.
0: Sì, sarebbe arroganza, in fondo,
1: Oltre all'arroganza, ma sarebbe inutile.
0: no? Sarebbe inutile, ma egli ha visto, e ci credo, se le è sudate, queste cose, e non solo. Il bambino senza barba non è posticcia, cioè non gli potevano mettere la barba da piccolo. Durante una spedizione sull'Himalaya scopre un'impronta sulla neve che potrebbe ricondurre allo Yeti. Ma di tutto questo vi parliamo dopo la pubblicità. E lo volevo dire così.

0: che festa che facendo, 3 giorni di festa.
1: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
2: Ho rischiato la vita.
0: L'orgoglio è sempre quello che è.

0: abbiamo vinto.
1: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
2: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Domani alle 22.55.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
9: Davide Peluzzi è un'enorme bandiera italiana che gira, ce ne sono, ma che gira per tutto il pianeta, perché lui è esploratore, ricercatore, divulgatore, ambasciatore di quella meraviglia che è il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga nel mondo. Ovviamente da bambino si passava dal voglio fare il muratore, voglio fare l'astronauta. Che altro volevi fare?
10: Non ho fatto nessuno dei due.
9: Mai fatto questo però, sì, hai fatto questo e tutte le montagne e le spedizioni più importanti sono le tue. Questa è un'impronta che dice che cosa?
10: Allora, noi negli anni ho iniziato a esplorare l'Himalaya proprio con l'idea di esplorare, soprattutto, ma non per cercare un record che non ha senso assolutamente, ma con l'idea proprio di conoscere il nostro pianeta, meraviglioso pianeta Terra. E il nostro meraviglioso pianeta Terra ha tanti angoli ancora inesplorati, sia a livello terrestre, sia ancor più nelle profondità dei mari. E quindi nel tempo, ancora oggi, mi piace pensare questo e, oltre che mi piace pensare, lo è realmente. Ci siamo recati nel 2011 in questa regione, si chiama Rolwaling, valle nascosta, significa in tibetano, e da lì per una serie di ricerche legate agli adattamenti dei popoli, dei mondi estremi come gli Inuit. Negli anni precedenti avevo realizzato una serie di spedizioni in Groenlandia orientale, uno dei luoghi più duri del pianeta Terra, dove sono fisse in modo stabile delle comunità di Inuit. Questo insieme all'Università di Bologna, con la professoressa Donata Luselli.
9: Grande università
10: con il Bigea, Davide Pettener, professore, e tanti altri, Marco Sezzini che poi è diventato membro della mia squadra e adesso è direttore dei laboratori di antropologia genetica.
9: Lavoro meraviglioso.
10: Continuiamo. Vabbè, c'è così tanto da dire.
9: C'è da fare, ma ci arriviamo anche al lavoro. E voi arrivate in questa zona, in questa valle che mantiene i propri segreti, tra cui...
10: Sì, è la valle degli Sherpa, è una valle che fino agli anni 90 era anche vietata agli stessi nepalesi. È una valle molto chiusa, pochissime persone, tra i primi europei fu il professor Zizurico Baumarte a visitarla, anche lui è un antropologo, è una valle che custodisce tante cose a livello naturalistico, sotto l'aspetto di ghiacciai molto interessanti, a livello di fauna e flora. E ci siamo recati in quel luogo per cercare le tracce di uomini antichi e soprattutto del perché dell'adattamento all'alta quota, perché l'alta quota ogni livello, no? 2000, 3000, 4000, 5000, si entra in mondi diversi, si pensa anche in modo diverso, perché cambiano le regole fisiche, cambia l'ossigeno, cambia la pressione, quindi il nostro rapporto con gli elementi, no? Delle nostre cellule
9: si adatta in maniera
10: cambiano, mutano.
9: E questa impronta potrebbe essere Dello Yeti, qui viene la domanda
10: sintesi,
9: come Carnea, di chi era costui lo Yeti?
10: Cerco di fare sintesi. In questa valle incontrai un caro amico, che adesso non c'è più, che si chiamava Dorzi Sherpa, e io gli feci alcune domande, no, su questa leggenda dello Yeti. Perché le montagne dell'area dell'Everest ancora oggi si chiamano Malangor, che significa le montagne della grande scimmia. Quindi è un nome che è prettamente
9: esiste,
10: locale, che sta lì, e quindi la presenza, ecco, adesso ripeto delle parole di un professore, si chiama Stefano Benazzi, dice: ma se l'orangotango è a circa 1500 km più a sud, un tempo poteva esistere realmente un gorilla, una scimmia antropomorfa che viveva nelle foreste verticali. Le foreste verticali di una grande montagna, che è il Gauri Shankar, ancora oggi è piena di scimmie, no? Ci sono vari tipi di malangor, bianchi e rossi. E i bianchi sono delle scimmie molto imponenti, con un viso proprio completamente libero da peli, ed è un po' la rappresentazione dello Yeti.
9: Che noi abbiamo dello Yeti, certo.
10: E Dorzi mi diceva: voi perché lo andate a cercare sulle vette delle montagne? Guardate che lo Yeti vive sulle foreste verticali, è al limite tra la foresta e le alte montagne. E quindi io iniziai a cercare, no? Parlandone anche con il professor Stefano Benazzi, che è un grande studioso, soprattutto degli uomini primitivi, in modo particolare dei Neanderthal, e lui disse: sì, perché no, è possibile, raccogliamo informazioni.
9: Un'impronta come questa,
10: sì,
9: che altezza ha fatto pensare per questo?
10: Vabbè, abbiamo cercato di ricostruirlo poi con l'agenzia di Lidia Di Blasio, Emotion, abbiamo cercato di fare una ricostruzione insieme con l'aiuto, ma siamo riusciti a capire che è un norma di una scimmia. Le scimmie bianche in quest'area ci sono delle scimmie, non so se vi ho fornito la fotografia dell'immagine, c'è qualcosa...
9: Abbiamo immagini di scimmie bianche? Nel mentre che cerchiamo le immagini delle scimmie bianche, ho dimenticato
10: sì.
9: di farvi ascoltare, e interrompo solo per un attimo Davide Peluzzi, le parole di una ricercatrice, perché le spedizioni sull'Himalaya di questo nobile signore, nipote di nonno Alfredo, che ha mantenuto la parola data, no, io amerò e rispetterò il mio ambiente e le montagne, producono effetti formidabili su chi fa ricerca così. Guardate.
0: Con le spedizioni che Davide e i suoi collaboratori hanno portato avanti nell'Himalaya, sia nel 2011 che nel 2013, ho avuto la possibilità di avere campioni dalla valle del Rolvaling, che è una valle nascosta, isolata, difficilissima da raggiungere. È stato possibile avere delle impronte degli individui campionati. I primi risultati sembrano confermare, oltre alla presenza dei denti a paletta e quindi dello shoveling, che è comunque un tratto caratteristico delle popolazioni asiatiche, altri caratteri arcaici che sembrano avvicinare queste popolazioni ai neandertaliani.
9: Ora, questa è, Davide, per noi è una materia meravigliosa che sembra lontana mille miglia, invece il tuo lavoro produce questo, cioè produce conoscenza maggiore, questa impronta che è probabilissimo che sia appartenuta o che
10: appartiene a una scimmia.
9: A una scimmia. Poi se questa scimmia come rappresentazione è legata all'immagine che noi abbiamo dello Yeti, che puntualmente deve fare paura, deve spaventare tutti, quello là abitava, voglio dire, siamo noi che siamo andati, non con il suo rispetto, altri a cercare troppe cose a casa sua o a casa loro, fa dire continuiamo a studiare su questo. Io chiedo scusa se corro, ma devo farlo. Abbiamo parlato di terremoto, un terremoto disastroso del 2015 in Nepal, vede quest'uomo formidabile, impegnato per dare una mano. E che mano?
10: Abbiamo cercato, ecco, infatti il documentario che stiamo cercando anche non finirà mai, è un documentario sempre in evoluzione.
9: Lavoro in corso.
10: Lavoro in corso, è Tracce di umanità, no? Che riguardano sia gli aspetti di, delle parole di Donata Luselli.

0: saluto, sia l'aspetto quello antropologico di ricerca e di umanità, perché salire una montagna è un po' come, uso le parole di Walter Bonatti, no? Le montagne sono più o meno tutte uguali, no? Sono cumuli di sassi, poi siamo noi, noi.
1: Siamo noi. Percorso Bonatti, visto che si è citato Walter Bonatti. Insieme a Luigi Grimaldi hai creato questo itinerario bellissimo, dedicato ad un grande uomo, ad un grande uomo di montagna.
0: Eh sì, non potevamo.
1: Dove si trova?
0: Allora, si trova proprio in quella la parte del Catena, del Gran Sasso, il Monte dell'Aga, sconosciuta. Adesso uso le parole
1: Sì.
0: della cara Rossana Podestà, che mi ha scritto una lettera bellissima. Purtroppo poi, dopo circa un anno del viaggio, no, che è andato oltre Walter Bonatti, anche lei è andata oltre, e lei mi disse: Walter è proprio quello che intendeva lui, quello che vedeva lui dell'ambiente. Io e Luigi, quando morì Walter Bonatti, per noi era come un simbolo tipo Superman, non può morire Superman.
1: Certo.
0: E allora diciamo, dobbiamo fare qualcosa, soprattutto in quelle aree così remote. E lo pensammo in questa porzione sconosciuta per alcuni, della catena meridionale e settentrionale del Gran Sasso, quindi vari ambienti che andavano da luoghi anche evocativi come Male Coste, no?
1: Sì.
0: Cima Male Coste, Valle del Chiarino, Monte Corvo, salire sui monti della Laga. E poi un bel giorno, nel 2013, ero al campo a 5.000 metri in Himalaya, mattina freddissima, glaciale. Esco in questo luogo che si chiama Omazò, mi guardo intorno e dico: ma no, non può finire in Italia il percorso Bonatti. Walter Bonatti è qualcosa di più. E
1: Walter Bonatti è
0: pensai:
1: ovunque.
0: sì, ovunque. E lo vidi, no, camminare su quelle creste di queste montagne del Soboie, del Pacargo. E ritornai, e allora Domenico Nicoletti, ex direttore del parco, gliene parlai, pensavo che era un'idea folle. Lui disse: che meraviglia,
1: Avete fatto
0: Davide.
1: la
0: Sì, e abbiamo fatto
1: prosecuzione.
0: la prosecuzione.
1: Allora, dirige una testata giornalistica, costui, questo grande uomo di carattere tecnico-scientifico, la Universal Geographic, ha collaborato con una guida austriaca alla realizzazione del rifugio più alto dell'Himalaya, 5.100 metri, ha portato una tegola proveniente, abbiamo aperto con il Friuli e chiudiamo con Amatrice, proveniente da Amatrice, l'hai voluta portare.
0: Assolutamente sì. Di
1: In Nepal come simbolo di resilienza, di
0: tutti i paesi
1: resistenza.
0: terremotati, sì, assolutamente, come simbolo, è messa in un luogo molto significativo, laddove abbiamo costruito la Via del Cielo, la Skyway, è la prima via ferrata di Himalaya. Quindi è diventato un Guinness World dopo tanti anni, hanno parlato di noi, ma all'inizio tutti dicevano: ma questa cosa, siete i soliti italiani che
1: Mai
0: dicono una
1: dirlo a un uomo
0: cosa.
1: del Gran Sasso, mai,
0: Assolutamente. E
1: mai,
0: lì
1: caschi
0: l'errore è
1: male,
0: stato.
1: no. No, lì proprio salta fuori, come dire, Davide
0: Esattamente. Gentilissima
1: Peluzzi
0: Paola.
1: in tutta la sua forza. Il nonno Alfredo può essere molto contento. Davide ha detto più volte, non il verbo, ha usato non il verbo morire, ma il verbo andare oltre. Ed è così che noi vogliamo chiudere, dedicando questo immenso suo lavoro a tutti coloro amanti della montagna che sono andati oltre e a tutti coloro che vogliono mettere i propri piedi sulla montagna rispettandola. E lo dico col ditino puntato. Grazie a tutti, Davide Peluzzi, grandissimo. Grazie infinite. Grazie, grazie, grazie. Pronti, via!
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Tira giù le mani.
4: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
7: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
8: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
9: Sarei felice di darti una mano.
10: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
11: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
12: Buon lavoro!
13: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
16: Un talento molto lento, voltati.
15: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità. Martedì, Piff in braccio al fucile per andare in guerra per amore. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita. Venerdì, un viaggio tra sogni, amore e risate. Venezia chiama. Sabato, veglia di preghiera con i giovani con Papa Leone XIV. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Indiscreto. Buona visione.

0: Signor Andrea, non mi dica che questa è...
1: Sì, sì, è proprio Caterina, mia figlia.
0: Ah, ma perché non mi ha mai detto di avere una figlia così graziosa? Oh, santo cielo, lei è davvero un uomo molto fortunato.
1: Saluta la signora Maria Luisa, amore mio.
2: Ok.
1: Io faccio il palo.
0: Ah, tesoro. Ah, Caterina. Sono davvero molto felice di conoscerti.
2: Sa, anch'io morivo dalla voglia di vederla. Ma mio padre mi teneva sequestrata in ufficio e mi ha detto che se non stavo buona mi avrebbe fatta sparire e non avrei mai più messo piede nell'hotel.
1: Non è vero, non le credo.
0: Ma sì, prego. Certo, stava scherzando. Vieni qui, Marta.
3: Signora Andrea.
0: Sai chi è questa bella ragazza?
2: No.
0: Signorina, piacere.
1: Mia figlia, Caterina, la signora Marta.

0: Signor Andrea, non mi dica, che bella sorpresa! E che graziosa signorina! Complimenti!
1: E lei è Esther.
2: Mio padre mi ha parlato moltissimo di voi due. Tu devi essere Esther, la mamma di Marisol, la ragazza che sta aspettando un bambino.
1: Caterina, ti prego.
2: E tu invece sei Marta, quella che deve fare due lavori perché ha quattro figli e mezzo marito.
1: Che figure mi fai?
0: Basta. Sì, proprio così, perché con quattro bambini e quel poco che guadagna mio marito i soldi non bastano e la vita è molto dura.
1: La deve perdonare, signora Marta.
0: Ma perché?
1: Non è bene infierire su una a cui restano cinque minuti di vita.
0: No, le lasci dire quello che vuole, è così spontanea. E nelle sue parole non ci sono cattive intenzioni. Ed è l'intenzione che offende, lei non è in malafede. È vero, signorina?
3: Santo cielo, cosa le è successo alle gambe? Non sarà caduta?
2: Non ci crederai, ma quando stavo nascendo, quest'idiota non è stato capace di prendermi bene. Mi ha fatto cadere direttamente a terra.
3: Oh,
2: guarda.
3: Non mi dica, è stata una cosa terribile.
2: Ma no, Esther, figurati. Purtroppo a due anni mi è venuta la poliomielite.
3: Poverina. Oh, mi dispiace, non volevo offenderla. Non so proprio perché gliel'ho chiesto.
0: Perché sei un idiota.
2: No, non preoccuparti, Esther. Io sono esattamente come te. Faccio un mucchio di figuracce perché sono curiosa e non sto zitta, non è vero, papà?
1: Confermo, stavolta dice la verità. Sta bene, Maria Luisa?
0: Sì, grazie, sto bene, signor Andrea.
1: Sa che non le credo.
0: Ah, no. Il fatto è che... lei a volte mi commuove come se... dentro di me, dentro il mio cuore, scendesse una dolcezza che mi riempie di orgoglio e di ammirazione così grande che mi viene voglia di piangere.
1: Lei ha un'anima molto...
0: Il fatto è che... lei a volte mi commuove come se... dentro di me, dentro il mio cuore, scendesse una dolcezza che mi riempie di orgoglio e di ammirazione così grande che mi viene voglia di piangere.
1: Lei ha un'anima molto sensibile.
0: No, è che vedere il suo amore per quella ragazza e pensare a tutto quello che ha fatto, che ha passato per allevare...

0: Portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo, rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Tecnici, operatori del soccorso alpino e speleologico di diverse regioni hanno lavorato incessantemente tutta la notte. Il giovane, un ventenne ligure, era rimasto bloccato a causa di un masso sulla gamba. È stato estratto vivo e trasferito in ospedale per gli accertamenti. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni fino a 10 gradi sopra la media potrebbero presto abbandonarci. Ieri, l'ultima domenica di maggio, è trascorsa all'insegna del caldo intenso con valori massimi oltre i 30 gradi, ma già da oggi è prevista una forte instabilità soprattutto al centro-nord. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Il tennis al Roland Garros di Parigi, oggi tre azzurri in campo, poco fa Coboglia ha raggiunto i quarti piegando in 4 set l'americano Vaida, traguardo che inseguono anche Matteo Berrettini opposto all'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Lunedì, atmosfera tratti instabile. In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al nord-est. Sarà più stabile al nord-ovest. Temperature estive non eccessive. Venti deboli. Martedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo diventerà via via più instabile con forti temporali che dalle Alpi scenderanno su gran parte delle zone pianeggianti. Lunedì, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Lieve calo termico. Martedì, pressione in diminuzione. Giornata con una mattinata nuvolosa, ma asciutta. Nel pomeriggio non mancheranno dei rovesci sui settori appenninici. Lieve calo termico diurno. Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato sulle isole maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
6: Crepolature? Sei coperto.
7: Arrossamenti da pannolino?
6: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
7: Post esposizione solare?
6: Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto.
7: Dalla Roche-Posay.
8: Il gusto unico di Kinder cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream.

0: Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Biredi.
8: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone vogliamo pregare insieme la coroncina della Divina Misericordia, grazie e uniti in preghiera con TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti, attorno a lui disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre».

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, disceso agli inferi, nel soggiorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Remissione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
1: Amen.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Vogliamo fare insieme la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Con il sugo burro e parmigiano accompagnato dalla carne o dal formaggio, sono tanti i modi con cui il riso può essere preparato, consumato, è un alimento da noi molto amato, quasi sempre presenti sulle tavole degli italiani, non solo degli italiani, perché è un alimento estremamente apprezzato in tutto il mondo, come vi confermeremo in questa puntata speciale di Siamo Noi, che vi propone un autentico giro del mondo in un piatto di riso. E allora voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti, al collega collegato con noi, Rocco Moliterni della Stampa, come ormai sapete esperto di temi enogastronomici. Ciao Rocco, bentornato.
2: Ciao, grazie, grazie dell'invito, sono contento di essere qui con voi quest'oggi.
1: Io parto subito da te perché ci sta per raggiungere anche la nostra ospite che tra poco vi presenterò. Mi confermi che il riso è un alimento particolarmente amato anche nel nostro paese, anche se forse soffre un po' la concorrenza della pasta e magari non è così e tu mi darai informazioni diverse a riguardo.
2: Ma sì, diciamo che nel nostro paese c'è stata un po' questa suddivisione, nel senso che al nord ha prevalso il riso, almeno stiamo parlando soprattutto fino al secolo scorso, in una situazione in cui la pasta non si era ancora affermata anche al nord, mentre al sud continuava ad esserci la pasta. Però il riso arriva in Italia tantissimi anni fa, nel senso che ci sono due ipotesi, uno che lo portino gli arabi dalla Sicilia, l'altra che arrivi con gli aragonesi a Napoli. E non a caso, tanto a Napoli, penso solo al sartù di riso, quanto in Sicilia con le arancine o gli arancini, abbiamo una tradizione di piatti di riso, anche se la tradizione maggiore è forse al nord,
1: al nord.
2: Dai risotti alle minestre in tutto il nord Italia.
1: Ecco, tu al nord vivi e sei un eccellente cuoco, lo sappiamo, poi parleremo anche della gara in cui ti sei cimentato e che hai vinto con a guidare la giuria addirittura Gualtiero Marchesi, ci dovrai dire qualcosa al riguardo, era un piatto di riso per l'appunto, lascio la suspense. Dicevi a nord rispetto al sud, e nel nord si può dire che il riso in qualche modo ha fatto da motore anche a fenomeni sociali, culturali. Rocco.
2: Beh sì, al nord, nel senso che il nord è il posto dove veniva molto dove viene ancora coltivato, perché abbiamo le risaie nel Vercellese, in Lombardia, in Veneto, e questo ha fatto sì che si creasse una tradizione alimentare molto,

0: è diffusa sostanzialmente. Poi il risotto è diventato uno dei piatti un po' simbolo di un certo tipo, ad esempio della cucina milanese. Il risotto alla milanese è diventato un po' il piatto quasi più famoso della cucina milanese.
1: Ecco, abbiamo detto tradizioni culturali, enogastronomiche. A questo punto, ci ha detto, non potevamo non coinvolgere le ospiti di Luciana Celeste. Ci dirà lei chi sono e soprattutto dove si trova. Buongiorno.

0: Ciao a tutti, ciao Gabriella, eccomi, io mi trovo a Novi di Modena e vi presento il coro delle mondine, qui davvero hanno energia da vendere, a tal punto che mi è venuta voglia anche a me, ovviamente, di iniziare a cantare. Abbiamo tante storie, di storie vere, di una vera mondina da raccontare, io vi consiglio di rimanere assolutamente collegati per sentire le loro storie.
1: Grazie, grazie Luciana. Allora le salutiamo dallo studio e diamo il benvenuto all'altro nostro ospite che è collegato da Torino, Julio Cesar Albano, che lì a Torino è ristoratore. Julio Cesar, benvenuto.
2: Grazie. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te Julio. Io tra poco ti chiederò di entrare un po' nel dettaglio riguardo proprio al riso e all'impiego che se ne fa nel paese da cui tu provieni. Voglio intanto dire che sei brasiliano e che arrivi dal nord-est, dal Minas Gerais. Intanto ci puoi anticipare quanto è importante il riso nella tradizione culinaria del tuo paese d'origine?
2: Certo, assolutamente. Il riso è fondamentale nella nostra cucina, nella cucina brasiliana. È uno degli ingredienti principali del quotidiano, presente soprattutto la combinazione più famosa di Brasile, che è il riso con fagioli. Ed è considerato un alimento neutro, però anche con la fagiolata, perché anche lì il fagiolo lo prepariamo di diversi modi. Quindi il riso è molto importante, nutrito, versatile, che equilibra un po' i piatti, il sapore con la carne, il pesce e, come avevo detto prima, come con il fagiolo.
1: Senti Julio Cesar, ma preparato frequentemente da una regione all'altra del tuo paese, il riso prevalentemente o forse sempre è bollito? È così che viene proposto?
2: Sì, sempre, quello lì sì, sempre bollito, cioè il modo più diffuso per il suo preparo è un filo di olio, l'aglio, sale, acqua e pentola per bollire.
1: Ma ci fai guardare anche un po' dentro le case dei brasiliani per capire quando si consuma? Sempre, cioè ad ogni pasto, perfino a colazione, o a colazione magari no, e comunque è presente magari a cena più spesso che non a pranzo?
2: No, l'inverso. Sì, come ha detto lei, colazione no, quasi mai, invece anche abbiamo un preparo che si chiama arroz doce, che è il riso dolce, che quello lì a volte o lo mangiamo come dopo pranzo, dopo cena, se no a colazione. Invece il riso viene più mangiato a pranzo.
1: Ecco, senti Julio Cesar, visto che le differenze regionali sono importanti, lo sono ovunque, ma insomma in un paese così vasto come il Brasile ancora di più, dacci un po' un'idea di piatti tipici. Partiamo dal nord-est da cui tu provieni per capire lì come si prepara il riso e poi guardiamo anche altre regioni.
2: Ecco, una correzione, provengo da sud-ovest.
1: Ah, da sud-ovest, scusami, io fin dall'inizio ho detto...
2: No, niente, scusati. Allora, no, solo per dare un po' più di chiarezza da dove cominciare, ma posso cominciare tranquillamente da est brasiliano.

0: la tua
1: Allora,
0: regione. Tu come sei nato? Sei nato mangiando riso come? Qual è il tuo piatto preferito? E poi
1: riso.
0: andiamo avanti.
1: Allora, il mio preferito è il riso in bianco con la fagiolata.
0: Ok, allora, questo è un piatto tipico, l'abbiamo assodato.
1: Tradizionale.
0: Le variazioni regionali del riso più importanti, quali sono?
1: Allora, al sud, per esempio, abbiamo più le influenze europee, lì lo mangiamo il riso anche come un'insalata, fredda, con i piselli, avocado, frutte. Invece, sud-ovest si mangia di più, lì come vi ho detto, accompagnando sempre fagioli, lo prepariamo sempre caldo. Se no, in Bahia, per esempio, adesso stiamo salendo su nord-est di Brasile, sempre il riso accompagnato dei piatti col pesce,
0: Ok.
1: dei riso preparati con più brodo, per esempio.
0: Ok, ci hai dato un'idea. Salutandoti, dimmi se in un paese come il nostro, soprattutto al nord, dove il riso ha una forte tradizione, è un alimento molto amato, il riso preparato come lo proponete voi alla brasiliana incontra il favore dei nostri connazionali. Piace agli italiani?
1: Piace tanto agli italiani, tanto, perché avendo un ristorante e preparando

0: Ci fa piacere sentirlo. Allora, grazie a Julio Cesare Albano che salutiamo. Noi avete visto, insomma,
1: Noi.
0: abbiamo iniziato, grazie ancora, il nostro viaggio che ovviamente prosegue con una breve interruzione per la pubblicità e poi si riparte.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
5: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi e l'avete sentito, oggi stiamo parlando di uno degli alimenti più antichi, un alimento universale. Stiamo scoprendo che in un solo chicco di riso ci sono storie, ci sono sapori, differenti identità. E allora io torno dal nostro esperto, anche cuoco, il collega Rocco Moliterni, cuoco perché è abilissimo in cucina. Senti Rocco, tu prima accennavi già le variazioni regionali che sono tanti da nord a sud, comunque il riso è diffuso ovunque, ci sono tante varietà in Italia. Tu da piemontese inevitabilmente sei proprio un difensore, sostenitore del Carnaroli, altrove prevalgono altri gusti e si scelgono altre varietà. Certamente è importante scegliere il tipo giusto di riso per adattarlo ad una ricetta piuttosto che a un'altra.
6: E sì, perché ad esempio un riso che va bene per una minestra di riso, che deve avere certe caratteristiche, non è lo stesso che va bene per un risotto. Poi adesso c'è una sorta di standardizzazione e quindi si tende a usare magari lo stesso riso per varie cose. Però se vogliamo una riuscita migliore, ad esempio per il

0: di sicuro il Carnaroli oppure il Vialone Nano sono i migliori. Se vogliamo fare delle minestre, vanno bene invece un riso super fino che può essere più in grado di reggere il brodo, di essere in brodo. Volevo sottolineare una cosa che c'entra, forse non c'entra, perché c'è questo dibattito, ad esempio, sul risotto, se usare o meno il soffritto con la cipolla che molti fanno. Questo pare che derivi dal fatto che un tempo il riso veniva trasportato nei grossi sacchi di juta, e questi grossi sacchi di juta lasciavano un odore non proprio gradevole, per cui le nostre nonne utilizzavano molto la cipolla per fare i soffritti, per fare il risotto, può fare anche le minestre di riso come base per attutire questa cosa. Oggi che non viene più trasportato nei sacchi di juta, molti dicono che si può tranquillamente tostare il riso direttamente, così il
1: L'ultima,
0: risultato
1: non
0: nel
1: tu.
0: risotto
1: Invece
0: sarà migliore che non usare la cipolla, ad esempio.
1: a te piace il soffritto con la cipolla, io so.
0: Sì, per me è fondamentale. Io sono vecchia scuola, per cui utilizzo sempre la cipolla come base, o al limite lo scalogno,
1: Certo.
0: e poi faccio tostare il riso, poi sfumo con il vino. Però, siccome in cucina, come ben sappiamo, tutto si può fare secondo ciò che più piace e secondo, diciamo, scuole di
1: C'è
0: pensiero
1: libertà,
0: diverse.
1: libertà diciamo. Allora, nel
0: Esattamente.
1: frattempo ci ha raggiunto l'altra nostra ospite, che saluto, che è Titinone Denan, ristoratrice, un ristorante thailandese a Roma. Io non so se ho deformato il suo nome, di fatto tutti la chiamano Titi, così io me la cavo con più facilità. Era giusto, Denan?
0: Sì,
1: Allora, Titi, lei gestisce nella capitale un ristorante thailandese, lo fa con
0: la
1: i suoi
0: famiglia.
1: genitori, con suo fratello. C'è una bella storia dietro questo ristorante Sukhothai, che ha a che fare, una storia d'amore con suo papà Roberto e sua mamma, di cui non conosco il nome, ma adesso ce lo dirà, perché qualcosa di questa storia ci deve dire.
2: Assolutamente, salve, buongiorno a tutti. E sì, diciamo che questo ristorante è nato, tra virgolette, diciamo, a causa di un patto matrimoniale, parliamone. È nato dalla storia d'amore tra i miei genitori e diciamo che mia mamma per tutta la vita ha sempre sognato di aprire un ristorante. Mio padre è italiano, ma è nato in Australia, quindi era abituato a fare avanti e
1: Tanti
2: indietro, diciamo,
1: viaggi.
2: tra Australia e Italia, Australia e Italia. Fino a 9 anni di età ha deciso di trasferirsi definitivamente a Roma con i suoi genitori, però questo l'amore, diciamo, è rimasto che in
1: In uno di
2: Australia.
1: questi viaggi ha incontrato sua mamma,
2: Esatto, in
1: se n'è
2: un'unica
1: innamorato
2: volta
1: perdutamente.
2: dello scalo con l'aereo che ha fatto, ha
1: Sì.
2: incontrato mia madre, dove poi in quella mattina, infatti mi racconta spesso, cercavo American breakfast e mia mamma non sapeva cucinare American breakfast, io ti posso fare un piatto di pad thai. È l'unica volta che ha mangiato un piatto di pad thai, mio
1: Del pad thai
2: padre.
1: parleremo, adesso non svegliamo cos'è, insomma, ma è un
2: E
1: piatto
2: mio
1: che...
2: padre ha detto: questa donna me la devo sposare.
1: Ecco, e ha chiesto poi a sua mamma tanti pretesti per tornare a trovarla,
2: Sì,
1: tanti voli proprio a questo scopo, e le ha chiesto quale fosse il suo sogno, ha capito che era creare, insomma, un ristorante, e insomma quel sogno l'hanno realizzato insieme. Sono tante le varietà di riso anche in Thailandia?
2: assolutamente, anche da noi, allora diciamo il riso che utilizziamo, che ovviamente ci ha sempre accompagnato già nell'antichità, che usiamo principalmente è
1: Sì.
2: jasmine rice.
1: Che chiamano così perché profuma? Perché
2: Perché
1: Jasmine è un
2: profuma, ma
1: fiore.
2: anche per la consistenza diversa del resto di altri tipi di riso. E, ovviamente, diciamo, non solo, perché anche noi abbiamo ad esempio un riso Venere, ma adoperiamo anche un riso integrale, lo sticky rice, diciamo, le varie parti della
1: Appiccicoso, sticky
2: Thailandia.
1: rice,
2: Sì,
1: perché?
2: glutinoso, riso glutinoso, esatto, che
1: Io ho
2: lo usiamo sia
1: tradotto.
2: nel salato che nel dolce, diciamo. E in riso, infatti, è sempre stato un protagonista importante, addirittura anche tra i villaggi oppure nei paesi poveri. Diciamo, c'è chi che non c'è la possibilità di poter mangiare la carne, basterebbe un riso e i peperoncini, perché oltre il riso abbiamo anche una grandissima cultura, un'infinita varietà di
1: Poi
2: peperoncini,
1: continuiamo a parlarne anche perché ci dovrà proporre una ricetta, magari quella insomma di cui ha parlato sua mamma con suo papà quando si sono
2: diciamo. Esattamente.
1: conosciuti. Nel frattempo andiamo rapidamente in pubblicità e altrettanto rapidamente rientriamo qui in studio.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
4: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Colesterolo?
8: No, io lo uso per i trigliceridi.
9: E io per la glicemia.
10: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
11: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: E oggi continuiamo a celebrare il riso che appartiene alla storia e alle tradizioni del nostro paese, ma praticamente direi di mezzo mondo, anzi di tutto il mondo. Torniamo però dalla nostra Luciana Celeste, dalle sue ospiti, dal coro delle mondine.
15: Sì, Gabriele, esattamente. Prima abbiamo sentito cantare il coro delle mondine, ma qui, proprio vicino a me, abbiamo Viliana, che è proprio una vera mondina. Possiamo dirlo, Viliana, lei ha 87 anni. Sì. Quanto è stato bello, in un certo senso, e forte la vita delle mondine? Me la può raccontare un po'?
16: Beh, bella no. È stata molto pesante e lavorativa.
15: E a che ora iniziava a lavorare? Quanto impiegava per andare al lavoro dalla sua abitazione?
16: Dove eravamo lì ci volevo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti.
15: E una volta che si arrivava lì, poi come si svolgeva il lavoro?
16: Si andava in acqua, che era molto fredda, e poi si facevano le erbacce dove c'era il riso.
15: E quante donne eravate?
16: In 120.
15: 120, vi conoscevate tutti perché venivate un po' tutte dalla stessa zona?
16: Tutti nel nostro paese di Nove di Modena.
15: E come era tanto davvero difficile, tanto forte, vi faceva male tanto la schiena, perché insomma era molto molto impegnativo come lavoro.
16: Sì, molto. Io ero fortunata che non mi faceva mal di schiena.
15: E il coro, il canto, a cosa serviva?
16: Serviva per alleviare i dolori e per passare un po' il tempo.
15: E un canto più importante che avete sempre portato avanti qual è stato?
16: Ma adesso in questo momento non mi ricordo.
15: Ce ne sono tanti.

0: forse anche troppi. Io in questo momento ora vorrei parlare con Manuela. Manuela, diciamo che oggi è la vice direttrice del coro. Quanto è importante portare avanti questa tradizione?
1: È molto importante perché sono state fatte delle lotte, dei sacrifici da parte delle nostre mamme, delle nostre nonne, delle nostre zie per avere dei diritti, per portare a casa anche qualche soldino. Erano anche orgogliose di farlo perché aiutavano la famiglia.
0: Perché qui diciamo abbiamo in questo coro quasi tutti i parenti di Mondine e Gigliola è una delle figlie di Mondine, ma qual è il ricordo che porti di tua mamma? Cosa raccontava lei?
2: Mia madre raccontava di una vita durissima, difficilissima. È andata in risaia che aveva 14 anni, era giovanissima, quindi adesso, quelle che adesso sono bambine praticamente. E quindi, insomma, è stato un grosso sacrificio. Lei andava via piangendo perché si allontanava dalla casa, dalla famiglia, da tutto.
0: E tu come figlia, come vivevi questo momento?
2: Beh, insomma, io l'ascoltavo molto attentamente e cantando mi viene in mente, mi vengono davanti agli occhi le cose che raccontava, perché attraverso le nostre canzoni, insomma, si esprimeva esattamente le parole che le nostre mondine, mia madre compresa, dicevano.
0: C'è una grande responsabilità qui che portate avanti tutti insieme, continuate a farlo tutti i giorni. E Gabriella, restituisco la linea.
3: Grazie, grazie. Noi ti ringraziamo e ringraziamo soprattutto le tue ospiti. Quello che ci è stato raccontato è parte della nostra storia, inciso proprio sulla carne viva di tante donne, perché insomma è un capitolo di sfruttamento di lavoro minorile, di giovani donne, giovanissime. L'abbiamo sentito che abbandonavano le case, lasciandosi alle spalle, rinunciando all'infanzia, all'adolescenza. E questo tema che è restato fin qui sotto traccia della dignità del lavoro, che deve essere riconosciuta adeguatamente, ci conduce all'altro nostro ospite che è collegato con noi, che io saluto, è Michele Morgan, imprenditore agricolo, produttore di riso. Ben arrivato, Morgan.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, la sua azienda Vero Riso è un'azienda che è nata come una start-up di innovazione sostenibile, che è un aggettivo che suscita, io so, in lei un po' di diffidenza perché spesso è solo facciata, ma insomma, quando è vero, ha un suo preciso significato. Siamo nelle terre pavesi della Lomellina. Io parto dal vostro motto, dal vostro principio, che è ridurre al minimo l'intervento umano per lasciare lavorare la natura. Voi tra le produzioni avete sia produzioni biologiche che convenzionali. Che cosa significa questo motto?
4: Questo motto è un agglomerato di tante attività e azioni che vengono messe in campo per valorizzarlo. Vi faccio un esempio, per esempio l'agricoltura rigenerativa, ossia quello di prendere e di coltivare durante l'inverno delle colture azotofissanti che danno energia al campo, o fare delle pacciamature verdi, cioè delle colture che limitano l'uso di diserbanti in campo, se non addirittura le annullano. Come anche il fatto di avere una selezione di risi, prima abbiamo parlato di tanti risi, il
3: Sì.
4: Carnaroli, il Bialone Nano, l'Arborio e così via, calcolate che sono tutti incroci. E quindi prendere le peculiarità di ogni chicco per far sì che ci sia un'azione in campo minore, come per esempio le colture green breeding.
3: A questo riguardo, voi avete coltivate una varietà che, se non sbaglio, è già la quarta evoluzione, che è l'ebano nero. Che caratteristiche ha?
4: Sì. Noi facciamo parte della filiera appunto dell'ebano nero, è una semente che è stata inventata e brevettata da IRES e questa è una semente precoce. Cosa vuol dire? Che cresce in 90 giorni invece che nei soliti 150-170 giorni. Questo permette all'agricoltore di attuare quello che dicevo prima, quindi fare più colture rigenerative del terreno, quindi aiutare il terreno in maniera molto più proficua. E soprattutto, essendo precoce nella sua crescita, limita in maniera drastica l'utilizzo della chimica perché non viene attaccato da funghi o perché è più veloce e più predominante dell'infestante, quindi non serve il diserbo,
3: È stato molto
4: e non ha
3: chiaro.
4: impatti.
3: Sì, Michele, perdoni l'interruzione, è stato molto chiaro. Noi spesso qui raccontiamo, siamo noi, quanto l'agricoltura italiana.

0: non solo l'agricoltura, naturalmente ha bisogno di trovare delle strade per adattarsi all'impatto crescente dei cambiamenti climatici. Diciamo che il riso richiede molta acqua, come si può risolvere la questione?
1: Allora, il riso richiede molta acqua, ma in realtà quello che utilizza la pianta è il 5-10% di quello che viene utilizzato. La sommersione è sempre stata fatta per tre motivi principali: gestione della temperatura, limitare i batteri e limitare la crescita degli infestanti. Però in realtà nel tempo cosa succede? Che gli infestanti anche nell'acqua crescono, quindi l'alternanza da coltivazione a secco e coltivazione in acqua aiuta a limitare l'impatto della chimica, ma allo stesso tempo nella gestione idrica in maniera molto più ottimale, molto più efficace.
0: Quando noi diciamo coltivazione del riso e guardiamo a tutto il mondo, non solo la vicenda delle risaie italiane nel tempo, abbiamo spesso nella memoria, negli occhi, l'immagine di donne, perfino bambini, persone piegate in due letteralmente verso la terra, con i piedi nel fango, insomma, di condizioni di lavoro molto dure. Ora, il tema della dignità del lavoro per voi è un tema rilevante, so che ci sono percorsi di inclusione sociale, ma che vi ponete con forza la questione del giusto prezzo. Noi parliamo spesso di questo, soprattutto in relazione all'olio, cioè oltre una certa soglia di prezzo, un prezzo troppo basso non può garantire né la qualità, né il rispetto dell'ambiente, né quello della dignità del lavoratore. Ce lo conferma?
1: Assolutamente sì. Prima avete intervistato le signore Mondine, a cui io porto un grandissimo rispetto perché è un lavoro impressionante e soprattutto di una fatica estrema. Quello che però non viene tenuto in considerazione è che un giusto prodotto non deve avere solamente le giuste qualità organolettiche, deve avere anche i giusti impatti sociali. E i giusti impatti sociali, se uno li vuol far bene come il recupero sociale o anche l'integrazione di un giusto salario alle persone, deve tener conto che nella filiera ci deve essere un aumento del prezzo. Io oggi, per esempio, se qualsiasi riso sotto i 3,50 euro non lo prendo neanche in considerazione, 4 euro non lo prendo neanche in considerazione, vuol dire che è un riso troppo industriale.
0: Certo.
1: Usa logiche che non impattano in maniera positiva sulla comunità della risicola vera, che è quella da dove noi proveniamo.
0: E qui si pone insomma un altro tema che è molto caro a siamo noi, che è quello di rendere la qualità del cibo accessibile a più persone possibile. Io ringrazio Michele Morgan per il suo intervento, grazie davvero e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi.
0: E torno da lei, Titi Denan, perché il riso naturalmente è molto diffuso ovunque, abbiamo detto in Oriente, c'è cioè il riso coreano, quello giapponese, quello cinese. Per esempio, rispetto al riso indiano, pensiamo, insomma, c'è la tendenza, per esempio, in Cina ad utilizzare più olio, c'è la tendenza in India a impiegare il curry. Ecco, voi so che invece aprite molto alle erbe aromatiche, a una enorme varietà di erbe aromatiche. Ci dia un'idea e poi subito dopo una ricetta semplice che possiamo provare noi, un po' esotica, diciamo così, a casa.
2: Assolutamente sì, diciamo che il riso presente in ogni paese ha la sua caratteristica. Ad esempio, il nostro jasmine rice rispetto al riso indiano, sia dal punto di vista di consistenza che le dimensioni, le caratteristiche di ogni singolo chicco è diverso. Diciamo che il jasmine rice, quando è cotto, leggermente tra i chicchi tendono un po' a collarsi tra loro, ma non così tanto a livello di riso glutinoso. Quindi, se parliamo di sticky rice, parliamo di riso giapponese, parliamo sì. E se parliamo del riso indiano, i chicchi sono più sono meno cicciotti e sono più lunghi. E i nostri invece sono, diciamo, a una forma, diciamo, in via di mezzo, se parliamo dal punto di vista di dimensioni di ogni singolo chicco, in via di mezzo tra il riso italiano e il riso indiano.
0: Ecco, di che erbe parliamo invece per
2: Invece di
0: esaltarne
2: erbe
0: il sapore?
2: aromatiche, allora, vi faccio, purtroppo, diciamo, la cucina e la medicina sono due campi strettamente collegati. Già nell'antichità, ovviamente, i nonni, i bisnonni, diciamo, quando non esistevano le pasticche, mangiavano le erbe, diciamo, speziate come se fosse una sorta di medicina. ma anche diciamo

0: Quali erbe usate di più?
1: Ad esempio citronella, ad esempio la calanca, che è una radice della stessa famiglia di zenzero, è bianco, pizzica di più, ad esempio kefir, che è una pianta della stessa famiglia di lime. Oppure
0: Un'ampia varietà, una ricetta, veloce.
1: parliamo di Tom Yam Kung, sicuramente qualcuno avrebbe già sentito parlare. Tom Yam Kung è una zuppa molto diffusa, molto conosciuta a livello internazionale, dove poi in brodo, la base del brodo viene fatta, diciamo, dal pollo e tutte queste erbette speziate, tanto che si mangia durante un periodo invernale, perché chi ha un problema di raffreddore cura tantissimo.
0: Suona buonissima, mi sa che prima dobbiamo venire a provarla, poi magari insomma proviamo a sperimentare, ci facciamo spiegare meglio la ricetta perché mi sa che è semplicissima così come ce l'ha detta, non è? Rocco, la tua ricetta preferita, però anche semplice da replicare per tutti noi, a base di riso, e poi mi dici anche come informazione con quale piatto di riso hai vinto la gara con i colleghi.
2: Ma guarda, la mia ricetta di riso semplicissima è il riso con gli champignon, che mi piace fare, nel senso che è molto molto semplice, per cui fai il classico soffritto, aggiungo gli champignon tenendo molto alta la temperatura perché se no fanno troppa acqua, poi faccio tostare il riso, sfumo col vino bianco e poi alla fine ovviamente dopo aggiungo brodo vegetale. E alla fine una mantecatura con. Io a volte uso la mozzarella per mantecare, non il parmigiano e il burro, ma in genere si usa il burro.
0: Suona gustosa. Con
2: E
0: cosa hai vinto?
2: invece
0: Come ti ha incoronato
2: ho
0: Gualtiero
2: vinto con un
0: Marchesi?
2: risotto che si chiamava l'anatra imburrata. Era un test, un concorso di cucina tra giornalisti ed erano gli chef a giudicare. C'era una sorta di ingredienti a sorpresa. Mi capitò un petto d'anatra e una burrata, e allora mi inventai questo risotto all'anatra imburrata, e devo dire che mi è successo una ventina d'anni fa, si chiamava Scuoco
0: Beh,
2: il
0: così ci hai dato
2: concorso.
0: già l'idea, già abbiamo capito da questo il livello culinario di Rocco Moliterni. Grazie Rocco, grazie anche alla nostra ospite, a Titi Denan, per averci accompagnato in questo curioso viaggio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo in questo studio alle 15:15.
3: Sente qual è il suo posto, glielo dice una voce, per me è la Cina.
4: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
3: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
5: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, convertire anime.
6: Perché è cominciata la rivolta?
7: Per la fame.
8: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Apritevi a una nuova filosofia
1: greca.
0: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
1: bontà.
2: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
3: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.

0: Padre Federico Lombardi, che ha diretto Radio Vaticana dal 91 al 2016, e Andrea Tornielli, che è direttore editoriale dei media Vaticani. Ma partiamo dalle immagini che abbiamo visto. Sono sì immagini che colpiscono, storiche, ma c'è un contenuto forte dietro, Padre Federico. Vale a dire che da quel giorno è cambiata la percezione del Papa nei fedeli che potevano immaginarlo, vederlo da tutto sommato relativamente poco tempo in fotografia, ma l'idea di sentire la voce del Papa era una cosa, un privilegio per pochi, diciamo.
1: È vero, questa è stata la grande novità dell'avere la radio come strumento a disposizione del Papa per parlare per tutto il mondo contemporaneamente senza ostacoli e senza barriere, perché con le onde corte a quel tempo, anche se non erano potentissimi i trasmettitori, siccome c'erano poche trasmissioni nell'etere, non c'erano tante interferenze e quindi anche in Australia potevano sentire bene, distintamente, la voce del Papa in questo primo radiomessaggio di inaugurazione e poi negli altri radiomessaggi che seguirono, perché una delle prime grandi funzioni della radio è quella di dare al Papa uno strumento per parlare direttamente ed essere sentito con la sua voce. Quindi pensiamo anche noi come la voce delle persone che amiamo, delle persone che conosciamo, ci parla di loro, ce le rende presenti in un modo completamente diverso dal leggere semplicemente qualche cosa di scritto, eh? Mi sembra di sentire la loro persona vicina, ecco. E allora, proprio da quel giorno, i papi poterono essere ascoltati ed essere sentiti quindi più vicini. E la grande importanza di questo strumento, che allora si poteva edificare perché lo Stato della Città del Vaticano era diventato autonomo ed indipendente, e quindi aveva una sua
0: Dopo i
1: stazione
0: Patti
1: radio,
0: Lateranensi.
1: dopo i Patti Lateranensi, ecco, e permise ai papi, anche attraverso le situazioni più diverse di guerre, di oppressioni di popoli e
0: Poi
1: così via, di
0: racconteremo
1: essere
0: magari qualcuno di
1: sentito.
0: questi passaggi importanti della storia di Radio Vaticana e del mondo. Però un'altra cosa, Andrea, che viene fuori dalle immagini che abbiamo visto è la constatazione che la Chiesa seppe stare al passo con i tempi, affidandosi peraltro nella realizzazione di questo progetto al padre della radio, Guglielmo
2: Sì, è
0: Marconi.
2: impressionante come la radio muoveva i primi passi e la Chiesa già c'era e dunque vide da subito l'enorme potenzialità di uno strumento che oggi è ancora vivo ed è ancora moderno. La radio è ancora uno strumento affidabile, moderno. Ancora in certe zone del mondo è l'unico mezzo di comunicazione che può arrivare, perché non è che tutto è coperto dal web, mentre invece le onde riescono ad arrivare. E dunque ci fu una grande intuizione, ed è bello ricordare che i Patti Lateranensi erano stati nel 29, la radio nasce il 12 febbraio del 31, e questo fatto, la libertà per il Papa di poter parlare al mondo, di essere ascoltato direttamente nel mondo, è proprio anche un segno del fatto che l'aver perso quel potere temporale che sembrava inizialmente una catastrofe, in realtà aveva liberato e reso il Papa un'autorità morale a livello globale, a livello universale, e la radio lo ha aiutato moltissimo in questo.
0: Senti, piccola curiosità, sono dei luoghi quelli che abbiamo visto visitabili oggi?
2: Sì, dove è avvenuta questa inaugurazione, adesso si è trasformato in un museo dove si trovano macchinari, microfoni, tanti cimeli della radio e dove è possibile visitare lo studio, la scrivania che è di Marconi e che è ancora lì, e dunque è possibile vederla.
0: Andando piano piano avanti con la storia, padre Federico, c'è da ricordare il ruolo importante che Radio Vaticana ha avuto durante il secondo conflitto mondiale.
1: Sì, è una cosa veramente provvidenziale che la Chiesa abbia avuto già a disposizione e abbia cominciato a imparare ad usare questo strumento alla vigilia di questa catastrofe terribile, della storia della guerra, perché Pio XII poté, durante la guerra, comunicare con i suoi famosi radiomessaggi parlare

0: di pace al di sopra dei conflitti che si stavano svolgendo e veniva ascoltato con un'estrema attenzione da tutti i popoli come una delle poche autorità che guardavano al di là del conflitto e alimentavano una speranza. Ma non solo, ma Pio XII volle anche usare la radio come strumento di un grande impegno umanitario, perché c'erano molte persone erano in campi di prigionia durante la guerra, molte famiglie erano state divise dai fatti della guerra e non trovavano più i loro congiunti o non sapevano dove i loro parenti militari erano stati incarcerati e così via. E allora la radio fu utilizzata proprio per mandare messaggi da parte delle famiglie ai loro cari che non sapevano neanche dove si trovavano, o per chiedere informazioni che con tutta una rete di comunicazione che fu ben organizzata a quel tempo, fu in particolare Montini che aiutò Pio XII in questo servizio,
1: con l'ufficio
0: informazioni, con le nunziature nei vari paesi del mondo, e la radio mandava regolarmente durante il giorno innumerevoli messaggi dando e chiedendo notizie di persone precise.
1: Quindi aveva un'opera umanitaria.
0: Hanno mandato più di 1 milione di messaggi con degli speaker che dovevano parlare in modo chiarissimo per poter essere capiti nonostante le interferenze, e arrivavano a trasmettere 10 ore al giorno di questi messaggi, e quindi tantissime persone sono state infinitamente grate al Papa e alla radio, perché proprio tramite questo strumento poterono essere ritrovate, messe in contatto con le loro famiglie in questi tempi drammatici.
1: Allora, vediamo attraverso una scheda curata da Francesco Esposito che cosa è stata e che cosa è oggi Radio Vaticana.
2: ...95 anni a servizio del Papa per diffondere nel mondo il suo magistero e il messaggio del Vangelo. Il 12 febbraio si è celebrato il compleanno di Radio Vaticana, emittente che ha iniziato le sue trasmissioni nel 1931, costruita dal padre della radio, Guglielmo Marconi, per volontà di Pio XI.
3: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano.
2: Nasce così il primo servizio di radiodiffusione globale che Pio XI affida alla guida dei padri gesuiti.
4: La scrivente.
2: La sua è una scelta pastorale precisa: mettere la tecnologia moderna al servizio della missione della Chiesa per raggiungere il cuore delle persone. Grazie a questa intuizione, i cattolici di tutto il mondo per la prima volta possono ascoltare direttamente la voce del Papa con il suo timbro caratteristico e non solo leggerne i messaggi scritti. Da quel momento, Radio Vaticana ha attraversato la storia seguendo 9 papi. L'ascesa dei totalitarismi, la Seconda Guerra Mondiale, gli anni dei radiomessaggi di Pio XII ascoltati in tutta Europa, l'impegno per il ricongiungimento dei dispersi e dei prigionieri. Dagli anni 50 Radio Vaticana è voce di speranza per la Chiesa del Silenzio nei paesi sotto la cortina di ferro, con le trasmissioni in russo, slovacco, ungherese, ceco, croato, sloveno, romeno, bulgaro, albanese. Sulle sue frequenze corrono le parole di pace di Giovanni XXIII, le novità del Concilio, i primi viaggi internazionali di Paolo VI, poi quelli frequenti e lunghissimi in tutto il mondo di Giovanni Paolo II. E ancora giubilei, attentati terroristici, esclusione e accoglienza, nuove guerre e missioni di pace, sempre portando l'annuncio cristiano.
5: Laudetur Jesus Christus.
2: Dal 2016 Radio Vaticana viene integrata nel nuovo Dicastero della Comunicazione, nato dalla riforma dei media vaticani di Papa Francesco. Nell'era dell'intelligenza artificiale conserva il suo tratto multiculturale, contenuti in 56 lingue, 34 redazioni più una multimediale, che mettono gomito a gomito uomini e donne provenienti da 69 paesi, nella consapevolezza che la radio è parola che nasce dall'incontro tra persone e la tecnologia va sempre posta al servizio dell'uomo, oggi come nel 1931.
6: Laudetur Jesus Christus. This is Vatican Radio.
1: Che ruolo ha oggi Radio Vaticana nella comunicazione della Chiesa Universale?
7: È una parte importantissima di un sistema multimediale integrato che prevede in un'unica testata Radio Vaticana e il sito web Vatican News e il quotidiano L'Osservatore Romano e poi la produzione televisiva. Dunque è parte di un sistema integrato, ma di cui resta un elemento fondamentale e che guarda al futuro e che ancora oggi è in grado di mettere in contatto le persone. Quanto ha raccontato padre Federico nel periodo della guerra, in piccolo abbiamo cercato di farlo anche di fronte all'emergenza del Covid, quando abbiamo dovuto lavorare in gran parte restando nelle nostre case, ma la radio ha messo in atto una programmazione continua e costante, praticamente una lunghissima diretta, sia nelle onde che sul web, per mettere in contatto le comunità, le parrocchie, chi poteva fare qualcosa, chi poteva portare cibo agli anziani che erano da soli in casa, e dunque ha questa grande vocazione di servizio all'unità e anche di portare la voce del Papa, che è una voce di speranza, di vicinanza, di tenerezza, ovunque, anche negli angoli più remoti del mondo.
1: Poi ci sono anche storie e documenti importanti, per esempio tutti noi abbiamo in mente le immagini dell'attentato a Giovanni Paolo II, ma quelle non erano immagini in diretta, c'è una telecronaca, una radiocronaca in diretta invece era in corso.
0: Sì, era in corso un'udienza generale e di tutte le udienze generali la Radio Vaticana trasmetteva la diretta con un commento anche che poteva aiutare a seguirla. E uno dei bei documenti importanti e storici del nostro archivio è proprio la registrazione di quella trasmissione in diretta. C'era Benedetto Nardacci, uno dei nostri migliori speaker, che commentava in diretta ed è impressionante il dominio di sé, il controllo con cui egli racconta quello che vede succedere, il Papa che cade, sente i colpi di pistola, queste cose qui, raccontate dallo speaker con un controllo della sua espressione assolutamente impressionante, diceva anche la professionalità con cui si partecipava a queste cose così drammatiche e così terribili.
1: Senti, per capire l'importanza anche oggi, nel tempo di internet e la multimedialità di Radio Vaticana, credo valga la pena che tu ci racconti quello che è successo a padre Pierluigi Maccalli.
7: Sì, è un episodio a cui siamo...
1: Missionario rapito in Niger nel 2018.
7: È un episodio che ci ha molto colpito e anche ci ha aiutato a capire qual è la nostra vocazione. Padre Pierluigi Maccalli, rapito in Niger nel 2018, è rimasto per 2 anni e un paio di settimane in balia di ben 2 diverse bande di fondamentalisti islamici che l'hanno tenuto, praticamente ha vissuto per 2 anni dormendo all'addiaccio nel deserto. Non gli hanno mai concesso di avere una Bibbia, cosa che lui chiedeva, ma negli ultimi 6 mesi della sua prigionia, poi grazie a Dio è stato liberato, negli ultimi 6 mesi della sua prigionia gli hanno dato un piccolo apparecchio radio che non funzionava, lui è riuscito ad aggiustarlo e non sappiamo ancora esattamente come è riuscito a captare il programma in lingua francese della Radio Vaticana e dunque è riuscito per qualche momento al giorno a collegarsi, ad ascoltare e soprattutto ad ascoltare la messa. E in particolare la messa del giorno di Pentecoste, la trasmissione si è interrotta prima della fine della messa, tanto che quando lui è stato liberato e è arrivato a Roma, la prima realtà che è andato a visitare è stata Radio Vaticana, è venuto proprio a ringraziare per il nostro servizio e a dare a noi anche la coscienza dell'importanza del nostro servizio. E poi è stato ricevuto dal Papa. Quando è arrivato davanti a Papa Francesco si è inginocchiato e gli ha detto: mi deve dare la benedizione della messa di Pentecoste perché si era interrotta la trasmissione. Ecco, noi abbiamo avuto percezione del valore grandissimo del servizio che viene svolto, per esempio l'essere stato vicino a una persona in prigionia in quelle situazioni è qualcosa che oggettivamente non ha...
1: Ma
7: è
1: questo,
7: un valore incalcolabile.
1: Questa è una storia bellissima ed esemplare, ma questo vale anche per tante comunità che si trovano in luoghi che non sono raggiunti da segnali televisivi, da internet.
7: Che possono essere raggiunti dalle onde corte e che abbiamo cambiato, abbiamo cercato di mandare più onde corte, per esempio in Amazzonia, e ci sono posti dove Radio Vaticana viene ritrasmessa, sono circa 1500 le televisioni o le radio che ritrasmettono i nostri programmi, e dunque ci sono casi in cui però queste ritrasmissioni avviene perché c'è qualcuno che scarica un programma in un supporto e poi materialmente a mano va a portarlo
1: a piccolo
7: radio di comunità. Questo fa chiesa, crea rete e ci aiuta a portare la parola del Papa in ogni angolo del mondo.
1: Senti, voi di Media Vaticani avete intervistato per questo compleanno la figlia di Guglielmo Marconi. Sentiamo un estratto da questa intervista.
8: Principessa, lei è stata da sempre una grande sostenitrice della Radio Vaticana. Che cosa significa per lei il raggiungimento dei 95 anni dell'emittente pontificia?
9: Una data importantissima, perché nella vita di mio padre è stato un momento molto, molto bello, molto emozionante. Per lui aveva molta fede in Dio e anche molta ammirazione e amicizia per il Santo Padre, il Papa Pio XI. È sempre stato sostenuto dal Papa in Italia, perché conoscendolo, anche il Papa aveva le idee di ricercatore e seguiva le invenzioni, voleva sapere i dettagli, chiamava perché voleva sapere le novità che aveva creato. E grazie a Dio c'è quel bellissimo film Luce che ritrae mio padre, che presenta, dopo essersi naturalmente accordato con il Papa, e di costruire questa stazione radio è molto potente per tutto il mondo, e poter presentare il Papa al mondo. Mio padre ha fatto un lavoro, il periodo più lungo che è rimasto a Roma, perché seguiva tutti i giorni, andava al Vaticano, e anche tutti i giorni il Papa andava nei giardini del Vaticano per seguire, si vedevano, c'è il filmato, e le fotografie meravigliose, poi un viale l'hanno chiamato via Guglielmo Marconi.
1: Senti, per restare nei ricordi di famiglia, anche tu hai uno zio che è stato famoso, lo chiamavano il microfono di Dio, padre Riccardo Lombardi, che parlava anche al microfono di Radio Vaticana. Eccolo qui, lo vediamo adesso.
0: Sì, è vero. Lui è stato a suo tempo, soprattutto diciamo nel dopoguerra, diciamo anni 50, tutti gli anni 50, è stato il principale predicatore popolare in Italia, e la radio era poi allora lo strumento di comunicazione di massa, diffuso, presente in tutte le case, la televisione ancora non c'era, diciamo. E lui svolse una grande attività di predicazione che ebbe un notevole successo, erano gli anni, questo bisogna ricordarlo, un poco di entusiasmo per la ricostruzione dopo i disastri terribili della guerra. Era un mondo in rovine, quello degli anni, fine anni 40 e anni 50, non solo in Italia ma in tutta l'Europa. E la sua predicazione ebbe una grande eco perché invitava, con uno spirito cristiano, ad avere fiducia e speranza nel ricostruire una nuova società,

0: sull'odio che aveva distrutto l'Europa con la guerra e il mondo con la guerra, ma con un amore cristiano, una solidarietà per gli altri, un'attenzione ai problemi della società, oltre che dello spirito e della religione. E quindi fu veramente un grande servizio, e la radio era allora lo strumento principale per farlo, perché, come dico, la televisione doveva ancora diventare popolare.
1: Andrea, tu hai raccolto anche una testimonianza di Papa Leone, anzi di padre Robert Prevost, che ha detto che sentiva Radio Vaticana durante...
2: Lo ha detto da Papa uscendo dalla perché si è recato a Santa Maria di Galeria, dove ci sono le antenne, gli impianti della radio, ma dove sorgerà anche l'impianto fotovoltaico del Vaticano. E dopo quella visita, facendo una battuta, un'intervista al TG1, ha voluto ricordare che da priore degli Agostiniani, lui ha girato il mondo, e sempre anche nei paesi più lontani, anche nei paesi dove non erano raggiunti da altri mezzi di comunicazione, però trovava sempre la testimonianza della Radio Vaticana, e dunque anche lui come Papa ha dato questo attestato, diciamo così, della capacità che ha la radio di arrivare ovunque. Ed è in fondo l'ispirazione che abbiamo ascoltato dalle parole della figlia di Marconi, che è quasi coeva ha un anno in più della radio, eppure ancora appunto l'abbiamo sentita in questa intervista che ha realizzato Massimiliano Menichetti, che è il responsabile di Radio Vaticana, Vatican News.
1: Allora, grazie Andrea, grazie Padre Federico. Ci vediamo tra 5 anni per festeggiare il centenario di Radio Vaticana. Noi ci vediamo più rapidamente invece domani. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
1: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
2: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: Apritevi a una nuova filosofia.
1: Greca.
0: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e
1: bontà.
2: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: No, ma tira giù le mani.
9: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza!
11: Quello lì è nato per creare problemi.
9: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
11: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
12: Sarei felice di darti una mano.
9: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
11: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
9: Buon lavoro!
13: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
14: Lo sente qual è il suo posto, glielo dice una voce, per me è la Cina.
15: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
14: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
16: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
17: Perché è cominciata la rivolta?
18: Per la fame.
13: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi ancora dove la guerra crea tanta sofferenza e morte, perché presto possa tornare la pace in tutti questi paesi. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

0: L'angelo, entrando da lei, non la chiama con il nome terreno Maria, ma col suo nome divino, così come Dio da sempre la vede e la qualifica, piena di grazia, grazia plena, piena di grazia, e la grazia è nient'altro che l'amore di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. La Chiesa è per sua natura missionaria, è chiamata ad annunciare il Vangelo dappertutto e sempre, a trasmettere la fede ad ogni uomo e donna e in ogni cultura. La carità di Maria però non si ferma all'aiuto concreto, ma raggiunge il suo vertice nel donare Gesù stesso, nel farlo incontrare.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo per noi. È questo il suo modo di regnare. Il Figlio stesso è la parola, il Logos. La parola eterna si è fatta piccola, così piccola da entrare in una mangiatoia. Si è fatta bambino, affinché la parola diventi per noi afferrabile.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Portando il figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo offre a Dio come vero agnello che toglie i peccati del mondo. Lo porge a Simeone e ad Anna, quale annuncio di redenzione. Lo presenta a tutti, come luce per un cammino sicuro, sulla via della verità e dell'amore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Giuseppe, all'unisono con Maria, custodisce la parola di Dio, conosciuta attraverso le sacre scritture, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della vita di Gesù. Un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della Sua santa volontà e di affidamento senza riserve alla Sua provvidenza.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

A te levo i miei occhi, Santa Madre di Dio. Vorrei fare della mia casa una casa nella quale Gesù sia presente, come ha promesso a quelli che si riuniscono nel suo nome. Tu hai accolto il messaggio dell'angelo come un messaggio che viene da Dio e hai ricevuto, per la tua fede, la grazia incomparabile di accogliere in te Dio stesso. Tu hai aperto ai pastori e ai magi la porta della tua casa, in modo che nessuno si stupisse della sua povertà o della sua ricchezza. Sì, tu nella mia casa colei che accoglie, perché quanti hanno bisogno di conforto siano confortati, quanti desiderano rendere grazie possano

farlo. Quanti cercano la pace possano trovarla e possa ognuno ritornare nella sua casa con la gioia di aver incontrato Gesù, via, verità e vita. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Medio Oriente senza pace, l'attacco sempre più aggressivo di Israele in Libano e benzina sul fuoco per i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Teheran, se Israele non lascia Libano e Gaza, stop ai negoziati e chiusura dello stretto di Hormuz. Vigilia del 2 giugno, consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, scrive il presidente Mattarella in una lettera ai prefetti, custodire e rinnovare il patto che ci unisce, il messaggio per gli 80 anni della Repubblica inviato al capo dello Stato dalla presidenza della CEI. Ebola, resta alta la tensione in Europa, il caso sospetto seguito in Italia è risultato negativo, ma il focolaio in Africa centrale preoccupa e l'Unione Europea corre ai ripari. Venerdì riunione straordinaria dei ministri della salute. Leone XIV incontra gli scout cattolici e richiama il valore del servizio, della fede e della responsabilità verso gli altri. Serve una chiesa missionaria per guarire il mondo dalla guerra. Baglioni si ferma per una polmonite, rinviato al 2027 il Grand Tour La Vita è adesso, è lo stesso artista romano ad annunciarlo in un video, ho bisogno di riposo. Buonasera e benvenuti al TG2000. Il Medio Oriente non riesce a trovare la via per uscire dalla guerra, Israele continua ad attaccare con sempre maggiore vigore in Libano e l'Iran reagisce annunciando lo stop ai negoziati con gli Stati Uniti e il blocco totale dello stretto di Hormuz. Allora vediamo i servizi di Alessandra Buzzetti e di Massimiliano Cochi.
1: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah, nella periferia meridionale di Beirut è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito dall'esercito Tel Aviv, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di avere dato l'ordine di bombardarla. È la terza volta che devo sfollare, continuiamo a spostarci da un luogo all'altro, proviamo ad andare verso Tripoli, dice sconsolato Nahi, mentre guida il suo camioncino carico di masserizie. Il portavoce dell'esercito israeliano ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese, ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili verso il territorio israeliano. Ma sono questi piccoli droni, guidati con un cavo di fibra ottica lungo anche 30 chilometri, non intercettabili, a riuscire a colpire gli obiettivi militari e civili. I carri armati e le ADF hanno occupato oltre 50 chilometri di territorio libanese. Ieri la presa dello strategico castello di Bitfor e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano. Queste sono le macerie di Nabatie, centro di comando storico e simbolico di Hezbollah, ma anche la turistica Tiro è mezza distrutta. Non ho la forza di andarmene. E dove poi? Dice Nawal. Il problema per chi resta non sono solo le bombe, ma anche l'estrema difficoltà per i mezzi di soccorso libanesi nel raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese ha ripetuto che, seppur difficile, l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran.
2: A causa degli attacchi israeliani in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare.

accordo di pace. Stati Uniti e Israele sono responsabili delle conseguenze di qualsiasi violazione della tregua, ha dichiarato il ministro degli esteri Araghchi. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare con l'aiuto dei

0: Iran verso l'escalation militare. Dopo l'abbattimento di un drone Predator da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni. Inoltre ha intercettato anche due missili balistici che avevano come obiettivo basi militari americane in Kuwait, le stesse da cui sono partiti i droni che hanno colpito il territorio iraniano poco fa. Inoltre, l'Agenzia di Sicurezza Marittima ha ricevuto la segnalazione di un'esplosione avvenuta su una nave cargo davanti alle coste irachene nel Golfo Persico. Sarebbe stata colpita da un proiettile. Al momento non è chiaro sparato da chi.
1: Spostiamoci adesso sul fronte ucraino. La guerra continua a colpire città e infrastrutture. Nelle ultime ore un massiccio attacco russo, mentre da Kiev sono stati lanciati droni sulla Crimea. Alta tensione poi tra Mosca e Parigi. Il punto nel servizio di Federico Plotti.
2: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Nel frattempo la Marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa sospetta in alto mare nell'Atlantico. Fermata, fa sapere direttamente il capo dell'Eliseo Macron con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno
1: Unito. Hanno preso il via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica in attesa della parata militare e della festa di piazza di domani. Consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, scrive il presidente Mattarella in una lettera ai prefetti. Vediamo allora il servizio di Augusto
3: Cantelmi. La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni. Votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale.
4: Così il capo dello Stato Mattarella al Quirinale in occasione degli 80 anni della Repubblica nell'incontro con il corpo diplomatico accreditato in Italia. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia ora giunto e nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale e la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, un voto che per la prima volta vide la partecipazione delle donne. Una lunga giornata di vigilia con l'apertura dei giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza gremita alle splendide immagini del cambio della guardia.
1: E arriva anche il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per gli 80 anni della Repubblica, firma del Cardinale Zuppi. Possa questo anniversario, scrive il presidente della CERI, chiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce per consegnare alle future generazioni una Repubblica più giusta, coesa e fraterna. Pier Achille Dolfini.
5: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale invia al capo dello Stato Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore, ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa, lo fa ripercorrendo una

0: storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Un richiamo a chi esercita funzione pubblica ad essere orientato all'impegno comune per il bene di tutti e il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, ma è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce per consegnare alle future generazioni una Repubblica più giusta, coesa e fraterna, sempre nella prospettiva europea.
1: Sul fronte economico e politico resta aperto il confronto con Bruxelles sul tema dell'energia. L'Unione Europea annuncia una risposta alle posizioni espresse da Giorgia Meloni in servizio e di Giuseppe Caporaso.
2: Massima attenzione arriva da Bruxelles alla lettera scritta dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni al numero 1 della Commissione Ursula von der Leyen. L'esecutivo europeo starebbe preparando una risposta da mandare a Palazzo Chigi dopo la richiesta della Meloni di estendere l'uso della clausola di salvaguardia all'energia, oltre che alla difesa, per venire incontro alle esigenze dei consumatori e delle imprese. La conferma arriva oggi dal portavoce della Commissione europea. Sul fronte interno il nodo energia resta al centro dell'analisi dell'esecutivo, in particolare la questione accise carburante per l'imminente scadenza prevista per il 6 giugno di sconti temporanei sui prezzi di benzina e gasolio. Forti dubbi all'interno del governo sull'eventualità di prorogare le riduzioni o concentrare le risorse a disposizione sui redditi più bassi. Dalla primavera ad oggi il taglio delle accise ha visto più cambiamenti. Si è partiti da uno sconto significativo di 24 centesimi al litro per poi vedere un'attenuazione. Nell'ultimo decreto lo sconto sul gasolio è stato di circa 12 centesimi al litro, mentre per la benzina 6 centesimi al litro. Un modo per contenere l'impatto sui conti pubblici, visto che l'operazione sfiora i 2 miliardi di euro, e soprattutto per cercare di capire cosa accadrà in modo definitivo a livello internazionale sui diversi fronti di guerra.
1: Si ridimensiona intanto il caso che aveva fatto scattare l'allerta sanitaria a Cagliari, il paziente sospetto è risultato negativo al virus Ebola, ma la tensione resta alta per quanto sta accadendo nella Repubblica Democratica del Congo. Il punto di Lucia Ascione.
3: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia nel vecchio continente, ma i ministri della salute non vogliono lasciare nulla all'imprevisto. Il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi e cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'Unione Europea provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese è rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. La febbre che ha indotto la moglie a richiedere il ricovero in ospedale è estranea al ceppo Bundibugyo, responsabile della 17ª epidemia di Ebola. Ed è proprio da quella regione che viene l'appello alla comunità internazionale ad intensificare gli aiuti. Le strutture per l'isolamento dei malati sono fatiscenti, mancano i test diagnostici e gli antivirali, sono insufficienti i dispositivi di sicurezza personale degli operatori sanitari. Il direttore generale l'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Eravamo davvero demoralizzati, racconta Etienne Eso, infermiere sopravvissuto al contagio. Sapevamo che saremmo morti, era finita. Essere separati dalla famiglia e dall'ambiente circostante è impressionante. Etienne ha deciso di tornare al lavoro, anche per quelli che non ce l'hanno fatta.
1: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratta di quattro migranti di nazionalità pakistana impiegati come braccianti agricoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'auto in fiamme e quella dell'omicidio, la pista seguita dagli investigatori della squadra mobile di Cosenza. Ore di apprensione e poi il sollievo nel Cuneese, dove si è concluso il delicato intervento di soccorso a uno speleologo in difficoltà, un'operazione complessa resa possibile dal lavoro dei soccorritori. Servizio di Beatrice Bossi.
4: È stata usata una tecnica innovativa per liberare lo speleologo rimasto incastrato in una grotta a 120 metri di profondità. I soccorritori hanno lavorato 12 ore per tirarlo fuori dalle viscere della terra. La

0: sua gamba era rimasta bloccata sotto un masso che, sollevato da una serie di materassini pneumatici, lo hanno poi liberato. È stata un'operazione molto complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia.
1: Alle 5.40 il ferito è stato portato fuori dalla grotta grazie alla collaborazione di 54 tecnici provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige.
0: È successo nella grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio, in provincia di Cuneo, meta di ricerca per molti esploratori. Durante una discesa ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne della provincia di Savona. I compagni, vedendolo in difficoltà, hanno subito allertato i soccorsi. Sempre presente e collaborativo, il giovane speleologo è stato poi trasportato all'ospedale di Mondovì, dove adesso sta facendo tutti gli accertamenti del caso.
2: A Roma, momenti di apprensione per una restauratrice colta da un malore mentre eseguiva delle operazioni di restauro all'interno dell'oratorio San Francesco Saverio al Caravita, nella capitale. Per poterla mettere in sicurezza e permettere il trasporto in ospedale è dovuto intervenire il nucleo speleologo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, che ha calato con la barella a terra la restauratrice e l'ha affidata alle cure dei sanitari del 118. Torniamo alla cronaca, perché giallo sulla morte della 14enne scomparsa ieri dopo una festa sulle rive dell'Adda. Ricerche sospese nella giornata di oggi. La giovane potrebbe trovarsi a Bergamo. Il servizio è di David Murgia.
3: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine equatoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei Vigili del Fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Triviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte e qualche ora fa le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Questa mattina invece è morto il 57enne di origine boliviana che ieri sera era finito annegato durante un bagno proprio nel fiume Adda all'altezza della diga di Sant'Anna in provincia di Bergamo. A dare l'allarme ieri pomeriggio era stata la moglie che non l'aveva visto riemergere. L'uomo era stato recuperato dopo una ventina di minuti a circa 5 metri di profondità. Le sue condizioni erano parse fin da subito molto gravi.
2: Per chi si mette in viaggio arriva una novità sul fronte della viabilità. Scatta infatti la possibilità di farsi rimborsare il pedaggio in alcuni casi di traffico bloccato e disagi legati ai cantieri autostradali. Vediamo come con Luigi Ferraiolo.
4: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. L'iniziativa è nata per le proteste del Codacons degli scorsi anni, dopo che l'Associazione dei consumatori aveva lamentato l'assenza di rimborsi autostradali. Il Codacons, tra l'altro, lamenta ancora la mancanza dell'app unica. Il rischio è che almeno nella fase iniziale ogni concessionario adotti procedure differenti. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe?
2: Cambia il tempo su diverse regioni italiane, sono in arrivo piogge temporali e a Milano già ci sono registrati forti rovesci e fulmini. La situazione nel servizio di Antonella Mazza-Teruel.
5: Si va in spiaggia in costume a Palermo, a Milano si esce da casa con l'ombrello. Il tempo in Italia si presenta instabile a inizio giugno con l'avvio dell'estate meteorologica e l'intera penisola che sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia.

0: Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto. Gite fuori porta rinviate nella festa di domani. Al nord sono previsti ancora nubifragi e il comune di Milano, per rischio idrogeologico allertato dalla Protezione Civile, ha attivato il monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento e nel pomeriggio locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di circa 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni. Ma il caldo intenso sull'Italia non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno.
1: In Etiopia è giornata di elezione, oltre 50 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 547 seggi della Camera dei rappresentanti del popolo, il Parlamento da cui uscirà poi il nome del prossimo primo ministro. Il partito del premier uscente parte nettamente favorito, ma il voto si svolge in un clima segnato da tensioni politiche forti, con le opposizioni che sono frammentate e accuse di restrizioni dello spazio democratico. Parliamo adesso di economia agricola. La filiera del latte in Italia continua a crescere, secondo Coldiretti vale 31 miliardi di euro, con i formaggi italiani che segnano nuovi record. Il servizio è di Monica Di Loreto.
2: La filiera del latte italiano oggi corre più veloce che mai. Cresce la produzione, crescono i consumi e soprattutto cresce l'export, balzato in 10 anni di quasi il 90%. Un boom che porta la milk economy a valere circa 31 miliardi di euro, uno dei motori più solidi dell'agroalimentare italiano, capace di tenere insieme territori, tradizioni e comunità. Dietro ogni forma di grano, ogni ricotta, mozzarella, c'è un sistema che funziona. Allevatori, casari, territori che custodiscono saperi antichi e una biodiversità che all'estero ci invidiano. Il mondo lo riconosce, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti continuano a fare incetta di formaggi italiani, mentre le imitazioni stranieri provano a copiarli con risultati spesso discutibili. In Italia intanto i formaggi DOP restano i veri campioni: grana padano, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala, gorgonzola, pecorino romano. Insieme rappresentano la parte più ricca della DOP economy e raccontano un paese che sa trasformare il latte in eccellenza, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia: l'arrivo dall'estero di latte e cagliate senza obbligo di indicare l'origine, con prezzi che schiacciano gli allevatori e confondono i consumatori. Per questo Coldiretti rilancia la battaglia per un'etichetta chiara e obbligatoria in tutta Europa. E nella giornata mondiale del latte istituita dalla FAO, il messaggio è semplice: dietro quel bicchiere di latte fresco c'è un settore che cresce, innova e continua a raccontare l'Italia nel mondo con una forza che non accenna a rallentare.
1: È morto Gianni Mattioli, considerato uno dei padri dell'ambientalismo italiano, una figura storica dell'impegno ecologista e civile del nostro paese, a lungo deputato, fu ministro delle politiche comunitarie nel governo Amato dal 2000 al 2001. Leone XIV riceve in udienza più di 3.000 membri dell'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, che compie 50 anni e ne loda l'impegno europeista e l'accompagnamento di ragazzi e ragazze all'incontro con Gesù. Pierluigi Vito.
3: Servire mettendo le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri in piena gratuità. È questo l'invito che fa Papa Leone ai 3.000 tra capi scout e guide dell'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Proprio il servizio, vissuto nella fede, apre all'esperienza della comunità e al senso della responsabilità, una missione educativa che per gli scout d'Europa segue parametri ben chiari.
4: La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educare in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica. Esplorare in questo modo le caratteristiche fondanti dell'essere donna e dell'essere uomo in una dinamica propedeutica all'incontro autentico e consapevole con l'altro, che può favorire la reciproca maturazione.
3: Un accompagnamento che, declinato dalla scoperta della natura alla passione per la cittadinanza europea, esige da capi e guide una dedizione imperniata sul Vangelo che si fa vita. In mattinata il Pontefice ha ricevuto anche i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie. Nel primo centenario

0: dell'istituzione della giornata missionaria mondiale. Ringraziando per gli sforzi profusi nella diffusione del Vangelo e in opere di carità, Leone XIII ha invitato a una continua opera missionaria per guarire un mondo pieno di tensioni, conflitti e guerre, ponendo sempre al centro Gesù Cristo.
1: La Papa Mobile è già arrivata a Madrid in vista della visita di Papa Leone XIV, prevista dal 6 al 12 di giugno. Il veicolo è giunto nella capitale spagnola ed è custodito dalle forze dell'ordine in attesa dell'inizio del viaggio del pontefice. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, icona senza tempo del cinema mondiale, e intorno alla sua morte continuano ad affiorare nuove ipotesi e interrogativi. La versione ufficiale dichiarò il probabile suicidio, ora un'inchiesta del giornalista Andrew Wilson dice che fu un errore medico, una prescrizione sbagliata di farmaci ne avrebbe provocato la fine. E siamo alla musica, una polmonite costringe Claudio Baglioni a fermarsi, sospeso l'avvio del tour che avrebbe dovuto debuttare a Venezia il 29 giugno. Ce ne parla Francesco Durante.
2: Essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro.
3: Aveva in programma una serie di 40 concerti in questo 2026, Claudio Baglioni, per festeggiare il quarantennale del suo mitico album La vita è adesso, che ha venduto 4 milioni e mezzo di copie, un record nella storia della musica italiana. Ma bisognerà aspettare ancora un anno, perché l'artista romano, come annunciato sui canali social, è stato costretto a fermarsi a causa di un improvviso problema di salute manifestatosi proprio il giorno del suo 75esimo compleanno, il 16 maggio scorso.
4: Non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato, insomma, di una polmonite, di una polmonite acuta interstiziale. E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità, insomma, per poter cantare 3 ore quasi ogni sera.
3: Il cantautore ha deciso quindi di rinviare al prossimo anno tutto il blocco del Grand Tour, perché?
4: Non sono solamente dei concerti uno dietro l'altro, ma è un vero e proprio viaggio. Lo è dal punto di vista artistico, ma lo è anche dal punto di vista dell'esperienza umana.
2: Quella sua maglietta fina.
3: Il Grand Tour è solo rimandato, assicura Claudio, promettendo al suo pubblico di tornare sul palco con ancor più entusiasmo.
4: In un verso della vita adesso dico che non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano.
2: E adesso.
1: E noi ci fermiamo per una breve pausa.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
12: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
14: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi. Crepolature? Sei coperto. Arrossamenti da pannolino? Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBone Stranger Things.
1: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena. Per questo la Procura di Milano ha fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo è nato in Italia da genitori marocchini, risiede in Brianza. Con questa notizia termina il nostro giornale, dopo di noi la messa. Il TG 2000 torna come sempre alle 20:45. Buona serata.
2: Colesterolo?
3: No, io lo uso per i trigliceridi.
4: E io per la glicemia.
5: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
6: Lunedì, atmosfera tratti instabile. In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al nord-est, sarà più stabile al nord-ovest. Temperature estive non eccessive, venti deboli. Martedì, pressioni in diminuzione. In questa giornata il tempo diventerà via via più instabile con forti temporali che dalle Alpi scenderanno su gran parte delle zone pianeggianti. Lunedì, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Lieve calo termico. Martedì, pressione in diminuzione. Giornata con una mattinata nuvolosa, ma asciutta. Nel pomeriggio non mancheranno dei rovesci sui settori appenninici. Lieve calo termico diurno. Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato sulle isole maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole. Martedì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Fino al 1861 l'Italia era divisa in un mosaico di stati. Uomini valorosi, con storie diverse.

0: diverse e visioni diverse lottavano fianco a fianco per un sogno comune. Ritrovarsi sotto una sola bandiera, in un paese finalmente unito, guidati da un unico re. A 165 anni dall'unità d'Italia, Bolaffi presenta i marenghi di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Due monete d'oro che segnano un passaggio cruciale della nostra storia. L'ultimo marengo del Regno di Sardegna e il primo marengo dell'Italia unita. Oggi queste preziose monete possono essere tue, insieme, al prezzo speciale di 1950 euro. Le monete sono racchiuse in un raffinato cofanetto in legno, accompagnate dall'esclusivo volume sulla storia dei marenghi e dal certificato di autenticità Bolaffi. Il valore dell'oro e il prestigio della storia si fondono in queste due splendide monete, coniate negli anni a cavallo dell'unificazione del nostro paese. Due simboli autentici, due frammenti della nostra identità, da conservare, collezionare e tramandare di generazione in generazione. Per maggiori informazioni, chiama il numero in sovraimpressione o vai sul sito monete.it. Garantisce Bolaffi.
1: Uno lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce. Per me è la Cina.
2: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
1: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
3: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
4: Perché è cominciata la rivolta?
5: Per la fame.
6: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.
7: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
8: Crepolature? Sei coperto.
7: Arrossamenti da pannolino?
8: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
7: Post esposizione solare?
8: Sei coperto.
7: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
9: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
10: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
11: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
12: È tutto un po' ovattato.
13: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: È un'altra cosa.
14: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, giunga a voi tutti da questa Chiesa francescana il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Oggi noi celebriamo la memoria di San Giustino. Chiediamo l'intercessione di San Giustino per avere il coraggio di testimoniare la fede cristiana. All'inizio chiediamo perdono al Signore Gesù per i momenti in cui noi non abbiamo potuto testimoniare la nostra fede cristiana. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison.
1: Christe
0: Signore, speranza dei peccatori, Kyrie
1: eleison.
0: eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza della fede per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazia e pace siano concessi a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Parola di Dio.
1: Mio Dio, in te confido.
2: Mio Dio, in te confido.
1: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Mio Dio, in te confido.
1: Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui.
2: Mio Dio, in te confido.
1: Lo libererò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza.
2: Mio Dio, in te confido.

Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna, ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e quello lo uccisero, poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventato la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, per avere una bella esperienza della Santa Messa, all'inizio noi dobbiamo sapere il significato della parola Eucaristia. La parola Eucaristia, una parola greca, significa ringraziamento. Vuol dire, cari fratelli,

0: e sorelle, ogni santa messa deve essere un momento di ringraziamento con gioia, ricordando le mille grazie che noi abbiamo ricevuto. Infatti, tante persone tengono dentro di loro pensieri negativi, probabilmente ricordando, tenendo memorie di delusione, tristezza, depressione. Questo non va bene nemmeno per la nostra salute. Noi dobbiamo sapere che la prima medicina, la prima cura l'umanità ha inventato è della Bibbia 3000 anni fa. Proverbio 17:22. Un cuore allegro è un buon rimedio. Vuol dire, cari fratelli e sorelle, riconoscendo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, noi dobbiamo riprendere un po' di serenità, gioia, speranza e il coraggio per andare avanti. Partecipando nella Santa Messa, riconoscendo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, riprendiamo quel coraggio, speranza, gioia e ottimismo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sì.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente questi misteri che San Giustino difese con intrepida fortezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nelle lode dei tuoi santi. La loro professione

risplendere le opere mirabili della tua potenza, sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni del compatimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli,

0: San Giustino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alle fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, o Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del Santo Martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi andiamo nell'arcidiocesi di Modena-Nonantola per intraprendere un cammino, un itinerario tra arte, bellezza e pace. Dopo la sigla.

0: Una strada da percorrere per trovare itinerari di pace, un cammino che le diocesi possono provare ad intraprendere, come racconteremo oggi attraverso l'esperienza della chiesa di Modena Non Antona. Ne parliamo con Simona Roversi. Ben trovata Simona.
1: Buongiorno.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della diocesi, e con te c'è anche Don Federico Manicardi.
2: Ben trovato. Buongiorno a voi. Federico,
0: collaboratore dello stesso ufficio, coordinatore del MAB Musei Archivi Biblioteche.
2: Giusto.
0: Ho preso appunti, giusto.
2: Perfetto.
0: Ottima redazione, quella del cammino. Allora, dicevamo, Simona, fare catechesi con l'arte, una sfida che nel tempo molti hanno provato a raccogliere. Questo però significa che va riscoperto il patrimonio diocesano, ed è spesso una bella riscoperta.
1: È vero, e non è facile. La scoperta e la riscoperta, soprattutto da parte delle comunità, dei loro patrimoni storico-artistici, è a volte faticoso, e bisogna anche trovare dei linguaggi nuovi. Questa è stata un po' la nostra sfida, quella di unire non solo la promozione e la valorizzazione del patrimonio, ma anche unire contemporaneamente anche qualcosa che li faccia diventare contemporanei, altrimenti sembra semplicemente di parlare di cose un po' polverose che non possono dire nulla all'uomo moderno.
0: Noi siamo arrivati a questa puntata di oggi proprio perché la diocesi, l'arcidiocesi, ha messo in piedi questo itinerario, questo percorso, opere di pace, itinerari tra arte e cultura. Avete unito queste dimensioni, la cultura, l'arte, e poi con un tema attualissimo che è quello della pace. Come è nata l'idea?
1: Sì, l'idea è nata partendo dalla lettera pastorale del nostro Vescovo, proprio incentrata sulla pace, e ha voluto riprendere le parole di Papa Leone, e quindi noi abbiamo così voluto cercare un modo per unire l'arte e questi temi così importanti. La pace ovviamente è un tema all'ordine del giorno e che preoccupa tutti noi.

0: noi. Abbiamo giocato sul significato della parola opere, perché ci sono le opere d'arte, inevitabilmente, ma le opere sono il segno di quello che qualcuno può fare, no? E quindi abbiamo unito da una parte la valorizzazione di quello che c'è nella nostra diocesi, partendo dalla nostra cattedrale, ma abbiamo voluto fare un focus ogni volta su un'opera d'arte che poteva raccontare qualcosa. E poi ogni volta c'è un tema, diciamo i cinque temi su cui è basata la lettera pastorale del nostro vescovo, i vari disarmi, il disarmo delle coscienze, dei cuori, delle mani, delle parole. E quindi attraverso questa opera d'arte cerchiamo di andare in profondità su questo tema. E ci facciamo accompagnare anche da alcuni servizi pastorali della nostra diocesi. E quindi, secondo
1: È
0: noi, un
1: bello
0: po'
1: questo
0: la
1: legame.
0: novità è questa, di unire l'arte, ma anche qualcosa
1: E
0: di
1: infatti
0: vivo
1: volevo
0: della
1: far
0: nostra
1: commentare
0: diocesi.
1: a Don Federico proprio questo legame. Da una lettera pastorale nasce, attraverso la creatività anche di chi si occupa di questi temi, un percorso che attraverso l'arte poi ritorna alla pastorale di fatto.
2: Esattamente, l'idea di fondo è proprio quello, partire dal passato per riscoprire un presente attuale. Le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio abbracciano quasi 1.000 anni di storia, quindi hanno sicuramente un vissuto differente a seconda dei secoli e anche mani differenti di coloro che li hanno realizzati. Quindi già quello racconta qualcosa della vita di una comunità che è quella della nostra diocesi. Ma proprio per non farli restare solo nel passato, abbiamo chiesto la collaborazione di altri uffici pastorali, quindi il servizio per la missione, la carità, la pastorale giovanile, per cui a partire da alcuni temi comuni abbiamo cercato di stringere insieme i legami tra un'opera d'arte antica e un'opera a segno invece sul territorio. Quindi giocheremo con questi cinque disarmi per aiutare le persone a entrare nel significato anche spirituale di un tema che fa parte del nostro oggi.
1: Tra l'altro, al primo appuntamento eravamo anche noi presenti, abbiamo girato un servizio che poi vedremo tra breve. Vorrei in qualche modo chiedere a Don Federico, questi appuntamenti attraverso l'arte sono appuntamenti che servono anche ad ascoltare il territorio, perché anche questa relazione di cui tu mi parlavi tra i diversi uffici mi ricorda un po' lo stile sinodale, no? Quindi abbiamo parlato spesso, poi il vostro vescovo Erio Castellucci, a proposito di cammino sinodale, ha avuto qualcosa da insegnare a tutta Italia e quindi anche alla vostra diocesi.
2: Esattamente, l'idea di fondo è quello di consegnare alle comunità dei luoghi di ascolto e di scambio. E spesso noi, credo non solo a Modena, ma un po' in tutta Italia, tendiamo a fare tante cose però un po' spacchettate, quindi siamo presi un po' da questa bulimia, ecco, gestionale. Il nostro scopo è quello di trasformare l'arte in un contenitore dove poter ritrovare anche tanti saperi comuni, perché alla fine la sinodalità si gioca nel fare rete, credo, e potersi ascoltare reciprocamente, anche se sulla carta ognuno parla un linguaggio diverso, perché l'arte non parla certamente della pastorale missionaria, ma in realtà sì. Ecco, credo che sia una bella occasione e anche una sfida per noi per imparare a conoscerci anche all'interno dei vari uffici e delle esperienze pastorali della nostra diocesi.
1: Simona, quanto è difficile ascoltare le opere d'arte e riscoprirle in una diocesi come ad esempio quella di Modena e le sorprese che un patrimonio come quello che avete possono ritornare ad una popolazione, a una comunità che spesso non sa nemmeno di averla, no? Certi
0: Infatti,
1: tesori.
0: non è difficile, basta solo predisporsi ad ascoltare e ad aprire le orecchie, gli occhi e anche un po' i sensi. L'arte diventa uno strumento pastorale, lo è sempre stata fin dalle origini poi del cristianesimo, sia dal punto di vista catechetico, ma abbiamo capito anche pastorale. Al primo appuntamento sono venute tantissime persone, anche molte di più di quello che noi
1: Ecco.
0: ci aspettavamo, e abbiamo

0: ricevuto un grandissimo riscontro di apprezzamento, non solo per l'opera in sé, ma proprio per l'approccio con cui abbiamo affrontato questo argomento. E devo dire che sono arrivate anche persone da molto lontano, dal territorio della provincia, anche dall'Appennino, insomma facendosi parecchi chilometri per venire fino alla nostra cattedrale. Quindi abbiamo capito che c'è un bisogno di riscoprire e di approcciarsi con un linguaggio diverso. E stavamo pensando di inventarci anche una forma estiva per raggiungere anche zone un po' più lontane, perché in questa prima infilata di incontri, di 5 incontri, siamo rimasti sostanzialmente nella città di Modena, che è la sede della nostra diocesi, ma abbiamo capito che può diventare un format che si può adattare anche alle zone più periferiche della nostra diocesi.
1: Un percorso, Don Federico, che è iniziato in questo anno del Giubileo, dove di itinerari insomma, sono stati riscoperti proprio per il senso del pellegrinaggio, di andare, arrivare ad una porta santa, andare a riscoprire magari la cattedrale, come in questo senso. In questo caso il Giubileo ha aiutato la creatività nel vostro sistema diocesi, diciamo così.
2: Allora, sicuramente ha aiutato me Simona, nel senso che lei è sempre la pars construens della coppia. L'occasione del Giubileo ha aiutato sicuramente me e lei ad affinare un po' questa collaborazione, perché in realtà già qualche mese fa mi avevate chiamato per presentare il Giubileo e il lavoro dei ragazzi che avevamo fatto tra Modena e Nonantola. E questa modalità di lavoro sinergica tra di noi e anche con altre realtà del territorio, secondo me è rimasta un po' lì latente, per cui col nuovo anno pastorale ci siamo detti, forse a partire dalla lettera di Donerio, possiamo ritentare un format differente, ma comunque sempre con questo sapore di apertura e
1: Stiamo
2: di
1: vedendo
2: dialogo.
1: anche la locandina del vostro percorso, opere di pace, testimonianze di vita, visite, insomma tematiche. Un percorso che nasce appunto dalla parola disarmo, Simona, ma che va ad incrociare poi di fatto quali aspetti della vita del visitatore?
0: Beh, sicuramente la ricerca della pace, ma partendo da noi stessi, che è un po' diciamo, il tema di fondo della lettera pastorale del Vescovo Erio. Quindi le opere d'arte come chiave di lettura e come linguaggio anche che smuove l'animo in profondità e i sensi in profondità, per andare a ricercare la pace dentro al nostro cuore, dentro le nostre preghiere, dentro le nostre mani. Quindi, per esempio, il prossimo incontro che faremo a gennaio si occuperà della parola e affronteremo il tema valorizzando un ciclo pittorico centrato sulla missione, quindi andare verso l'altro con il rispetto delle diverse culture e di ricercare attraverso le parole il dialogo, il confronto, ma in un approccio paritario.
1: Un bel percorso attraverso insomma, quanto un territorio ha da offrire, quanto i nostri avi hanno messo in piedi per raccontare anche la bellezza, no? Del messaggio del Vangelo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio a vedere e a sentire le voci di chi ha partecipato al primo appuntamento Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, il signor Castellucci. Dopo la pubblicità.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream.

0: Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.

Bentornati in diretta qui a In Cammino. Stiamo raccontando questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura. Lo stiamo facendo questo percorso insieme a Simona Roversi, che è la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto della Diocesi, e con Don Federico Manicardi, collaboratore dello stesso ufficio e coordinatore del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche di Modena-Nonantola. Come promesso, andiamo a vedere questo primo incontro, il primo appuntamento di Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, come dicevamo, Monsignor Erio Castellucci. Vediamo.

0: Nella diocesi di Modena Nonantola e nella diocesi di Carpi il cammino sinodale l'abbiamo fatto, come in tutte le diocesi d'Italia, in un modo tale da ascoltarci a vicenda e da ascoltare la parola di Dio. Abbiamo cercato anche di ascoltare l'arte, cioè in diocesi abbiamo tante opere d'arte, a partire dal Duomo di Modena, che parlano di Vangelo, potremmo dire quasi sono un Vangelo scolpito sulla pietra o rappresentato sulla tela.
1: Vorremmo intrecciare le parole del Vescovo con un'opera che fa parte del nostro patrimonio, che è il Pontile dei Maestri Campionesi. È datata XII secolo, non è semplicemente un'opera scultorea, ma è anche un arredo liturgico. Il Pontile si trasformerà in ambone da cui proclamare la parola di Dio, e oggi è diventato, diciamo così, lo sfondo su cui poter vivere una catechesi con l'arte. Tante sono le scene raccontate, tanti episodi, tutte inerenti a un cammino di vita che è quello compiuto da Gesù. La coscienza viene disarmata quando qualcuno riesce a toccarla. Finché non c'è un gesto o una parola che scuote, che tocca, che interpella, ognuno di noi è difeso, ognuno di noi resta chiuso nella sua interiorità. Quando qualcuno dall'esterno bussa e riesce a rompere questa nostra corazza, ecco che qualcosa può accadere. Ed è interessante vedere come appunto anche in questi gesti dell'ultima cena o della consegna nel giardino del Getsemani, Gesù continua a fare questo. Scuote le coscienze dei discepoli perché non si lasciano andare alla guerra che portano nel cuore.
0: Anche quando nelle nostre comunità cristiane del passato e del presente si vivono momenti di tensione, lo si fa nella consapevolezza che quella non è la meta, che la meta è ben più alta, la meta è la pace portata da Gesù, e questo crea un afflato, un'ispirazione, un desiderio di camminare che va oltre i conflitti del presente. La Chiesa è chiamata a disarmare le coscienze nel senso di evitare che si addormentino, a partire proprio dalle piccole comunità, cioè dalle esperienze quotidiane, a partire dall'annuncio del Vangelo che in ogni comunità cristiana viene proclamato e predicato, ogni luogo in cui ci si ascolta.

0: accetta e si cerca di integrare le differenze, è un luogo dove ci si abitua a creare e a cercare la pace.
1: Don Federico, ti ringraziamo anche per questo doppio contributo, anche in veste di storico, teologo dell'arte in qualche modo. Cosa ti hanno restituito le persone che erano lì presenti?
2: Molta gratitudine, insperata, devo dire, perché il rischio di annoiare è sempre alle porte, soprattutto quando parli di certe cose. Tanta gratitudine perché sicuramente gli abbiamo dato un tempo per fermarsi e questo tendenzialmente non è scontato. E poi gli abbiamo offerto un'occasione per aprire gli occhi e anche questo di solito non è scontato. Tante di quelle persone erano già venute tante volte nel corso della loro vita in Duomo, ecco, però mi hanno detto non abbiamo mai visto il pontile così, perché spesso accade che si entra, si fa un momento di preghiera, si partecipa a una liturgia, però ecco, è facile che anche la nostra vista sia un po' annebbiata. Dedicare tempo per sostare su un'unica cosa ed entrarci insieme ci fa sicuramente uscire diversi e soprattutto anche un pochino più in comunione tra noi, perché si sente che si è condiviso qualcosa insieme.
1: Simona, è importante anche il fatto che abbiate iniziato questo percorso dalla cattedrale, è un po' come fosse il cuore pulsante, no? di una comunità. La vostra scelta è andata in questa direzione proprio per dire tutto parte da qui, è la chiesa matrice, la chiesa madre di una diocesi.
3: Sì, abbiamo scelto di partire dalla nostra cattedrale e, anche per dare un segnale che a volte si dà per scontato, come diceva Don Federico, tanti entrano nel nostro Duomo, ma forse non vedono più con gli occhi stupiti di scoprire il patrimonio che hanno sempre davanti. Abbiamo voluto alternare opere che tutti hanno davanti agli occhi, tutti i modenesi hanno davanti agli occhi, ma che forse nessuno li ha aiutati a scoprire davvero, ma anche opere meno famose, meno conosciute in altre chiese della nostra città. E quindi abbiamo voluto un po' giocare su questo doppio binario, riscoprire un patrimonio strafamoso per il nostro territorio e invece andare a scoprire piccole opere, piccole grandi opere che magari molti non hanno neanche mai visto, non hanno avuto occasione di conoscere.
1: Che racconto è, Don Federico, questo del pontile dei Campionesi? Cioè, una grande opera d'arte che racconta anche una Modena dell'epoca, chiaramente sono elementi di racconto evangelico e tutto, ma c'è dentro anche l'essere chiesa di Modena in quel racconto artistico?
2: Ahimè sì.
1: Perché ahimè?
2: Nel senso che questa storia, la storia del pontile racconta sicuramente di un periodo storico in cui si è affermata con molta più nettezza la differenza tra clero e laici. Quindi il pontile scherma di fatto l'aula liturgica del piano superiore rispetto ai fedeli che devono rimanere in navata. E ulteriormente il pontile racconta anche di una lotta anticatara.
1: Spieghiamo?
2: I catari erano degli eretici medievali che non riconoscevano la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, detta proprio in maniera assolutamente tirata. E quindi tutta la presenza del sacrificio di Cristo nelle varie scene rappresentate vuole proprio essere una chiave interpretativa che va contro a questa eresia. Cioè quello che è sull'altare è veramente il corpo di Cristo che si è donato per la vita del mondo.
1: Non credevano alla transustanziazione?
2: Quella parola lì ancora non la conoscevano, però sì, però, ecco, tendenzialmente la possiamo dire così.
1: Simona, i prossimi appuntamenti, che luoghi ce l'hai un po' citati, ma che cosa dobbiamo aspettarci? Quali altre ricchezze andranno svelate?
3: Come anticipavo prima, il prossimo incontro sarà a gennaio, abbiamo scelto di fare un incontro una volta ogni mese, più o meno, alla domenica pomeriggio, magari un'occasione anche in cui le persone insomma, non hanno tanto da fare, quindi è bello tirarle fuori da casa e convincerle insomma, a fare questo tipo di esperienza. E a gennaio andremo in una chiesa bellissima ma poco forse conosciuta, che è questa San Bartolomeo, una chiesa barocca costruita dai gesuiti, e avremo questo ciclo pittorico tra i due santi più importanti dell'ordine, San Francesco Saverio e Sant'Ignazio, due missionari che sono andati appunto a incontrare popoli lontani. Io mi sono portata anche il nostro calendario, e in quell'occasione lavoreremo con il servizio di pastorale missionaria proprio per dare un riscontro concreto e attuale a quello, quindi una sorta di proiezione dal passato al presente su questi temi. E poi a febbraio il Disarmo dei Cuori vedrà la scoperta di un'opera plastica in terracotta di Antonio Begarelli, che era un importantissimo scultore del Cinquecento, e lì invece la testimonianza sarà del servizio di pastorale giovanile. Abbiamo
1: Quindi,
3: voluto anche un po'
1: continua
3: sfidare
1: questa collaborazione sinodale tra uffici. Poi insomma il programma lo trovate anche sul sito della diocesi, quindi sarà un bel momento da vivere insieme. Vorrei chiudere con Don Federico proprio sul senso del disarmo legato alla bellezza, alle opere d'arte, per chiudere in qualche modo, tirare un po' le somme di questa nostra puntata, anche di questa vostra iniziativa.
2: La bellezza credo abbia un grosso potere, che è quello di urtare. E, finché siamo presi dalle nostre cose, tendenzialmente ognuno va per la sua strada. Ma quando ci si trova di fronte a qualcosa di bello che fa venire i brividi o fa sospirare, ecco, lì vuol dire che qualcosa si è rotto. E abbiamo bisogno di queste esperienze. Credo sicuramente per essere un po' più umani noi, ma soprattutto per sentirci più parte di un noi che è ben più alto, ampio dei confini che un po' riusciamo a immaginare con la testa.
1: Grazie per questa bella iniziativa, è piaciuto raccontarla anche per dare modo e far capire anche alle altre diocesi, no, che è possibile fare dei percorsi come questi partendo dal proprio patrimonio culturale che tutte le diocesi hanno. Ci sono chiaramente anche altre diocesi che fanno dei percorsi, ma ci è piaciuto raccontare anche questo che è proprio in scena in questi mesi. Grazie a Don Federico Manicardi, grazie a Simona Roversi, grazie all'Arcidiocesi di Modena Nonantola. Buon cammino, alla prossima, a presto, buona serata.

I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri.

0: tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
9: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
11: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
12: Uno lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce. Per me è la Cina.
13: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
12: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
14: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
15: Perché è cominciata la rivolta?
16: Per la fame.
11: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia. E i morti, particolarmente, sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV, più volte, ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengano questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo, ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro sono un brozzo risonante o un cembalo che tintinna, se non ho denaro io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia.

0: Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
8: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
9: Cicaplast Bombi 5+, dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
10: Crepolature? Sei coperto.
11: Arrossamenti da pannolino?
12: Sei coperto.
13: Post laser?
14: Sei coperto.
15: Post esposizione solare?
16: Sei coperto.
17: Con Cicaplast sei sempre coperto.
18: Dalla Roche-Posay.
19: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso.
20: Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte.
21: E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore.
22: Freschi Kinder, freschi da mordere.
23: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
24: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Alla vigilia della festa della Repubblica, il presidente Mattarella richiama il paese al valore della pace e della convivenza tra i popoli. No alla prepotenza delle armi in un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e nuove minacce alla stabilità mondiale. Medio Oriente sempre più instabile, tra Iran e Stati Uniti il negoziato è fermo e il rischio è ormai quello di una vera rottura degli accordi. L'Iran pretende il ritiro di Israele dal Libano e da Gaza, ma Tel Aviv avanza e punta sulla periferia di Beirut. Nuovo allarme sul fronte della sicurezza, arrestato un giovane con l'accusa di terrorismo mentre gli investigatori lavorano per chiarire il livello di radicalizzazione, eventuali contatti, materiali sequestrati e possibili obiettivi del progetto criminoso. Si ferma Claudio Baglioni, il cantautore annuncia lo stop al tour per motivi di salute e spiega di essere stato colpito da una polmonite, rinviando gli appuntamenti in programma e rassicurando il pubblico sulle sue condizioni di salute. Eccoci qui, buonasera, benvenuti al TG2000. Domani l'Italia celebra la festa della Repubblica. Alla vigilia del 2 giugno il presidente Mattarella richiama il valore della democrazia, della libertà e della pace in un tempo segnato da guerre e tensioni internazionali. Vediamo allora il servizio di Augusto Cantelmi.
1: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo

0: gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale.
1: Così il capo dello Stato Mattarella al Quirinale in occasione degli 80 anni della Repubblica nell'incontro con il corpo diplomatico accreditato in Italia. Le guerre in corso, nelle parole di Mattarella, dall'aggressione russa all'Ucraina alla situazione a Gaza, in Libano e alla crisi iraniana.
0: Anche in Medio Oriente conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci.
1: Una lunga giornata di vigilia con l'apertura dei giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione. Protagonista la piccola Sofia che, dopo l'entrata in campo agli internazionali, nella mano di Yannick Sinner, oggi si è lanciata in un abbraccio verso il presidente Mattarella.
2: Grazie.
1: Poi in una piazza gremita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina la tradizionale parata militare ai fori imperiali e poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano.
3: 80 anni di Repubblica come percorso comune di diritti, partecipazione e responsabilità. In occasione della ricorrenza arriva il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana che richiama i valori della convivenza civile e dell'impegno per il bene comune. Sentiamo allora Pier Achille Dolfini.
4: Un invito a custodire e a rinnovare il patto che ci unisce per consegnare alle future generazioni una Repubblica più giusta, coesa e fraterna, sempre nella prospettiva europea. Il cardinale Matteo Zuppi scrive al capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica, un anniversario che non può essere solo memoria ma deve diventare promessa al messaggio della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Ricostruire quando tutto sembra distrutto e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia, riflette l'arcivescovo di Bologna, ripercorrendo una storia iniziata dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea al presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza e nella pace. Zuppi ribadisce no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Poi il richiamo al ruolo della Chiesa, che guarda con preoccupazione a povertà crescente, denatalità, sfiducia, diseguaglianze, violenza verbale e indifferenza.
3: C'è anche lo sguardo dei più giovani dentro questa giornata simbolo della vita democratica del nostro paese. Da Specchiolla nel Brindisino arrivano le voci dei ragazzi che partecipano al convegno nazionale CEI di Pastorale Giovanile, che raccontano che cosa significa oggi per loro il 2 di giugno. Vediamo.
5: Il 2 giugno per me è una giornata un po' ambivalente, perché da un lato sento tutto il valore e l'importanza di festeggiarlo per ricordare chi ha perso la vita per il voto. Dall'altra parte però, da giovane, mi interrogo se veramente i valori costituzionali oggi vengano vissuti oppure rimangano solo sulla carta astratti.
6: Per me essere giovane oggi e partecipare al convegno di Pastorale Giovanile in relazione all'80° anniversario della Repubblica è vivere da giovane con occhi, orecchie aperte, cuore aperto.
7: Partecipare a questo convegno di pastorale giovanile nazionale come donna alla vigilia dell'80° del suffragio universale sia importante. Ci ricorda anche che molte donne prima di noi hanno combattuto per questo diritto anche alla partecipazione.
8: E fa capire come mettersi in gioco effettivamente valga la pena. E in quanto donna ancor di più per me è importante, soprattutto in questo periodo e soprattutto sapendo che domani è la festa della Repubblica Italiana. E quindi sì, sicuramente è una presa di responsabilità.
9: È bello il fatto che domani siano gli 80 anni dalla Repubblica, perché parlando di educazione ed evangelizzazione mi viene in mente San Giovanni Bosco, che appunto diceva che l'obiettivo dell'educazione e dell'evangelizzazione deve proprio essere sia al portare ad essere e bravi cristiani, ma anche onesti cittadini.
3: Resta altissima la tensione internazionale. L'Iran dice no a qualsiasi accordo se Israele non si ritira subito dal Libano e da Gaza. Il punto nel servizio di Massimiliano Cocchi.
10: Un traffico di auto, moto e camioncini intasa le strade di Daieh, il sobborgo a sud di Beirut che è il cuore del potere politico di Hezbollah. Migliaia di persone sono in fuga dopo che Netanyahu ha ordinato attacchi contro le strutture e gli edifici.

0: movimento sciita filo-iraniano. È la terza volta che fuggo, dice quest'uomo che ha raccolto le sue cose su un camioncino ed ora è diretto verso nord. Dal 16 aprile, giorno in cui Trump ha dichiarato la tregua con l'Iran, che comprende anche il fronte libanese, Israele aveva colpito Beirut solo due volte, aveva però intensificato le operazioni nel sud, penetrando ben oltre il fiume Litani. I carri armati israeliani sono entrati per 50 km oltre il confine. Ieri hanno conquistato il castello di Betfur, roccaforte strategica di Hezbollah, mentre l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud. Queste sono le macerie di Natabieh, centro di comando storico e simbolico di Hezbollah, ma anche Tiro, città turistica, è mezza distrutta. Un'escalation che ha complicato il negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Oggi, infatti, il regime di Teheran ha deciso di sospendere i colloqui con Washington. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. In questo modo i traffici tra Oriente e Occidente sarebbero paralizzati e le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto, dopo l'abbattimento di un drone Predator da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni e intercettato due missili diretti contro le proprie basi militari in Kuwait. La tregua, dunque, sembrerebbe sempre più a rischio, ma poco fa, sul social Truth, Donald Trump ha scritto: le trattative con l'Iran continuano a ritmo serrato.
1: Dall'Ucraina arrivano notizie di una nuova durissima giornata di guerra, uno scenario che conferma l'intensità del conflitto e l'assenza per ora di spiragli concreti sul fronte negoziale. La Francia ferma una petroliera fantasma russa, il servizio di Federico Plotti.
2: La marina francese ha intercettato e abbordato un'altra petroliera russa sottoposta a sanzioni in alto mare, questa volta nell'Atlantico. Fermata, fa sapere direttamente il capo dell'Eliseo Macron, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Un'operazione militare per prenderne il possesso che il Cremlino giudica alla stregua di un atto di pirateria. Intanto ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, ancora con droni, colpita nella scorsa notte in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di 3 morti e decine di feriti. Un'altra giornata di terrore simile alle tante vissute dai cittadini ucraini in questi anni di guerra. Solo a maggio del 2026 sono stati lanciati da Mosca oltre 8.000 droni, quasi un quarto in più rispetto al mese precedente. Di contro Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine. In queste ore diverse le azioni militari ucraine, soprattutto nel Donetsk. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner in prima fila, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino almeno entro la fine dell'anno.
1: Un ragazzo di 21 anni è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale, aveva postato gli attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani. Soddisfazione da parte del ministro Piantedosi. David Murgia.
3: Era pronto a colpire come è stato per i tragici fatti di Modena, per questo un 21enne è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente per incitare al martirio, con anche riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio scorso. I miei post, così si è difeso il ragazzo, avevano solo finalità divulgative. Per la Procura di Milano invece il giovane inneggiava all'ISIS, incitava al martirio e soprattutto ritenevano un suo attentato imminente. Dall'inchiesta emerge come il ragazzo il 9 giugno sarebbe inoltre volato in Marocco. Soddisfazione è stata espressa dal ministro degli interni Piantedosi, che ha parlato di un arresto che testimonia l'efficacia delle misure messe in campo.
1: È di un morto e un ferito grave il bilancio dello schianto di un ultraleggero oggi pomeriggio a Valbrembo, nel Bergamasco, nei pressi di un piccolo aeroporto. La vittima è il pilota del Cessna 152, mentre il ferito giovane grave è il passeggero, si tratta di un ragazzo di 19 anni. Il velivolo è finito contro la recinzione di una casa senza coinvolgere altre persone e ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire le cause dello schianto. Ancora cronaca con il ritrovamento shock in Calabria, 4 cadaveri carbonizzati Sono stati trovati all'interno di un'automobile e gli investigatori stanno lavorando per identificare le vittime e ricostruire il contesto del fatto. Al momento nessuna pista viene esclusa. Il servizio è di Antonella Mazza Teru.

0: Sono stati i vigili del fuoco i primi ad intervenire al chilometro 395 della statale 106 Ionica ad Amendolara, nel Cosentino, dopo aver ricevuto la segnalazione di un veicolo in fiamme verso le 13 di oggi nei pressi di un distributore di carburante chiuso all'ora del pranzo. Spento il fuoco, la tragica scoperta, all'interno del minivan i pompieri hanno trovato quattro cadaveri carbonizzati. Le vittime erano braccianti agricoli di origine pakistana. Alla pista iniziale dell'incidente si sta sostituendo quella dell'omicidio, i migranti sarebbero stati uccisi e poi bruciati. La procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta condotta dalla polizia di Cosenza e dalla Polstrada di Trevisacce. Gli agenti hanno già iniziato a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e della stazione di servizio. Nei video, prima dell'incendio, si vedrebbero alcune persone avvicinarsi al mezzo. Non si esclude al momento anche un regolamento di conti.
1: Sul fronte meteo cambia il tempo su molte regioni italiane, sono in arrivo piogge temporali, nelle ultime ore si sono registrati fulmini anche a Milano, la Protezione Civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree più esposte a rovesci intensi, vento forte e possibili disagi alla circolazione. E adesso la pagina economica, sul tavolo ci sono energia, fondi e fiscalità, da Bruxelles arriva il messaggio che l'Unione Europea risponderà alle osservazioni del governo italiano, mentre resta aperto il confronto sulla lettera legata ai fondi e sul nodo delle accise. Giuseppe Caporaso.
2: Bruxelles risponderà alla lettera scritta nei giorni scorsi dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni al numero uno della Commissione Ursula von der Leyen. L'esecutivo europeo starebbe preparando una missiva da mandare a Palazzo Chigi dopo la richiesta della Meloni di estendere l'uso della clausola di salvaguardia all'energia oltre che alla difesa per venire incontro alle esigenze dei consumatori e delle imprese. La conferma arriva oggi dal portavoce della Commissione europea. Sempre da Bruxelles, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Fitto ha inviato una lettera ai presidenti delle regioni europee responsabili della gestione dei programmi di coesione per comunicare loro la possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro energia. Nessun obbligo e nessuna imposizione, dice Fitto nella lettera, ma la volontarietà resta il principio cardine. Sul fronte interno il nodo accise carburante rimane centrale per l'esecutivo, con l'imminente scadenza prevista per il 6 giugno degli sconti temporanei sui prezzi di benzina e gasolio. Forti dubbi all'interno del governo sull'eventualità di prorogare le riduzioni o concentrare le risorse a disposizione sui redditi più bassi. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha preannunciato che per il taglio sulle accise la valutazione sui prezzi sarà fatta presumibilmente il 5 giugno, con alcune correzioni rispetto a benzina e diesel e con un intervento specifico per l'autotrasporto. Intanto sui mercati internazionali continua la corsa al rialzo del petrolio, che oggi ha superato i 97 dollari a barile.
1: Nella giornata mondiale del latte emerge come l'agroalimentare continui a essere uno dei motori del Made in Italy. Secondo Coldiretti, proprio il latte italiano vale 31 miliardi, con un nuovo record per i formaggi del nostro paese. Vediamo il servizio di Monica Di Loreto.
3: Nel giorno dedicato al latte, l'Italia mette in vetrina una filiera che non rallenta, export a più 90% in 10 anni e una milk economy da 31 miliardi. Una crescita che parte dalle stalle, attraversa i caseifici e arriva sulle tavole di mezzo mondo, tenendo insieme territori, tradizioni e comunità. I formaggi DOP restano i veri motori: grana padano, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala, gorgonzola, pecorino romano. Sono loro a trainare la DOP economy e a raccontare un paese che sa trasformare il latte in eccellenza riconosciuta ovunque, ma c'è anche l'altra faccia, l'arrivo di latte cagliate dall'estero senza obbligo di indicare l'origine, prezzi più bassi che schiacciano gli allevatori e confondono i consumatori. Per questo Coldiretti rilancia la battaglia per un'etichetta chiara e obbligatoria in tutta Europa. Nella giornata mondiale del latte il messaggio è semplice e netto: dietro quel bicchiere di latte fresco c'è un settore che cresce, innova e continua a portare l'Italia nel mondo con una forza che non accenna a rallentare.
1: In Vaticano il Papa ha ricevuto in udienza gli scout cattolici, un incontro dedicato ai temi dell'educazione, del servizio, della fraternità e della pace, con un richiamo poi al ruolo dei giovani come protagonisti nelle comunità e nella società. Pierluigi Vito.
4: Leone XIII viene accolto da applausi e cori dei 3.000 tra capi e guide degli scout d'Europa, ricevuti in udienza per i 50 anni dell'associazione. A loro il Papa ricorda come il servizio, vissuto nella fede, apra all'esperienza della comunità e al senso della responsabilità, una missione educativa che per gli scout d'Europa segue parametri ben chiari.
5: La scelta pedagogica della vostra associazione si esprime al riguardo nell'educare in distinte sezioni maschili e femminili, per dedicare ai ragazzi e alle ragazze un'attenzione specifica.
4: Un accompagnamento che, attraverso stimoli come la scoperta della natura o la passione per la cittadinanza europea, esige da capi e guide una dedizione imperniata sul Vangelo che si fa vita.
5: Di questo impegno siete testimoni per i ragazzi a voi affidati. La coerenza della vostra vita e la maturità delle vostre scelte sono ai loro occhi un esempio molto importante che li aiuta a crescere.
1: Lo sport al Roland Garros, Matteo Berrettini supera Cerundolo Junior e vale e vola ai quarti di finale. Una prova convincente che rilancia l'azzurro sulla terra rossa parigina e accende l'entusiasmo dei tifosi. E chiudiamo con lo spettacolo. Claudio Baglioni annuncia lo stop al tour spiegando di avere la polmonite, un messaggio che ha subito raggiunto i fan tra preoccupazione e auguri di pronta guarigione. In servizio di Francesco Durante.
6: Essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro.
7: Un gran tour di 40 concerti per festeggiare il quarantennale dell'album dei record La vita è adesso, 4 milioni e mezzo di copie vendute. Claudio Baglioni avrebbe dovuto debuttare con la serie di spettacoli il 29 giugno a Venezia.
6: È un altro che ti viene respiro e che si cucchi verso te.
7: Ma i suoi fans dovranno attendere perché l'artista romano, come ha annunciato sui canali social, ha dovuto affrontare un problema di salute manifestatosi proprio il giorno del suo 75esimo compleanno, il 16 maggio scorso.
8: Non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o meno si era trattato, insomma, di una polmonite, acuta interstiziale. E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità, insomma, per poter cantare 3 ore quasi ogni sera.
7: Il cantautore ha deciso quindi di rinviare al prossimo anno tutto il blocco del Grand Tour. Perché?
8: Non sono solamente dei concerti uno dietro l'altro, ma è un vero e proprio viaggio. Lo è dal punto di vista artistico, ma lo è anche dal punto di vista dell'esperienza umana.
6: Quella sua maglietta fina.
7: Il Grand Tour è solo rimandato, assicura Claudio, promettendo al suo pubblico di tornare sul palco con ancor più entusiasmo.
8: In un verso della vita adesso dico che non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano.
6: E adesso.
1: È tutto, dopo di noi il film La locanda della sesta felicità con Ingrid Bergman. TG2000 tornerà domani, festa del 2 giugno alle 18:30. Buona serata.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Tra poco, su TV 2000, Ingrid Bergman nel film La locanda della sesta felicità.
5: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
8: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
9: Mamma, andiamo.
8: Don't worry, Be Ready.
10: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte.
14: Nuovo il Vive Glycolic Gloss. Il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza. Per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
15: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
16: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
17: Crepolature? Sei coperto.
18: Arrossamenti da pannolino?
17: Sei coperto.
18: Post laser?
17: Sei coperto.
18: Post esposizione solare?
17: Sei coperto.
18: Con Cicaplast sei sempre coperto.
17: Dalla Roche-Posay.
0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: La Santa Sede infatti ha dato recentemente parere positivo alla devozione e ha chiesto al vescovo locale di disciplinare il culto secondo le nuove norme sulle presunte apparizioni. Dopo decenni di pellegrinaggi, rosari e racconti che hanno acceso cuori e qualche polemica, dalla Santa Sede dunque è arrivato un segnale chiaro: la proposta spirituale è nata attorno alle esperienze di Pierina Gilli, è buona da accompagnare e da promuovere, purché con misura e sotto la guida del vescovo. Ma attenzione, non è il sigillo sulla soprannaturalità delle apparizioni, è più concretamente un riconoscimento pastorale che mette in sicurezza la fede del popolo, la orienta, la purifica dagli eccessi e la sottrae al tira e molla tra entusiasmi critici e scetticismi vari.
1: Il santuario di Rosa Mistica, madre della Chiesa, è una realtà, mi piace dire così, molto bella, che piano piano sta prendendo la sua forma migliore ed è anche per noi suggestivo vivere questa esperienza di una crescita. È un po' come se tutto questo via via stia prendendo una forma sempre più precisa. Tutto parte dagli scritti di Pierina Gilli, questi scritti sono tuttora sotto valutazione, ci sono delle persone assolutamente competenti indicate a noi dalla Santa Sede che proprio stanno studiando attentamente gli scritti di Pierina Gilli. Ebbene, lei parla di una apparizione che risale al 1946, è seguita una successiva apparizione nel 1947 e poi altre apparizioni nel 1966. Tutto questo è contenuto negli scritti di Pierina. Che cosa è successo nel frattempo? Beh, trascorrono gli anni e qui nasce e cresce una devozione che si diffonde. Quello che ci ha stupito è che si è diffusa negli anni successivi in tutto il mondo e ultimamente sono stati compiuti due passi molto importanti. Nel 2019 la Congregazione per il culto e la liturgia riconosce questo come un santuario diocesano e ci dà facoltà di istituirlo come tale, cosa che io volentieri ho fatto. E poi ancora più recentemente nel 2024, questa volta il Dicastero per la Dottrina della Fede riconosce il culto e la devozione di Rosa Mistica, madre della Chiesa. Ecco, questa è la situazione attuale. Questo riconoscimento a noi ha fatto molto piacere perché in fondo dà riscontro a una devozione che, come dicevo, nel frattempo nel mondo si è molto diffusa.
2: Le mariofanie sono speciali manifestazioni della Madonna, mentre le apparizioni sono una particolare mariofania, dunque una apparizione, una visione corporale della Madonna, un veggente che vede proprio la Madonna, mentre la Madonna potrebbe manifestarsi attraverso anche locuzioni, attraverso profumi, attraverso altri segni o manifestazioni. Dunque potremmo dire che è una peculiare mariofania l'apparizione, anche se spesso si può usare anche come un termine sinonimo.
0: Il passaggio decisivo per il via libera è stato una lettera del Dicastero per la Dottrina della Fede che, dopo aver vagliato testi, catechesi, frutti spirituali, ha chiesto appunto alla diocesi di Brescia di disciplinare il culto secondo le norme aggiornate. In risposta, il vescovo Tremolada ha emanato un decreto che recepisce l'indicazione in Il Hopstat alla promozione della devozione, linee chiare per le celebrazioni, un lessico teologico sobrio e percorsi di catechesi che tengano al centro il titolo Rosa Mistica, Madre della Chiesa. È un passo in avanti rispetto all'elezione al santuario diocesano del 2019, allora si riconobbe l'importanza del luogo, oggi invece si stabilisce con precisione come viverlo.
1: I pellegrini qui possono vivere e di fatto vivono un momento intenso di fede attraverso la preghiera. Questo è un luogo custodito nel silenzio, attraverso, se desiderano, l'accostamento al sacramento della riconciliazione. Qui celebriamo ogni giorno l'Eucaristia. Quello che constatiamo è proprio la frequenza a questo santuario di persone

0: che vengono da diversi luoghi del mondo. C'è una dimensione già universale di questa devozione che ci colpisce. Noi stiamo cercando di garantire ai pellegrini che vengono questo contesto di preghiera e di silenzio.
1: Rosa Mistica è un titolo che già dà alla Madonna danno le litanie lauretane, vale a dire Loreto. Maria riceve diversi titoli. Uno di questi era Rosa Mistica, che significa soprattutto che Maria ha la bellezza di un fiore. Si dice che uno dei più bei fiori è la rosa, dunque Maria è la bellezza di Dio che appare nel deserto dell'umanità. Qui invece Pierina Gilli, nelle prime apparizioni dell'anno 47, Maria dice: io vorrei che qui io fossi invocata sotto il titolo della Rosa Mistica. Dunque Maria stessa dà a sé questo titolo in questo luogo di Montechiari le Fontanelle.
0: Il messaggio è legato alla qualifica che la Madonna qui riceve dai pellegrini. La riconoscono come Rosa Mistica, madre della Chiesa. Il titolo è duplice. Qual è la spiritualità? Beh, è legata alla figura della rosa. La rosa è il fiore per eccellenza, quindi un aspetto di questa spiritualità fa riferimento alla bellezza che la Madonna incarna. Lei è la piena di grazia e quindi è la tota pulcra, cioè la tutta bella, colei che si presenta a noi come manifestazione visibile e anche attraente della bontà di Dio, della sua nobiltà, della sua grandezza e del suo amore. Questo è il primo aspetto. Poi lei porta tre rose sul petto che sono simboli rispettivamente della preghiera, del sacrificio e della penitenza, perché la spiritualità di Rosa Mistica porta in sé anche l'invito a pregare per i ministri della Chiesa e quindi per loro fare penitenza, per loro accettare anche i sacrifici della vita, perché possano essere sostenuti nel loro compito. E da ultimo, madre della Chiesa, qui troviamo un legame molto bello col Concilio Vaticano II, che ha proprio dichiarato espressamente che Maria è madre della Chiesa.
2: Per capire esattamente come si è arrivati a questa decisione occorre guardare al cambio di metodo introdotto dalla Santa Sede: non più processi interminabili sulla prova del fatto straordinario, ma attenzione ai frutti e alla tutela dei fedeli. In questo quadro Fontanelle diventa un caso esemplare. Si vede che la preghiera qui aiuta le persone a cambiare vita, si evita di assolutizzare i racconti, si offre una casa ecclesiale dove il fervore non degeneri in sensazionalismo e dove la speranza non diventi un'esperienza magica.
3: Il procedimento, il riconoscimento di questa mariofenia è stato abbastanza lungo, direi, perché ha necessitato vari percorsi di indagine, e questo è dovuto al fatto che nel 1949 la diocesi aveva già fatto un processo diocesano, per quanto abbastanza lacunoso e sommario, che si era concluso con un giudizio abbastanza negativo dei confronti di Pierina Gilli, per cui si è trattati di dover con calma ristudiare prima di tutto, e per questo ci è voluto un po' di tempo, il profilo umano, psicologico e spirituale di Pierina, andando a ristudiare tutto il processo canonico che era stato fatto, le perizie psicologiche erano state su di lei, è venuto a fare nuove perizie farmacologiche perché assumeva dei farmaci, quindi si è dovuto ricostruire la persona, il giudizio su di lei. In seguito, una volta che è stata accertata una certa bontà della sua persona, un'alta bontà della sua persona, si è desiderato allora studiare tutto il contenuto teologico dei messaggi che lei aveva lasciato, quindi un filone più di studio sotto il profilo teologico dottrinale. È stato un po' lungo perché tutto questo è avvenuto sempre d'intesa con la Santa Sede e con il contributo di teologi che nella commissione studiavano al meglio i diari di Pierina e la sua vita.
0: La differenza tra questo santuario e il santuario di Lourdes credo vada riconosciuta nell'ufficialità dei due santuari, cioè nel caso di Lourdes questo riconoscimento appunto è pieno, è stato proposto in maniera chiara e ufficiale a tutta quanta la Chiesa. Qui diciamo siamo in corso di discernimento e per questo noi ci atterremo a quello che da questo punto di vista ci verrà comunicato.
2: Fontanella è sostanzialmente un santuario giovane con una storia ingombrante, una sorgente che scorre a pochi metri dai campi, un popolo che continua ad arrivare con le stesse domande di sempre: guarigione, pace, senso della propria vita. Il Via Libera non è un lascia passare al prodigioso, ma la decisione di prendersi cura di quel popolo è il riconoscimento che quando il culto è ben guidato, la devozione non divide, anzi edifica.
3: Il profilo del pellegrino che viene in questo luogo direi che è talmente ampio che è difficilmente definibile, nel senso che veramente ci si accorge che qui vengono persone di tutti i tipi, persone di qualsiasi estrazione sociale, dalle persone più povere, bisognose, a quelle anche più facoltose, persone che sono ricche di fede, persone che cercano la fede, persone che sono lontane dalla fede da tanti anni, quindi sono dei pellegrini di una vastissima gamma. Questo è molto bello, molto interessante da conoscere, perché si incontrano delle umanità molto ricche, ricche di fede, ma ricche anche di umanità che cercano la fede. Quindi è un profilo difficilmente definibile, bisogna essere aperti a tutto, perché si incontrano veramente tantissime persone, forse anche per il fatto che è un santuario aperto 24 ore su 24, quindi le persone piace molto venire anche la sera, sostare nel silenzio, nella preghiera, a volte vengono addirittura di altre religioni. È proprio un insieme di visite che ci apre il cuore a vedere quest'umanità che viene ai piedi di Maria. I numeri ufficiali dei pellegrini che qui giungono è un po' difficile calcolarli. Noi li calcoliamo in base ai pellegrinaggi che vengono, diciamo così, prenotati, perché vengono spesso pellegrini in qualsiasi momento, non prenotano, anche durante la sera, la notte, quindi non riusciamo ad avere un'idea precisa. Però sulla base dei pellegrinaggi che vengono prenotati e di alcune proiezioni che facciamo, ad oggi vengono circa 100.000 pellegrini all'anno, di cui il 50%, forse anche un po' di più, dall'estero.
2: C'è anche da dire che Pierina Gilli, la destinataria delle apparizioni, non è mai stata una figura ingombrante, ma è stata sempre rispettosa e obbediente all'autorità ecclesiastica, e questo ha aiutato molto.
4: Pierina Gilli era una donna impegnata nella vita di adesione alla fede. Era figlia di questa terra diocesana e ha vissuto tutta la sua esistenza in un continuo dialogo con il cielo. Messaggi, rivelazioni, locuzioni interiori che visse, attraverso le quali ha potuto riconoscere la via della verità evangelica e l'ha testimoniata al mondo. La spiritualità di Pierina si è declinata nella adesione al Vangelo attraverso tre momenti forse più importanti della sua vita, che possiamo sintetizzare in tre parole, cioè accogliere la fatica nell'obbedienza alla Chiesa, accogliere ciò che era l'orientamento che la sua vita le imponeva e il messaggio stesso, che le rivelazioni le si presentavano, e nel contempo pregare con una totale adesione di sé a questo, al Vangelo e a quello che ogni giorno le veniva presentato negli incontri, nei dialoghi con le persone, soprattutto perché tanti potessero conoscere ciò che avveniva a Fontanelle, e visse una vita, se vogliamo, di pellegrinaggio a questi luoghi, come noi possiamo vedere o riconoscere o leggere attraverso la lettura dei diari che ha lasciato. Una vita spiritualmente dedicata al Vangelo e all'annuncio del Vangelo. Quindi le tre parole sono: dono di sé attraverso il dono della sua sofferenza, perché purtroppo nella fatica fisica ma anche nella malattia ha attraversato gran parte della sua vita, e nella preghiera, che è la seconda parola che forse caratterizza la sua spiritualità, cioè una quotidianità scandita dall'incontro con la Madre di Dio nella preghiera, e il terzo è proprio l'obbedienza alla Chiesa.

0: Fontanelle è da tempo crocevia di pietà popolare, rosari, confessioni, richieste di intercessione, gesti concreti di carità. La scelta della Santa Sede e della Diocesi di Brescia non spegne questa devozione, ma la mette in sicurezza. Per i fedeli significa quindi un cammino più chiaro, per la Chiesa locale la responsabilità di tenere insieme fervore e discernimento. In una stagione in cui il confine tra fede e superstizione sottile, la via indicata è netta: promuovere ciò che porta a Cristo, vigilare su ciò che distrae dal Vangelo.
1: Sì, in questi santuari ci sono tantissimi ex voto che sono collocati soprattutto dove c'è la fonte di grazia. E raccontano fondamentalmente di guarigioni, soprattutto fisiche, che sono avvenute a partire dagli anni 40. 45, 46, 47, raccontano di storie, soprattutto di situazioni difficili legate alla salute, a doni di maternità e o a doni di conversioni insperate. Devo anche riconoscere che gli ex voto si connotano soprattutto per il ringraziamento di guarigioni fisiche o di doni inaspettati come le maternità, però ci sono anche tante persone che pur non mettendo l'ex voto, non chiedendo questo, poi ci segnalano con grande gioia guarigioni di tipo spirituali, cioè conversioni, che forse perché è qualcosa di più riservato, di più intimo dalla coscienza, poi preferiscono non esporre.
2: In questo luogo ha un riferimento speciale alle vocazioni, perché nel 13 luglio del 47 Maria fa a Pirina Gilli diverse promesse, e una delle promesse è questa: io darò speciali vocazioni sacerdotali o la vita consacrata a quegli ordini e associazioni che avranno una speciale devozione a me. E dunque, a partire da quel momento, in questo luogo i devoti della Rosa Mistica chiedono per le vocazioni, dunque fomenta la preghiera per le vocazioni sacerdotali, perché lei si presenta madre della Chiesa e madre delle vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata.
3: Qui si trova qualcosa che aiuta la fede, non è una condizione della fede, perché la fede si rivolge al Signore Gesù Cristo, e la Madonna, sappiamo, lei per prima indica il Signore Gesù come il destinatario della fede. Tutto quello che riguarda lei e tutto quello che lei compie non ha come intenzione quella di manifestare o presentare semplicemente lei stessa, ma attraverso di lei di conoscere il mistero di Cristo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticata.

0: puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo, specialmente Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le tue anime, specialmente le nostre colpe. Salus Populi Romani. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasciate oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri spiriti, come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose delle tue misericordie. Salus popoli romani, quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e in questo tempo, Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo e terra, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus populi romani,
2: prega per noi.

Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli degli secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona a loro,
1: Signore,
0: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. È scattata un'ora solare che vuole oggi aprire la pagina importantissima della memoria e del ricordo. Guardate questa fotografia. Questa fotografia racconta quel terremoto che il 6 maggio del 1976, con una scossa incredibilmente forte, non fu l'unica scossa a piegare la terra del Friuli, a colpire la terra del Friuli, perché i friuliani non li piega nessuno, e lo dimostrarono proprio in quel terremoto e in quel momento. Giuseppe Turchetti, siamo coetanei, era un ragazzino di 12 anni e la sua vita è cambiata sicuramente, ma lui, da bravo friulano, l'ha fatta cambiare in meglio, nell'aiuto per gli altri. Grazie, grazie di essere qui, Giuseppe. Grazie mille, sai. Abbiamo deciso di darci del tu. Allora, 12 anni, 6 maggio 1976, la scossa che fu di magnitudo almeno
3: 6.5. Sì.
2: Cioè
3: nella scala Richter è molto più alta.
2: È molto più alta. Arriverà alle 21 più o meno. Erano le 9 di sera e tu eri con tuo papà, tu eri e sei di Gemona,
3: sì,
2: Gemona del Friuli, che balzò agli onori della cronaca e noi per un numero altissimo di vittime. Dove eri quella sera, a quell'ora?
3: Ma io per caso ero con mio papà e poi con un altro signore, un altro ragazzo, e eravamo fuori Gemona, subito ai limitrofi, perché eravamo andati a prendere del materiale, avendo mio papà una ditta, aveva un furgoncino, quindi avevamo fatto un piacere a un nostro amico. E in quella sera abbiamo ritardato il rientro e quindi ci trovammo per strada e io mi ricordo che ho visto un campanile a cadere.
2: Campanile?
3: Sì, un campanile del paese vicino. E lì ci siamo un momentino allarmati perché abbiamo detto: come mai? Sì, cosa sta succedendo? E poi un po' 100 metri più avanti il furgoncino si è bloccato all'improvviso. E da lì poi io, l'altro ragazzo e il papà dell'altro ragazzo abbiamo fatto autostop, siamo andati in paese e man mano che ci si avvicinava ci si rendeva conto, magari noi ancora sì, non riuscivamo a capire, però l'altro signore che era con noi, lui aveva già iniziato, ecco qua, è proprio a Gemona. Ed è proprio vicino a casa mia.
2: Senti Giuseppe, tu hai, e questa è una domanda che io ti faccio, o una cosa che dico col massimo del rispetto e con tutta la delicatezza

0: Possibile. Tu hai perso la tua mamma e due sorelline che
1: Sì.
0: erano a casa. Voi le avevate avvisate, avevi avvisato la mamma che avreste fatto un po' più tardi, no?
1: Certo.
0: E in quei momenti, quando uno capisce che è crollata tutta la vita, che fa? Scusami la domanda che può sembrarti molto sciocca, ma che fa?
1: Non so, allora, nel senso che magari adesso mi rendo conto più adesso che non in quella volta, perché primo momento mi hanno detto non, se io l'ho cercata e non, mi hanno detto non c'è più, non ci sono più. Non so nemmeno io come ho reagito, perché l'unica cosa che con il tempo, che, come dicevo, la sua collega, quello che a me dà più fastidio è che qualcuno me l'abbia portata via loro e non io, cioè volevo essere io in quel momento lì e non loro, perché per me non si meritavano loro all'interno di me, non so, poi.
0: No, Giuseppe. No. Sai, sì, stai dicendo una cosa che perché io vivo e loro no.
1: Certo.
0: Quello scatta nella mente di
1: Perché
0: un
1: loro?
0: ragazzino. Perché loro erano più piccole, le tue sorelle
1: Una aveva 3 anni più di me e
0: erano.
1: una
0: E una, tre
1: tre anni
0: di meno.
1: meno. Io ero nel mezzo.
0: E ricostruire è la cosa, è un verbo, non ci sono dubbi. Però è un verbo che quando ti trovi di fronte a tutto questo diventa una enorme montagna da scalare, perché tu hai avuto il tuo papà che è stato il tuo angelo, hai avuto delle zie, hai avuto una famiglia che ti si è stretta intorno, però quella sensazione è rimasta, no? Tanti anni dopo è ancora quello il sentimento che tu provi.
1: Sì, quello non mi ha mai abbandonato, certo. Sì.
0: Dovrebbe, forse, no? Hai fatto così tante cose tu dopo. Quest'uomo
1: Ma.
0: è protezione civile. Primo, è friulano e lo dico con una forma di amore e di rispetto per quel popolo, che è il popolo del Friuli, che è totale. E poi hai pensato. Crescendo, da 12 diventando più grande, poi più grande ancora, sai che c'è nella vita, io posso dare una mano agli altri.
1: Certo, perché come in questa foto, da noi sono stati, come dico sempre, da tutto il mondo a darci una mano. Io mi sento ancora in debito verso queste persone. E quindi cerco di aiutare come meglio posso.
0: Eppure sai Giuseppe, c'è stata gente che è arrivata 2 giorni dopo, un giorno dopo, e ha detto che a colpire di più era il silenzio totale e il fatto che voi foste già pronti a spostare le macerie, quasi una volontà di ricostruzione, no? Di ricostruzione.
1: Beh, penso perché quella è una maniera nostra, non so, forse ce l'abbiamo nel DNA, ma io so che il papà al momento non è riuscito lui personalmente a portare fuori dalle macerie, ma il giorno dopo, il 7 al mattino, era già lì nelle macerie a cercare di trovare qualcosa che non so. Cosa? Perché era tutto giù.
0: Io non oso neanche immaginare cosa volesse dire vederle quelle macerie. Doveva essere proprio il mondo prima e il mondo dopo, no?
1: Sicuramente essere un paio d'ore prima a casa e poi non capire dov'è la tua casa, questo è la cosa peggiore, io penso, perché arrivare e trovare solo dei grandi mucchi di macerie, quindi sì, e non sapere, non capire, non sentire solo urla e ambulanze, fumo. In quel momento lì penso che sia.
0: Giuseppe, già io sto camminando sulle uova per farti queste domande, nel senso che dove mi muovo ho paura di rompere qualcosa. Però la tua testimonianza è tanto importante perché nacque, certo non l'avremmo voluto, però nacque lì la protezione civile ed è nato un sistema Friuli che ancora oggi fa lezione e aiuta in qualsiasi parte del mondo accada una tragedia simile. Noi con Giuseppe Turchetti torniamo tra un attimo, sicuri della vostra attenzione, sicuri che molti di voi, che sono un po' più grandi, si ricorderanno cosa facessero quella sera, di quel 6 maggio del 1976. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Grazie.

0: aspettare. Aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
1: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
0: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
2: Non ti amo più.
1: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora? No, bravo.
3: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
4: No, ma tira giù le mani.
5: Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
7: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
8: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
3: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
9: Allora, 1976, 6 maggio, in un minuto la Terra si muove, inghiotte, distrugge e uccide in un terremoto che passa alla storia nel Friuli tutto e tutti. Non uccide, questo no, la volontà di questo meraviglioso popolo di rialzarsi. Giuseppe Turchetti è il nostro ospite. È diventato nel tempo, certo non avresti mai immaginato a Gemona, nella tua città, di poter diventare uomo della protezione civile, però nel tempo che cosa hai imparato, Giuseppe? Qual è la lezione che il terremoto ti ha dato come professionista?
10: Ma come professionista di protezione civile? Ma che bisogna essere sempre pronti e insegnare, specialmente chi ha già ricevuto nel bene o nel male queste disgrazie, che il terremoto può arrivare da un momento all'altro e bisogna essere pronti. Ma non solo il terremoto, ci sono tante altre disgrazie, purtroppo, dagli alluvioni a tante altre pericolose che la natura...
9: Quando la natura prende un'altra piega, no?
10: Certamente.
9: Quando decide di comportarsi in un'altra maniera rispetto a quella che noi immaginiamo.
10: L'importante è quello che noi cerchiamo anche nelle scuole. Io vedo che la protezione civile... almeno nella nostra regione, ma penso in tutta la protezione civile italiana, si muove già, inizia a muoversi con i più piccoli e man mano anche arrivando nelle scuole di grado superiore.
9: Tu sei il coordinatore del gruppo comunale della protezione civile di Gemona, sì. Tanto di cappello, perché sì, e c'è il... eccovi qua. Ah. Cioè, qui siete da Amatrice, eh?
10: Sì.
9: Qui siete da Amatrice.
10: Beh, qua è una... abbiamo voluto innalzare la nostra bandiera, la bandiera del Friuli, perché questo era il Campo Friuli.
9: E qua
10: sono con altri due miei colleghi.
9: Tu sei stato tra i

0: tra coloro che hanno avuto questo giovane parroco, Don Angelo,
1: Ah,
0: no?
1: sì.
0: Che ruolo ha avuto?
1: Ah, per me è stato molto importante,
0: Perché?
1: perché in quei momenti lì è riuscito a tenerci vicino. Io sono credente e quindi per me la Chiesa è stata una cosa molto influente nel mio essere, cioè nel senso che ci trovavamo la sera, poi la domenica la messa, le prove, e quindi essere vicino con altri ragazzi della mia età, più giovani, anche più se si può dire, più vecchi
0: Più
1: così, più
0: vecchi, diciamo, più grandi di 12 anni,
1: grandi,
0: mettiamola così. Ecco,
1: ecco, ci ha aiutato molto, mi ha aiutato molto.
0: intanto una cosa, dimmi tu se sbaglio, il nome che venne dato a questo terremoto fu Orcolat.
1: L'Orcolat.
0: Che cosa vuol dire l'Orcolat?
1: Ah, è stato dato questo nome perché è come se fosse un grande gigante che in quel momento si alza dalla montagna e solamente con i suoi passi devasta,
0: Devasta.
1: muove la terra e quindi.
0: Tu da volontario quali emergenze, mamma mia, quali emergenze hai trattato?
1: Il mio primo grande terremoto è stato quello dell'Aquila, quello che mi ha colpito un po' di più, diciamo, perché lì è stato molto vasto, molto lontano, e quindi dal campo noi ci si muoveva e lì abbiamo trovato diverse realtà, sia nella popolazione che nel coordinamento. E poi, diciamo, quello delle Marche, dell'Emilia.
0: Tu hai raccontato la tua esperienza durante il tuo lavoro di protezione civile in questi terremoti?
1: Sì, beh, certamente si cercava di.
0: Sei tu?
1: Sì, nella tenda subito dopo l'evento, diciamo, le prime tende militari. Beh, certo, ci si muove anche parlando con la gente, cercando di portare consolazione, avendo già provato, magari si cerca di portare qualche parola che però in quei momenti solo chi lo prova può capire,
0: Certo, Giuseppe, certo.
1: penso.
0: Sentite, parleremo tra poco anche del sistema Friuli, perché il Friuli ringrazia e non dimentica. C'è questa frase, mettete un asterisco su questa frase. Voi conoscete, perché ormai è di casa da noi, quella meravigliosa persona che è il comandante Francesco Madotto. Lui è un corazziere a tutti gli effetti, anche se oggi teoricamente è ex corazziere, non lo si è mai, è in pensione, friulano, friulanissimo, allora nelle sue funzioni accorse nella sua terra per prestare i primi soccorsi. Il suo fu un lavoro lungo, difficile, importante, tanto importante. L'ha incontrato la nostra Luciana Celeste da parte di tutta la redazione. Comandante Madotto, grazie per questa intervista che ci ha concesso. Guardate.
2: Sono Francesco Madotto, nato in Varresia, in provincia di Udine. Ho svolto nella mia vita il mio servizio da corazziere per 45 anni, ho servito 8 presidenti della Repubblica. Sono originario del Friuli, Osaeacco di Resia, una vallata bellissima nell'estremo nord-est del Friuli. 50 anni fa è successo il terremoto terribile in Friuli. Nella serata giungevano notizie frammentarie ma molto gravi. Da subito si è capito che poteva essere un terremoto devastante e questo è stato, tant'è che noi con altri tre colleghi abbiamo deciso di andare in Friuli e siamo andati con la mia macchina e naturalmente ognuno ha raggiunto il proprio paese natale e io il mio, ma giunto a Osaeacco mi accorsi subito la devastazione che ci fu e si vedeva la gente

0: che girava senza meta, non sapevano cosa fare. C'era la difficoltà di comunicare, erano interrotte le comunicazioni, non si poteva telefonare, niente, no. Ma con un mio amico, un radioamatore, e lui, con lui riuscimmo a parlare con il Ministero degli Interni, il Ministero degli Interni che io conoscevo, un funzionario il quale è stato quello che ha dato poi il via ai primi soccorsi, perché naturalmente giungevano notizie da tutte le parti, ma non sapevano da chi arrivavano. A me mi conoscevano e questo hanno fatto subito, nel giro di poco tempo, in serata del giorno 7, già sono giunti i primi soccorsi con tende, cucine da campo, coperte, aiuti insomma, di prima, ma tanto materiale che poteva essere immediato per il soccorso. Io ricevetti una tenda per mia mamma che proveniva dal Canada, da tutte le parti del mondo. Questa è stata una partecipazione, direi, mondiale da parte di tutti, e questo è stato un aiuto morale non indifferente. Il 6 maggio del 76, il signor Presidente Cossiga era il Ministro degli Interni ed era venuto col Presidente Moro a vedere la zona disastrata e mi vide lì, perché mi conosceva, e mi ha chiesto: corazziere, come mai lei si droga? E gli dissi che appunto avevo perso la casa e che stavo lì per aiutare, dare aiuto e consigli alla popolazione. Io, rientrato a Roma, avevo ripreso il servizio, signor Presidente. Allora Leone, saputo che avevo perso la casa, si avvicinò e mi disse parole molto, molto significative, di conforto e di aiuto affinché potessi guardare avanti con fiducia, parole di aiuto e di conforto di tanta umanità. Ma il signor Presidente lo diceva a me, ma secondo me, come se l'avesse detto a tutti i friulani, di questo aiuto psicologico, morale, di aiuto e di continuare e di fare e di guardare avanti per la ricostruzione.
1: Grazie al comandante Nadotto, grazie, davvero grazie. Giuseppe, a Gemona avete lasciato l'arco della chiesa della Madonna delle Grazie non ricostruito. Voi avete ricostruito tutto e l'avete saputo fare con una forza, sì, con aiuti che sono arrivati da ovunque, ma avete saputo essere veloci, determinati, attenti. E questo no, questo doveva rimanere così?
2: Ma questa è rimasta così perché per dietro all'università, e quindi anche per... sono più cose da mettere vicino, appunto, la vecchia chiesa, sì, all'interno l'università, per far capire che non tanto tempo fa, sì, ormai 50 anni, anche agli studenti proprio,
1: Ricordare cos'è stato. E dunque, tu sei papà, nonno,
2: sì,
1: la terza nipotina in arrivo.
2: Sì.
1: Il primo sorriso che mi fai. Te lo meriti. Diventare nonno credo che sia... Già papà deve essere una gioia infinita,
2: certo.
1: Ma nonno...
2: Nonno è nonno.
1: Che nonno sei?
2: Ah, non so, penso di essere... Mi dicono che non castigo abbastanza.
1: Oh, ma va! Non l'avrei mai detto, guarda, cioè lì vizio. Avresti potuto fare meglio a dire lì vizio.
2: Lì vizio,
1: letteralmente.
2: Forse.
1: Si può fare, vero?
2: Certo.
1: L'hai raccontato ai tuoi nipotini? No, sono ancora troppo piccoli.
2: Ma se devo essere sincero, ho raccontato poco anche ai miei figli. Cioè, una cosa che ho sempre... voluto raccontare ai miei figli che c'era una nonna e delle zie e dovevano ricordarsi di questo. E poi nel dettaglio non sono mai entrato.
1: E come è la tua personale, è il tuo personale arco della Chiesa della Madonna delle Grazie, no?
2: Certo.
1: Questa era la tua famiglia.
2: Sì.
1: Questa era la famiglia.

0: Ringraziamo ovviamente per questa fotografia. Questa è una storia che è la nostra storia di oggi, che passati 50 anni fa ancora piangere e soffrire e ricordare, perché poi la materia più importante, lo ripetiamo, oltre a ricostruire, è il ricordare. Noi abbiamo un messaggio del tuo amico Giulio.
1: Ah.
0: Giulio era con te quella sera. Viaggiava appunto, erano i due
1: Sì.
0: papà più voi due ragazzini e anche Giulio ha perso una sorella, però ha voluto mandare per il suo amico, un po' dopo quei 12 anni, questo messaggio e noi ve lo proponiamo così.
1: Ciao Giuseppe, anche quest'anno, dopo 50 anni, ci siamo ritrovati sul punto dove purtroppo ci ha sconvolto le nostre vite, mancanze troppo importanti per vivere serenamente una vita da adolescenti, da bambini adolescenti e poi in generale un po' tutta la vita. Sapevo che c'era una difficoltà a ritornare lì insieme a te. L'abbiamo affrontata insieme, e non è stato facile, non è molto facile ancora, ma bisognava ricordare in maniera importante i 50 anni, la ricorrenza dei 50 anni. Intanto ti mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao.
0: C'è in questo vostro modo di essere, fammelo dire Giuseppe, siete tutti come Bearzot, quegli uomini capaci di perdere, di vincere, di risalire, di recuperare, senza troppe parole, non in silenzio, ma senza troppe parole.
2: Il nostro penso che sia il nostro DNA, perché è inutile fare tanta confusione, bisogna rimboccarsi le maniche e fare.
0: Che bello che sei. È inutile far
2: Penso.
0: tanta confusione, hai ragione. Hai ragione, Giuseppe. No, la confusione non serve. Qui vediamo
2: Sì.
0: il nostro presidente, Mattarella,
2: È stato
0: che...
2: molto importante per noi la visita del presidente, della signora Meloni, penso che ci abbia onorato ancora di più perché sono le due personalità più importanti e essere venute dopo 50 anni vuol dire che non ci hanno dimenticato
0: Non si
2: nemmeno
0: può
2: dopo 50
0: dimenticare,
2: anni.
0: non si può
2: Però.
0: dimenticare quello che è stato, perché è stato talmente crudele e talmente forte e talmente spaventoso. Ci saranno poi altre due scosse a settembre, ci
2: Sempre.
0: saranno, la terra tremerà ancora e, e il Friuli continuerà a reagire. C'è questa frase che tu ripeti sempre: il Friuli ringrazia e non dimentica, ringrazia e non dimentica. Che da sola è una frase piccola così, ma dice tutto, no?
2: Certo, io dico sempre a tutti i nostri volontari che questa frase è una frase molto importante, ma non solo ai nostri volontari, a tutta la popolazione, perché non bisogna solo parlare, appunto, o scriverla. Chi l'ha scritta lì, in quel momento, l'ha scritta col cuore proprio, e noi dobbiamo portarla avanti, cioè non dobbiamo dimenticarci. Non dobbiamo dimenticarci che tanti ci hanno aiutato e se non fossero per tutti questi, non so se certamente avremmo fatto anche noi, ma.
0: In quanto tempo è stata fatta la ricostruzione, Giuseppe?
2: Guardi, io sono rientrato dopo 10 anni, nell'86 io sono entrato, mi
0: A
2: sono
0: casa.
2: sposato e siamo entrati in casa
0: Rientrato a
2: nuova,
0: casa.
2: sì, quindi 10 anni dopo, diciamo, il 90% il Friuli era
0: Era
2: ricostruito.
0: ricostruito con logiche, con attenzione, con cura, perché ricostruire è importante, però bisogna ricostruire
2: Ma
0: per
2: sicuramente.
0: evitare, no?
2: Ci saranno o ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, però io penso È stato

0: fatto, noi avevamo premura, fretta di costruire e quindi qualcosa magari si poteva stare a pensare meglio, però.
1: Posso chiedere qual è stato il primo, forse il primo istante felice uno non se lo può, non lo può identificare, ma a distanza di tanti anni, il primo ricordo rasserenato, perché la vita va avanti e

0: avanti. Il primo ricordo rasserenato dopo quel boato, dopo quel dolore, dopo tutta quella morte, qual è stato?
1: Ma io penso alla nascita dei miei figli, quella sia la cosa che penso che per tutti sia la cosa più bella e
0: Più importante, no?
1: più importante, certo,
0: Più importante.
1: certamente.
0: Giuseppe, noi siamo entrati dentro questa storia così personale, cercando di farlo senza. Non è vero, è sempre neve fresca e per quanto uno provi a camminare piano piano, sempre le impronte lascia, quindi chiedo scusa per le mie impronte,
1: Non
0: in
1: c'è
0: particolare
1: problema,
0: le mie,
1: non c'è problema,
0: però
1: anzi.
0: grazie di questa narrazione, grazie
1: Grazie a te.
0: veramente. E bravo, bravo per tutto, Giuseppe. Grazie,
1: Grazie.
0: grazie del tempo che ci hai voluto dedicare. E quando passiamo, guardiamo al Friuli Venezia Giulia o sentiamo che qualcuno viene da quella terra, ricordiamocelo. Anche se non c'eravamo quella notte, siamo nati dopo, ci è stata raccontata, ricordiamocelo, perché è una terra nobile. Ed è vanto e orgoglio per il nostro paese. Giuseppe Turchetti, grazie, soprattutto di aver trasformato tutto in aiuto e speranza, perché non tutti ci sarebbero riusciti. Veramente grazie. Grazie di cuore. Allora, superare i confini, superare se stessi, superare e non in macchina, come fa lui, guardate.

0: Allora, tutto questo un uomo solo, eh? E pensate un po', noi ce l'abbiamo qui. Davide Peluzzi, eccolo qua. Mamma mia! Ha una stretta di mano che, come dire, si fa sentire. Prego, Davide, si accomodi, la prego. Allora, esploratore, non ci sono dubbi, ricercatore, divulgatore, ambasciatore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nel mondo. Dunque, quando inizia la passione per l'impossibile? Perché per noi visto così è impossibile, e invece si può. Quando inizia questa
1: Sì,
0: passione?
1: sono una persona normalissima, assolutamente. Domanda difficilissima. Come si inizia? Credo che sia qualcosa di innato che uno sente dentro proprio se stessi, e poi c'è qualcosa che scatta grazie a quel innato che possiamo definire anche, no? DNA, che è la
0: Eccolo
1: mia
0: qua. Chi
1: famiglia.
0: è
1: Questo
0: questo signore?
1: signore è Nonno Alfredo. Nonno
0: Nonno
1: Alfredo.
0: Alfredo.
1: Che io ho avuto la fortuna per 6 anni, perché poi è andato via, è andato oltre all'età quando io avevo 6 anni, però io ero sempre al suo fianco e mi ha raccontato tantissimo.
0: I nonni, vedete, abbiamo appena lasciato un nonno che dice ai miei nipotini, ha detto non gli dico di no, li vizia, questo è detto nella sostanza, questo però sei tu,
1: Sembra di sì,
0: è
1: così mi
0: sempre
1: dicono,
0: sì.
1: sembra di
0: Senza
1: sì.
0: barba, per il momento è senza baffi,
1: Esatto.
0: ma è lui, qual è, ma ne abbiamo tempo per raccontarlo anche dopo la pubblicità, ma l'esperienza più estrema che tu hai provato rispetto a tutte le cose che hai fatto e che ora racconteremo? Cioè quella dove
1: Allora,
0: avere avuto anche un po' di paura. La paura è giusta, la paura è un sentimento umano.
1: fondamentale la paura, è basilare, penso, in ogni
0: Bravo.
1: essere umano, è quella che ci ha permesso nei milioni di anni di adattarci sul pianeta Terra.

0: la paura è sopravvivenza, è buon senso. Logicamente, come in ogni cosa, ci serve un
1: Bravo
0: limite.
1: Davide.
0: E quel limite, prima ecco, ho sentito parlare del Friuli, no? Terremoti, anche la mia terra, ma come tanti luoghi della terra, e ripeto le parole del professor Plessinensi, della Sapienza, dice, la terra è un pianeta vivo, quindi è vivo per fortuna e quindi ha i suoi movimenti. E quei movimenti noi dobbiamo adattarci, non dobbiamo combatterli, quindi questo è un aspetto filosofico importantissimo, cioè non combattere ma adattarsi, perché abbiamo a che fare con delle forze enormi, quindi quando ci arrechiamo sulle alte montagne, che siano dell'Artico, dell'Himalaya, qui ero in Himalaya, una montagna si chiama
1: Questo è l'Himalaya, cioè quello vero, non una copia, quello vero.
0: montagna si chiama Tenji Raji Tao, vicino al Sagarmatha Everest, la montagna più alta del mondo. E lì il buon senso, la paura ci deve essere sempre, perché le forze sono enormemente più grandi di noi. Quindi combatterle sarebbe un grande errore.
1: Sì, sarebbe arroganza, in fondo,
0: Oltre
1: no?
0: all'arroganza, ma sarebbe inutile.
1: Sarebbe inutile, ma egli ha visto, e ci credo, se le è sudate, queste cose e non solo. Il bambino senza barba non è posticcia, cioè non gli potevano mettere la barba da piccolo. Durante una spedizione sull'Himalaya scopre un'impronta sulla neve che potrebbe ricondurre allo Yeti. Ma di tutto questo vi parliamo dopo la pubblicità. Lo volevo dire così.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va.
4: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Davide Peluzzi è un'enorme bandiera italiana che gira, ce ne sono, ma che gira per tutto il pianeta, perché lui è esploratore, ricercatore, divulgatore, ambasciatore di quella meraviglia che è il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga nel mondo. Ovviamente da bambino si passava dal voglio fare il muratore, voglio fare l'astronauta, che altro volevi fare?
0: Non ho fatto nessuno dei due.
1: Mai fatto questo però,
0: Sì,
1: hai fatto questo e
0: assolutamente.
1: tutte le montagne
0: Sì.
1: e le spedizioni più importanti sono le tue. Questa è un'impronta che dice che cosa?
0: Allora, noi negli anni ho iniziato a esplorare l'Himalaya proprio con l'idea di esplorare, e soprattutto, ma non per cercare un record che non ha senso assolutamente, ma con l'idea proprio di conoscere il nostro pianeta, meraviglioso pianeta Terra. E il nostro meraviglioso pianeta Terra ha tanti angoli ancora inesplorati, sia a livello terrestre, sia ancora più nelle profondità dei mari. E quindi nel tempo, ancora oggi, mi piace pensare questo e oltre che mi piace pensare, lo è realmente. Ci siamo recati nel 2011 in questa regione, si chiama Rolbaling, valle nascosta, significa in tibetano. E da lì per una serie di ricerche legate agli adattamenti dei popoli, dei mondi estremi come gli Inuit. Negli anni precedenti avevo realizzato una serie di spedizioni in Groenlandia orientale, uno dei luoghi più duri del pianeta Terra, dove sono fisse in modo stabile delle comunità di Inuit. Questo insieme all'Università di Bologna con la
1: Sì.
0: professoressa
1: Alma
0: Donata
1: Mater.
0: Lucelli. Mamma
1: Studiò, sì.
0: Mater, studiò il
1: Grande
0: Bigea,
1: Università di
0: grande
1: Bologna.
0: università con il Bigea, Davide Pettener, professore e tanti altri, Marco Sezzini che poi è diventato membro della mia squadra e adesso è direttore dei laboratori di antropologia genetica.
1: Lavoro
0: Sì,
1: meraviglioso.
0: sì, sto,
1: Sì,
0: e
1: non.
0: continuiamo. Vabbè, c'è così tanto da dire, se
1: C'è
0: no
1: da fare,
0: rischio
1: ma ci arriviamo
0: di
1: anche al
0: andare
1: lavoro.
0: fuori
1: E voi
0: tema.
1: arrivate in questa zona, in questa

0: valle che mantiene i propri segreti, tra cui.
1: Sì, è la valle degli Sherpa, è una valle che fino agli anni 90 era anche vietata, agli stessi nepalesi. È una valle molto chiusa, pochissime persone. Tra i primi europei fu il professor di Zurigo Baumarte a visitarla, anche lui è un antropologo. È una valle che custodisce tante cose a livello naturalistico, sotto l'aspetto di ghiacciai molto interessanti, a livello di fauna e flora. E ci siamo recati in quel luogo per cercare le tracce di uomini antichi e soprattutto del perché dell'adattamento all'alta quota, perché l'alta quota ogni livello, no? 2000, 3000, 4000, 5000, entra in mondi diversi, si pensa anche in modo diverso, perché cambiano le regole fisiche, cambia l'ossigeno, cambia la pressione, quindi il nostro rapporto con gli elementi, no? Delle nostre
0: Si
1: cellule
0: adatta in
1: si
0: maniera
1: adattano e cambiano,
0: differente.
1: mutano.
0: E questa impronta potrebbe essere dello
1: Allora,
0: Yeti,
1: cerco
0: qui
1: di
0: viene la
1: fare
0: domanda, come
1: sintesi,
0: carnea, di chi era costui lo Yeti?
1: cerco di fare sintesi. In questa valle incontrai un caro amico che adesso non c'è più, che si chiamava Dorzi Sherpa, e io gli feci alcune domande, no, su questa leggenda dello Yeti. Perché le montagne dell'area dell'Everest ancora oggi si chiamano Malangor, che significa le montagne della grande scimmia. Quindi è un nome che è
0: Che esiste,
1: prettamente
0: sta lì. Sì.
1: locale, che sta lì, e quindi la presenza, ecco, adesso ripeto delle parole di un professore, si chiama Stefano Benazzi, dice: ma se l'orangotango è a circa 1500 km più a sud, un tempo poteva esistere realmente un gorilla, una scimmia antropomorfa che viveva nelle foreste verticali. Le foreste verticali di una grande montagna, che è il Gauri Shankar, ancora oggi è piena di scimmie, no? Ci sono vari tipi di malangor, bianchi e rossi. E i bianchi sono delle scimmie molto imponenti, con un viso proprio completamente libero da peli, ed è un po' la
0: La
1: rappresentazione dello
0: rappresentazione
1: Yeti.
0: che noi abbiamo dello Yeti,
1: E
0: certo.
1: Dorzì mi diceva: voi perché lo andate a cercare sulle vette delle montagne? Guardate che lo Yeti vive sulle foreste verticali, è al limite tra la foresta e le alte montagne. E quindi io iniziai a cercare, no? Parlandone anche con il professor Stefano Benazzi, che è un grande studioso, soprattutto degli uomini primitivi, in modo particolare dei Neanderthal, e lui disse: sì, perché no? È possibile, raccogliamo informazioni. Sì.
0: Un'impronta come questa, che
1: Vabbè,
0: altezza ha fatto pensare per questo?
1: abbiamo cercato di ricostruirlo, poi con l'agenzia di Lidia Di Blasio, Emotion, abbiamo cercato di fare una ricostruzione insieme con l'aiuto, ma siamo riusciti a capire che è un'orma di una scimmia. Le scimmie bianche in quest'area ci sono delle scimmie. Non so se vi ho fornito la fotografia dell'immagine, c'è qualcosa
0: Abbiamo immagini di scimmie bianche? Nel mentre che
1: oltre il
0: cerchiamo le
1: mio
0: immagini delle
1: piccolo.
0: scimmie bianche, ho
1: Sì.
0: dimenticato di farvi ascoltare, ho dimenticato di farvi ascoltare, e interrompo solo per un attimo Davide Peluzzi, le parole di una ricercatrice, perché le spedizioni sull'Himalaya di questo nobile signore, nipote di nonno Alfredo, che ha mantenuto la parola data, no, io amerò e rispetterò il mio ambiente e le montagne, producono effetti formidabili su chi fa ricerca così. Guardate.
2: Con le spedizioni che Davide e i suoi collaboratori hanno portato avanti nell'Himalaya, sia nel 2011 che nel 2013, ho avuto la possibilità di avere campioni dalla valle del Rolvaling, che è una valle nascosta, isolata, difficilissima da raggiungere. È stato possibile avere delle impronte degli individui campionati. I primi risultati sembrano confermare, oltre alla presenza dei denti a paletta e quindi dello shoveling, che è comunque un

0: tratto caratteristico delle popolazioni asiatiche, altri caratteri arcaici che sembrano avvicinare queste popolazioni ai neandertaliani.
1: Ora, questa è, Davide, per noi è una materia meravigliosa che sembra lontana mille miglia, invece il tuo lavoro produce questo, cioè produce conoscenza, conoscenza maggiore, questa impronta che è probabilissimo che sia appartenuto o che
2: appartiene a una scimmia.
1: A una scimmia. Poi se questa scimmia come rappresentazione è legata all'immagine che noi abbiamo dello Yeti, che puntualmente deve fare paura, deve spaventare tutti, quello là abitava, voglio dire, siamo noi che siamo andati, non con il suo rispetto, altri a, diciamo, a cercare troppe cose a casa sua o a casa loro, fa dire continuiamo a studiare su questo. Io chiedo scusa se corro, ma devo farlo. Abbiamo parlato di terremoto, un terremoto disastroso del 2015 in Nepal, vede quest'uomo formidabile impegnato per dare una mano. E che mano?
2: Abbiamo cercato, ecco, infatti il documentario che stiamo cercando anche non finirà mai, è un documentario sempre in evoluzione.
1: Lavoro in corso.
2: È lavoro in corso, è Tracce di umanità, no? Che riguardano sia gli aspetti di, delle parole di Donata Luselli, che saluto, e sia l'aspetto quello antropologico di ricerca e di umanità, perché salire una montagna è un po' come, uso le parole di Walter Bonatti, no? Le montagne sono più o meno tutte uguali, no? Sono cumuli di sassi, poi siamo noi, noi.
1: Siamo noi. Percorso Bonatti, visto che si è citato Walter Bonatti. Insieme a Luigi Grimaldi hai creato questo itinerario bellissimo, dedicato ad un grande uomo, ad un grande uomo di montagna.
2: Eh sì, non potevamo.
1: Dove si trova?
2: Allora, si trova proprio in quella la parte del Catena, del Gran Sasso, il Monte dell'Aga, sconosciute. Adesso uso le parole della cara Rossana Podestà, che mi ha scritto una lettera bellissima. Purtroppo poi, dopo circa un anno del viaggio, no, che è andato oltre Walter Bonatti, anche lei è andata oltre, e lei mi disse: Walter è proprio quello che intendeva lui, quello che vedeva lui dell'ambiente. E io e Luigi, quando morì Walter Bonatti, per noi era come un simbolo tipo Superman, non può morire Superman.
1: Certo.
2: E allora diciamo, dobbiamo fare qualcosa, soprattutto in quelle aree così remote. E lo pensammo in questa porzione sconosciuta per alcuni della catena meridionale e settentrionale del Gran Sasso, quindi vari ambienti che andavano da luoghi anche evocativi come Male Coste, no? Cima Male Coste, Valle del Chiarino, Monte Corvo, salire sui monti della Laga. E poi un bel giorno, nel 2013, ero al campo a 5.000 metri in Himalaya, mattina freddissima, glaciale. Esco in questo luogo che si chiama Omazo, mi guardo intorno e dico: ma no, non può finire in Italia il percorso Bonatti, Walter Bonatti è qualcosa di più.
1: E Walter Bonatti è ovunque.
2: Sì, ovunque. E lo vidi, no, camminare su quelle creste di queste montagne del Soboie, del Placargo. Ritornai e allora Domenico Nicoletti, ex direttore del parco, gliene parlai, pensò che era un'idea folle. Lui disse: che meraviglia!
1: Avete fatto la prosecuzione.
2: Abbiamo fatto la prosecuzione.
1: Allora, dirige una testata giornalistica costui, questo grande uomo, di carattere tecnico-scientifico, la Universal Geographic, ha collaborato con una guida austriaca alla realizzazione del rifugio più alto dell'Himalaya, 5.100 metri, ha portato una tegola proveniente, abbiamo aperto con il Friuli e chiudiamo con Amatrice, proveniente da Amatrice, l'hai voluta portare?
2: Assolutamente sì.
1: In Nepal come simbolo di resilienza, di resistenza.
2: Di tutti i paesi terremotati, sì, assolutamente, come simbolo, è messa in un luogo molto significativo, laddove abbiamo costruito la Via del Cielo, la Skyway, è la prima via ferrata di Himalaya. Quindi è diventato un Guinness World dopo tanti anni, hanno parlato di noi, ma all'inizio tutti dicevano: ma questa cosa... siete i soliti italiani che
1: mai
2: dicono
1: dirlo a un uomo del Gran Sasso,
2: assolutamente,
1: mai,
2: e lì l'errore è stato.
1: No. No, lì proprio salta fuori, come dire, Davide
2: Peluzzi,
1: in tutta la sua forza. Il nonno Alfredo può essere molto contento. Davide ha detto...

0: usato non il verbo morire, ma il verbo andare oltre. Ed è così che noi vogliamo chiudere, dedicando questo immenso suo lavoro a tutti coloro amanti della montagna che sono andati oltre e a tutti coloro che vogliono mettere i propri piedi sulla montagna rispettandola. E lo dico col ditino puntato. Grazie a tutti, Davide Peluzzi, grandissimo. Grazie infinite. Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Pronti, via!

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, con il sugo, burro e parmigiano accompagnato dalla carne o dal formaggio. Sono tanti i modi con cui il riso può essere preparato, consumato, è un alimento da noi molto amato, quasi sempre presenti sulle tavole degli italiani, non solo degli italiani, perché è un alimento estremamente apprezzato in tutto il mondo, come vi confermeremo in questa puntata speciale di Siamo Noi, che vi propone un autentico giro del mondo in un piatto di riso. E allora voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti, al collega collegato con noi, Rocco Moliterni della Stampa, come ormai sapete esperto di temi enogastronomici. Ciao Rocco, bentornato.
1: Ciao, grazie, grazie dell'invito, sono contento di essere qui con voi quest'oggi.
0: Io parto subito da te perché ci sta per raggiungere anche la nostra ospite che tra poco vi presenterò. Mi confermi che il riso è un alimento particolarmente amato anche nel nostro paese, anche se forse soffre un po' la concorrenza della pasta, e magari non è così e tu mi darai informazioni diverse a riguardo.
1: Ma sì, diciamo che nel nostro paese c'è stata un po' questa suddivisione, nel senso che al nord ha prevalso il riso, almeno stiamo parlando soprattutto fino al secolo scorso, in una situazione in cui la pasta non si era ancora affermata anche al nord, mentre al sud continuava ad esserci la pasta. Però il riso arriva in Italia tantissimi anni fa, nel senso che ci sono due ipotesi, uno che lo portino gli arabi dalla Sicilia, l'altra che arrivi con gli aragonesi a Napoli. E non a caso, tanto a Napoli, penso solo al sartù di riso, quanto in Sicilia con le arancine o gli arancini, abbiamo una tradizione di piatti di riso, anche se la tradizione maggiore è forse al nord,
0: al nord.
1: Dai risotti alle minestre in tutto il nord Italia.
0: Ecco, tu al nord vivi e sei un eccellente cuoco, lo sappiamo, poi parleremo anche della gara in cui ti sei cimentato e che hai vinto con a guidare la giuria addirittura Gualtiero Marchesi, ci dovrai dire qualcosa al riguardo, era un piatto di riso per l'appunto, lascio la suspense. Dicevi a nord rispetto al sud, e nel nord si può dire che il riso in qualche modo ha fatto da motore anche a fenomeni sociali, culturali. Rocco.
1: Beh sì, al nord, nel senso che il nord è il posto dove veniva molto dove viene ancora coltivato, perché abbiamo le risaie nel Vercellese, in Lombardia, in Veneto, e questo ha fatto sì che si creasse una tradizione alimentare molto, molto forte e diffusa sostanzialmente. Poi
0: ecco,
1: il risotto è diventato uno dei piatti un po' simbolo di un certo tipo, ad esempio della cucina milanese, il risotto alla milanese è diventato un po' il piatto quasi più famoso della cucina milanese.
0: Ecco, abbiamo detto tradizioni culturali, enogastronomiche, a questo punto ci ha detto, non potevamo non coinvolgere le ospiti di Luciana Celeste, ci dirà lei chi sono e soprattutto dove si trova.